Per questo, nelle nostre prediche, quando evangelizziamo, non presentiamo una chiesa o noi stessi, ma Cristo Gesù, Cristo crocifisso. E sicuramente lo Spirito ci darà appoggio in questo, perché Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni, quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi quando noi innalziamo Cristo, come Lui ha detto, quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, io attirerò ogni uomo a me. E quindi il nostro compito è sempre di innalzare Cristo e di abbassare noi stessi. Siete d'accordo? Noi come Giovanni e Battista dobbiamo diminuire e Lui deve crescere. E quindi anche Pietro non mette se stesso avanti o gli apostoli, ma lui mette Cristo Gesù. Voi avete ucciso, ma Dio ha innalzato. Perché Dio ha innalzato Cristo? Perché Lui si è umiliato, dice la parola di Dio. E anche noi se ci umilieremo, allora Dio ci innalzerà. E ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele il ravvedimento e il perdono dei peccati. Non è meraviglioso di avere i nostri peccati perdonati? Amen. È meraviglioso, per me è una cosa gloriosa. Come voi sapete, io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. Ero un spacciatore di droga, ero un delinquente, picchiavo le persone, litigavo, ero sempre in guai, o con la polizia, o con l'altra gente, con la mia famiglia. E posso dirvi che per anni io camminavo anche giornalmente con un grande senso di colpa, perché io facevo male alle persone, e sempre in depressione, tante volte mi venivano pensieri di suicidio, perché sì, perché avevo tutto questo peso, questo senso di colpa dei miei peccati, di tutte quelle cose che avevo fatto. Avevo anche paura che magari una di quelle persone che l'avevo picchiato magari mi veniva dietro e cominciava a picchiare me, perché magari la polizia mi arrestava, perché mi hanno arrestato diverse volte. Sempre paura, sempre paranoia, ma il perdono dei peccati è una cosa meravigliosa. Non solo che sperimentiamo la nuova nascita, ma giornalmente, se tu sbagli, il trucco del diavolo, quando noi pecchiamo e veniamo meno, è di allontanarci dalla gregge di Dio. Dice, ma tu non sei degno, che cosa fai andare in chiesa? Tu hai peccato, tu sei ipocrita. Te l'ha mai detto questo il diavolo? A me mi dice sempre, ma io sono pastore, devo venire lo stesso. E poi a volte dentro di me penso, mamma mia, ma io sono pastore, come sono ipocrita, io ho avuto quel pensiero, l'ho detto quelle cose e adesso devo andare davanti ai fratelli a insegnare io la parola di Dio, la santità di Dio. E quindi anche a me il nemico dice, ma che cosa vai a fare? Che cosa vai a fare? Lì è meglio abbandonare tutto, andare a vivere, non so, una baita in mezzo alle montagne. Fare eremita, anche il maschio è eremita. Ma questa verità del perdono dei peccati non è solo alla nuova nascita, ma anche oggi, anche se sbagliamo. È scritto nella parola che il misericordio di Dio si rinnova ogni mattina, e quindi non ascoltiamo il diavolo, ma corriamo al Signore. Se veniamo meno, il perdono dei nostri peccati, la liberazione dal senso di colpo, di colpa, colpo, colpa. E poi Pietro continua, e di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli obbediscono. E quindi Dio dà lo Spirito Santo solo a quelli che lo obbediscono. E uno potrebbe anche da questo intendere che allora siamo salvati per le opere, giusto? Perché Dio dà lo Spirito solo a quelli che fanno una certa cosa, giusto? E quindi vedi Craig, tu parli della grazia, ma qui solo quelli che obbediscono avranno lo Spirito Santo. Ma l'obbedienza qui, io credo,
e troviamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 6 e vogliamo guardare velocemente lì. Perché anche Paolo, scrivendo ai Galati, fa una domanda ai Galati, dice: voi avete ricevuto lo Spirito per le opere della legge o per la fede? E la risposta è: per la fede, non per le vostre opere. Di Giovanni 6, versetto 26. Gesù rispose a loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Una buona domanda. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E quindi questa è l'ubbidienza che Dio vuole da ognuno di noi, da ogni uomo, ogni donna, che noi crediamo in Gesù. E io credo che è qui quello che volevo dire quando ha detto Dio dà lo Spirito solo a quelli che ubbidiscono a Dio, quelli che ubbidiscono in questo passo di credere nel suo Figlio. Abbiamo visto domenica dove l'Apostolo Giovanni nel capitolo 5 ha detto: chi non crede nel Figlio di Dio ha reso Dio bugiardo. E quindi tutti, tutti quelli che saranno condannati nel giorno di giudizio non sarà perché loro hanno fatto un peccato meno di me o di un'altra persona. Come dicono i musulmani, voi sapete come un musulmano ottiene la salvezza? I musulmani credono che Allah metterà tutte le loro buone opere su una bilancia e tutte le perché? Qui dice: sulla terra è vietato, non potete niente vergini, niente ubriacarsi, però in paradiso è proprio una Babilonia. Boh. Ma comunque, nel cristianesimo non è così, adesso ho perso il punto che volevo dire. Va bene, torniamo in Atti capitolo 5 e forse mi verrà in mente. Pregate per la mia memoria. Ah, quello che volevo dire è che sì, non è un peccato più o meno che uno fa o no. La condanna, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, è che la luce è venuta al mondo e non hanno creduto nella luce. E quindi che questo sarà il giudizio sui uomini e donne. Che cosa avete fatto con mio figlio? Avete creduto? Questa è l'unica ubbidienza che Dio vuole da noi, che noi crediamo nel suo figlio. Crediamo in quello che Lui ha fatto e per fede riceviamo il perdono dei nostri peccati e la vita eterna. Versetto 33 in Atti 5. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Quindi erano molto arrabbiati con la predica di Pietro, ma Pietro, come voi dite, non aveva pelle sulla lingua. Giusto? Lui ha detto: voi avete ucciso Cristo, voi avete ucciso il Messia, voi siete tanto religiosi, andate in giro a dire lunghe preghiere nelle piazze, è il Messia Dio, è arrivato il Messia e l'avete ucciso, e l'ha fatto arrabbiare. E noi anche possiamo stare sicuri che se noi predichiamo fedelmente la parola di Dio, farà arrabbiare la gente. E noi abbiamo anche visto l'anno scorso, quando ci hanno cacciato fuori, il diavolo non voleva che noi eravamo lì vicino al parco, che la gente passava a fare la passeggiata e ascoltavano i cantici, ascoltavano la parola di Dio. Questo è quello che fa tremare Satana, è che la parola di Dio va fuori, perché Gesù ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E non vuole,
Satana non vuole che la gente sono liberi, vuole che sono schiavi di lui e rimangono schiavi. E quindi l'unica cosa che Satana teme è la predicazione della parola di Dio, non le nostre chiacchiere, i nostri pregiudizi, i nostri idee religiosi, ma la predicazione della parola di Dio. Quindi volevano uccidere gli apostoli.

era, per chi si ricorda, era l'insegnante dell'Apostolo Paolo. In Atti 22 Paolo disse: io sono stato sotto i piedi di Gamaliele. Era proprio il suo maestro nella religione che c'è. Gamaliele, come la miele. E quindi ha fatto uscire gli apostoli, poi disse a quelli del Sinedro: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o questa opera è dai uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non lo potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Ed essi gli diedero ascolto e, chiamati apostoli, batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. E quindi Gamaliele aveva questa idea che se questa opera non è da Dio non andrà avanti. Però non è vero questo. Il ragionamento di Gamaliele era completamente sbagliato, perché vediamo anche oggi i testimoni di Geova vanno avanti, e vanno avanti anche bene, crescono molto veloce. Anche i mormoni, tanti setti, Sai Baba, qui in Italia adesso c'è Reiki, Shiatsu, tutte queste cose, yoga, New Age, e vanno fortissimo. Perché vanno fortissimo? Perché purtroppo alla maggior parte della gente è stato presentato un cristianesimo insipida, non vera, non genuina, e quindi cercheranno in qualcosa, perché l'uomo sempre cercherà di riempire quel vuoto che solo il Signore può riempire. Ciascuno di noi, quando siamo stati nati di nuovo, ho sbagliato. Sicuramente andrò alla tomba aver ucciso completamente la vostra lingua. Comunque, mi amate? Va bene. Adesso ho perso la... Ah, quando siamo nati di nuovo abbiamo proprio provato quella sensazione di aver ricevuto quel pezzo che mancava, non è vero? Per di avere i paraocchi tolti dai occhi. Per me era così, prima ero cieco, non capivo perché il mondo è come è, perché la gente si comporta così e perché tutte queste cose, io non capivo tante cose, la mia esistenza. Ma quando ho conosciuto il Signore è come qualcuno ha acceso la luce e ho visto, e quel pezzo che mancava dentro di me è stato riempito completamente. E quindi Gamaliele aveva questa idea: lasciateli stare, sì, non è biblico il suo consiglio, però l'hanno preso il suo consiglio. Una cosa che ha detto è buono, che mi piace, in versetto 39 lui disse: ma se è da Dio questa opera. E io penso che questo Gamaliele aveva almeno un po' di timore di Dio. Gli altri volevano uccidere gli apostoli, ma almeno questo ha detto: ma guarda, può darsi che questo è da Dio, stiamo attenti. E quindi anche noi, in questo senso, vogliamo anche noi stare attenti di giudicare subito le cose, specialmente nell'opera di Dio. Stiamo a vedere. Io dico sempre questo, un movimento, dicono c'è un risveglio in Treviso, c'è questo, c'è quello, ma vediamo. Vediamo il frutto che porta fuori, vediamo se porta gloria al Signore o gloria agli uomini.

0: Ma questo è bello quello che lui ha detto. Lui dice, ma se è da Dio, quindi se è una cosa da Dio, voi non potete distruggere. È vero questo. Se Dio vuole una cosa, sarà fatto. E anche uno di noi è buono di comprendere pienamente questo fatto anche nella nostra vita personale, il nostro cammino col Signore. Che se Dio vuole che io faccia una cosa, io lo farò. Sono convinto completamente di questo. È importante anche nell'ambiente della Chiesa. Io so, perché anche io l'ho sperimentato tante volte in questa tenda, magari volevo essere apprezzato, volevo essere chiamato io di predicare o di cantare, anche se non cantavo, o di fare qualcosa. E, per esempio, vi faccio un esempio. Come voi sapete, ogni agosto io vado al castello, c'è la conferenza di tutti i missionari di tutta Europa, anche dalla Russia, dell'Asia. E i primi 3-4 anni predicavano sempre altri fratelli, io venivo lì solo a ascoltare. E dentro di me nascevo anche un pensiero, tipo, come organizzavo questo fratello Rod, che era qui con noi, e anche Brian Broderson, che era mio pastore in America, che lui è un po' il suo provvisore sulle chiese Calvary Chapel qui in Europa. E dentro il mio cuore, non dicevo mai nessuno, però dicevo, ah, Brian ha chiesto loro di predicare perché sono suoi amici. E lui ha chiesto loro perché sì, loro sono grandi amici. Sai, c'era questa gelosia dentro il mio cuore. E io volevo essere lì, volevo un riconoscimento, diciamo, dei uomini. Poi 2 anni fa lui mi ha chiesto a me di predicare all'ultimo momento. E in quel momento io ho detto, ai ai ai, io non voglio predicare, perché predicare ai predicatori non è facile, perché la maggior parte di loro sicuramente conoscono la Bibbia di me. E quindi era molto spaventoso, dovevo pregare e digiunare per 2 giorni prima che mi sono presentato lì. Ho realizzato questa verità, è veramente una cosa che mi dà un riposo nella mia anima, che Dio è in controllo della mia vita. Se Dio vuole, non era Brian o Rod che sceglievo quelle persone, era Dio. Dio ha voluto. E posso anche dirvi che anche quei anni che io non predicavo, era buono perché io dovevo umiliarmi, io ero ancora orgoglioso. Io magari non predicavo e dentro di me dicevo, ma io posso predicare meglio di lui. Ma io ho una predica meglio di quello. Invece il Signore doveva dirmi, no, tu devi umiliarti. Perché io posso usare anche un asino per parlare al mio popolo. E non so, forse mi sono umiliato, il Signore ha detto, va bene, provi anche te. Però è bello di realizzare che se Dio vuole una cosa nella nostra vita, che Dio è sovrano nella vita di un figlio di Dio. E che lui può fare quello che vuole con la nostra vita se noi lo permetteremo. E quindi dobbiamo stare attenti di non prendere subito un giudizio su un'opera, ma di vedere. Vediamo il frutto, vediamo se è biblico, perché abbiamo questo standard della parola di Dio per misurare le cose. E come ha detto Gamamele, ma se è da Dio questo movimento, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. E un po' più avanti in questo libro troviamo qualcuno che cercava di combattere Dio stesso. Voi sapete chi è? L'Apostolo Paolo. Quando il Signore l'ha colpito sulla strada per Damasco, che cosa ha detto Gesù? Prima cosa ha detto, Saul, perché mi perseguiti, quando Saul perseguitavo. Quindi il Signore, è bello questo, perché il Signore a noi ci tiene, ma ci tiene tanto. Dice, chi tocca mio figlio tocca me, oh. E io capisco perché sono papà. Anzi, io dirò che è peggio, perché se uno di voi mi venite e mi colpite in faccia, Spero di avere anche la maturità e abbastanza del Signore dentro di me di non colpirti al ritorno, diciamo, di non darti il controcolpo. Però se colpisci i miei figli in faccia, guai a te. Guai. Perché nessuno tocca i miei figli. Amen. E anche il Signore ha detto, Saul, tu stai toccando me, tu stai toccando la pupilla del mio occhio. E lui disse, poi il Signore disse a Saul, non è difficile a dare calci alle spine. Cioè immaginate un secondo questa figura, dare calci alle spine. Fa male. Avete mai dato un calcio in una pietra o qualcosa duro? Qualcuno? Io sì. Una volta, quando prima di conoscere il Signore, ero ubriaco, ho dato un calcio in una cosa che era molto duro e quasi ho rotto il piede. Figurati contro le spine, si infilano anche dentro, e quindi è impossibile combattere contro Dio. E ognuno di noi come figlioli di Dio, se noi cammineremo in ribellione contro quello che noi sappiamo di essere la volontà di Dio, stiamo sicuri che noi non vinceremo mai. Mai, mai, mai. Il Signore magari ci mette lo stop qui e lo dà di precedenza qua e noi lo scavalchiamo, lo evitiamo, ma poi Lui ci pianterà un altro davanti. Stiamo sicuri che non potremo mai combattere al Signore. Quindi è meglio collaborare con Lui e dire, Signore, se vuoi che faccia lo stop qua, io lo farò. E saremo molto più benedetti anche in questo. Quindi i Sinedro hanno dato ascolto a Gamaliele e quindi hanno picchiato in versetto 40. Ed essi gli diedero ascolto e chiamati apostoli batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedro rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Alleluia. E quindi hanno picchiato, hanno minacciato, non dovete parlare più in questo nome. Quasi quasi anche noi hanno fatto così l'anno scorso. Non ci hanno picchiato, ma ci hanno minacciato. Perché dà fastidio a Satana che noi andiamo a annunciare che Gesù è il Cristo. Che Gesù è il Messia, Gesù è il Figlio di Dio. Ma gli apostoli erano innamorati col Signore, loro non si interessavano della loro vita. Anzi, in versetto 41, dopo aver essere picchiato, qual era il loro atteggiamento, la loro risposta a questa aggressione dei religiosi? Erano felici, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni. E quindi quando tu soffri perché tu sei un figlio di Dio, perché tu segui il Signore, vuol dire che Dio ti ha scelto di essere degno di quello. È una cosa meravigliosa. Tante volte noi magari nel lavoro, anche in casa, siamo perseguitati perché siamo seguaci del Signore, e come facciamo? Con le lamentele, brontolare, non è così? We whine, come si dice whine in italiano? Lamentare, ma sai come fanno i bambini? Pianucolare, ecco. Abigail è brava a fare questo. Quando vuole una cosa e io dico di no. Signore. E tante volte anche noi magari soffriamo qualcosa, siamo perseguitati, magari non, qualcuno è stato picchiato per il nome di Gesù. Però magari piccole persecuzioni, delle battute, delle frecciate? Avete ricevuto delle frecciate questa settimana? Magari noi ci arrabbiamo, giusto? Ci arrabbiamo con quelle persone, ma dobbiamo capire che come figlioli del diavolo, perché la Bibbia dichiara che tutti quelli che non sono nati di nuovo sono figlioli del diavolo. Mi dispiace se qualcuno si offende, ma la Bibbia dice questo e io devo confermarlo. Solo quando siamo stati nati di nuovo diventiamo figlioli di Dio. Ma noi siamo figlioli del diavolo prima di conoscere il Signore e siamo guidati da Lui. Non so se avete mai notato questo fra i vostri parenti che non credono al Signore. Qualcuno? Mio padre, mamma mia. Quando mi sono convertito in quel primo tempo, sai, cercavo di evangelizzarlo ogni giorno perché volevo proprio che lui si converte al Signore. Cercavo di, sai, infilare tutta la Bibbia per forza nella sua bocca. Non funzionava. Comunque, nel mio zelo, provavo. E mi ricordo una volta eravamo in macchina, io cercavo di parlare al Signore e proprio ha tirato delle bestemmie, parolacce, mi ha ucciso e sono rimasto male, però dovevo rallegrarmi. Signore, tu mi hai scelto di essere degno di questo. È quindi un buon segno. Se noi soffriamo la persecuzione, dobbiamo rallegrarci. E Craig? Perché così hanno fatto con i profeti e così hanno fatto anche con me. E quindi siamo in una buona compagnia. Se parlano male di noi, se parlano male di noi perché siamo fannulloni in fabbrica, allora questo non va bene. Perché io ho visto anche i fratelli, loro mi stanno persecutando. No, tu sei fannullone e non vuoi lavorare, questo è un problema. O tu non sei coerente nelle tue cose e per questo ti prendono in giro. Ma quando ci prendono in giro perché noi prendiamo una posizione per il Signore, dobbiamo essere felici, perché vuol dire Dio ci ha scelto di stare in una compagnia molto dei apostoli, di soffrire per il nome di Gesù. E quindi è come una medaglia di onore quando noi soffriamo per il Signore. E in versetto 42, per chiudere, ed ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Nella versione inglese, anche nel greco, dice di insegnare e di predicare, che predicare e annunciare più o meno la stessa parola. Qualcuno, nella Bibbia qualcuno dice predicare? Comunque, predicare e anche annunciare, diciamo. Però è molto interessante di vedere che la Bibbia fa distinzione qui fra insegnare e annunciare o predicare, perché predicare vuol dire annunciare il Vangelo. E questo annunciare o predicare è quello che noi facciamo ai non convertiti. La predicazione del Vangelo. Siamo salvati per la predicazione del Vangelo, però c'è l'insegnare. E questo molte chiese hanno una malcomprensione di questo, e purtroppo in tante chiese stanno predicando per un'eternità. Ci sono credenti 20 anni nella chiesa, sempre le prediche del Vangelo. Oh, ma sono nato di nuovo, che cosa vuoi? Andiamo un po' avanti. Avete mai sentito così? Voi no, perché venite in questa chiesa. Ma io sì. Io sì. Io mi ricordo, perché nella famosa tenda, eravamo a Napoli, come loro sanno, tantissimo tempo. E in tutti gli anni che io sono stato a Napoli c'erano certe chiese che avrò frequentato, non so, 10-15 volte sulla stessa chiesa, perché ogni domenica andavamo 3-4 culti per visitare tutte le chiese. E mi ricordo che c'era una chiesa battista ogni domenica, cioè loro avevano proprio, il predicatore si alzava lì: voi dovete nascere di nuovo, E tutte le volte che sono stato lì, voi dovete... Cioè, dentro di me dicevo, oh, ma sono nato la prima volta. Fammi sapere qualcos'altro. E perciò in tante chiese tu vedi credenti che sono anni in una comunità e non crescono. Perché? Perché non viene insegnato la parola di Dio. Non viene insegnato sul matrimonio, per dire. Voi in altre chiese quante volte avete sentito una predica o un insegnamento sul matrimonio? Pochi. O come allevare i figli. O tante altre cose. Cioè, se uno viene in questa chiesa e predica la nuova nascita, a me non mi tocca proprio perché io sono già nato di nuovo. Sicuramente ci vuole anche questo. E anche io ogni domenica cerco di mettere sempre un po' il messaggio del Vangelo dentro, per quelli nuovi. Ma il mio compito principale è di insegnare voi la parola di Dio. Tutta la parola di Dio, in modo che voi potete maturare e crescere e produrre frutto alla gloria di Dio. E tante chiese fanno questo sbaglio di sempre predicare. Io anche nella tenda e nella mia esperienza, diciamo, prima di lavorare con Calvary Chapel, avrò sentito 1000 prediche sulla nuova nascita, 1000 sulla guarigione, 500 sul battesimo dello Spirito Santo, poi, non so, un dozzino di questo o di quello, o qualche altro soggetto, mai una predica sul matrimonio, un insegnamento, come devo comportarmi come marito, come devo allevare i miei figli secondo la parola di Dio, mai. E tante altre cose, come comportarmi con i miei colleghi di lavoro. Ma la Bibbia parla di tutte queste cose. E perciò vedi tanti credenti che mangiano sempre, non so, sempre la stessa pappa, sempre, di nuovo, e tu li vedi, 20 anni in chiesa, non sanno niente, non crescono, sono ancora immaturi. Ma gli apostoli erano fedeli, anche minacciato con la morte. Loro insegnavano la chiesa e predicavano la buona novella ai non convertiti. E quindi sono due cose separate. Anche in Efesini e Corinzi vediamo i ministeri, apostoli, profeti. E lì in Efesini, nel greco, non c'è una divisione fra pastore e dottore, è la stessa cosa. È scritto apostoli e profeti, e evangelisti, e pastore e dottore. Non c'è un e fra pastore e dottore. E quindi la stessa cosa. Un pastore deve essere un dottore della parola, perché il suo compito è di insegnare la Chiesa la parola di Dio. E gli apostoli erano fedeli in questo. Insegnavano i fratelli tutto il consiglio di Dio e annunciavano la buona notizia ai non credenti. Amen. Adesso vogliamo alzarci in piedi. Signore, vogliamo ringraziarti per questo esempio che abbiamo dei apostoli che anche se hanno sofferto, sono stati picchiati, frustrati, perché amavano te, Signore, ma loro erano felici, Padre, di essere stati ritenuti degni, Padre. E perdonaci, Signore, quante volte magari abbiamo lamentato o ci siamo arrabbiati con gli altri non comprendendo che loro agiscono non per te, Signore, ma agiscono dal nemico. E Signore, ti chiediamo veramente di aiutarci quando soffriamo, quando siamo stuzzicati, che possiamo rallegrarci, Signore, possiamo dire grazie, Signore, che mi hai ritenuto degno di soffrire per il tuo nome. E Signore, anche aiutaci di essere fedeli come apostoli, di non cessare mai di annunciare la buona notizia che tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In occasione del suo viaggio a Gerusalemme per punire Joachim che gli si era ribellato, Nebuchadnezzar, oltre a far razzia degli utensili d'oro ed argento della casa dell'Eterno, aveva preso con sé alcuni uomini tra i migliori della stirpe reale di Giuda. Rientrato in patria, Nebuchadnezzar aveva ordinato a uno dei suoi cortigiani di avere cura dei giovani giudei e di istruirli nella lingua e nelle scienze dei Caldei per un periodo di 3 anni. Durante tutto questo tempo il re stesso avrebbe provveduto al loro mantenimento con vivande e vini della sua mensa. Del gruppo dei prescelti facevano parte Daniele e 3 suoi amici, Shadrach, Meshach e Abednego. Daniele era un giovane particolarmente dotato che amava il Signore con tutto il cuore e desiderava obbedirgli in ogni cosa. Nel trovarsi tutto ad un tratto in mezzo ad un popolo idolatra che non temeva il suo Dio, decise in cuor suo di evitare ogni possibilità di contaminazione. Per questo, quando gli fu presentato il cibo speciale del re, che comprendeva vino e carni immolate agli idoli, chiese all'incaricato del sovrano di sostituirlo semplicemente con legumi e acqua. L'ufficiale del re non ardiva farlo perché, spiegò, se i giovani a lui affidati fossero deperiti, ne sarebbe stato responsabile di fronte al suo sovrano e avrebbe rischiato la vita. Ma Daniele e i suoi 3 amici lo pregarono di fare una prova di 10 giorni, durante i quali si sarebbero nutriti esclusivamente di acqua e legumi. Trascorso il tempo fissato, avrebbe potuto fare un confronto tra il loro aspetto fisico e quello degli altri giovani che si nutrivano alla mensa del re. L'uomo acconsentì e Dio rispose meravigliosamente alla fede di Daniele. Infatti, allo scadere dei 10 giorni, l'aspetto di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego era più sano e florido di quello di coloro che si nutrivano abitualmente con le vivande reali. In tal modo fu loro concesso di continuare a nutrirsi con legumi e acqua come avevano chiesto. Il Signore premiò la fedeltà di questi 4 giovani e li arricchì di intelligenza, conoscenza e sapienza. Oltre a questo, Daniele aveva un dono speciale nell'interpretare sogni e visioni. Alla fine del tempo fissato per la loro preparazione, furono condotti alla presenza del re Nebuchadnezzar, il quale trovò che nessuno poteva reggere al loro confronto, perché erano 10 volte superiore a tutti i maghi e gli astrologi del suo regno. Una notte il re Nebuchadnezzar fece un sogno che lo turbò profondamente. Il mattino successivo chiamò a sé maghi, indovini e astrologi, pretendendo che gli esponessero, oltre al significato del sogno, anche il sogno stesso. Se vi fossero riusciti avrebbero avuto grandi ricchezze ed onori, in caso contrario la morte. Essi protestarono dicendo di non essere in grado di dargli l'interpretazione se egli non rivelava il sogno. Questo atteggiamento suscitò le ire di Nebuchadnezzar, che diede ordine di uccidere tutti i sapienti di Babilonia. Daniele non era stato interpellato, ma veniva automaticamente compreso nel numero delle persone da uccidere. Si fece allora spiegare dal capitano delle guardie il motivo di un ordine così precipitoso da parte del re. Quando l'ebbe saputo, si presentò a Nebuchadnezzar e gli chiese di concedergli un po' di tempo perché egli sarebbe stato in grado di spiegargli il sogno e la sua interpretazione. Ottenuto l'assenso del re, raggiunse i suoi 3 amici e li mise al corrente di ogni cosa. Poi, tutti e 4 implorarono Dio di svelare il segreto e salvarli così dalla morte. Dio chiarì il mistero a Daniele in visione notturna e il giovane giudeo, pieno di riconoscenza, benedisse e lodò il nome del Signore che lo aveva così prontamente esaudito. Il giorno dopo andò dal re e gli disse: «Non esistono sapienti, maghi o indovini che possano svelare il segreto che il re vuole conoscere. Ma nel cielo vi è un Dio che rivela i segreti e egli ha voluto manifestare al re ciò che avverrà in futuro». Poi Daniele descrisse al re i particolari del sogno. Nebuchadnezzar aveva visto una grande statua con la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre il re guardava l'immagine, aveva visto una pietra colpirne i piedi e mandarli in frantumi. Allora l'intera statua era crollata miseramente e la pietra si era trasformata in una montagna possente e immensa. Dopo avergli illustrato il sogno, Daniele passò alla sua interpretazione, dicendo al re Nebuchadnezzar che la testa d'oro della statua raffigurava Nebuchadnezzar stesso e il regno di Babilonia. Dopo di lui vi sarebbero stati altri regni potenti,
raffigurati dalle parti d'argento, di rame e di ferro. Infine, durante l'ultimo di questi regni, rappresentato dai piedi di ferro e argilla, il regno di Dio sarebbe avanzato da principio come una piccola pietra e avrebbe fatto crollare tutti gli altri regni con la loro fama di potenza. In seguito il regno di Dio si sarebbe ingrandito in tal modo da riempire tutta la terra e non avrebbe mai avuto fine. Il re Nebuchadnezzar rimase profondamente colpito da queste cose e si gettò ai piedi di Daniele, poi diede ordine di ricolmarlo di doni ed onori e gli disse: «In verità, il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, già che tu hai potuto rivelare questo segreto». Nebuchadnezzar costituì Daniele governatore della provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i sapienti del regno. Daniele ottenne degli incarichi di rilievo anche per i suoi tre amici, Shadrach, Meshach e Abednego, e da quel momento rimase accanto al re nel palazzo reale.

Mentre Joachim continuava a regnare in Giuda come vassallo dell'impero babilonese, il Signore proteggeva e benediceva il gruppo di uomini fedeli e timorati di lui che erano stati deportati in Babilonia dal re Nebuchadnezzar. Un giorno questo re potente e ambizioso fece erigere in una vasta pianura una grande statua di oro massiccio perché diventasse oggetto di adorazione da parte del popolo. Quando i lavori di sistemazione furono terminati, Nebuchadnezzar ordinò che tutti i suoi principi, i governatori e i dignitari del regno si radunassero per presenziare all'inaugurazione della statua. Fra gli altri vi erano anche i tre amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego. Per qualche ragione che non ci è nota, Daniele non era presente. Il re aveva fatto annunciare che al suono del corno, del flauto e di altri strumenti musicali tutti avrebbero dovuto prostrarsi davanti alla statua d'oro, pena la morte. Il segnale prestabilito venne, ma tre uomini rimasero ritti senza piegare le ginocchia davanti all'immagine. Erano Shadrach, Meshach e Abednego. Essi adoravano l'Eterno e non si sarebbero mai prostrati davanti ad un idolo. Alcuni caldei, probabilmente ingelositi dal fatto che degli stranieri godessero di posizioni di privilegio nel loro regno, nel notare che i giovani avevano trasgredito all'ordine del re, si fecero avanti per accusarli. «O re», dissero a Nebuchadnezzar, «tu hai emanato un decreto secondo il quale chiunque non si prostra davanti alla statua d'oro e non l'adora, deve essere gettato in mezzo ad una fornace ardente. Ora vi sono tre uomini giudei che tu hai preposti agli affari della provincia di Babilonia, che non ti tengono in alcun conto, non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai eretta». Il re si indignò a quelle parole, furente ordinò che Shadrach, Meshach e Abednego fossero condotti alla sua presenza e contestò loro il fatto di avere trasgredito ai suoi ordini. Decise tuttavia di concedere ai tre giovani un'ultima opportunità per far atto di ubbidienza, prostrandosi davanti alla statua. «Ma se non l'adorate», minacciò, «sarete immediatamente gettati in mezzo ad una fornace di fuoco ardente, e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani?» «O re Nebuchadnezzar», gli risposero i tre uomini, «noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, o re. E se questa non fosse la sua volontà, sappi, o re, che noi non serviremo comunque i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretta». Fuori di sé dall'ira per quell'aperto rifiuto di sottomettersi ai suoi ordini, Nebuchadnezzar comandò che la fornace che aveva fatto preparare venisse alimentata fino a portarne il calore a 7 volte quello usuale. Poi ordinò ad alcune delle sue guardie più valenti e robuste di legare solidamente Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli tra le fiamme della fornace. Gli ordini del re furono eseguiti, ma per gettare i tre giovani nel fuoco le guardie del re dovettero a loro volta avvicinarsi alla fornace. I tre giudei finirono in mezzo alle fiamme, ma gli uomini che ve li avevano gettati furono uccisi dal calore intenso che emanava dalla fornace surriscaldata. Shadrach, Meshach e Abednego caddero legati in mezzo al fuoco. Un istante dopo Nebuchadnezzar si alzò in piedi spaventato dicendo: «Non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco 3 uomini legati? Ora io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza soffrirne danno alcuno, e il 4 all'aspetto di un figlio degli dei». Il re in persona si avvicinò alla fornace e gridò: «Shadrach, Meshach, Abednego, servi dell'Iddio Altissimo, uscite! Venite fuori!» Essi uscirono tranquillamente dal fuoco della fornace senza che le fiamme avessero loro lambito un capello o bruciato le vesti. Non avevano addosso nemmeno odor di fumo. Allora il re Nebuchadnezzar esclamò: «Benedetto sia l'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto le loro vite per non servire e non adorare altro Dio che il loro. Perciò io faccio questo decreto. Chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a un immondezzaio, perché non c'è altro Dio che possa salvare in questo modo.
In seguito il re di Babilonia conferì ai tre giovani cariche ancor più alte nel suo regno, ed essi godettero di maggior prosperità.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Credo che nella vita di ognuno si commettono degli errori. A volte questi errori si possono riparare, a volte non si possono più riparare. Ma quanti di voi conoscono l'errore più grande che possiamo fare? Ebbene, questo è il titolo del tema che Stefano parlerà oggi, dopo aver ascoltato questa canzone.

Leggevo l'altro giorno un articolo in una rivista americana che cominciava così: qual è lo sbaglio più madornale che possiamo commettere? Poi proseguiva descrivendo un uomo quasi ideale nella sua condotta. Si puliva i denti 2 volte al giorno, si faceva visitare da uno specialista 2 volte all'anno. Quando pioveva si metteva sempre l'impermeabile e portava l'ombrello. Dormiva sempre con le finestre aperte e non meno di 8 ore ogni notte. Non fumava, non beveva, non andava mai in collera. Faceva la ginnastica ogni mattina di buon'ora. Pensava di vivere 100 anni. Il suo funerale avrà luogo mercoledì prossimo. Gli sono sopravvissuti 18 specialisti, 4 club dietetici e 6 palestre di ginnastica. Come mai un tale disastro? Si era ricordato di tutto tranne Dio. Viveva come se questo mondo fosse tutto. E ora, fra quelli che dicono la messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Lo sbaglio più tragico che possiamo commettere è di dimenticarci di Dio e dei suoi diritti su di noi e sulla nostra vita. Se ci dimentichiamo di Lui, possiamo essere certi che il risultato ultimo sarà per noi eterna rovina. Il Signore Gesù parla proprio di un uomo che prosperava nei suoi affari, ma che si era dimenticato di Dio. L'Evangelista Luca racconta l'episodio. Leggiamolo. La campagna di un certo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio. Il prospero agricoltore aveva pensato a tutto, almeno così credeva, ma si era dimenticato di Dio e del suo destino eterno. E mentre il verdetto umano poteva essere lusinghiero, quello divino è devastante, stolto. Se viaggiando in macchina prendiamo la strada sbagliata, cosa succede? Sciupiamo tempo, consumiamo benzina e perdiamo la pazienza. Ma possiamo di solito ritornare sui nostri passi e trovare eventualmente la strada buona. Ma nel viaggio della vita è di importanza capitale essere sicuri di essere sulla strada giusta. Ecco l'ammonimento che troviamo nella Bibbia, la parola di Dio, nel libro dei Proverbi: v'è tal via che all'uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte. Possiamo illuderci che la strada sulla quale siamo sia buona: appartenere a una chiesa e frequentarla, essere impegnati in buone opere, cercare di amare Dio e il nostro prossimo o di ubbidire ai 10 comandamenti. Ma tutto questo senza una fede personale in Cristo non serve a nulla, porta solo alla perdita delle anime nostre. Il Signore Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Se non siamo su quella via, nella nostra vita qua giù, non potremo mai trovare la via buona nell'aldilà. Dopo la nostra morte, non possiamo ritornare sui nostri passi per trovare la strada giusta. Ecco cosa dice la parola di Dio: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Se trascuriamo i nostri denti, il peggio che possa accaderci è che li perderemo. Comunque, possiamo sempre ottenere una dentiera. Non è così delle nostre anime? Se permettiamo che i nostri peccati, le nostre cattive abitudini, la nostra incredulità ci sospingano ad un inferno eterno, non potremo certamente ottenere un'anima di ricambio. Non c'è per noi una seconda opportunità nell'aldilà. Ognuno di noi ha solo un'anima immortale, che può godere eternamente l'ineffabile gioia del cielo
o può soffrire per sempre le indicibili sofferenze dell'eterna separazione da Dio, unica sorgente di luce, di gioia, di pace e di gloria. La nostra decisione ora determina il nostro destino allora. Il Signore Gesù ci rivolge questa solenne domanda: che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Caro ascoltatore, non fare lo sbaglio fatale di dimenticare Dio e rifiutare il Salvatore. In questo momento hai la possibilità e l'opportunità di credere. Ti puoi rivolgere a Lui ora, dovunque tu sia, dicendogli in semplice fede: Signore Gesù, sono un peccatore, perdonami. Ti ricevo nel cuore come mio personale Signore e Salvatore. Non respingerà la tua preghiera, entrerà nel tuo cuore, nella tua vita, e ti darà la grazia e la forza necessarie per vivere la vita cristiana. Ecco la sua promessa a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ricordati che non altrove potrai trovare la soluzione del problema della tua esistenza su questo pianeta, del tuo peccato, né quella profonda soddisfazione che l'essere in giusta relazione con Dio porta al credente. Certamente l'uomo sa moltiplicare i mezzi per distrarsi. Il mondo è pieno di inviti ai piaceri, ai divertimenti, ma l'allegria e l'ilarità del mondo sono di solito superficiali. La Bibbia paragona il riso degli sciocchi al crepitio delle spine sotto la marmitta. Qual è lo schioppettio dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Sono per lo più gioie che svaniscono in un batter d'occhio, piaceri effimeri che non durano. Quale contrasto con l'anima che ha trovato Cristo e per mezzo di Lui, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, è venuto a Dio. Ha bevuto l'acqua della vita ed è stato dissetato. Ha mangiato il pane della vita e ne è stato saziato. Gesù disse: chi ha sete, venga a me e beva. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Ogni vero credente può confermare l'assoluta verità di queste benedette affermazioni del Signore Gesù. Anche nella tristezza il credente è sempre gioioso. Anche se è povero, è in grado di arricchire coloro che lo vogliono con le vere ricchezze. Pur non avendo nulla, possiede ogni cosa. Il credente, soddisfatto perché ha trovato tutto in Cristo, esclama grazie a Dio per il suo ineffabile dono. Caro amico in ascolto, permettimi di dirti di nuovo: non commettere lo sbaglio più grande che un individuo possa commettere, dimenticandoti di quel Dio che ti ha creato e che non si è dimenticato di te, ma ha mandato il suo figliolo a morire sulla croce in tua vece, affinché tu possa essere perdonato, riconciliato con lui e possa godere ora una vita abbondante e avere la certezza di una salvezza eterna nell'aldilà.

tu hai commesso questo grande errore e vuoi sapere come uscirne? Scrivici, ti aiuteremo a conoscere l'amore di Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Puoi rivolgerti anche presso l'emittente radio dalla quale tu hai ascoltato questo programma, vicino a casa tua magari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Così io dico, io amo Gesù, Lui è il Messia, sì, sono nato di nuovo, e oh, quanto lo amo. Beh, se amo colui che mi ha generato a questa nuova vita, allora devo anche amare quelli che sono stati generati, la famiglia di Dio, i miei fratelli e le mie sorelle in Gesù. Da questo sappiamo, un'altra prova di come sappiamo quello che sappiamo, da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Gesù disse, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, quando Giovanni parla dei comandamenti di Gesù, Gesù ci dà sempre i comandamenti dell'Antico Testamento in forma concisa. Ama Dio in modo supremo, ama il tuo prossimo come te stesso. In questo sono racchiusi la legge e i profeti. È tutto racchiuso in questo, molto conciso. Ora anche Giovanni ci dà l'essenza dei comandamenti di Gesù. Lo fa nel capitolo 3, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Questo è il comandamento, e ce lo dà in una forma concentrata, concisa. È sufficiente che credete

0: In Gesù e vi amate gli uni gli altri. È tutto qui. Questo in fondo è il vero cristianesimo. Questo è il cuore del vero cristianesimo. L'essenza del vero cristianesimo. Che crediamo in Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri. È tutto qui. Il tutto è racchiuso in questo. Ora, da questo so che amo Dio. Posso dire di amare Dio, ma potrebbe essere solo una frase vuota pronunciata dalla mia bocca. Da questo so di amare i figli di Dio, quando osservo i suoi comandamenti. Questo, infatti, è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono così difficili. Beh, il primo non è tanto difficile, credere nel suo figlio Gesù Cristo. Ora il secondo è un po' più difficile, amare gli altri come amiamo noi stessi. Questo è più difficile, e questo richiede l'opera dello Spirito nel mio cuore. Non posso semplicemente dire, beh, ora inizierò ad amarlo. Ho fatto questo. Ho provato a fare della magnetoterapia su me stesso, dell'autoipnosi. In fondo quel tale non è così cattivo. Ha dei lati positivi. Non dovrei provare questo contro di lui. Sì, è rumoroso, è sfacciato e dice cose stupide, ma non è così male. E non dovrei provare questa antipatia nei suoi confronti. Anzi, mi piace, credo. Non è tanto male. Posso riuscire a sopportarlo. E provo a convincere me stesso. Un po' come dicevamo da giovani, ti amo solo il minimo indispensabile per entrare in cielo. E ti convinci con qualche giochino psicologico. Ehi, non è tanto male. E poi si presenta una festa. E appena entra, inizia a parlare ad alta voce, è rozzo. E subito dice qualcosa di stupido. E tu pensi, oh che idiota, ma perché non è rimasto a casa? E tutta la tua magnetoterapia va a farsi friggere. Tutte queste ore a prepararmi per la prossima volta che lo incontro, oh non è tanto male, in fondo mi piace, e poi puff. Tutti i miei sforzi per portare la mia mente ad essere pronta ad amare sono andati. Sì, è vero. Ci sono delle persone con cui sei incompatibile. Sono troppo simili a te. È incredibile quanto sembrano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Sapete, no, se sono io a commetterli, beh, non sono tanto male. Ma se tu inizi a commettere i miei stessi peccati, oh, allora sono orrendi e terribili. Non riesco a sopportarti. Questo tipo di amore richiede un'opera speciale da parte dello Spirito di Dio nel mio cuore. Non posso farlo io. Non posso riprodurre io l'amore agape. Non posso usare giochini psicologici su me stesso per produrre l'amore agape. Ecco perché questa è una prova che viene da Dio. Perché Dio mi dà amore per persone che altrimenti non riuscirei a sopportare nel naturale. E perché sperimento l'amore di Dio che opera nel mio cuore e che cambia il mio cuore e la mia attitudine verso queste persone. So che è l'amore di Dio reso perfetto in me. E ci sono state molte volte in cui ho dovuto pregare. Signore, so che tu vuoi che io li ami, ma questo è impossibile per me. Non riesco a farlo. Ma Signore, opera in me e dammi il tuo amore per queste persone. So di non amarle, ma so che tu le ami. Perciò dammi il tuo amore per loro. Sapete, in questo genere di cose credo che sia estremamente importante che siamo molto franchi e onesti con Dio, se non altro perché prendiamo in giro noi stessi. Non prendiamo in giro Dio, e molte volte cerchiamo di prendere in giro Dio con le nostre preghiere. Oh Dio, grazie per questo grande amore che mi hai dato. Oh Signore, amo proprio tutti. Ma c'è quella persona, Signore, e ho qualche difficoltà ad amare quella persona esattamente con quell'intensità e con quel grado di amore con cui dovrei amarlo. Quindi, Signore, aumenta quell'intensità d'amore nel mio cuore. Non sei onesto con Dio. Dio non può fare niente per te. Ora devi essere diretto e onesto con Dio. Dio lo odio. Non lo sopporto proprio. E quindi Dio, se ci sarà mai un qualche amore da parte mia verso di Lui, è qualcosa che devi fare tu. Io sono aperto, Signore, all'opera tua. Ti prego, opera nel mio cuore. Togli via l'odio e metti il tuo amore. E se sei onesto, allora Dio potrà intervenire e operare. Ma finché cerchi di prendere in giro Dio, non andrai da nessuna parte, perché Lui conosce la verità del tuo cuore. E noi cerchiamo sempre di dipingere una bella immagine di noi stessi quando andiamo davanti al Signore, mentre Dio conosce tutta la brutta verità. I Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ora leggiamo nel libro dell'Apocalisse che quando Satana viene cacciato dal cielo, che essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, ma l'hanno esposta alla morte. Quindi la nostra vittoria è nella nostra fede in Gesù Cristo. Noi vinciamo il mondo e le cose del mondo per mezzo della nostra fede in Lui. E come si sviluppa questa fede? Conoscendo Lui. E come faccio a conoscere Lui? Studiando la sua rivelazione di se stesso, la Bibbia. È davvero difficile avere fiducia di qualcuno che non conosci. Se un estraneo viene da te per strada e ti chiede di prestargli $50, ci incontriamo qui domani e te li restituisco. Se qualcuno di voi glieli darebbe, fatemelo sapere. Sarei davvero ansioso di conoscerti. No, diresti non ti conosco, amico. Come faccio a fidarmi del fatto che sarai qui domani per restituirmeli? Non ti conosco. È difficile credere o fidarsi di qualcuno che non si conosce. Perché sappiamo che ci sono un sacco di impostori e un sacco di imbroglioni e persone di questo tipo. Ci sono un sacco di truffe. Ma quando conosci qualcuno, quando lo conosci bene, sai che ha un'ottima reputazione, che è conosciuto per la sua onestà, la sua correttezza, il suo carattere, allora non hai alcun problema a fidarti di quella persona. Se hai difficoltà a confidare in Dio è perché non lo conosci. Se hai difficoltà a confidare in Gesù Cristo è perché c'è una mancanza di conoscenza. Ecco perché Gesù disse: imparate da me. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Perché vuole che tu impari da Lui? O impari di Lui? Perché è così che la tua fede cresce. Più lo conosci, e più ti viene facile confidare in Lui. E così vinciamo grazie a questa fede. E chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? La mia fede in Gesù Cristo mi dà la vittoria sul mondo. Ora questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Cosa significa colui che è venuto con acqua e sangue? Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. Ci sono due opinioni prevalenti da parte dei commentatori. La prima opinione è che si sta riferendo al battesimo di Gesù. Lui è stato battezzato in acqua e poi più tardi è stato battezzato nel sangue. Quando Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dicono: Signore, vorremmo un favore da te. Quando stabilirai il tuo regno, fa che lui sieda alla tua destra e io alla tua sinistra. E Gesù dice: non sapete cosa state chiedendo. Dice: potete voi essere battezzati del battesimo di cui sarò battezzato io? Oh sì, Signore, possiamo. Gesù dice: voi non sapete cosa state dicendo. Ma stava parlando della croce come di un battesimo. Quindi quando dice colui che è venuto non con acqua soltanto, ma anche con sangue, sarebbe un riferimento al suo battesimo in acqua e poi alla sua crocifissione. L'altro filone di pensiero dei commentatori è che sta parlando della crocifissione. Quando il soldato trafigge il suo costato e ne esce sangue e acqua. E sarebbe un riferimento a quel flusso purificatore che viene da Gesù, per cui i nostri peccati sono lavati, lo scorrere di acqua e sangue. E così lascio che siano i teologi a discuterne. Credo che potete scegliere sia l'una che l'altra spiegazione senza problemi. Non sbagliate di tanto. Ma quello che voglia dire esattamente Giovanni con questo non possiamo dirlo con certezza. Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. E quindi lo Spirito rende testimonianza della verità ai nostri cuori. Ora, il verso 7 non compare in nessuno dei più antichi manoscritti. Non compare nei manoscritti fino a circa il X secolo. E quindi questo verso probabilmente non era originale nello scritto di Giovanni, per il fatto che non esiste nessuno dei manoscritti più antichi, prima del X secolo. Quindi il verso 7 non dovrebbe trovarsi qui nelle scritture. Questo è l'unico verso di cui direi questo nel Nuovo Testamento, ma prove della sua esistenza nei manoscritti più antichi non ce ne sono. C'è un padre della Chiesa che cita da un antico manoscritto, senza dubbio, e cita questo particolare passo. Ora, quale manoscritto avesse non lo sappiamo, ma c'è un solo padre della Chiesa che fa riferimento ad esso. E così si ritiene in generale che non dovesse far parte del testo originale, ma dovreste passare direttamente dal verso 6 al verso 8. Lo Spirito ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Di cosa rende testimonianza lo Spirito? Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra. Lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Quindi lo Spirito rende testimonianza di Gesù Cristo e della salvezza che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, sia che si tratti del battesimo in acqua e del battesimo della crocifissione, sia che si tratti del sangue e dell'acqua che sono usciti dal suo costato. Giovanni dice: noi ne rendiamo testimonianza. L'abbiamo visto, è vero, e ne rendiamo testimonianza affinché voi crediate. Lo testimonia nel capitolo 19 del Vangelo, quando parla della lancia, del soldato che lo trafigge con la lancia e ne scaturiscono sangue e acqua. C'è un aspetto interessante da un punto di vista fisiologico. Sapete, no, Gesù era morto quando sono venuti i soldati per spezzargli le gambe. Quando sono arrivati hanno scoperto che era già morto e sono rimasti un po' sorpresi che fosse già morto. Ma lui aveva reso il suo spirito. Nessuno prende la mia vita. Chi ha ucciso Gesù? Nessuno. Gesù disse: nessuno prende la mia vita, sono io che depongo la mia vita. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Ora Gesù aveva dei poteri divini e aveva il potere di rendere, di rimettere il suo spirito. Ora noi non abbiamo questo potere. Non posso dire al mio spirito: ok, basta, ora parti. Ma Gesù aveva il potere di rendere il suo spirito, di deporre la sua vita e poi di riprenderla. Così mentre si trova lì sulla croce ha detto: e rimise il suo spirito. Ha detto: ok, puoi andare ora, è finita, puoi andare. E ha reso il suo spirito. E così quando sono venuti sono rimasti sorpresi che fosse già morto. Quindi non gli hanno spezzato le gambe, affinché si adempisse la scrittura che diceva: non un solo osso di lui sarà rotto. Ma un soldato ha preso una lancia e gli ha trafitto il costato, affinché si adempisse la scrittura che diceva: e lo hanno trafitto. Ora, dal costato sono scaturiti acqua e sangue. Da un punto di vista scientifico, il fatto che quando hanno trafitto il suo cuore, e naturalmente è lì che ha messo la lancia, nel suo cuore, il fatto che siano usciti sangue e acqua indica che la sua morte, da un punto di vista fisico, è avvenuta per la rottura del cuore. Il suo cuore in realtà si è rotto. Quando il tuo cuore si rompe, c'è una sacca intorno al tuo cuore che si riempie di una sostanza liquida simile ad acqua. Quindi quando hanno trafitto il suo cuore, il fatto che ne siano usciti sangue e acqua indica la morte per la rottura del cuore, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista spirituale, invece, ha semplicemente reso il suo spirito. Lo spirito rende testimonianza che il sangue di Gesù Cristo che è stato sparso ci purifica da ogni peccato. Tre che rendono testimonianza. La testimonianza di Dio che è stato provveduto il perdono per te e per i tuoi peccati. da Dio per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio sulla croce per te. Ora, se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Su cosa è basato tutto il nostro sistema giuridico? Sulla testimonianza degli uomini. Tu sei accusato di un crimine, sei stato arrestato per aver rapinato la Pacific Bank, ti dichiari innocente, trovi un buon avvocato, l'accusa porta al primo testimone, dice il suo nome, il suo ruolo, è un cassiere della Pacific Bank. Il 15 marzo, alle 2 del pomeriggio, cosa è successo? Beh, un uomo si è presentato allo sportello e mi ha dato una busta e un foglietto che diceva «ho una pistola e se non riempi questa busta di soldi ti sparo». Vede quest'uomo in questa stanza? Sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì, sono sicuro. Perché ne è così sicuro? Beh, ho notato quella cicatrice al lato della sua faccia. E sono sicuro che è lui. Poi chiama un altro testimone. Dove si trovava quel pomeriggio alle 2? Beh, stavo facendo la fila nella banca e ho notato quest'uomo che andava allo sportello e così racconta la sua storia. Vede quell'uomo in questa stanza? Oh sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì sì, non posso sbagliare. Sono sicuro, è lui. E portano 3 o 4 persone che dicono oh sì, l'ho visto correre fuori. Ero alla porta e mi è venuto addosso mentre scappava. Mi sono girato per dirgliene 4, ma già era sparito. Oh sì, ce l'avevo proprio davanti, ho visto che aveva una pistola in mano. Sì, è proprio lì. Colpevole. La testimonianza degli uomini. Noi accettiamo questo. Il nostro sistema giudiziario è basato sulla testimonianza dell'uomo. Quando hai 2 o 3 persone che raccontano la stessa identica storia e puntano il dito sullo stesso uomo, tu dici certo, deve essere stato lui, è colpevole. Si fa il processo, portano tutte le prove per dimostrare che sei colpevole e vieni giudicato colpevole per la testimonianza degli uomini. Ora se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, non dovremmo allora accettare la testimonianza dello Spirito di Dio? Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Ed è interessante che ci sono uomini che sono pronti a credere ad altri uomini, ma non vogliono credere a Dio. Accettano la testimonianza di uomini che spesso non sono degni di fiducia. Oh, ma ha raccontato una storia così convincente. Ero sicuro che sua madre stesse davvero morendo. Piangeva così tanto. E crediamo alla parola degli uomini. Beh, se crediamo alla parola degli uomini, la testimonianza di Dio è più grande. Dovremmo credere più a Dio, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Lo Spirito ne rende testimonianza, lo Spirito dentro di me, e così c'è questa testimonianza interiore dentro di me, che testimonia della verità di Gesù Cristo nel mio cuore. Ecco perché non ci sono dubbi. Io lo so per la testimonianza dello Spirito dentro al mio cuore. C'è questa oetis, questa conoscenza intuitiva, interiore, che possiedo per la testimonianza che è dentro di me, la testimonianza dello Spirito di Dio. Ora, chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo. Se non credi alla testimonianza di Dio, stai dicendo in sostanza che Dio sta mentendo. E questa è un'accusa terribile contro Dio. Ma questa è l'accusa che fai contro di Lui quando rifiuti di credere alla testimonianza di Dio nel tuo cuore. E questo è in sostanza il peccato contro lo Spirito Santo. È non credere alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. La tua unica speranza di vita eterna è in Gesù Cristo. E se non credi questo, ciò è imperdonabile. Dio non ha provveduto nient'altro per il perdono dei peccati, solo Gesù Cristo. E quindi questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Tu lo fai bugiardo quando Lui ti rende testimonianza del fatto che hai bisogno di Gesù e di arrendere la tua vita a Lui. E la testimonianza è questa: chi non crede a Dio ha fatto Dio bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio. Qual è la testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio? Questa. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questa è la testimonianza di Dio. Dio ci ha dato la vita eterna, ma questa vita è nel suo figlio. Non puoi avere la vita eterna se non attraverso il figlio. E come abbiamo detto stamattina, la vita eterna è molto più che quantità o durata. È qualità di vita. Sapete, non riuscirei a pensare a qualcosa di più terribile che vivere per sempre in questo mio corpo decrepito, e che si fa più decrepito anno dopo anno. Sono curioso di vedere quello che succederà in questo nuovo anno, quale nuovo acciacco avrò. Ma se l'uomo esteriore si disfa, l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Grazie a Dio per l'opera del suo spirito nel mio cuore. Altrimenti sarei davvero scoraggiato. L'uomo interiore si va rinnovando. L'uomo esteriore si va indebolendo, sta decadendo, sta andando in pezzi, ma l'uomo interiore diventa ogni giorno più forte. Ora, se il corpo continua a deteriorarsi così e io dovessi vivere 150 anni, sarebbe terribile, perché sono sicuro che a quel punto non potrei più vedere. Non riuscirei a scendere dal letto, perderei probabilmente tutti i miei sensi, non potrei più assaporare la cioccolata. E che vale andare avanti per sempre in un corpo che non funziona affatto? Vedete, la Bibbia insegna che il mio vero me non è il mio corpo. Il vero me è spirito. Il corpo è semplicemente uno strumento attraverso il quale si esprime il mio spirito. E quando, a causa dell'età, il corpo non riesce più a realizzare gli scopi per i quali Dio l'ha disegnato, quando non riesco più ad esprimere me stesso, allora Dio, nel suo amore, libererà il mio spirito da questo corpo. Non voglio finire in qualche casa di riposo come uno che non ci sta più con la testa. Voglio che Dio mi prenda con sé prima di arrivare a quel punto. Non voglio arrugginire. Ecco perché continuo ad andare avanti. Voglio consumarmi, ma non arrugginire. E se il Signore uno di questi giorni mi prende all'improvviso in qualche modo, non so, un incidente, un attacco di cuore, eccetera, rallegratevi con me, perché potete stare tranquilli che io mi rallegrerò per essere stato liberato da un corpo di debolezza. Naturalmente non sto dicendo che sono già decrepito, ma sto andando in quella direzione. Non sto cercando di dire, oh, sapete, sono sull'orlo del crollo totale. No, mi sento ancora forte e sano, sto bene. Dio è buono, non sto parlando con disprezzo del dono di Dio, questo mio corpo. Ringrazio Dio per la forza e tutto il resto che mi ha dato. Ringrazio Dio per le energie che ho. Ringrazio Dio per la forza che ho e me ne rallegro. Ma sono anche abbastanza pratico da rendermi conto che non ho la forza che avevo un tempo, non ho le stesse doti fisiche che avevo un tempo, e ho più dolori di quelli che avevo un tempo, e non vedo più come vedevo un tempo, non sento più come sentivo un tempo. Voglio dire, le cose vanno avanti e me ne accorgo, ma la vita eterna che ho, quella vita che dimora nell'età, non è semplicemente questione di quantità, ma di qualità. È una vita di qualità, ricca, piena. È una vita caratterizzata dalla gioia. Il regno di Dio non consiste in cibi o bevande, ma è giustizia, pace e gioia, ed è quella vita di qualità che abbiamo nel regno di Dio. È una vita di giustizia, una vita di pace, una vita di gioia. Quindi la testimonianza è questa: Dio ci ha dato questa vita eterna. Questa vita di gioia, questa vita di giustizia, questa vita di pace e questa vita nel Figlio. Ora subito ci fa il contrasto. Vi ricordate nel libro dell'Ecclesiaste Salomone, un uomo vecchio, in un certo senso amareggiato, ha provato di tutto, Non c'è una sola cosa che non abbia provato. Lui dice tutto quello che i miei occhi desideravano, o il mio cuore. Non l'ho negato loro. E io ho provato tutto. Non mi sono fatto mancare nulla di quello che il mio cuore desiderasse. Così ha raggiunto l'apice della ricchezza, l'apice dell'istruzione, della scienza, di tutto. Ha fatto tutta la strada che si può fare umanamente. Tutto quello che si può fare sotto il sole, lui l'ha fatto. E cosa dice? Ehi, vanità, vanità. Tutto è vano e frustrante sotto il sole. La vita sotto il sole, lui l'ha trovata insopportabile. Ha provato tutto ed è rimasto il vuoto. La vita sotto il sole. Ma la vita nel figlio, tutta un'altra storia. Questa è una vita che dimora nelle età, una vita eterna, una vita di qualità, ricca, piena e gloriosa. Peccato che Salomone non abbia conosciuto la vita nel figlio. Forse tu stai vivendo una vita sotto il sole, una vita brutta, una vita frustrante, una vita vuota. Devi provare la vita nel figlio. La testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, ma chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Gesù dice in Giovanni 3,36, dice chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita. Ma poi aggiunge, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Ora Giovanni dice, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio. Perché Giovanni ha scritto questa epistola? Capitolo 1 l'ha scritta affinché possiamo avere comunione con Dio e la pienezza della gioia che deriva da questa comunione. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve l'annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Capitolo 2 verso 1 vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Perché le ha scritte? Affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi lo scopo dell'epistola è quello di darvi la sicurezza di questa vita eterna. E la testimonianza è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. E vi scrivo queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Notate, la condizione qui è che chiediamo quello che è nella Sua volontà. Non puoi semplicemente chiedere a Dio qualsiasi cosa ed ottenerla. Giacomo dice, voi non avete perché non domandate, e poi voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Ora noi abbiamo questa fiducia in preghiera, che se chiediamo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Vedete, lo scopo della preghiera non è per fare in modo che sia fatta la mia volontà. Questo è l'errore più comune che fa la gente riguardo alla preghiera. Credono che Dio sia un po' come il genio della lampada, che esce e ti fa esprimere 3 desideri. Niente affatto. Lo scopo della preghiera è per fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Quindi io ho questa fiducia nella preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli mi esaudisce, e se mi esaudisce, allora ricevo le cose che desidero da Lui. Ma se chiedo qualcosa che non è nella Sua volontà, Lui è così buono e pieno di grazia da non fare le cose che Gli chiedo. Io sono tanto felice per le preghiere inesaudite quanto lo sono per le preghiere esaudite. Dio ne sa molto più di me, e se avesse esaudito tutte le mie preghiere, tutti noi ci troveremmo nei guai. E così io ho questa fiducia in preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli mi esaudisce. Perché questo è lo scopo della preghiera, fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Sempre la spinta della preghiera è la volontà di Dio. fare in modo che essa si compia qui sulla terra. Ora, se uno vede un proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita, a quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Ora, ci sono peccati che non sono a morte. Ci sono peccati che noi commettiamo, la parola peccato significa mancare il bersaglio, e molte persone mancano il bersaglio, anzi tutti abbiamo mancato il bersaglio. Ci ha detto questo nel primo capitolo. E se diciamo che non abbiamo mancato il bersaglio, allora stiamo solo ingannando noi stessi, la verità non è in noi. Tutti abbiamo mancato il bersaglio. E se vedi un fratello che manca il bersaglio, che sta commettendo un peccato, qual è il peccato che è a morte? L'aver rifiutato Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. Quando un uomo volta le spalle deliberatamente e consapevolmente a Gesù Cristo. Quello è il peccato che è a morte. E Giovanni dice vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo. Vedete, questa è una linea che Dio non oltrepasserà. Dio non oltrepasserà la tua libera volontà. Lui ti ha dato la facoltà di scegliere e quindi la rispetta. Non oltrepasserà la tua libera volontà e non ti salverà contro la tua volontà. Non devi preoccuparti di questo. Dio non ti obbligherà ad essere salvato. Dio non ti obbligherà a stare con Lui in cielo. Se non vuoi stare con Dio, allora Lui non vuole renderti infelice. Non sei obbligato a stare con me, ma hai scelto la tua infelicità. Dio non ti renderà infelice. Tu hai scelto di essere infelice. Quindi, quando un fratello sta peccando, dovremmo pregare per lui. Ora, spesso loro non riescono a vedere i loro propri errori. Satana è molto bravo ad ingannare. Si presenta come angelo di luce per ingannare. Lui porta una forte illusione, in modo che gli uomini credano ad una menzogna anziché alla verità. E io potrei scrivere il suo copione. L'ho sentito tante volte. Sai, mia moglie non mi ha mai capito. Non l'ho mai amata veramente. Lo so, l'ho sposata, ma non l'ho mai amata veramente. Ma quest'altra donna, lei mi capisce. Noi comunichiamo in modo davvero speciale. E oh, è così spirituale. E ci sentiamo così vicini a Dio quando stiamo insieme. Potrei scrivere questo stupido copione, le bugie di Satana. E così tu vedi un fratello che sta commettendo un peccato, una colpa, un peccato che non è a morte, prega per lui, perché Satana ha accecato i suoi occhi, non riesce a vedere quello che sta facendo, è ingannato, prega per lui, perché Dio gli apra gli occhi e gli faccia vedere che tipo di inganno Satana gli ha messo davanti agli occhi. Prega che Dio lo liberi dal potere che ha il nemico di rendere ciechi e di distorcere il giusto senso dei valori, che Dio gli possa dare la vita e lo faccia vedere e lo liberi. Ma se una persona deliberatamente e consapevolmente volta le spalle e rigetta Gesù Cristo, allora prega anche per lui, ma non Dio salvalo, perché Dio non lo salverà contro la sua volontà. Prega che Dio leghi il potere e l'opera di Satana, e che Dio apra il suo cuore alla verità. Non puoi dire semplicemente Dio salvalo, perché questo è qualcosa che Dio non farà contro la volontà di una persona. Quindi vi è un peccato che è a morte. Non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Ci sono un sacco di cose che facciamo che sono sbagliate, ma non condanneranno la tua anima per l'eternità. E non condivido quel tipo di insegnamento su queste piccole questioni che ti fa stare continuamente in sospeso sopra il baratro e ti dice che andrai all'inferno. Penserai perché non gli ho dato ascolto quando ti ritroverai a dare calci ai carboni all'inferno e cose di questo genere. Non credo a questo. Credo nella grazia di Dio e credo che c'è un solo peccato che può condannare la tua anima. E cioè l'aver rifiutato l'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. E Dio è così pieno di grazia e misericordia. E c'è un peccato che non è a morte. Ora noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca o non pratica il peccato, perché ora ho una nuova natura. Paolo dice: come possiamo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso? La vecchia natura è morta, quindi non posso vivere nel peccato. So che chiunque è davvero nato da Dio, nato di nuovo, non può vivere nel peccato. Ora possiamo peccare, ma sapete cosa? Scoprirete qualcosa di molto interessante. Una volta che sei nato di nuovo non puoi cavartela commettendo il peccato. Puoi essere stato molto bravo a cavartela con il peccato nel passato. Magari prima di essere nato di nuovo puoi aver imbrogliato ed essertela cavata. Ma una volta che sei nato di nuovo, Dio non ti permetterà di cavartela, di passarla liscia. Ti inchioderà ogni volta. E questo perché ti ama. E sa che non sarebbe un bene per te passarla liscia. Quindi Dio farà in modo che ti becchino, che si veda, mentre se te la stai cavando ogni volta, beh, meglio che stai attento. Potrebbe voler dire che non sei nato di nuovo. Sapete, il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Questo significa che non ti permetterà di cavartela, di continuare. Quindi noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Anzi, chi è nato da Dio, o come dice un'altra versione, chi è stato generato da Dio. Chi è stato generato da Dio? Gesù Cristo. Quindi questo chi si riferisce a Gesù. Chi è stato generato da Dio, Gesù, lo preserva e il maligno non lo tocca. Io vengo preservato dalla potenza di Gesù Cristo. Lui, Gesù, che è stato generato da Dio, mi preserva e il maligno non mi tocca. E noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo, o meglio Egli, è il vero Dio e la vita eterna. Quindi ora chiude con noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Noi sappiamo che siamo da Dio e che il mondo giace nel maligno. Noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. La parola conoscere qui è la parola ginosco. E cioè noi conosciamo per esperienza colui che è il vero. Ora abbiamo sperimentato colui che è il vero, che siamo in Lui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E poi l'esortazione finale, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ma che esortazione importante, perché è così facile farsi prendere dagli idoli. Oh no! Non credo che qualcuno di voi abbia una piccola statuetta nella propria camera, con una candela davanti, e che ogni sera ti siedi e fai dei canti liturgici davanti a questa. Siamo troppo sofisticati per questo. Il tuo idolo probabilmente ha un solo occhio, e si trova in salotto o in cucina, e tu stai lì a guardarlo per ore. Certe volte ti fa scoppiare dalle risate, certe volte ti fa urlare dalla paura, ma sei molto devoto al tuo idolo. Dedichi più tempo a lui che a qualsiasi altra cosa, più tempo che a tua moglie e a chiunque altro, specialmente in questo momento dell'anno. Il tuo idolo potrebbe essere quella macchina che ti fermi a guardare ogni giorno. Sei andato a vederla, ci sei salito sopra, e uno di questi giorni sarà tua, e tutto quello a cui riesci a pensare è questa macchina. E quanto sarà fantastico quando finalmente potrai sederti dietro al volante e guidarla, quando sarà tua. Non so quale potrebbe essere il tuo idolo, ma ci sono molti idoli. Qualsiasi cosa che prende il posto di Dio nella mia vita, qualsiasi cosa che si frappone tra Dio e me, qualsiasi cosa che inizia ad occupare la mia mente e il mio cuore e sostituisce Dio nella mia vita, è un idolo da cui mi devo guardare. Non posso permettere a niente di intromettersi nella mia relazione con Dio. Può essere una persona, può essere un oggetto, ma figlioletti, guardatevi dagli idoli. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il nostro saluto e vogliate seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 45 a 47. Prego.

me perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.

0: Gesù evidenziò il contrasto esistente fra lui e Satana. Questi è il padre della menzogna e viene creduto, mentre lui, Gesù, che dichiara la verità divina, non è ascoltato né creduto perché i suoi interlocutori non sono da Dio, non hanno relazione con il Signore e gli preferiscono il diavolo. Questa in fondo è la triste conclusione a cui si giunge a questo punto della conversazione fra Gesù e i giudei. Poniamo mente alla sfida lanciata dal Signore Gesù, sfida che contrasta enormemente con la denuncia fatta intorno alla persona e all'opera del nemico, cioè Satana. Gesù disse: chi di voi mi convince di peccato? Il Signore chiese ai giudei di provare qualche sua colpa, qualche peccato presente nella sua vita. Se questo ci fosse stato, sarebbe una giustificazione alla loro incredulità. Ma in presenza di una vita pura, di una vita santa, perfetta, di una vita senza ombra di colpa, di inganno, di menzogna, perché non credere? Perché non avere fiducia? All'inizio di questo capitolo 8, nel fatto della donna adultera, Gesù aveva convinto di peccato tutti gli accusatori di quella donna, che cominciando dai più anziani si erano allontanati da lui, e possiamo pensare con molta vergogna. Ora Gesù si pose alla loro attenzione, si offrì alla loro analisi, nella sicurezza del suo livello spirituale, della sua moralità e della sua condotta irreprensibile sotto ogni aspetto. Il loro silenzio dimostrò chiaramente chi aveva vinto la sfida. I suoi accaniti avversari ebbero la bocca chiusa dalla sua riconosciuta irreprensibilità. Possiamo pensare che interiormente furono costretti a riconoscere la loro incoerenza, quell'incoerenza che li conduceva a preferire l'ascolto del padre della menzogna a quello della verità espressa dal Signore. Tuttavia, il loro atteggiamento non mutò. In questa lunga diatriba Gesù moltiplicò gli argomenti, i ragionamenti, per tentare di convincere quei giudei. I temi furono diversi e tutti presentati con estrema chiarezza, ma non raggiunsero lo scopo desiderato. Gesù allora presentò se stesso come esempio di vita, nella verità, nella libertà, nella giustizia, nell'amore e nella perfezione di Dio. Ciò che maggiormente incide nell'insegnamento è l'esempio, è la pratica della vita, è la coerenza, è l'adesione di se stessi alla propria dottrina. Gesù non trascurò questo aspetto pedagogico del suo ministero, anche se non ebbe molto risultato. Tuttavia, questo insegna a noi cristiani che la dottrina insegnata non deve, non può essere disgiunta dalla pratica, non può essere lontana dall'esempio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, gentile amico in ascolto, e ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare questo programma cristiano, nel quale proporrò alla tua cortese attenzione un argomento dal titolo «Un aspetto particolare dell'insegnamento di Gesù Cristo, i suoi maggiori discorsi». Prima di proseguire, lascio che i nostri tecnici inseriscano un brano musicale. Buon ascolto!

una delle forme spesso usate da Cristo per insegnare ai suoi contemporanei le verità divine è costituita dai discorsi. Egli ne fece diversi ed in circostanze diverse, ma senza dubbio i maggiori discorsi per lunghezza e contenuti sono fondamentalmente tre: il discorso della montagna, quello profetico e quello durante l'ultima cena o prima della sua crocifissione. Due sono le caratteristiche salienti di questi discorsi. A parte il primo, in cui erano anche presenti molte persone, gli altri furono rivolti alla sola presenza dei discepoli. In ogni caso, comunque, anche il sermone della montagna come contenuti fu un messaggio rivolto ai discepoli di allora e ai credenti di ogni tempo. In secondo luogo, bisogna ricordare la notevole lunghezza di questi discorsi ed il contenuto, che si riferisce sia agli aspetti dottrinali che a quelli di comportamento.

Mi soffermo ora a vedere alcune delle affermazioni contenute nell'ultimo discorso che Gesù fece durante l'ultima sera che trascorse qui in terra. In esso egli trattò tanti temi dottrinali fondamentali. Parlò di Dio, in modo particolare dell'uguaglianza tra il Padre ed il Figlio, cioè disse con grande ed inequivocabile chiarezza che egli era ed è Dio. Promise l'invio dello Spirito Santo che avrebbe compiuto l'opera di convincimento nei cuori delle persone, e ogni persona che oggi si ravvede e crede in Cristo riceve il dono dello Spirito Santo. Diede delle precise indicazioni intorno all'unità che i credenti hanno in Lui. Oggi è un tempo in cui si parla molto di ecumenismo, di unità dei cristiani, ma mi chiedo su quale base? Non certamente sulla base delle parole di Cristo, né sugli scritti del Nuovo Testamento, perché Lui ha insegnato che vi può essere vera unità solo credendo in Lui. Quindi si può parlare di vera unità solo se vi è come base la salvezza comune, una salvezza per sola grazia mediante la fede. Sempre durante questo discorso, Cristo parlò della sua ascensione, cioè del suo ritorno nella gloria, che avvenne dopo la resurrezione. Parlò ancora dell'ostilità che avrebbero avuto i suoi da parte del sistema di questo mondo. Parlò del ruolo importantissimo che avrebbe avuto la preghiera nella vita del credente, presentando inoltre la base grazie alla quale essa poteva e può essere elevata a Dio, nel suo nome. Gesù disse infatti: «E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». Qui abbiamo due verità. Prima di tutto, ci si può rivolgere a Dio nel nome di Gesù. In altre parole, si può andare al Padre solo grazie al sacrificio di Cristo e per mezzo di Lui. In secondo luogo, quello che è richiesto verrà esaudito se è secondo la volontà di Dio. Infine, Cristo parlò del suo ritorno. Ho fatto solo degli accenni al contenuto di questo discorso, ma se volete conoscere tutti questi argomenti da Lui insegnati in quella occasione, leggete i capitoli da 13 a 16 del Vangelo di Giovanni. Vorrei concludere però riprendendo l'ultimo aspetto citato, e cioè Cristo parlò del suo ritorno. Egli ha promesso di ritornare e portare per sempre con sé nella gloria tutti quelli che hanno creduto in Lui. Egli concluse il suo dire dicendo queste parole: «E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove o del luogo dove io vado sapete anche la via». Al che Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come

nella vita presente e per quella futura è l'aver compreso questa via, il fatto che uno può giungere a Dio solo per mezzo di Cristo. Vorrei pertanto chiederti: conosci tu quest'unica via di salvezza? E mi riferisco non ad una conoscenza teorica, ma a qualcosa di più. Sei sicuro di aver intrapreso l'unica via che porta a Dio? Che questo contenuto dell'insegnamento di Cristo possa farti riflettere.

0: Scrivi? Bene, il tempo a mia disposizione sta per terminare. Ti invito ancora a riflettere sul messaggio dell'autorevole parola di Dio. E nello stesso tempo ti saluto, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Naturalmente non voglio chiudere qui il discorso, pertanto se hai delle domande o delle richieste di ulteriori spiegazioni, perché non ci scrivi?

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

bentornati, miei cari amici, all'appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia. Se siete già pronti, e spero proprio di sì, io riprenderei subito lo studio dell'Esodo leggendo il versetto 21 del capitolo 14, dove sono scritte le seguenti parole. Ora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno Iddio fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte e ridusse così il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Vi sono varie cose da notare in questo passo. Prima di tutto, gli egiziani menzionati nel versetto 18, versetto che abbiamo letto nell'ultimo studio, sono quelli rimasti in Egitto. Israele dunque passerà tranquillamente sull'altra sponda del Mar Rosso, mentre il faraone e il suo esercito moriranno nelle acque del mare. Così gli egiziani rimasti nel paese sapranno che l'Iddio degli israeliti è veramente il Signore. Notate anche che nel versetto 19 si parla dell'angelo dell'Eterno. Personalmente credo che l'angelo dell'Eterno sia il Cristo stesso prima di incarnarsi. Perciò in pratica Dio stesso stava tra gli egiziani e gli israeliti. Cominciò poi a soffiare un vento forte che fece ritirare il mare. Ma desidero subito precisare che un vento qualsiasi non sarebbe mai riuscito a creare una muraglia d'acqua su entrambi i lati della via percorsa dagli ebrei. Perciò vediamo ora cosa avvenne. Leggo Esodo capitolo 14, versetto 22 a 25. I figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto. Le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro agli israeliti in mezzo al mare. Avvenne, verso la vigilia del mattino, che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri, ne rese l'avanzata pesante, in modo che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani». Nell'attuare il suo piano di salvezza, Dio si servì della colonna di fuoco e della nuvola, che, secondo me, rappresentano lo Spirito Santo. Proprio come fa oggi, Dio agì mediante il suo Spirito, simboleggiato appunto dalla colonna di fuoco e dalla nuvola. Gli israeliti erano quindi guidati dallo Spirito Santo, come dovrebbero esserlo anche oggi tutti i credenti.

Gli egiziani dovettero capire che ciò che stava succedendo era di origine soprannaturale, ma cercarono invano di ritirarsi e di sfuggire alle forze che erano decisamente contro di loro. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». E Mosè stese la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza. Gli egiziani, fuggendo, vi andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro gli israeliti, e non ne scampò neppure uno. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 26 a 28. Questo racconto è degno della nostra massima attenzione, perché si riferisce indubbiamente a un miracolo. Non è possibile spiegare in modo naturale quello che avvenne. Perfino alcuni che credono nella parola di Dio e sono stati salvati per la loro fede in Gesù cercano di dare una spiegazione naturale al passaggio del Mar Rosso. Ma, lo ripeto, quando si legge questo racconto così come la Bibbia ce lo riporta, non è possibile trovare una spiegazione naturale. Dio ci dice che fu un miracolo e quindi o lo si accetta per quello che è oppure lo si rifiuta. Ma i figlioli di Israele, ritorno a leggere nell'Esodo, camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Questo è riportato in Esodo capitolo 14 versetto 29. Questo, amici, è il miracolo. Due volte nel testo biblico viene sottolineato questo fatto, cioè gli israeliti camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Le acque formarono una muraglia su entrambi i lati della loro via e questo non si può spiegare in maniera naturale. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Il popolo allora temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Questo l'ho letto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 30 e 31. Questi due versetti ci dicono perché Dio liberò Israele. All'inizio della loro marcia nel deserto, gli israeliti si resero conto della potenza di Dio perché erano stati liberati dalla schiavitù egiziana per mezzo del sangue. Ora, presso il Mar Rosso, Dio dimostra ancora la sua potenza facendoli attraversare il mare sani e salvi e distruggendo gli egiziani che li inseguivano caparbiamente. Sì, Dio liberò il suo popolo soltanto mediante la sua potenza. Subito dopo aver attraversato il Mar Rosso, gli israeliti elevarono insieme un inno al Signore, come leggiamo nei primi versetti del capitolo 15, capitolo che ci accingiamo a studiare. Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo canto all'Eterno e dissero così: «Io canterò all'Eterno, perché si è sommamente esaltato. L'Eterno ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno».

Queste parole molto belle sono scritte in Esodo capitolo 15, versetti 1 a 3. Ora cantavano davvero con tutto il cuore. E questa è la stessa gente che solo poche ore prima stava dinanzi all'altra sponda del Mar Rosso e mormorava e gridava dicendo di voler tornare in Egitto. Ed è interessante a questo punto notare che l'apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, afferma che queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione nostra, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Ciò significa che Dio usa questa esperienza degli israeliti per insegnarci un'importantissima verità. Infatti, l'apostolo Paolo, all'inizio dello stesso capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, scriveva così: «Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè». In che senso gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Non poterono essere battezzati nell'acqua perché passarono il mare camminando sulla terra asciutta. In realtà furono proprio gli egiziani quelli che si bagnarono. Che significa allora che gli israeliti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè? Significa che gli israeliti si identificarono con Mosè, poiché il battesimo significa soprattutto identificazione. Il battesimo in acqua, infatti, è simbolo del vero battesimo dello Spirito Santo che fa sì che ci identifichiamo con Cristo unendoci a Cristo. Come allora gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Dapprima mormoravano stando su una sponda del mare, ma dopo averla attraversato cantarono il cantico di Mosè. Ciò significa che essi si erano identificati con Mosè, che erano stati liberati per mezzo di lui e che ora si sentivano spiritualmente legati a lui. La lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 29, precisa che gli israeliti per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egiziani, furono inabissati. Fu dunque per fede che gli israeliti attraversarono il mare. Non fu però per la loro fede che i figli di Israele passarono all'altra sponda, perché non ne avevano affatto di fede finché non arrivarono all'altra sponda. Fu invece per la fede di Mosè, con cui essi si identificarono, che potettero attraversare il mare. Fu la fede di Mosè a far dividere in due il Mar Rosso, e fu la fede di Mosè che li portò all'altra sponda. Notate infatti che fu anche Mosè ad elevare un canto al Signore per ringraziarlo di avere salvato il popolo. Ora soltanto gli israeliti si rendono personalmente conto di essere stati salvati da Dio, perciò ora si identificano con Mosè e possiamo ben dire che sono stati battezzati per essere di Mosè. E questo è proprio ciò che avviene quando credete che il Signore Gesù Cristo è il vostro Salvatore. Gesù infatti è colui che ci libera dalla schiavitù e dalle tenebre del peccato di questo mondo. È lui che ci fa attraversare, diciamo, il Mar Rosso. Sta soltanto a Lui, a Cristo, liberarci, salvarci, redimerci, ed è Lui che ci porta lì dove possiamo elevargli un cantico di lode e ringraziamento. Solo allora siamo veramente uniti a Lui, se poniamo in Cristo la nostra fede e se lo accettiamo come personale salvatore della nostra vita. E con tale speranza saluto ciascuno di voi, sperando di ritrovarvi in ascolto anche la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di meditazione e di informazione cristiana evangelica, alla quale vogliamo presentarvi nella dignità che gli appartiene il messaggio di Cristo nella sua semplicità primitiva, scevro da insegnamenti umani e da inerrate considerazioni. Quest'oggi esamineremo la parte che ognuno di noi abbiamo nel regno di Dio, programma molto importante, ma prima, tanto per prepararci, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

Anni fa, quando il fondatore di questi programmi fu chiamato a divenire il direttore generale per l'evangelismo nel popoloso stato di San Paolo, Brasile, la responsabilità del programma cadde su di noi e ci trovavamo nel bisogno di costruire nello scantinato della nostra casa uno studio insonorizzato per la radio. E mentre alla meglio si costruiva, mi venne a trovare un caro credente, un costruttore di professione, vide quello che facevo e mi disse: «Eros, mi piacerebbe avere una parte in quello che fai, mi sentirei privilegiato se potessi aiutarti». Non essendo abituato a un'incredibile offerta come quella, rimasi stupito, ma poi dissi: «Ma è il Signore che ti ha mandato. Io non ho né il tempo né il denaro e quantomeno l'esperienza per costruire questo studio. Sì, certo, se vuoi tu puoi aiutarmi, sarei davvero contento». Bene, lui si mise all'opera, pagò di sua tasca per il materiale necessario e in poco tempo mi costruì uno studio che usai per anni. Quel credente voleva servire, voleva dare, voleva avere una parte nel regno di Dio. Aveva creduto e praticava quello che il maestro insegna, e cioè che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Io, oltre che avere un studio radio, imparai pure quella bella e utile lezione. Quest'oggi voglio discuterla con voi.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo la Sacra Scrittura, l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 3. Vi leggeremo dal 10° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio.

siccome è scritto, non v'è alcun giusto neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto la loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Prenderemo per nostro testo il versetto 12, dove dice: tutti sono divenuti inutili. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa demmo un festino di addio ad una cara coppia di amici e di benefattori che per tanto tempo, sin dalla nostra conversione al Signore, ci avevano aiutato, ci avevano incoraggiato in mille modi, avevano costruito il nostro studio radio e c'erano tanto amici. Erano anni che Woody e Mary attendevano il momento di pensionarsi dal lavoro e di ritornare al loro paese. Avevano fatto piani sopra piani e finalmente il gran giorno era venuto. Ambedue si licenziarono dalle rispettive occupazioni, vendettero quello che qui avevano e si ritirarono nel vasto appezzamento di terreno che si erano acquistati per vivere là. Inquiete, fuori dallo smog, dal chiasso, dall'andirivieni della città. Neppure un anno dopo, ecco che li vediamo ritornare indietro. Assai tristi ci dissero che quella vita non faceva per loro. Si sentivano inutili. Là non c'era niente da fare. Ambedue erano stati qui così attivi, abituati come erano ad aiutare tutti. Lui era un falegname, era sempre ad aiutare qualche chiesa. Infatti non c'è uno dei nostri edifici che non ci abbia fatto qualche cosa. Là invece niente da fare. E così ci dissero: noi non possiamo vivere così, vogliamo essere utili, vogliamo che la nostra vita conti, serva di contribuzione al lavoro del Signore. Io non so quale sia la vostra attitudine in questo campo e personalmente non so comprendere troppo bene questi sentimenti, perché all'opposto di loro noi abbiamo troppo da fare. Ma se è davvero così duro per le persone anziane essere senza far nulla, pensate quanto mai peggio lo è per i giovani costretti in questa condizione. Alcuni anni fa ebbi l'occasione di ministrare nel carcere statale di San Quintino. Mentre la nostra guida ci mostrava le diverse sezioni di quel vasto carcere, ci fece vedere, fra l'altro, una fabbrica di tessuti nella quale i carcerati lavoravano trasformando il cotone che loro ricevevano in grandi balle in pezzi di stoffa. Quella fabbrica era antiquata, la più vecchia di tutto lo Stato, le macchine erano assai decadenti, le più vecchie in esistenza, il caldo insopportabile, il rumore assordante. Pure la guida ci disse che quella fabbrica era la speranza dei carcerati. Poter essere ammessi a lavorare lì era per loro un privilegio e una salvezza, l'unico modo di evitare la pazzia.
E a pensarci, amici, davvero deve essere una tortura passare ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, senza niente da fare. Sì, sapere che non siamo utili a nulla e che la nostra vita se ne sta scorrendo via sprecata, questo è male, è dannevole alla nostra natura, è contrario alla volontà di Dio, il quale ci ha creato con l'espresso compito di essere attivi e di lavorare e di co-creare con Lui. Pure ecco che la Bibbia ci dice che tutti noi siamo stati inutili. Potremmo essere stati utili alla famiglia, alla società, ma inutili per il regno di Dio. Infatti, per la sua causa, essere inutili è una cosa assai triste, perché, amici, ricordiamoci che siamo pure inutili per la sua gloria. Cari ascoltatori, esaminate voi stessi per un momento e rispondete: che posizione avete voi nel regno di Dio? Siete utili o disutili? Un giorno mi recai in città per certe compere e fra la fiumana della gente che percorreva i marciapiedi vidi un vecchietto il quale si era messo al collo due segni di legno, uno che gli stava davanti e uno che gli stava di dietro, e su essi stava scritto: Gesù t'ama, è interessato in te, Gesù vuole salvarti. Fui toccato dalla sua testimonianza e così gli andai appresso, lo fermai e glielo dissi. Egli mi guardò e poi mi rispose: «Mio caro, io sono un vecchio buono da nulla, non sono utile a nulla, ma ho pensato che la minima cosa che io posso fare per il mio Salvatore è di portare questi segni al collo. Dopotutto, lui ci portò una croce per me». Oh, vi dico che quel vecchietto mi fece vergognare di me stesso. Con tutta la mia energia, con la salute e i talenti che Dio mi aveva dato, oh, quanto poco facevo per lui. Oh, amici, riesaminate

Diversi anni fa io lavorai in una fabbrica che faceva barattoli per bibite effervescenti. Un giorno notai che fuori, sul molo ferroviario adiacente alla fabbrica, dove tali barattoli venivano messi in scatole e poi caricati sui vagoni del treno, una quantità enorme di essi, già incassata e pronta per la spedizione, era invece tenuta là, ferma. Domandai la ragione e mi dissero che quei barattoli erano difettosi. L'operaio che guidava la macchina saldatrice non era stato attento e così tutti quei barattoli erano difettosi. Naturalmente quell'operaio fu ripreso dai superiori e la sua reputazione di buon lavoratore danneggiata. Ora, amici, se noi siamo difettosi, noi non possiamo essere utili a Dio. Quando la Bibbia dice che tutti abbiamo peccato, si riferisce esattamente a questo fatto, che noi abbiamo una pecca, un difetto, e che non possiamo in tale condizione essere utili al Signore. Dio, che è glorificato dagli alberi, dagli animali, dagli astri del cielo, è disonorato da noi. Oh, amici, ricordiamoci che non è vero che noi non testifichiamo mai per il Signore. Noi sempre testimoniamo per Lui, a onore o purtroppo a disonore. Per tanta gente l'unico Cristo che possono vedere siamo noi. Inoltre dobbiamo pure aggiungere che essere inutili nel regno di Dio non solo porta scapito al Signore, ma anche alla comunità dei credenti. Prendete l'esempio che prima vi abbiamo fatto con i barattoli difettosi. È naturale che la fabbrica perse denaro nell'errore commesso, perse tempo e materiale. Così è col Signore, e Dio soffre una perdita enorme, perché se noi non siamo in Lui, noi siamo sempre nel peccato, se ancora siamo inutili. Egli scapita al punto che Cristo è morto, ha sofferto atrocemente invano, ha pagato col suo sangue prezioso per un'anima che non può ottenere, e un'anima vale a Dio più di tutto il mondo. Amici, cosa faremo noi? Avremo fatto morire Gesù invano? Avremo fatto morire invano per quelle anime che noi, invece di attrarre a Lui, le allontaniamo con la nostra cattiva testimonianza? Oh, l'essere inutili per la società è grave, l'essere inutili per la Chiesa è insopportabile. Come noi possiamo allora restare indifferenti al fatto che noi siamo inutili al Signore? Gesù ha detto: io sono la vite, voi siete i tralci. Ora il frutto non viene dalla vite, ma dai tralci. E come noi possiamo privare la vite, privare Gesù del frutto suo? Paolo ha detto che Gesù è il capo e noi formiamo il corpo mistico di Lui. Come possiamo noi restare inermi e danneggiare tutto il corpo e far soffrire il Signore Gesù? Amici, qual è la vostra parte nel regno? La fate? O non dite: io non ho alcuna parte? E Dio ha un piano per ogni creatura, e Dio ha un lavoro, qualche cosa da fare, una persona che deve essere visitata o a cui deve essere parlato solo da voi. E Dio ha un'anima che solo voi potete influenzare, che solo voi potete portare al Salvatore. Lascerete quell'anima andare restando inutili? Per concludere, vogliamo poi notare che l'essere inutili porta triste conseguenze. Sapete cosa successe a tutti quei barattoli che per tanto tempo ingombrarono quel molo di carico? Un giorno venne un treno con dei vagoni speciali, quei barattoli furono caricati lì sopra e portati alla fonderia, dove nella fornace furono distrutti. Ogni albero che fa frutto si monda finché ne faccia di più, ma un albero che non fa frutto lo si taglia e lo si getta nel fuoco. Chi non è con me è contro di me. Parole di Gesù.
Amici, non so che effetto ha su di voi la parola di Dio, ma da quando questo versetto mi

0: cadde sotto gli occhi, io non posso dimenticarlo. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Oh, come mi molestano queste parole. Esse sono venute per me come uno specchio in cui io mi guardo e mi vedo nella mia meschinità, nella mia inutilità per la causa di Cristo. Oh, quanto poco facciamo per Lui. Oh, come poco profitta il suo regno a causa mia. Come poco i miei ascoltatori profittano. Come poco la nostra missione fa per la gloria di Dio. Oh, che Dio perdoni me, perdoni ognuno di noi e ci dia più zelo, più forza, più visione, più consacrazione, perché vedete, io non voglio essere inutile, ma voglio essere utile. Noi non vogliamo essere per il corpo mistico di Cristo un peso morto che è di detrimento, ma uno vivo di profitto. E qui, amici, notate che se mai ancora avete fatto una decisione per il Signore, se mai vi siete sottomessi a Lui e nelle sue mani deposto il controllo della vostra vita, allora non solo siete un peso morto, ma un'anima morta. E nella vostra indifferenza e nella vostra ribellione, allora voi private Cristo del possesso della vostra anima per la quale morì, per la quale gli dette tutto il suo sangue. Amici, se voi ancora non siete uniti con una resa in fede a Cristo, ancora il suo corpo mistico soffre, non è completo e agonia per voi. Oh, ora è il momento di lasciare tutto e di dedicarsi al Signore. Ora è il momento di mettersi a completa disposizione del Maestro, di lasciar tutto e dire a Lui: sì, Signore, non mi vergogno di Te, ma mi dedico e voglio essere Tuo. Usami come Tu vuoi. Oh, non vorreste far questa decisione ora, ora che noi preghiamo per voi? Oh, buon Padre Celeste, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste cose qui con questi cari ascoltatori. Ti preghiamo che tu benedica ognuno di noi e che tu ci riveli nel profondo del nostro cuore le vie della tua volontà. Fa che questi che ci hanno ascoltato, se ancora non l'hanno fatto, decidino ora di arrendersi completamente al tuo controllo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi utili in qualsiasi maniera, scriveteci, mettetevi in contatto con noi. Sarà nostro privilegio rispondervi e comunicare con voi. Qui è Rosba Coccina che vi ringrazia per la vostra gentile attenzione, che vi invita ad ascoltarci di nuovo e che invoca su di voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.
1: Allora, se avete una Bibbia, vi chiedo di prenderlo e di aprire alla lettera di Primo Corinzi insieme. Il messaggio è intitolato Un matrimonio esemplare. Un matrimonio esemplare. Stiamo attraversando questo libro di Primo Corinzi e in questo settimo capitolo l'Apostolo Paolo sta parlando del matrimonio. Nel contesto del matrimonio, se non riconosco lo scopo e l'intento di Dio per me e mia moglie, non possiamo mai avere successo nel nostro matrimonio. Affinché non riconosciamo che il matrimonio serve per conoscere meglio Dio, per glorificare meglio Dio e per renderlo conosciuto a questo mondo, non vivremo mai il matrimonio secondo il disegno di Dio. Io sono convinto che Dio vuole che il nostro matrimonio sia un matrimonio esemplare. E cosa voglio dire con questo? Non intendo dire un matrimonio perfetto, no. Non dobbiamo essere, tra virgolette, la coppia perfetta, ma che cerchiamo di dare un perfetto esempio del Vangelo di Cristo attraverso il nostro matrimonio. Il Vangelo di Cristo, il messaggio suo di misericordia, cioè che Lui non guarda più i miei sbagli e non mi dà ciò che io merito al riguardo, e il suo messaggio di grazia per questo mondo, cioè che io ricevo da Lui ciò che non merito, il suo amore, la salvezza eterna. Quindi, Chiesa, vogliamo pensare un po' al matrimonio esemplare. Non un matrimonio perfetto, ma un matrimonio che dia esempio del suo Vangelo. Abbiamo visto la seconda metà di 1 Corinzi capitolo 7, dove ci siamo focalizzati sul fatto di essere contenti nello stato in cui ci troviamo. E spesse volte sbagliamo fin dall'inizio cercando di sposare qualcuno per piacere a noi stessi, per riempire qualche vuoto all'interno dei nostri cuori. Quando dovremo essere pieni dell'amore di Cristo, soddisfatti in Lui, prima di sposare qualcun altro, perché quel qualcun altro non ti darà mai quello che puoi trovare solo in Cristo Gesù. Allora, ci sono 14 osservazioni che voglio fare, da versetto 1 a versetto 20. Quindi la prima osservazione, 1 Corinzi capitolo 7, vogliamo guardare versetto 1. Paolo dice: or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna. Come abbiamo visto in capitolo 6 di questa epistola, un cristiano non dovrebbe mettersi con una prostituta, di usare il corpo di un'altra persona per i piaceri propri. I demoni fanno questo. Si impossessano di un corpo per trovare una dimora. Ma noi, cristiani, abbiamo già una dimora fissa in Cristo Gesù, un vero luogo di appartenenza con vero amore e sicurezza. Poi, la seconda osservazione, versetto 2, per evitare le fornicazioni, per evitare un uso inappropriato di questo corpo, Paolo dice che ogni uomo abbia la propria moglie. Vogliamo ricordarci del fatto che l'essere umano è fatto in tre parti. Noi siamo uno spirito, siamo un'anima e siamo anche un corpo fisico. E Dio vuole incontrare i nostri bisogni spirituali, i nostri bisogni dell'anima e i nostri bisogni anche del corpo. E se pensi, il nostro Dio è colui che ci ha creati come siamo. Allora, se il nostro Dio è colui che ci ha creato le papille gustative, non pensi che Dio vuole che godiamo la vita nei parametri disegnati da Lui? Sì. E Paolo dice, qui in versetto 2, per evitare un uso inappropriato di questo corpo, è buono che ogni uomo abbia la propria moglie. Se pensiamo, la prima istituzione che Dio ha formato era il matrimonio, quando Lui creò Adamo ed Eva. È buono, è un disegno di Dio, ma non vuol dire che è una cosa facile o che è una cosa per tutti. Poi, versetto 3, leggiamo: il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. Il matrimonio è più un dare alla nostra moglie o marito che un ricevere. affinché io vivo il mio matrimonio con un paradigma di ricevere, vivrò un'esistenza egoista ed io-centrica. Io voglio realizzare che il nostro Dio è un Dio donatore. E Paolo ci incoraggia nel matrimonio di rendere noi mariti alla moglie ciò che le è dovuto. Allora, questa frase potrebbe avere un'applicazione molto ampia. Sì, lavare i piatti dopo la cena. Sì, pulire casa. Sì, aiutare con i figli. Potremmo applicarlo in diversi modi nel nostro matrimonio. Ma secondo me, da ciò che Paolo dice qui in versetto 4, Paolo sta parlando in una maniera specifica nei rapporti intimi tra marito e moglie. Paolo dice, versetto 4, la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Paolo dice che quando io mi sono sposato con la mia moglie, io ho concesso il diritto del mio corpo a lei. E questo non vuol dire che io devo essere trattato male dalla mia moglie o che lei deve essere maltrattata da me, no. Ma ciò che vuol dire è che io non ho il permesso più di isolarmi e di dire alla mia moglie: tu non meriti la mia presenza, o io sono arrabbiato con te, io non voglio abbracciarti in questo momento. Paolo dice in versetto 5, la nostra quarta osservazione, non privatevi l'uno dall'altro. Non privatevi l'uno dall'altro. Io lotto con questo personalmente. A volte io mi sento offeso. Io mi sento malcompreso e voglio isolarmi perché non ritengo che la persona di fronte a me, una persona che merita il mio amore o la mia presenza. Ma Paolo dice, quando ti sei sposato con quella persona, David, tu non hai più il diritto di dire ciò che puoi o non puoi dare da ora in poi. Tu devi essere presente e non puoi più privare la tua moglie della tua presenza. Non puoi usare la tua presenza come gettone in un scambio di ok, allora io ti do questo se tu mi dai questo o io non mi presento perché io non me la sento. Paolo dice non privatevi l'uno dall'altro. Poi la quinta osservazione di questo capitolo 7, se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi alla preghiera. Quindi Paolo dice, se poi decidete di avere un po' di distanza tra di voi, lui dice che dovrebbe essere con queste tre caratteristiche che voi decidete di prendere un po' di distanza. Lui dice, comune d'accordo. Io spesse volte, io mi isolo, ma non ho un comune d'accordo con mia moglie nel farlo. Io egoisticamente dico, io mi sento offeso, non parlo più, non ti abbraccio più, non ti incontro. Deve essere con comune d'accordo, quindi insieme va deciso, per un tempo, quindi non per un giorno, due giorni, cinque giorni, o senza un tempo precisato. Guarda, io mi sento offeso in questo momento, ho bisogno di un'ora di tempo. Sei d'accordo? Così io posso pensare, pregare e poi cerchiamo di rincontrarci dopo questo tempo predeterminato. Poi, il terzo punto che Paolo sottolinea è per dedicarvi alla preghiera. Io spesse volte, quando io mi isolo nel mio rapporto matrimoniale, non è con comune d'accordo o con un tempo precisato, con un pensiero di dire: guarda, prendiamo un po' di tempo e voglio pregare e che tu preghi, e così possiamo tornare insieme con una consapevolezza spirituale della situazione. E poi Paolo dice: ritornate insieme. Noi avremo sempre problemi all'interno del nostro matrimonio, ma secondo me lo Spirito Santo ha guidato Paolo qui in questi tre punti per darci un navigatore, per navigare a volte quelle strade su cui ci troviamo, per lo scopo di ritornare sempre insieme. Perché? Perché Satana non ama il tuo matrimonio. Satana sa che il tuo matrimonio, pur di non essere un matrimonio perfetto, il tuo matrimonio può essere un matrimonio esemplare del messaggio del Vangelo. Paolo dice qui in versetto 5: affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi. Io devo essere consapevole che quando io non cerco unità all'interno del mio rapporto matrimoniale e permetto un distacco senza comune d'accordo, senza un tempo specificato e senza dedicarmi alla preghiera e alla ricerca di capire cosa stia succedendo all'interno del mio cuore davanti al Signore, io sto permettendo un po' di spazio a Satana nella mia vita di tentare mia moglie. Perché se io, attraverso una mossa di confusione, lascio mia moglie sola, senza la forza della mia presenza e senza la forza della nostra unità con il Signore in mezzo, io sto permettendo a Satana di tentare lei e di tentare me con mille pensieri. E se tanto tempo passa, forse ha mille azioni che non dovrei fare. Questo è un pensiero un po' strano, ma penso che sia vero. Prima del nostro matrimonio, Satana cercava di tentarci di avere rapporti con il nostro compagno, cercando di rovinare il tuo rapporto. Ma dopo essere sposati, Satana cerca di allontanarvi uno dall'altro, ancora per rovinare il tuo rapporto. Giovanni dice nel suo Vangelo, capitolo 10, versetto 10, «Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto, Gesù dice, affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Satana vuole in ogni modo cercare di rovinare il tuo matrimonio. E una cosa che ammazzerà il tuo matrimonio e il mio matrimonio è un comportamento nostro che tiene troppo spazio tra di noi, tenendoci lontani uno dall'altro. E io penso che questa quinta osservazione del versetto 5 è una cosa talmente importante per il successo del nostro matrimonio. Poi, andando avanti, vogliamo vedere il sesto osservazione. Versetto 6, Paolo dice: «Ma questo poi dico per concessione, non per comando». Versetto 7, «Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io». Come era l'Apostolo Paolo? Lui era un uomo single, e come abbiamo visto qui in questo capitolo 7, Paolo sta parlando ai single, lui sta parlando ai sposati, lui sta parlando anche alle vedove. C'è incoraggiamento per ogni tipologia di persona, per ogni tipologia di rapporto che abbiamo. Quindi se tu non sei sposato, ascolta bene, perché questi pensieri valgono per ogni rapporto che noi abbiamo nella nostra vita. Questo sesto pensiero, Paolo dice: io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io. Come era l'Apostolo Paolo? Lui era single nella sua vita. Lui voleva essere dedicato al servizio di Dio per poter viaggiare, per poter evangelizzare. Paolo diceva che lui lavorava tutto il giorno, lui era un cucitore di tende e poi predicava il Vangelo tutta la notte. Lui, essendo un non sposato, lui aveva più libertà e più tempo di dedicare all'opera di Dio. Paolo voleva vedere un grande esercito di persone single per il Vangelo. Ma, lui dice, qui in versetto 7, ciascuno ha il suo proprio dono da Dio. Una cosa importantissima di ricordarci è il fatto che ognuno di noi è dotato di diversi doni da Dio. E non possiamo sempre paragonare le nostre vite, perché siamo tutti chiamati a diverse cose. Abbiamo diverse lotte, abbiamo diverse capacità, ma abbiamo lo stesso Vangelo e lo stesso Signore Gesù. Paolo non voleva mettere un peso sui suoi fratelli e le sue sorelle lì a Corinto. Lui dice, io vorrei che stiate come me, single per il Vangelo, ma ognuno ha il suo proprio dono da Dio. Poi, c'è da chiedere, un leader di chiesa deve essere per forza una persona celebre? Io direi di no, perché Paolo dice in 1 Timoteo capitolo 3 che un vescovo sia il marito di una sola moglie. Quindi è buono sposarci. Paolo ha detto, chi si sposa fa bene, ma chi non si sposa fa meglio. Ma ciascuno ha il suo proprio dono. Chiesa, cerchiamo di non mettere pesi uno sull'altro. Se tu ti senti chiamato a fare una determinata cosa, di servire Dio in un determinato modo, fallo con tutto il tuo cuore, ma non mettere mai un peso o un giogo sulle spalle di tuo fratello o della tua sorella nella comunità. Perché Paolo dice, ognuno ha il proprio dono, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Poi, versetto 8, Paolo dice, ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che ne stiano come sto anch'io. Poi, la settima osservazione, versetto 9, ma se non riescono a contenersi, si sposino. Perché? Perché è meglio sposarsi che ardere. Se io ti spingo di fare una cosa di cui non hai la grazia da Dio per compiere, il risultato di questa spinta sarà sempre un essere bruciati. Questo vale nel contesto di questo capitolo, nell'essere sposati o single. Se tu sei un leader di chiesa e ti costringo di non sposarti per seguire una regola umana, allora cosa farai con le tue passioni e le tue esigenze fisiche? Farai qualche sbaglio. O, se io ti costringo di lavorare per la scuola domenicale e tu non hai un dono da Dio per lavorare con i bambini, sarà un grande problema sia per te che per i bambini. Chiesa, ognuno di noi deve riconoscere il proprio dono da Dio, così noi possiamo affrontare la vita con la grazia da Dio che ci è stato donato. È meglio sposarsi che ardere, Paolo dice. Il risultato di una scelta nella mia carne sarà sempre un essere bruciato. Io posso camminare bene per un po' di tempo, ma prima o poi ogni mossa nella carne si dimostrerà per quello che è. Poi, versetto 10, Paolo dice, ai coniugi, poi ordino, non io, ma il Signore. Ricordate quanto Paolo era sensibile ad una sua opinione o a qualcosa che veniva direttamente dal Signore. Questo mi ispira di avere fiducia in questo libro che abbiamo tra le mani. Poi dice che la moglie non si separi dal marito, versetto 11, e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi, o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Questa è l'ottava osservazione che vogliamo sottolineare, è di non separarsi dal nostro marito, o marito, di non mandare via la tua moglie. È un pensiero molto importante questo. Qual è il cuore di Dio per quanto riguarda il divorzio? Se potete aprire con me nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, io voglio leggere un po' di versetti che parlano al riguardo, le parole stesse di Gesù per noi. Matteo 19, versetto 1, leggiamo la seguente cosa. Quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e venne nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. Versetto 2. Grandi folle lo seguirono e là egli le guarì. Allora, gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Cosa abbiamo letto in 1 Corinzi 6, versetto 12? Ogni cosa mi è lecita, no? Non è buffo il cuore dell'uomo che cerca sempre cosa posso fare, non posso fare? Chiesa, il nostro cuore è talmente malvagio. Posso divorziare la mia moglie? Per qualsiasi motivo. Poi versetto 4. Ed egli, Gesù, rispondendo disse loro: non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina? E versetto 5. E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie. Lo scopo del matrimonio è essere uniti insieme. E poi lui dice: e i due diverranno una sola carne. Versetto 6. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E quindi realmente per quanto riguarda il divorzio, il pensiero di separarmi da mia moglie è come se io dovessi chiedermi: ma posso separarmi da me stesso? In realtà dovrebbe essere visto come una cosa impossibile. E Gesù voleva sottolineare il fatto che il divorzio realmente non dovrebbe essere nemmeno una cosa fattibile o possibile. Perciò vediamo la loro domanda qui in versetto 7. Essi gli dissero: perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via? Gesù, se tu dici che il divorzio è una cosa che non dovrebbe mai succedere, allora perché c'è scritto nella legge di Mosè questo atto di divorzio? Versetto 8. Gesù disse loro: per la durezza dei vostri cuori, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così. Questo versetto 8 è un versetto talmente interessante. Gesù ci comunica che nel principio, con Adamo ed Eva, all'inizio del matrimonio, Dio non ha voluto mai che il matrimonio dia esempio di separazione, ma che desse esempio di essere perfettamente in unione, una sola cosa. Ma per la durezza dei nostri cuori, che a volte, per certi motivi, non ce la facciamo proprio più di andare avanti in questo rapporto. Gesù dice in versetto 9: Or io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposi un'altra, commette adulterio. E chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio. Versetto 10: I suoi discepoli gli dissero: Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. Che bella frase che è questa, magari dovremmo sottolinearlo nella nostra Bibbia. Non conviene sposarsi. Quante volte sentiamo questa frase nei nostri giorni? E sapete una cosa, Chiesa? Avremo anche noi questo modo di pensare affinché pensiamo che il matrimonio serve per la nostra felicità e non per la nostra santificazione. Realmente, se io mi sposo per piacere personale, non conviene sposarsi. Non lo fare. Versetto 11, Gesù risponde ai suoi discepoli, ma egli disse loro: Non tutti sono capaci di accettare questo parlare, ma è per coloro ai quali è stato dato. Se non riconosciamo che il matrimonio esiste come esempio del Vangelo, veramente non conviene sposarsi. Ma, andando avanti in 1 Corinzi 7, versetto 12, vogliamo vedere la nona osservazione qui in questo capitolo. Paolo dice: Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. Allora, se io sono sposato e nel percorso del mio matrimonio io divento un cristiano, riconosco la signoria di Cristo Gesù nella mia vita e spiritualmente sono nato di nuovo, e la mia moglie non fa lo stesso percorso mio, ma è contenta di vivere lo stesso con me e essere sposato con me, Paolo dice: non la mandare via. Versetto 13, lui dice la stessa cosa alle donne. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. E quindi in questi casi il Signore vorrebbe che tu continui a vivere questo rapporto matrimoniale, che tu rimani fedele a quel voto che tu hai preso davanti agli uomini e davanti a Dio. Poi la decima osservazione, versetto 14, perché il marito non credente è santificato nella moglie. Cosa vuol dire è santificato? La parola santificazione semplicemente vuol dire messo da parte per un uso specifico. La santificazione vuol dire essere appartato. Qui Paolo non sta dicendo che il marito di una donna cristiana è salvato spiritualmente, ma è benedetto, è appartato. E quindi lui sta dicendo: se tu sei sposato, non mandare via quella persona e realizzi che quella persona sarà benedetta perché sono sposati a te e tu sei in Cristo Gesù. La moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora anche loro sono santi. E quindi la famiglia attorno un credente è benedetto, è santificato. Non sono salvati spiritualmente, non sono nati di nuovo ancora, ma loro ricevono beneficio grazie alla presenza di Dio nella vita di quella persona. Però, versetto 15, in questi casi dove uno crede e un altro non crede, se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. E quindi, in questi casi, con uno che crede e l'altro che non crede. Se l'altro vuole andare via, Paolo dice lasciali andare pure. Perché osservazione numero 11, versetto 15, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Vogliamo ricordarci che Dio vuole vedere pace all'interno della nostra casa. Non guerra, ma pace. Perché? Lui vuole che il matrimonio sia un esempio di quello che c'è fra Cristo e la sua Chiesa, dove noi eravamo i suoi nemici, ma ora abbiamo pace con Dio. Poi, la dodicesima osservazione, versetto 16, infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito, ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la tua moglie? In queste condizioni dove uno crede e l'altro non crede, se quello vuole andare via, lasciali andare, ma se no, che ne sai tu che il tuo marito o la tua moglie non credente non diventi un giorno credente? Quindi il dodicesimo pensiero? Fai una missione il tuo matrimonio, una missione per il Vangelo. Prega, evangelizza. Non tortura il tuo marito, ma prega per lui. Chiedi da Dio saggezza su come puoi vincere il cuore di tuo marito o di tua moglie. Cerca di dimostrargli la bellezza di Gesù Cristo. Perché Paolo dice nell'Epistola ai Romani che è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Poi, la tredicesima osservazione qui, versetto 17, del resto, ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Questo è interessante. Che la posizione in cui mi trovavo prima di conoscere Dio era un'esistenza assegnata da Dio stesso per la mia vita. Per quanto io penso di aver fatto uno sbaglio 20 anni fa quando ho sposato quella persona, Dio era consapevole, Dio era presente. Paolo qui dice che Dio ha permesso questo e non solo, Dio ha assegnato questo per me. È strano, ma secondo me questa osservazione è fondamentale per noi di mettere nella nostra tasca, di non camminare sempre in questo percorso matrimoniale pensando, sì, ho sposato quella persona, ma era solo perché mi trovavo in quel posto e stavo peccando, non ero nel Signore. Era tutto un passo sbagliato. Io dovrei sciogliere questo matrimonio perché era sbagliato fin dall'inizio. Paolo, io so che se ho sposato la persona giusta, che non dovrei divorziarli. Ma Paolo, guarda, non sai la mia storia. 20 anni fa non ero in una condizione in cui stavo adorando il Signore. Il più velocemente che io mi rassegno al fatto che la persona seduta fianco a me mi è stato assegnato dal Signore prima che Dio mi chiamò, il più velocemente starò in pace e sarò incoraggiato di rendergli la missione da Dio per la mia vita, che conoscano Gesù Cristo. Poi alla fine di versetto 17, l'osservazione numero 14, Paolo dice, così ordino in tutte le chiese. Paolo, mentre lui insegnava le stesse cose a tutte le chiese, perché la verità di Dio è vero ieri, oggi e domani. La verità è la verità sempre e ovunque. E quindi non possiamo dire nel nostro cuore, sì, magari queste parole erano veri per loro, ma non sono veraci per noi. Dobbiamo stare attenti, dove noi mettiamo le nostre clausole alla verità di Dio, dove io dico, sì, seguirò questo solo nel caso che, o solo se io posso, sì, Signore, Tu sei il Signore, ma non voglio fare così, così, così. No, Paolo dice, guarda, Corinzi, non ce l'ho con voi, ma questa è la verità che io condivido in tutte le chiese. La verità di Dio è la verità, sempre e ovunque per tutti. Allora, l'incoraggiamento non è di essere una coppia perfetta, di vivere, sì, un matrimonio esemplare, ma questo non vuol dire di vivere un matrimonio perfetto, ma un matrimonio che dà esempio dell'unione che noi ora abbiamo con Cristo Gesù. E prima di chiudere lo studio, voglio portarci al libro di Osea che si trova dopo Ezechiele, dopo Daniele, e l'inizio di questa parte della Bibbia che si chiama i profeti minori, non perché questi profeti sono di meno importanza, ma perché le loro profezie sono un po' più corte. Voglio portarci in questo libro di Osea per vedere velocemente forse il matrimonio più difficile di tutta la Bibbia. E tu dici, Davide, guarda, non conosci il mio matrimonio. Il mio matrimonio è il peggio che c'è mai stato. No, no, non è così. Non dobbiamo essere fatalisti. Osea però ha avuto una cosa molto difficile. Guardiamo Osea capitolo 1, versetto 2. Quando l'Eterno iniziò a parlare a Osea, l'Eterno disse ad Osea, va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce allontanandosi dall'Eterno. Per la maggior parte di noi non è così che visioniamo il nostro percorso di matrimonio. Possiamo immaginare Osea in questo momento chiedendo al Signore, ma cosa devo fare? Ma come? Possiamo immaginare Osea in questo momento chiedendo al Signore, ma cosa devo fare? Ma come? E in effetti potremmo dare ragione ad Osea, perché è una cosa molto confusionaria. Se tu dovresti venire da me e dire, guarda David, il Signore mi ha detto di sposare questa prostituta, io metterei una punta interrogativa. Ma la realtà è che Dio vuole usare tutti i nostri matrimoni per comunicare il suo messaggio a questo mondo. Magari non questo messaggio che Dio ha portato attraverso la vita di Osea, ma il messaggio del suo Vangelo, sì. Dio voleva usare il matrimonio di Osea per comunicare un messaggio ben chiaro al popolo di Israele. In diversi versetti dell'Antico Testamento, Israele viene raffigurato come la moglie di Dio. Quindi, Osea cammina in ubbidienza, versetto 3, egli andò e prese Gomer, figlia di Diblaim, ed essa concepì e lì partorì un figlio. Allora l'Eterno gli disse, chiamalo Jezreel, perché fra un po' di tempo vendicherò il sangue sparso a Jezreel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. Allora anche qui i nomi dei figli di Osea devono essere significativi di qualcosa che Dio vuole comunicare a questo popolo. È pazzesco, sia il matrimonio che i figli di Osea devono essere un esempio alla nazione di quello che Dio vuole fare. È interessante che in versetto 3 il versetto dice e lì partorì un figlio, ma qui in versetto 6 e in versetto 8 per la seconda e per il terzo non dice necessariamente che partorisce ad Osea dei figli, ma che partorì. Versetto 8 poi leggiamo: quando ebbe divezzato lo Ruhamma, ella concepì e partorì un figlio. Versetto 9: allora l'Eterno disse a Osea: chiamalo lo ami, perché voi non siete mio popolo e io non sono vostro Dio. È probabile che questo terzo figlio non sia di Osea, ma un figlio di prostituzione, guardando il significato del nome. Che sofferenza ha dovuto affrontare Osea in questo suo matrimonio esemplare, dove Dio voleva dipingere un'immagine, un esempio del suo amore per il suo popolo. Ma non finisce qui la storia. Un altro motivo per la quale pensare che questo terzo figlio fosse un figlio di prostituzione è perché Gomer era tornata alla sua prostituzione in questo percorso matrimoniale. In capitolo 3 di questo libro, Osea 3, da versetto 1, leggiamo questo: l'Eterno mi disse ancora, va e ama una donna amata da un amante e adultera, come l'Eterno ama i figli d'Israele, benché essi si volgano ad altri dei e amino le schiacciate d'uva. Versetto 2: così io me la comprai per 15 sicli d'argento e per un omer e mezzo d'orzo. Qui Gomer è arrivata ad avere un valore di un metà di un servo. Lei nella sua prostituzione si è persa. Poi versetto 3: e le dissi, tu starai con me molti giorni, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo, io farò lo stesso con te. Dio voleva che Osea andasse per riacquistare la sua moglie dalla sua prostituzione e riportarlo a casa loro. Non so se io sarei in grado di farlo. Mi auguro di sì, ma questo ci dimostra l'amore di Dio verso di noi. La Chiesa, la sua sposa. Dio voleva che il matrimonio rovinato tra Osea e Gomer fosse un matrimonio esemplare. Non perfetto, ma un matrimonio che dia esempio. Per chiudere, l'Apostolo Paolo parla riguardo al matrimonio in Efesini capitolo 5, da versetto 22 a versetto 33, se stai prendendo appunti. Efesini 5, da versetto 22. L'Apostolo Paolo parla riguardo al matrimonio e lui dice che è un gran mistero, che riferisce a Cristo e la sua Chiesa. Come Dio voleva dipingere con Osea e Gomer il suo amore per Israele, Dio vuole dipingere con il tuo matrimonio il suo amore per la sua Chiesa. Io sono convinto che Dio vuole che il nostro matrimonio sia un matrimonio esemplare. Non intendo dire un matrimonio perfetto, ma che cerchiamo di dare un perfetto esempio del suo Vangelo attraverso il nostro rapporto. Il messaggio dell'amore riscattante di Dio per un mondo perso nella confusione del peccato, attraverso un semplice credere nella sua morte in croce e risurrezione dalla morte per la salvezza delle nostre anime. Un matrimonio esemplare è un matrimonio che dia un esempio, che Dio sta chiamando il mondo a sé per renderci la sua redenta e preparata sposa per tutta l'eternità.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Scaglia la prima pietra. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 1 a 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, quella donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. E tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Questo è uno dei racconti più conosciuti dell'Evangelo di Giovanni ed è anche uno dei più significativi. Ci dice molto sull'uomo, sulla sua incoerenza, sulla sua incapacità di vedere il male in se stesso, mentre riconosce con facilità il peccato nell'altro. Quella donna era stata colta in flagrante adulterio. La legge in Levitico 20:10 diceva che l'adulterio era soggetto alla pena di morte. Non c'era quindi apparentemente nulla da discutere. Eppure alcuni scribi e farisei portarono quella donna da Gesù nel Tempio, dove Gesù stava istruendo il popolo. Perché non avevano semplicemente applicato la legge? Perché il loro scopo, come il testo ci dice, era quello di metterlo alla prova per poterlo accusare. E Gesù sapeva ovviamente quali erano i loro veri scopi. La legge era chiara, quindi se Gesù avesse detto che non andava lapidata, avrebbero avuto l'occasione di screditarlo di fronte al popolo, come uno che non si atteneva alla legge. D'altra parte, se Gesù avesse detto loro che la donna andava lapidata, essi avrebbero potuto strumentalizzarlo e additarlo anche di fronte ai romani come un fomentatore che aizzava le folle a procedere con esecuzioni sommarie non autorizzate. La questione era quindi molto delicata. Era evidente che quelle persone non avevano in quel momento alcun interesse per la giustizia né per l'interpretazione della legge, ma volevano solo cercare di metterlo in cattiva luce. Oltretutto, la legge prescriveva che gli adulteri fossero lapidati entrambi. Se quella donna era stata colta davvero in flagrante adulterio, dove era l'uomo con cui l'avevano trovata? Quel particolare metteva ancora più in evidenza l'ipocrisia e l'ingiustizia di quegli scribi e farisei, e non era certamente sfuggito a Gesù. Così Gesù, invece di rispondere, si mise a scrivere con il dito in terra, incurante dei suoi interlocutori. Vedendo che Gesù non rispondeva, essi lo incalzavano ancora di più. Chissà, forse pensavano di averlo messo in un angolo, finalmente avevano trovato una domanda che aveva messo in difficoltà Gesù. Ma Gesù, a quel punto, con la sua famosa risposta, spiazzò tutti: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Con quella risposta Gesù ribaltò la situazione. Coloro che pensavano di averlo messo in difficoltà si trovarono faccia a faccia con la propria coscienza. Gesù, con quelle semplici parole, smascherò i suoi interlocutori, che evidentemente non si sentivano a posto anche nel modo in cui stavano trattando quella faccenda. I più vecchi furono i primi ad andarsene, essi avevano più esperienza e sapevano bene che Gesù aveva ragione. Chissà quanti di loro avevano tradito le mogli almeno una volta. Oppure, pur non avendo mai tradito le mogli, andando a letto con un'altra donna, avevano guardato altre donne, magari più giovani, con occhi pieni di desiderio. Sapevano bene di non essere a posto nella loro coscienza. Alla fine Gesù rimase solo con la donna. Gesù, nella sua grande sapienza, si era tirato fuori da una situazione scomoda. Si noti però che egli non disse alla donna che il suo peccato era cosa da poco. Non minimizzò sulla gravità di ciò che la donna aveva fatto. Quella donna aveva scampato la condanna a morte perché anche i testimoni oculari si erano tirati indietro. Ma cosa sarebbe successo la prossima volta? Gesù la avvertì: va e non peccare più. Questo brano ci insegna molto sulle conseguenze del peccato, sul perdono e sulla grazia di Dio. Quella donna ricevette una seconda opportunità in quell'occasione. Non pagò per le conseguenze del proprio peccato, grazie alla saggezza di Gesù, che con le sue parole era riuscito ad impedire l'esecuzione, pur senza mettersi in contrasto con la legge. In quell'occasione la donna era stata graziata, non aveva pagato per le conseguenze del proprio peccato, ma la prossima volta sarebbe potuta finire diversamente. La legge insegnava che il peccato aveva delle conseguenze precise. La legge evidenziava il peccato e come questo episodio

Sembra che ci sia andata bene, ma come abbiamo risposto alla grazia di Dio? La nostra vita è cambiata o abbiamo continuato a vivere come prima, come se niente fosse, incuranti del nostro peccato? La grazia di Dio non serve a gettare un colpo di spugna sul nostro peccato per poi continuare a vivere come prima. La grazia di Dio ci sprona a riconsiderare la nostra vita, a sperimentare una vera conversione per proseguire come nuove creature. A questo era chiamata quella donna. A questo siamo chiamati anche noi. Se ascoltiamo la nostra coscienza, ci rendiamo conto che nessuno di noi può dire di essere senza peccato, nessuno di noi resterebbe in piedi davanti alla legge di Dio e nessuno di noi avrebbe il coraggio di scagliare la prima pietra. Ma il Signore è intervenuto con la sua grazia e ci ha perdonato i nostri peccati, facendo ricadere la condanna proprio su Gesù Cristo. Dobbiamo quindi accettare ciò che Gesù ha fatto per noi e ravvederci, riconsiderare il nostro comportamento, vedere il nostro peccato come Dio lo vede, come qualcosa che offende la sua santità. Dobbiamo quindi ricevere la vita di Dio in noi attraverso lo Spirito Santo e dobbiamo proseguire il nostro cammino con riconoscenza per il perdono ricevuto e determinazione ad onorare Dio con il nostro comportamento. Se dovessimo cadere, confesseremo il nostro peccato e ci rialzeremo con rinnovata determinazione ad onorare Dio, ma non vivremo più deliberatamente nel peccato, perché in quel modo disprezzeremmo la grazia di Dio. Come quella donna adultera, anche noi abbiamo ricevuto una seconda opportunità, una nuova vita in noi, una vita da non spendere più al servizio del peccato, ma da spendere al servizio di quel Dio che ci ha perdonati in Cristo. Sfrutterai questa opportunità o disprezzerai la grazia di Dio per continuare a vivere nel peccato? Egli è pronto a perdonarti. E tu, sei pronto a ravvederti?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao, siamo arrivati all'episodio 57 della serie sul Vangelo di Matteo. Erano le ultime ore che Gesù passava con i suoi discepoli prima di essere arrestato. Come abbiamo visto nell'ultimo episodio, subito dopo cena, Gesù si era recato con i suoi discepoli al Monte degli Ulivi. Gesù sapeva che presto i suoi discepoli sarebbero rimasti soli e spaventati. Essi pensavano di essere addirittura pronti a morire per lui, ma presto avrebbero scoperto di non essere pronti a vegliare nemmeno un'ora in preghiera con lui. Non giudichiamoli, noi non siamo meglio di loro. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro rispondendogli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Matteo 26, versetti 31 a 35. Cosa succede alle pecore se il pastore è costretto suo malgrado ad abbandonarle? Nel citare il brano di Zaccaria 13, versetto 7, Gesù si riferisce a se stesso come al pastore che sta per essere tolto di mezzo e ai suoi discepoli come alle pecore che improvvisamente si troveranno senza una guida e saranno disperse. Gesù avvertì i suoi discepoli perché sapeva che non sarebbe stato facile per loro affrontare ciò che stava per accadere da lì a poco. Fino a quel momento egli li aveva guidati, li aveva istruiti, li aveva protetti. Ma nelle ore seguenti essi si sarebbero trovati improvvisamente soli e questo sarebbe stato motivo di scandalo, ovvero sarebbe stato un ostacolo, un motivo di inciampo, di perplessità, di incertezza. Tuttavia Gesù sottolineò che non avrebbero dovuto perdersi d'animo perché egli sarebbe risuscitato e li avrebbe addirittura preceduti in Galilea. Commuove il modo in

0: cui Pietro e gli altri discepoli reagirono alle parole di Gesù, dicendo di essere pronti a tutto. Essi si sentivano forti, erano sicuri del fatto loro, non si sarebbero fatti impressionare, non si sarebbero scandalizzati in nessun caso, si sentivano addirittura pronti a morire con Gesù. Non dobbiamo pensare che non fossero sinceri, infatti, come abbiamo visto più tardi, uno di loro tirò fuori una spada nel tentativo di difendere Gesù. Ma come Gesù affermerà in seguito, lo spirito è forte, la carne è debole. Nonostante le buone intenzioni di Pietro e degli altri, Gesù sapeva ciò che sarebbe successo. In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E come vedremo in seguito, le parole di Gesù nei confronti di Pietro si realizzarono puntualmente. Subito dopo, i discepoli ebbero un assaggio delle difficoltà a cui sarebbero andati incontro nel tentativo di seguire Gesù. La loro fedeltà fu infatti messa subito alla prova, quando Gesù chiese a 3 dei suoi discepoli più fidati di vegliare con lui in preghiera. Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù pregava con regolarità e a volte si allontanava per pregare e cercare una comunione più intima con il Padre, ad esempio in Luca 11:1. Non stupisce quindi che con l'avvicinarsi dell'ora più difficile egli sentisse il peso di ciò che stava per affrontare e avesse bisogno di prendersi del tempo per pregare in disparte. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. E allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». Matteo 26, versetti 36 a 38. Gesù portò tutti i discepoli nel Getsemani e chiese a tutti di aspettarlo, mentre lui si recava in disparte per pregare. Ma 3 di loro ebbero un privilegio maggiore. Infatti Gesù chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni di accompagnarlo un po' di più in disparte. A quei 3 apostoli Gesù rivelò di essere triste, angosciato. Come si percepisce dalle sue parole? L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Il fatto che Matteo ci ricordi che Gesù era spaventato ed angosciato conferma che la sua natura umana era reale. Chiese a quei 3 discepoli di vegliare con lui. Gesù si aspettava che essi lo sostenessero in preghiera. D'altra parte, in un momento difficile come quello, era importante per lui sapere che alcuni tra i suoi migliori amici gli erano vicini e pregassero per lui. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Matteo 26, 39. Questo è uno dei momenti della vita di Gesù in cui percepiamo di più la tensione tra natura umana e natura divina. Gesù sapeva perfettamente ciò che lo aspettava ed era pronto a compiere la sua missione per fare la volontà del Padre, ma allo stesso tempo avrebbe preferito evitare tutta quella sofferenza. La sua natura divina gli permetteva di aver ben chiaro ciò che andava fatto. D'altra parte, era venuto in questo mondo per portare a termine una missione e quello era proprio il momento culminante della sua missione. Ma la sua natura umana, assolutamente reale, non poteva rimanere indifferente di fronte alla sofferenza terribile che lo aspettava. Quale uomo sarebbe rimasto indifferente sapendo che poche ore dopo sarebbe stato flagellato e poi crocifisso? Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me 1 ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Matteo 26, versetti 40 e 41. Mentre Gesù pregava intensamente, i suoi amici si erano addormentati. Nonostante le loro buone intenzioni, vista l'ora tarda, la stanchezza aveva prevalso su di loro. «Così non siete stati capaci di vegliare con me 1 ora sola?» Non credo che Gesù volesse essere particolarmente duro con Pietro e con gli altri, ma ne approfittò per completare la sua lezione. Gesù si rivolse a Pietro perché lui era stato quello che poco prima aveva espresso con maggior sicurezza la sua prontezza a morire con Gesù. Era pronto a morire e poi non era capace di restare sveglio 1 ora per sostenere in preghiera il suo maestro? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Certamente Pietro, così come gli altri, era sincero e si sentiva pronto a lottare e anche a morire con Gesù. Ma allo stesso tempo doveva fare i conti con le proprie debolezze, con la propria umanità. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Pietro, Giacomo e Giovanni dovevano imparare quella lezione e trasmetterla agli altri. I discepoli erano animati da buone intenzioni e da un sincero desiderio di seguire il loro maestro. Ma essi non dovevano sottovalutare le debolezze della loro natura umana. Se volevano restare in piedi e rimanere vincitori nelle prove, senza cedere alla tentazione, essi dovevano imparare a dipendere dal Signore, cercando la sua guida in preghiera, perché da soli non potevano farcela. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Matteo 26, versetti 42 a 46. Era stata una lunga giornata e ormai era notte. I discepoli erano davvero troppo stanchi e così Gesù li trovò addormentati una seconda volta e poi una terza volta. Ma egli non infierì su di loro. La lezione era stata sufficiente e non se la sarebbero mai più dimenticata in futuro. «Dormite pure ormai e riposatevi». Ironicamente, quella era l'unica cosa che non avrebbero potuto fare quella notte. Infatti, nelle ore seguenti Gesù sarebbe stato messo nelle mani dei peccatori e avrebbe dato la sua vita per i peccatori. E i suoi discepoli sarebbero stati messi a dura prova, proprio come Gesù aveva detto loro, scoprendo improvvisamente quanto avrebbero avuto bisogno di vegliare e pregare, quanto lo spirito fosse pronto, ma la carne fosse debole. Infatti, subito dopo, gli eventi precipitarono. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Rabbì», e lo baciò. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora avvicinatisi gli misero le mani addosso e lo presero. Matteo 26, versetti 47 a 50. Giuda baciò Gesù per salutarlo e inviare un segnale a coloro che lo accompagnavano. «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Era ovviamente una domanda retorica, infatti Gesù sapeva molto bene ciò che Giuda stava facendo. Come viene messo in evidenza dall'Evangelista Luca, in Luca 22, 48, che riporta questa frase di Gesù: «Giuda, tradisci il Figlio dell'uomo con un bacio?» Tra l'altro, questa frase di Gesù conferma che, a dispetto di quanto affermano alcuni scettici, quando Gesù parlava del Figlio dell'uomo, la figura descritta in Daniele 7 si riferiva a se stesso, non ad un altro personaggio che sarebbe venuto in seguito. Così arrestarono Gesù. Ma a quel punto uno dei discepoli, che aveva promesso di essere pronto a morire con Gesù, pensò che fosse venuto il momento di mostrare il proprio coraggio. Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Matteo 26, 51. Qualcuno tra i discepoli tentò una reazione tirando fuori una spada e recidendo addirittura l'orecchio di un servo. Nel brano parallelo di Giovanni 18, 10 scopriamo che fu Pietro a compiere quel gesto, e in Luca 22, 51 apprendiamo che Gesù guarì l'orecchio di quell'uomo e intimò ai suoi discepoli di cessare ogni resistenza armata. Infatti Gesù aveva ogni cosa sotto controllo, anche in quel momento, e non aveva alcuna intenzione di sottrarsi a coloro che stavano per arrestarlo. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» Matteo 26, versetti 52 a 54. Gesù sapeva che non sarebbe stata la spada a permettere all'umanità di trovare la redenzione. I suoi discepoli non avrebbero cambiato il mondo tramite la violenza, perché violenza genera solo altra violenza. Se Gesù avesse voluto, potevano intervenire in quell'istante 12 legioni di angeli in sua difesa, ma egli si stava consegnando volontariamente. È infatti essenziale comprendere che l'arresto, la condanna e la crocifissione di Gesù non vengono dipinti nei Vangeli come una sconfitta. Ciò che stava accadendo aveva una logica divina. In Giovanni 10, versetti 17 e 18, leggiamo infatti queste parole di Gesù: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Gesù sapeva che le scritture parlavano di un servo sofferente che avrebbe dato la sua vita per i peccati del popolo ed era determinato ad andare fino in fondo. Nessuno gli avrebbe tolto la vita, egli l'avrebbe deposta di sua spontanea volontà. I discepoli probabilmente in quel momento erano troppo spaventati per comprendere appieno il senso delle parole di Gesù, ma in seguito sarebbe stato chiaro anche a loro che le cose dovevano andare così. In Atti 2:23, nel suo primo discorso nel giorno di Pentecoste, dopo la resurrezione e l'ascensione di Gesù, Pietro dirà: «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». In questo modo confermò di aver finalmente compreso che tutto era accaduto perché Dio l'aveva voluto. Se l'avesse capito prima, credo che Pietro non avrebbe tagliato l'orecchio di quel servo. In quel momento Gesù disse alla folla: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Matteo 26, versetti 55 e 56. Era evidente che Gesù non aveva alcuna intenzione di opporre resistenza. Non era un brigante, non era uno che voleva guidare una rivolta armata. Ma essi avevano avuto paura di lui e non avevano osato mettergli le mani addosso, se non lontano dal tempio, lontano dalla folla. Tuttavia egli accettava di essere trattato in quel modo, proprio perché si adempiessero le scritture profetiche. E fu probabilmente quell'atteggiamento remissivo di Gesù a spaventare i discepoli più di ogni altra cosa. Allora era tutto vero. Gesù non aveva intenzione di combattere. Si sarebbe davvero consegnato, si sarebbe fatto uccidere. Prendere coscienza di tutto ciò li spaventò a morte e nel giro di poco tempo tutti loro l'abbandonarono e fuggirono. Improvvisamente i discepoli di Gesù avevano scoperto quanto fosse facile inciampare e lasciarsi dominare dalla paura e dal dubbio, proprio come Gesù aveva detto loro. Essi avevano pensato di essere pronti a tutto per Gesù e alcuni di loro erano davvero pronti a combattere. Ma i fatti dimostrarono che certamente non erano pronti ad affrontare la delusione di un Messia che si arrendeva e si consegnava. In quel momento, nel modo più traumatico, scoprirono il valore delle parole che Gesù aveva detto loro: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Forse anche alcuni di noi pensano di essere pronti a tutto per seguire il Signore. Impariamo a non essere troppo spavaldi e a non confidare sulle nostre forze. Anche oggi, come allora, le buone intenzioni non bastano. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che il Signore può darci per onorarlo ogni giorno della nostra vita. Abbiamo bisogno di vegliare e pregare, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Grazie a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. in streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, torniamo a parlare dell'argomento che ci tocca da vicino in quest'ultimo periodo, cioè quello delle dipendenze e di come fare ad affrontare questi problemi di dipendenza nella nostra vita o nella vita di chi vive attorno a noi. Ecco, proprio la prima domanda con cui vorrei cominciare oggi a conversare con te su questo tema è proprio questo: che cosa si può fare, ovviamente per essere di aiuto, nei confronti di qualcuno che è vittima, consapevole o no, di dipendenze di vario tipo, a livello pratico proprio, come si può avvicinarsi per aiutare?
2: Non è una questione, una posizione sempre facile. Perché bisogna partire da un presupposto molto importante: dobbiamo aiutare la persona. Aiutare vuol dire volere il suo bene, vuol dire agire per il suo bene. Troppo spesso questo viene confuso con degli altri atteggiamenti che hanno a che fare non con il bene della persona ma con il piacere della persona. Mm-hmm. Nel senso che a volte facciamo delle cose che possono piacere alla persona che ha nel bisogno, ma che di fatto non aiutano. Quindi il primo concetto fondamentale è quello di volere il bene dell'altro, della persona che ha un problema, e quindi incominciare a riflettere su quello che è il suo bene. Una persona che ha una dipendenza non sempre richiede dagli altri quello che realmente le serve, ma soltanto quello di cui ha bisogno per soddisfare quel suo bisogno indotto della dipendenza. Un esempio per spiegarci, perché sennò resta troppo teorico, sì. Mi rendo conto. La persona alcolizzata chiederà che come aiuto le venga fornito una bottiglia di vino, mm-hmm. ma perché sennò spacca tutto, perché sennò deve andare a rubare, perché sennò può cercare di manipolare le cose in quel modo. Ora, darle la bottiglia di vino non l'aiuta a superare il suo problema e a cambiare, ma l'aiuta semplicemente a rimanere, a perpetuare quella sua dipendenza. Quindi un comportamento nostro che può sembrare un aiuto per lei, cioè le diamo del vino perché sennò poverina sta male, di fatto l'aiuta a continuare a vivere nella dipendenza. Mm-hmm. Quindi qual è il bene di quella persona? Il bene di quella persona sarà quello di smettere, quindi cercheremo di aiutarla a smettere per il suo bene. Quindi quello è il primo punto che è estremamente importante: cercare di comprendere bene qual è il bene dell'altro.
0: Mm-hmm. È anche importante aiutare la persona che si vuole aiutare, ovviamente, a diventare consapevole del problema che ha.
2: Sì, questo è un punto successivo, parallelo, perché la persona molto spesso confonderà quello che è il suo problema di dipendenza con quello che è il suo reale problema. Mm-hmm. Quindi a volte non ammetterà neanche di essere dipendente, di avere una dipendenza da un comportamento o da una persona o da una sostanza. Dovremo aiutarla a comprendere che il suo comportamento esprime una dipendenza, esprime il fatto che non riesce a fare a meno di quella cosa o persona. Di fatto è quello che, usando un termine biblico, possiamo definire la confessione, l'ammissione, il fatto che la persona arrivi a dire sì, è vero, le cose stanno come dici tu, che è l'ammissione del proprio sbaglio. Mm-hmm. Quello che nella Bibbia viene chiamato proprio la confessione. Noi confessiamo, ammettiamo, dichiariamo che è vero, le cose stanno esattamente in quel modo. Mm-hmm. Ed è senz'altro il primo passo, perché una delle brutte cose con le quali si deve sempre confrontare, una cosa, delle cose antipatiche sulle quali si deve sempre confrontare chi aiuta persone che hanno dei grossi problemi, e che vige sempre una regola che è dolorosa, è pesante: noi non possiamo aiutare nessuno che non vuole essere aiutato. A volte è molto difficile da accettare, perché noi vediamo i problemi degli altri, ce ne accorgiamo, vediamo quanto male gli fa, però se l'altra persona non ammette il suo sbaglio, non ammette il suo comportamento e non vuole essere aiutato, di fatto c'è molto poco che possiamo fare se non guardarlo, cercare di stimolare questa sua consapevolezza, ma purtroppo non possiamo fare molto altro. Quindi senz'altro questi sono i due punti: vedere che cos'è il bene della persona, perché in questo modo possiamo poi confrontarla con il suo comportamento e fargli rendere conto che il suo comportamento è sbagliato e deve quindi modificarlo.
0: E questo forse risponde già a metà alla domanda che stavo per farti ora, e cioè diciamo, questi interventi nei confronti della persona che ha bisogno di essere resa consapevole della sua dipendenza, del suo problema di dipendenza, questi interventi devono essere fatti sempre a livello di razionalizzazione, di comprensione intellettuale del problema, oppure ci sono anche interventi di tipo energico in qualche maniera da attuare in certe occasioni per portare a ragionare questa persona?
2: Ma diciamo che in genere la comprensione avviene a livello razionale. Il modo in cui si arriva a questo ovviamente può variare. Possiamo dover confrontare la persona con il suo comportamento in maniera molto dura, ad esempio quella di dire a una persona che ha problemi di dipendenza da videogiochi o da videopoker eccetera, dire: ecco, allora io di soldi non te ne do più, ti porto via tutti i soldi che hai, te li do proprio col contagocce per i piccoli bisogni che hai, però non ti do niente di più, quindi cerco di agire in maniera proprio forte e coercitiva su quello che è un aspetto del comportamento.
0: Ma questo potrà avere valore, come dicevi tu poco prima, allora, soltanto se a priori c'è il desiderio di voler essere aiutati da parte di queste persone.
2: Sì, perché se no bisogna arrivare a comportamenti che possono essere molto più coercitivi, ma anche pericolosi a volte, come il fatto di rischiare di rompere i ponti, come a volte viene qualche volta a toto, qualche volta a ragione, suggerito a persone che hanno un familiare tossicodipendente, dicendogli: buttalo fuori di casa perché così magari cambia idea. Senz'altro il fatto di trovarsi in una situazione molto forte a dover pagare di prima persona e completamente il prezzo di un suo comportamento errato e dipendente può far riflettere la persona, può portarlo a dire: ma forse c'è qualcosa che devo cambiare. Però questo bisogna vederlo in base anche a quelli che sono stati i comportamenti precedenti della famiglia, perché se i comportamenti prima erano già molto repressivi e coercitivi, questo non farà che rinforzare l'idea che la mia famiglia, ad esempio, non mi vuole bene. Certo. Adesso, facendo un esempio. Mentre senz'altro il fatto che la persona rifletta sul suo comportamento può avere un valore. Il fatto che si trovi a dover a non avere nessuno che gli corre dietro per pagare il prezzo del suo comportamento sbagliato, quello può servire in qualche modo. Il Vangelo, con quella parabola chiamata del figliol prodigo, qualche segno ce lo dà. Il figlio ha voluto fare una vita come lui riteneva giusto, dilapidando quello che era il patrimonio in senso ampio del suo termine, non soltanto l'aspetto finanziario ma anche la sua identità come persona. È pronto a cambiare nel momento in cui si rende conto che in questo modo non potrà mai più andare da nessuna parte. Si rende conto, la Bibbia dice, rientra in sé, che ovviamente questo vorrebbe dire che era fuori di sé dalla, certo, in quella, certo, situazione, certo. Era un po' fuori, come si dice adesso, in quel momento è pronto per accettare il suo comportamento sbagliato e modificarlo di conseguenza. Però fino a che tante volte non ci si rende conto del prezzo che si paga o che si fa pagare agli altri, è difficile arrivare a questa consapevolezza.
0: Mm-hmm. Bene, Gianfranco, dobbiamo chiudere purtroppo il nostro collegamento oggi perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Grazie per il tuo contributo, per le ulteriori riflessioni che hai suscitato in noi con il tuo intervento. A risentirci la prossima, una prossima occasione, e buon lavoro ancora.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 23 e 24.
2: Chi è sulla via della guarigione spirituale ed emozionale è una persona le cui memorie sono sgradevoli. Ci ricordiamo le nostre perdite, ci ricordiamo i nostri peccati, ci ricordiamo i peccati commessi contro di noi. E fa parte del duro lavoro di crescita affrontare questi ricordi, provarne dolore e venire a patti con essi. Ma a volte i ricordi penosi acquistano tanto potere da far sì che nella nostra attenzione sembra non esservi nulla che possa competere con loro. Il ricordo della sofferenza ci consuma. In momenti come questi ci occorre allora un ricordo nuovo e potente, capace di sfidare il predominio dei nostri ricordi dolorosi. E Gesù ci invita ad accettare un ricordo nuovo e sorprendente. «Ricordatevi di me», dice Gesù. «Mangiate il pane e bevete il vino e ricordatevi che io ho dato la mia vita per voi. Ho dato la mia vita perché vi amo». Prendete allora questo nuovo ricordo. Permettetegli di modellare il vostro pensiero riguardo a voi e alla vita e anche a me. Permettete a voi stessi di rammentarvi di me. Il ricordo dell'amore spinto fino al sacrificio con cui Gesù ci ama non cancella certamente tutti i nostri ricordi penosi. I ricordi penosi devono infatti essere ancora affrontati, e per essi forse si deve ancora soffrire se si vuole raggiungere la guarigione. Ma Dio ci offre in Gesù un ricordo abbastanza potente da competere con il più potente dei ricordi penosi. La presa mortale esercitata sulla nostra attenzione dai ricordi penosi può allora essere spezzata dal ricordo potente dell'amore di Dio.
1: Aiutami a ricordarmi di te, Signore. Aiutami a trovare un posto nella mia mente e nel mio cuore per il ricordo del tuo amore per me. Voglio che il ricordo del tuo amore, Signore, sia il più potente dei miei ricordi. Voglio che esso sia il ricordo che mi modella. Aiutami a ricordarmi di te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

è successo. Sei in una situazione difficile, preghi e lo Spirito di Dio risponde, ma non nel modo che ti aspettavi. Scopri che il Signore Gesù ti sta chiedendo di affrontare la situazione in un modo che non ti saresti mai aspettato. Diciamo che si tratta di un problema in ufficio. Dopo aver pregato molto, senti che lo Spirito ti sta chiedendo di parlare con il tuo superiore. In nessun modo, Signore, gli rispondi. Se riferisco queste cose al mio capo, la mia sicurezza nel lavoro andrà in fumo. Ma nonostante le tue proteste, lo Spirito Santo continua a spronarti ad affrontare la situazione nel suo modo, non nel modo che sceglieresti tu. Non è così il Signore? Noi pensiamo che Dio dovrebbe risolvere una situazione difficile nel lavoro o in famiglia in un determinato modo, forse quello più ovvio, il più logico. Dopotutto, risolvere la questione seguendo il buon senso aumenta la probabilità che tutto andrà per il meglio, giusto? Sbagliato. Dio spesso ci chiama ad ignorare le probabilità di riuscita, chiedendoci di affrontare i nostri problemi a modo suo. E il suo modo, a volte, è il meno ortodosso. Hai mai provato a considerare il dilemma del generale Giosuè al capitolo 6 dell'omonimo libro? Il Signore si incontrò con Giosuè prima della battaglia di Gerico, presentandosi come il capo dell'esercito dell'Eterno. Che sollievo, deve aver pensato Giosuè. Ora il Signore stenderà un infallibile piano di guerra per attaccare quella città fortificata. Sì, Giosuè ebbe il suo bel piano di guerra, ma certamente non come se lo aspettava. Proprio un modo irrazionale, poco ortodosso di risolvere un problema. Pensaci. Il Signore volle che Giosuè ed il suo esercito marciassero per 6 giorni attorno a Gerico senza dire una parola. Poi, il 7° giorno, dovevano fare il giro delle mura 7 volte, aspettare lo squillo delle trombe e poi gridare a squarciagola. Ti chiedo, questo corrisponde al nostro buonsenso? Il libro di Giosuè racconta che gli israeliti seguirono le istruzioni di Dio alla lettera. Nonostante tutti i rischi e le probabilità apparentemente ridicole, essi fecero semplicemente quello che Dio aveva detto. Il risultato fu una delle vittorie più grandi della lunga storia di Israele. Cosa ti sta chiedendo Dio oggi che ai tuoi occhi appare poco ortodosso? Il capo dell'esercito dell'Eterno ti ha presentato un piano di guerra estremamente insolito? Ignora le tue probabilità di vittoria e obbedisci. A lungo andare non puoi perdere.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra. Sono venuti degli amici con un bambino di 2 anni che a me sembrava carino, ragionevolmente obbediente e ben educato. Ma uno dei nostri figli, che in quel momento era in visita a casa e non era ancora sposato, non è stato della stessa opinione. Quando avrò dei bambini io, osservò, vedrai come li farò rigare diritti. I genitori di oggi non ci sanno fare. Io l'ho preso come un complimento per i genitori di ieri, che eravamo noi, ma non ho detto nulla. Dopo anni di esperienza ho imparato che educare un bambino non è né semplice né facile, perciò mi sono limitata a pensare, vedremo cosa faranno i genitori di domani, lui e sua moglie. Ma la disciplina è importante e i bambini devono essere educati. A casa nostra non abbiamo mai avuto paura di essere fermi con i nostri figli, anche se erano molto piccoli, e di dare loro una buona sculacciata se era necessario. Avevamo fatto 3 regole precise e abbiamo cercato di osservarle. La prima era che stabilivamo pochissime regole essenziali, alle quali tenevamo e che si dovevano osservare. La seconda regola era che chi trasgrediva doveva essere punito e doveva capire perché. Terza regola, la punizione doveva essere sentita, altrimenti non serviva a niente. Vedo molti genitori che hanno letteralmente paura dei loro figli. Non stabiliscono regole per timore di frustrarli, non li puniscono per non perderli, non li sculacciano perché non gli vogliono fare del male. E poi si trovano con dei ragazzi confusi e ribelli e non si sa davvero chi faccia più compassione, se i genitori o i figli. A volte certi genitori giovani ci chiedono che libro ci consigliate per educare il nostro bambino? A parte che ora in Italia ci sono dei bei libri e buoni libri sull'educazione dei bambini, noi però, per tenerci sulle generali, diciamo il libro dei Proverbi nella Bibbia. A quel momento il sorriso e l'espressione di aspettazione di solito si spengono sul loro viso. Ma non volete mica dire che dobbiamo usare anche la verga, come diceva Salomone? Noi siamo convinti che coi bambini ci si debba e si possa ragionare. A me viene voglia di dire, ma perché ci avete chiesto un consiglio allora, se sapete già cosa volete fare? Provate a ragionarci e vedrete. Il problema, secondo me, sta in un punto. La gente pensa che l'educazione di un bambino si comincia a fare dopo i 3 anni, quando cioè è effettivamente possibile fargli qualche ragionamento e fare appello alla loro mente, ai loro ricordi. Prima di allora, di solito, un bambino è considerato un essere carino, da nutrire, da vezzeggiare, ma non un essere intelligente e capace di imparare. Invece, quando il bambino ha 3 anni, secondo me, e anche secondo mio marito, che è psicologo e pedagogo, molta della sua educazione è già fatta, nel senso che ha già imparato dei principi con cui funzionare. Se non sa quello che può o non può fare e se non viene punito quando disubbidisce, verrà su con l'idea che può farla franca senza rischiare mai nulla. Se non gli si mettono delle regole e non gli si fanno osservare, si formerà il concetto che le leggi non servono e che in ogni modo non vanno prese sul serio. Se non capisce perché è punito, si ribella. Se la punizione non gli fa male, si irrita. E questo lo si deve fare subito, fin dal suo primo giorno di vita, facendogli sentire sia l'amore del braccio che lo culla, che la fermezza di chi è più grande di lui e sa quello che gli fa del bene. Quando poi è in grado di capire, si comincia a ragionare. Per questo, prima di applicare la punizione sul sederino, sempre sul sederino, mai da nessun'altra parte, sul sederino dei miei figli, li prendevo in braccio e cercavo di farmi capire, magari dicendo solo per esempio: mamma ha detto no, non toccare i libri di papà, ora tu hai toccato, mamma fa pum pum. Via via che crescevano, le spiegazioni diventavano più ampie e elaborate, tanto ampie che una volta uno dei figli mi ha detto con occhi imploranti: ho capito tutto, mamma, ora puniscimi, così poi mi puoi perdonare e non se ne parla più. E non credo che quando mi ha fatto questa osservazione avesse più di 5 anni.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 23. Siete stati rigenerati mediante la parola vivente e permanente di Dio. Salmo 119, versetto 162. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. La Bibbia è realmente la parola di Dio. A differenza di tanti altri libri, la Bibbia non lascia mai indifferenti. Quando Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 16, io posso credere o non credere. Dire poco importa, questo non mi riguarda, ognuno può credere ciò che vuole, equivale a non credere. È come dire che la Bibbia è falsa e dice delle cose non vere. No, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come troviamo nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 4. Chi lo contesterà? Leggere la Bibbia e crederla è porsi alla presenza di Dio che ci parla. La Bibbia è verità. Gesù dice: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Non c'è nulla da obiettare a queste parole. Io non posso dissociare la fiducia nella veridicità della Bibbia dalla fede in Gesù Cristo. La Bibbia è pienamente convincente. Essa mi ha portato a scoprire sia chi è Gesù, sia quello che sono io. Così ho realizzato che sono un peccatore perduto, ma che Dio mi ha conosciuto e amato quando ancora facevo parte degli uomini ribelli, schiavi di ogni sorta di passioni e odiosi, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Ho capito che Gesù ha dato se stesso per i miei peccati, Galati capitolo 2 versetto 20, e che mi ha preparato un posto nella casa del Padre, Giovanni 14 versetto 2. E ho creduto. Ora aspetto quel momento e sono felice.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figliuol di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale s'era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo».

0: lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quel che v'ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli un agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto, voi crediate che son io il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse. Or a tavola, inclinato sul seno di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro quindi gli fece cenno e gli disse: «Di, chi è quello del quale parla?» Ed egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figliuolo di Simone Iscariota. E allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda tenea alla borsa, che Gesù gli avesse detto: «Compra quel che c'è bisogno per la festa», ovvero che desse qualche cosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Or quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il figliuolo dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e presto lo glorificherà. Figlioletti, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli un gli altri. Come io v'ho amati, anche voi amatevi gli un gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli un per gli altri». Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove io vado, non puoi per ora seguirmi, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico, che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinnegato tre volte».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un altro sincero e caloroso benvenuto ad un ulteriore appuntamento con Hai letto il libro più letto, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Un libro molto interessante, pieno zeppo di informazioni, ma soprattutto di principi importanti e fondamentali per la tua e la mia vita oggi.

Come infatti abbiamo detto tante volte durante questa nostra serie sul libro del Levitico, lungi dall'essere un messaggio anacronistico, polveroso, da relegare nei cassetti più nascosti e reconditi, questo libro, il libro del Levitico, ha invece tanto da dirci. Ci sono principi che sfidano il tempo e lo spazio, proprio perché sono principi promulgati da Dio stesso, Dio che è eterno, Dio che vive nell'eterno presente, nell'eterno passato e nell'eterno futuro, per quanto assurda e paradossale possa essere questa affermazione. Ovviamente con i nostri piccoli cervellini, con la nostra intelligenza limitata, un'affermazione del genere non ha senso. Eppure dobbiamo accettare, dobbiamo credere che le cose stiano così. In fondo, solo perché non comprendiamo un principio o una verità, questo non rende tale principio o verità nulla o falsa. Ci sono tante cose al di là della mia comprensione, per esempio nel mondo della scienza, nel mondo della tecnologia, cose che io non comprendo, non capisco perché non ho studiato. E anche se l'avessi studiate, probabilmente non avrei intelligenza sufficiente ad acquisire quelle nozioni e a capire i meccanismi che regolano tutte quelle leggi, eccetera, eccetera. Questo però non rende quelle leggi, quei principi, nulli o falsi. La stessa cosa con Dio. Solo perché noi non possiamo comprendere con la nostra limitata intelligenza l'eternità di Dio, per esempio, o la sua immanenza, cioè il fatto che egli sia sempre nel presente pur essendo continuamente nel passato e pur essendo eternamente nel futuro, anche se noi non comprendiamo, anche se non possiamo scrivere una formula matematica o scientifica di questa affermazione, ciò non la rende nulla, vana o falsa. L'Iddio che è sempre nel presente, quindi, ha formulato delle leggi, ha promulgato delle leggi, ha dato delle regole che stabiliscono il funzionamento, se mi permetti l'espressione, della sua creazione. Come creatore, penso che egli abbia diritto a promulgare queste leggi. In fondo, Dio non si è comportato in modo tanto diverso da come si comporta il padre di famiglia che, assumendo la responsabilità di tale ruolo, dà delle regole per il funzionamento della propria famiglia, appunto. Se non lo facesse, sarebbe un padre irresponsabile. E purtroppo sappiamo quali sono le conseguenze di famiglie lasciate in balia di se stesse. Ecco, se Dio avesse lasciato l'universo, la propria creazione, in balia di se stessa, sarebbe caos più completo. È vero, viviamo in una certa forma di caos, ma questa forma di caos non è certo voluta da Dio, ma è il risultato, per l'appunto, della ribellione di persone come te e come me. O forse dovrei dire prima di tutto come me e come te. Il grande dono che Dio ha fatto a noi come esseri umani, come persone, come esseri pensanti, è la libertà di scelta. La libertà di scegliere di propria spontanea volontà di seguire e di obbedire alle sue leggi oppure di ribellarci e disobbedire. La libertà di camminare per il cammino che egli ha tracciato oppure di scegliere il nostro cammino. Come ben sappiamo, la stragrande maggioranza degli esseri umani ha scelto la seconda opzione. E le conseguenze di questa scelta sono ovvie, palesi. Basta aprire un qualsiasi quotidiano o guardare un qualsiasi telegiornale. Le regole, le leggi che Dio ha dato, per quanto possa sembrare strano e suonare strano alle nostre orecchie, Dio le ha date per la nostra protezione, perché potessimo vivere la nostra esistenza nel modo più pieno, più soddisfacente. Ma vedi, nel corso del nostro cammino noi abbiamo frainteso,
Abbiamo fatto una grande confusione fra leggi date per la nostra protezione. Le abbiamo trasformate, o le vediamo, le consideriamo come regole soffocanti, date per negarci il piacere della vita. E tutta una filosofia, un'educazione, uno stile di vita, di pensiero, continuamente ci imbombardano con questo concetto. I comandamenti di Dio, le regole di Dio, la volontà di Dio sono una corda al collo di coloro che invece vogliono essere liberi. Le apparenze, le conseguenze, le situazioni correnti dovrebbero parlare da sole, infatti lo fanno, parlano per sé. Ma noi preferiamo turarci le orecchie. Preferiamo continuare a vivere secondo i dettami della nostra coscienza ribelle. Preferiamo dire che appunto le leggi di Dio sono opprimenti e che non servono a niente, soprattutto ai nostri tempi. In questo mondo così tecnologico, con tutte le scoperte che sono state fatte, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. I discorsi li conosci bene. Probabilmente tu stesso sei una di quelle persone che fa questo tipo di discorso. E ovviamente tu hai diritto alle tue opinioni. Me ne guarderei bene, mi guarderei bene dal dire il contrario. Ma anche le tue opinioni devono essere messe al vaglio di quella che è quello che è il punto di riferimento eterno, che non cambia mai. Il messaggio della Bibbia, la volontà di Dio. Che a te piaccia o meno, le cose stanno così. Come creatore, Dio ha il diritto di promulgare delle leggi e ha il diritto di stabilire le conseguenze, le pene, per chi le infrange, così come ha diritto di stabilire la ricompensa per chi le osserva. E non capiamo perché, sinceramente non ti dico, non capisco come mai in qualsiasi altra sfera questo discorso ha senso, approviamo questo modo di pensare, ma quando si parla di Dio, delle sue leggi, dei suoi comandamenti e di come noi dobbiamo stare alle regole del gioco, allora non ci piace più. Non gioco più. Voglio sì giocare, ma secondo le mie regole. Sì. Un'ulteriore prova che abbiamo bisogno di un salvatore. Abbiamo bisogno di un mediatore. Abbiamo bisogno di qualcuno che riempia quel vuoto, quel Grand Canyon che esiste fra la nostra situazione attuale e la condizione ideale che Dio vorrebbe per noi. Pensa a tutto quanto abbiamo detto in questa prima parte del nostro incontro, mentre ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Una passeggiata che ci sta portando attraverso questo libro per imparare lezioni importanti, principi che, come abbiamo detto tante volte, vanno al di là del tempo e dello spazio. Principi dei quali faremo bene a far tesoro. La volta scorsa ci siamo lasciati con un concetto di fondamentale importanza. Si parlava, ricordi, di cartomanti, di negromanti, di praticanti di scienze occulte e di come Dio condanni nel modo più severo, più chiaro, senza mezzi termini, senza lasciare dubbi, queste pratiche. E quale pena, quale giudizio tremendo sia riservato a coloro che praticano scienze occulte, in qualsiasi forma, in qualsiasi misura e di qualsiasi tipo. Alcuni dicono: ma io per gioco leggo l'oroscopo, mica ci credo. O io così, tanto per curiosità, sono andato dalla cartomante. Ma vedi, purtroppo abbiamo a che fare con un nemico molto astuto, per il quale tutto questo non è un gioco. È un affare mortalmente serio. È vero, ci sono tanti ciarlatani, tante persone che pretendono di conoscere il futuro o pretendono di avere doni, talenti, fluidi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ci sono altre persone invece che sono in effetti in contatto con forze più grandi di loro, ma non certo forze benigne. Sono sì forze potenti, ma sono forze che provengono dalla bocca dell'inferno, letteralmente. E non sto facendo questo discorso alla leggera, né uso questi termini alla leggera. Sto scegliendo i miei termini con molta attenzione. Vedi, c'è un essere più forte di noi, un essere più intelligente di noi, un essere di gran lunga più astuto di noi. Si chiama Satana, il diavolo. Ed è lui che controlla, che ispira, che parla spesso attraverso le labbra di sedicenti cartomanti, maghi, conoscitori del futuro. È lui che dietro le quinte controlla le loro vite, per poi controllare anche le vite di coloro che, ignari, per curiosità, per gioco, per disperazione, per solitudine, per tutta una serie di ragioni, consultano queste persone. Ma ripeto, nella maniera più chiara, assoluta, senza lasciare nessun dubbio, Dio condanna le pratiche di qualsiasi tipo ed emette un severo giudizio nei confronti di chi pratica queste cose e, attenzione, anche nei confronti di chi consulta cartomanti, negromanti, maghi, conoscitori del futuro. Quindi non solo i praticanti, ma anche i clienti. Ci siamo lasciati però con una nota di vittoria. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto a morire, è venuto a resuscitare, è venuto per dare nuova vita e per perdonare i peccati. Se tu sei o sei stato un praticante di scienze occulte, se tu sei una persona che regolarmente legge il proprio oroscopo, o che frequenta cartomanti e guaritori, o che l'hai fatto anche una volta sola, in passato, tanti anni fa, non importa, sappi che c'è perdono. Se sei pronto a confessare il tuo peccato, a riconoscerlo come peccato, c'è perdono e liberazione. Eh sì, perché una delle gravi, tristi conseguenze durante questa vita delle pratiche occulte è il cadere in quella trappola che è la depressione, la solitudine, mancanza di speranza, mancanza di gioia e tante altre manifestazioni fisiche che accompagnano queste pratiche. Sappi che c'è vittoria e c'è liberazione da tutto questo. Tante volte nel corso del libro più letto, nel corso della Bibbia, troviamo seri e gravi avvertimenti contro la pratica di queste scienze, cosiddette scienze, che poi scienze non sono, la pratica di occultismo in tutte le sue svariate forme e l'essere ad esse attaccati come clienti. Dio dice: osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi vuole fare santi. Io sono il Signore che vuole che voi camminiate su una strada di purezza, di luce, di integrità, di onestà. Sulla mia strada non ci sono trappole mortali, come sul cammino che porta verso la bocca dell'inferno. Un cammino che è più largo, apparentemente più piacevole, più attraente. Alla fine di quella strada, ripeto, è la bocca dell'inferno. Nel capitolo 20, che stiamo esaminando insieme, viene di nuovo poi ripreso il discorso della famiglia, di come comportarsi all'interno della famiglia. Chiunque maltratta suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maltrattato suo padre o sua madre. Il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con la matrigna e gli copre la nudità del padre, e tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, in altre parole, omosessualità, tutti e due hanno commesso un abominio, dovranno essere messi a morte. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un delitto. Si bruceranno con il fuoco lui ed esse, perché non ci sia fra voi tale delitto, cioè incesto. Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la nudità di lei, ed essa vede la nudità di lui, è un'infamia. Tutti e due saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Parole molto forti. Giudizi e condanna che non lasciano replica. Perché Dio è così severo? E piccola parentesi. Oggi, nelle nostre società moderne, sofisticate, non mettiamo a morte nessuno per aver commesso un incesto, per aver violentato una donna, per aver commesso atti omosessuali. Non mettiamo a morte nessuno per tutte queste cose. Anzi, quasi quasi, pratiche omosessuali fra uomini e donne, adulterio, violenza carnale, sono così comuni che non ci fa più né caldo né freddo leggere sui giornali questi episodi. Anzi, spesso e volentieri non ci sono nemmeno. Non fa mica notizia che Tizio ha commesso adulterio con Tizia. E non fa assolutamente notizia che Tizio e Tizio siano omosessuali praticanti. Qualche volta fa ancora notizia la violenza carnale. Ma non è forse tristemente vero che il più delle volte colui che ha commesso l'offesa se la sbriga con poco, mentre la vittima si porta appresso cicatrici, pene interiori, dolore interiore, vergogne, per anni e anni. Ma attenzione, solo perché viviamo in una società che ignora tutto questo, solo perché viviamo in una società nella quale è diventata quasi una cosa normale commettere adulterio, commettere atti sessuali, impossessarsi del corpo altrui, commettendo violenza carnale, ciò non significa che sia normale per Dio. Vedi, ancora una volta ripeto, a costo di essere noioso, i principi di Dio non conoscono confini di spazio e di tempo. È vero, oggi non c'è la pena di morte per questi delitti, per queste colpe, per queste offese. E forse tu che mi stai ascoltando non li consideri neanche tali. Mi consideri indietro con i tempi, moralista, eccessivamente severo. Ma non sono io che la penso così. È Dio che mi dice che quello che è delitto, quello che era delitto allora è delitto anche oggi. Dio non ha mai cambiato idea. L'adulterio era ed è un grave e serio peccato, con gravi e serie conseguenze. L'omosessualità era ed è un grave peccato, con gravi conseguenze. La violenza carnale, l'incesto, erano gravi peccati e lo sono tuttora. Intere società, interi imperi sono stati distrutti da questo tipo di immoralità. Se ci pensi bene, il grande impero romano, perché è andato a finire come è andato a finire? Non tanto e non solo per pressioni esterne, ma a causa del decadimento interiore. Immoralità rampante, violenza, sopraffazione, atti abominevoli, vergognosi, erano considerati normali. E tanti altri imperi, tante altre società hanno fatto la stessa fine per le stesse ragioni. Il libro, il capitolo 20 si conclude sempre, ancora una volta, con la stessa nota. Ci mette in guardia da commettere atti abominevoli. Così come erano abominevoli allora, lo sono tutt'oggi. Sono veramente a cortissimo di tempo oggi. Devo salutarti proprio in fretta e in furia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie per avermi tenuto compagnia. Scrivi, mi raccomando. Un abbraccio forte e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Grazie alla cortese cooperazione di chi ci scrive, anche quest'oggi possiamo venire a voi con questa rubrica e presentarvi le domande che ci sono state rivolte sulla Bibbia. Vi leggo la domanda fatta e poi la risposta che noi abbiamo dato. Amici, aprite le Sacre Scritture e così potete seguire meglio queste domande e queste risposte. Le domande sono quasi tutte sulla prima epistola ai Corinzi, poi ne abbiamo alcune sul libro degli Atti e infine due sul libro di Isaia. Cominciamo quindi con prima Corinzi. Siete pronti ad aprirla? Ebbene, ecco la prima domanda. Mi sfuggono i contorni di prima Corinzi 7:15. Esiste dunque una possibilità che scioglie il matrimonio? Beh, è un'interessante domanda. Prima Corinzi 7:15, e il nostro ascoltatore ci dice che gli sfuggono i contorni di prima Corinzi. Ebbene, noi possiamo leggerli in questo versetto, però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. E la domanda qui è se esiste la possibilità di sciogliere il matrimonio. Beh, se noi vogliamo proprio seguire alla lettera questo versetto, si parla di separazione qui e non di divorzio. Ad ogni modo, la Bibbia si cita almeno tre casi in cui il matrimonio può essere sciolto. In questo caso, noi abbiamo davanti un coniuge che, essendosi convertito, si trova rigettato a causa della sua conversione dal proprio compagno o dalla propria compagna. In tale caso, se dopo aver provato di tenere il matrimonio unito, il coniuge inconvertito se ne vuole andare, l'altro è libero. Il secondo ci è dato in Matteo 19:9 ed è per causa di adulterio, e qui dovremo soffermarci per un po' per chiarificare il concetto dell'adulterio. In questo caso, secondo ciò che Gesù dice, il divorzio è ammesso, ma bisogna notare che non è nella sua perfetta volontà, perché nella perfetta volontà di Cristo c'è sempre il perdono. Passiamo ora alla seconda domanda, che ha a che fare con prima Corinzi 11:27, e la domanda è questa: non è qui implicitamente ammessa la presenza del corpo di Cristo nel pane e nel vino? Casomai, risponderemo, l'implicazione più valida sembra esserci nel versetto 29. Il 27 sembra dirci che solo coloro che hanno accettato il corpo e il sangue di Gesù offerto come sacrificio sostitutorio hanno diritto di ricevere la cena. Chi la riceva senza aver accettato spiritualmente il corpo e il sangue di Cristo per il suo proprio riscatto, ma accetta ciò che lo simbolizza, pecca contro il corpo di Gesù che fu immolato per lui. Il versetto 29 parla di discernere, cioè di distinguere fra gli elementi e il vero corpo di Gesù. Questa parola è chiara ed è molto importante, discernere. Ora passiamo a prima Corinzi, al 13° capitolo, e questa è la domanda: ma effettivamente cosa è la carità di cui qui si parla? Nella traduzione di Scofield si dice che è bontà. Prima Corinzi 13, questo è uno dei più bei capitoli della Bibbia. Carità, come dice questo passaggio, non fa troppo giustizia al termine greco caritas, non al modo che noi oggigiorno intendiamo questo termine. Carità ha a che fare con amore. Se infatti uno sostituisse questa parola amore alla parola carità, ecco che questo capitolo fa assai più senso. Ed ora passiamo a prima Corinzi 6:17. Torniamo un pochino indietro e la domanda è: presumo sia un errore considerarlo in senso letterario di separazione per gli altri, però è facile cadere in questo errore, e noi vogliamo leggervi questo versetto per farvi capire di che si tratta. Eccolo qua: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Cosa vuol dire questo? No, questo domanda il nostro ascoltatore.
Naturalmente dobbiamo leggere tutto quanto il versetto, anzi tutto il capitolo, perché qui si sta parlando di prostituzione e l'Apostolo Paolo ci dice che uno che si unisce a una prostituta diventa uno solo col corpo di lei, e poi ci dà l'opposto dicendo che uno che è unito a Cristo è uno con Cristo. E qui dobbiamo dire a questo nostro ascoltatore che la sua interpretazione è corretta e non si può considerare questo in un senso letterale. Infatti qui controbilanciamo questo versetto, controbilancia l'unione che un uomo ha con una prostituta e non diventa veramente un solo corpo con lei, come noi in realtà, quando accettiamo il Signore Gesù, non diventiamo un solo corpo con Cristo letteralmente. Infatti parte della nostra vecchia natura è con noi, diventeremo però un solo corpo con Lui quando ritornerà e quando saremo completamente trasformati dallo Spirito suo nel corpo e nel nostro spirito. Ed ora lasciamo l'epistola ai Corinzi e passiamo al libro degli Atti, capitolo 8, 14, 17. Questa è la domanda. Dunque il battesimo in acqua a volte non segue la nostra salvezza? Ebbene, ecco che tanti prendono questo versetto per dimostrare l'esistenza di due battesimi, quello in acqua e quello in spirito. Ovviamente queste persone non leggono attentamente quello che questo versetto dice, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. In altre parole, queste persone non erano stati battezzati nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Non è che ci sono due battesimi, uno nel nome di Gesù e uno nel nome dello Spirito Santo. Questi qua, secondo il versetto, erano stati battezzati solo nel nome di Gesù e solo in questo. In quanto allo Spirito Santo e ai suoi doni, noi li possediamo in proporzione a quanto noi arrendiamo noi stessi a Lui. I doni dello Spirito Santo sono come la salvezza di Cristo, sono dei doni. Dio non discrimina, ma dà questi doni a tutti ugualmente. Certi si sono arresi a Lui ed hanno accettato i doni e li posseggono interamente, altri no. In più troviamo che la Scrittura stessa ci dice che i doni non sono stati dati a tutti nella stessa misura. A una persona è stato dato un dono, ad un'altra persona un altro dono. I doni sono stati dati a differenti persone secondo la volontà di Dio per l'edificazione della Chiesa. Ora, stai attento, ha scritto questo caro ascoltatore, stai attento a questi che vantano doni soprannaturali. Usualmente sono dei fanatici misguidati che fanno più male che bene al movimento evangelico, perché un vero cristiano non attira mai l'attenzione o la gloria su se stesso, ma sempre glorifica Cristo Gesù e dà la gloria a Lui. Dobbiamo ricordarci che la salvezza non si basa sulle emozioni, ma si basa esclusivamente sulla nostra obbedienza e sulla grazia di Dio. Abbiamo tempo ancora per una domanda, Atti 16, 31, e questa anche una bella domanda. Il nostro ascoltatore chiede: come è possibile che credendo uno sia poi salvato lui e anche la sua intera famiglia? Vedete quanto intelligente è questo ragazzo che ci scrive? La domanda ha a che fare sul fatto che Paolo dice al carceriere della città di Filippi: credi nel Signore Gesù Cristo e sarà salvato tu e la tua famiglia. Ebbene, tanti hanno dei guai con questo versetto perché credono fermamente che la loro famiglia possa essere salvata se uno crede. Altri credono invece che la loro famiglia resti perduta. Ricordiamoci che la salvezza non è imposta discriminatamente da Dio né per volere di altre persone, ma è solo concessa se richiesta dal credente, ed è concessa al credente stesso. Ovviamente il carceriere e la sua intera famiglia furono tutti salvati perché tutti credettero al messaggio evangelico. Infatti leggiamo in questo particolare passaggio che tutti furono presenti quando Paolo presentò il Vangelo di Cristo.
E con questo, cari amici, noi siamo giunti al termine di questo programma e vi ringraziamo ancora una volta per la vostra attenzione. Vi esortiamo a tornare in ascolto quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nello stesso tempo, leggete le Sacre Scritture e se avete anche voi qualche difficoltà, non esitate. Scriveteci, mandateci le vostre domande che potrete condividere poi con altri. Grazie, qui il pastore Eros Bacoccina che vi saluta.

continuiamo a meditare la meravigliosa parabola del buon samaritano. Ricorderete tutti questa meravigliosa storia che Gesù racconta. Vorremmo ricordare sempre a tutti che le parabole sono episodi reali della vita quotidiana ai quali Gesù dà un'applicazione spirituale. Quindi quasi certamente era un fatto di cronaca che Gesù utilizza per dimostrare una certa verità, e la verità qui è sapere chi è il nostro prossimo. Leggiamo nell'Evangelo di San Luca i versi 36 e 37. Quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Chiese Gesù. E quel dottore della legge rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fa tu il simigliante. Fu adesso il momento per Gesù di porre una domanda. Il dottore della legge aveva chiesto: chi è il mio prossimo? Gesù rovesciò la domanda e chiese al dottore della legge: chi è stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Dove voleva arrivare Gesù? Egli voleva che il dottore della legge comprendesse che la prima domanda non è importante. La sola che davvero conta davanti al comandamento «ama il tuo prossimo come te stesso» è: che tipo di prossimo sono io per gli altri? Era facile la risposta per il dottore della legge? Ci fu un momento difficile per lui, e ciò è dimostrato dal fatto che nella sua risposta evitò d'usare il nome samaritano, un nome odiato. La lezione era difficile da imparare. Era difficile allora e non è più facile oggi. Se siamo onesti, quasi tutti ammetteremo di non averla ancora imparata come dovremmo. L'amore deve essere manifestato praticamente. Questo dice Gesù. Le parole di Gesù «va e fa tu la stessa cosa» devono aver colpito duramente il dottore della legge. Egli sapeva che c'era un abisso fra la sua conoscenza della volontà di Dio e la sua obbedienza pratica ad essa. In realtà c'è una sola via per imparare davvero le verità cristiane e spirituali, ed è quella che sta nel metterle in pratica nella nostra vita. La fede, per essere reale, deve diventare ubbidienza. La speranza, per essere reale, deve condurci a lasciare che lo Spirito Santo e la parola di Dio ci guidino verso la meta. L'amore, per essere reale, deve trasformarsi in azioni di bontà. Finché dura l'età presente, abbiamo bisogno d'essere riempiti dell'amore di Cristo e della potenza dello Spirito Santo per essere capaci

sentirsi già morto per quel che riguarda la vita eterna, con passione e servizio d'amore usati a tutti, sono il primo requisito per essere veri testimoni cristiani. Dobbiamo anche però rispondere a tutte le necessità dell'uomo, dobbiamo andare oltre le necessità fisiche e materiali di quanti sono stati rapinati e percossi dal male e dal peccato. In Esodo capitolo 12, verso 4, dove si parla dell'agnello della Pasqua che doveva essere mangiato in quella notte, una piccola famiglia poteva invitare altri. Il vicino invitato diventava uno con quelli con cui divideva l'agnello. Anche noi, quando facciamo altri partecipi di Cristo, diventiamo i vicini, il prossimo, di quelli che ricevono insieme con noi Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Dobbiamo divenire prossimo soprattutto dei bisognosi, dei poveri, dei disprezzati, dei nemici. Anche nell'antica legge di Mosè gli stranieri e i nemici erano compresi nel prossimo, quanto più sotto la grazia redentrice e miracolosa del Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Ma crediamo di non poter concludere questa parabola per ricordarne, oltre agli aspetti pratici, un insegnamento meraviglioso e sublime. Tutti noi, come quell'uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico, ci siamo imbattuti nei ladroni. Se Gerusalemme raffigurava la città di Dio, Gerico raffigurava la città degli interessi umani. E quest'uomo che scendeva dalla città di Dio verso la città degli interessi umani si imbatté in briganti che lo spogliarono, lo ferirono e lo lasciarono mezzo morto. Dal punto di vista spirituale, noi, abbandonando Dio e le cose di Dio e interessandoci tanto attivamente per le cose della terra e vivendo per le cose della terra, lungo il nostro sentiero della vita di tutti i giorni, questa vita che ci conduce sempre dall'alto verso il basso, abbiamo incontrato tanti ladroni che ci hanno spogliato delle virtù più belle e più pure che Dio ha dato all'uomo, quale la purezza, l'onestà, la carità. E siamo stati battuti spiritualmente dal male e dal peccato. Eravamo senza speranza. Lungo questa strada della vita abbiamo sentito giungere qualcuno, era il rappresentante della religione e della religione ufficiale ed abbiamo pensato che avrebbe potuto aiutarci, ma invece costui, per paura di contaminarsi, indifferente, è passato dall'altra parte. Poi è venuto il bigotto, il religioso, colui che si picca d'essere fedele a Dio e quando ci ha visto, con la sua stessa indifferenza, è passato oltre, finché è giunto presso di noi uno sconosciuto che però si è interessato, uno sconosciuto che tutti avrebbero vituperato, ma che però si è fermato, ha visto la situazione nostra, si è accostato a noi, ha fasciato le nostre piaghe, ha curato le nostre piaghe, ci ha messo sulla propria cavalcatura, ci ha condotto in un albergo, si è preso cura di noi e continua a prender cura di noi finché egli ritornerà. Non è questo buon samaritano la meravigliosa figura di Gesù, il nostro meraviglioso Salvatore, che fuori dagli schemi di una religione ufficiale è venuto a parlarci dell'amore di Dio? Cristo Gesù, il vituperato, Cristo Gesù, il disprezzato, è venuto accanto a noi

in un lungo viaggio che egli ha fatto dal cielo alla terra, è venuto fino ad incontrarsi con noi, si è fermato presso di noi, ha fasciato le nostre piaghe spirituali, ci ha curato, ha preso tanto interesse che ci ha menato in un luogo dove possiamo essere curati spiritualmente e ha preso cura di noi fino al giorno che egli ritornerà. Se Gesù, il nostro Salvatore, ci ha così amato da fermarsi presso noi, non vogliamo noi amarlo ogni giorno, servendolo e identificandoci con Lui, non vogliamo noi ogni giorno della nostra vita servirlo, riconoscendo che tutti coloro che ci accostano sono il nostro prossimo, che hanno bisogno d'aiuto, d'aiuto immediato, d'aiuto spontaneo ed amorevole, d'aiuto soprattutto per far loro conoscere il grande amore di Dio in Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Mi piace dire Il libro più letto perché è un libro sicuramente il più interessante che esista al mondo, il più proficuo anche dal punto di vista umano, intellettuale. È davvero un libro speciale. Ed ecco che dall'Esodo sta parlando delle varie piaghe mandate all'Egitto. Abbiamo parlato di zanzare la volta scorsa, mosche. Questa volta parliamo di grandine e cavallette.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Stiamo studiando in questo periodo il libro dell'Esodo, stiamo studiando il capitolo 9 e ci eravamo fermati l'ultima volta davanti al fatto che il faraone ormai da un sacco di tempo continua a impedire che Israele, il popolo di Dio, esca fuori dall'Egitto. E così Dio è costretto a mandare in continuazione delle piaghe, proprio perché Faraone continua nella sua disubbidienza. Ma vediamo come Dio interviene ancora una volta, leggendo i versetti dal 18 al 26 del capitolo 9 del libro di Esodo. «Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque, fa mettere a riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno. Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore, fecero rifugiare nelle case i loro servi e il loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore, lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto». Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine.

L'Egitto è un paese con scarse precipitazioni. La media delle piogge in un anno è inferiore ai 3 centimetri. Dio preannuncia la pioggia, anzi un fortissimo temporale con grandine, tuoni e lampi, tali da sembrare fuoco che cadeva dal cielo, un tipo di pioggia di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Questa piaga è rivolta contro Isis, che viene raffigurata qualche volta con la testa di mucca, dea della fertilità e dell'aria. Questa dea è la mitica figlia di Set e Nut, rispettivamente sorella e moglie di Osiride e madre di Horus. Si credeva che le lacrime di Isis, che cadevano nel fiume Nilo, facessero in modo che il fiume straripasse e rendesse fertile il terreno. Isis era una dea importante e la piaga della grandine era diretta contro di lei. È importante notare che questa piaga coinvolge sia la gente che gli animali. L'elemento nuovo che Dio introduce questa volta è quello di avvertire chiaramente del pericolo a cui vanno incontro, in modo da offrire possibilità di scampo a persone e bestiame. Questa è un'occasione di salvezza offerta a tutti e non solo al suo popolo. Aveva detto più volte che il suo scopo era quello di farsi conoscere, così che tutti riconoscessero che egli era il Signore. Prima ancora che iniziassero le piaghe, al capitolo 7, nel versetto 5, è detto: «Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro». E più volte ripetuta la frase rivolta a Faraone: «Sapranno che io sono il Signore quando...». Sembra che alcuni abbiano imparato a temere il Signore e come conseguenza mettono al riparo il bestiame. Altri invece è detto che non tennero conto della parola del Signore e ebbero un gravissimo danno. Questo ci fa pensare come ancora oggi ci siano persone che, nonostante i richiami di Dio e le prove della sua potenza, non tengono in alcun conto quello che Lui ci ha rivelato nella sua parola, la Bibbia. Essa ci rivela che il giudizio sta per venire e l'uomo si comporta come se niente fosse. Gli uomini agirono allo stesso modo ai tempi di Noè e faranno lo stesso quando Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Molte persone in Egitto non credettero in Dio e pagarono il prezzo della loro incredulità. Eppure il Signore chiede soltanto che abbiamo fede in Lui.

La terra in cui vivevano gli israeliti venne risparmiata da questa piaga, mentre in tutto il resto del paese ci fu devastazione. La grandine rovinò il raccolto sia a terra che sugli alberi. Ogni loro fatica fu resa vana. Per la prima volta Faraone sembra ammettere la sua colpa. Leggiamo questo nei versetti dal 27 al 35 dal capitolo 9. Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: «Questa volta io ho peccato. Il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti». Mosè gli disse: «Quando uscirò dalla città, tenderò le mani verso il Signore. I tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, affinché tu sappia che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi servitori, io so che ancora non temerete Dio, il Signore». Ora il lino e l'orzo erano stati colpiti, perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore, ma il grano e la spelta non furono colpiti, perché tardivi. Mosè dunque, lasciato il Faraone, uscì dalla città, tese le mani verso il Signore, e i tuoni e la grandine cessarono e non cadde più pioggia sulla terra. Quando il Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. Il cuore del Faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figli di Israele, come il Signore aveva detto per bocca di Mosè.

0: Possiamo immaginare la situazione disastrosa del paese. Parte del bestiame era morto a causa di una piaga precedente. Altro bestiame morì colpito dalla violenza della grandine. Il raccolto dell'orzo e del lino distrutti avrebbero colpito il popolo sia nell'alimentazione che nel bestiario. Gli alberi erano stati abbattuti e il foraggio dei prati distrutto avrebbe pregiudicato anche l'alimentazione del bestiame. Sembra quasi che il faraone si renda conto di essere la causa di questa situazione insieme al popolo e che il castigo sia meritato. Così fa l'ennesima concessione, che però ha il solo scopo di far cessare questa piaga. Mosè stesso se ne rende conto quando dice che la grandine cesserà, così sapranno che la terra appartiene al Signore, ma che sa che ancora non temono Dio. Questo naturalmente si verifica puntualmente e il faraone, una volta cessata la grave difficoltà, ritira ogni promessa fatta. Anche nel prossimo capitolo vedremo il persistere della sua ribellione e vedremo l'intervento di Dio contro l'idolatria egiziana.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Nel capitolo che inizieremo a leggere, il 10, vedremo che il faraone è minacciato da una nuova piaga se continua a rifiutare di lasciar partire Israele. Faraone sembra disposto a lasciarli andare via, ma poi cambia idea e sul paese d'Egitto arriva la piaga delle cavallette. Il faraone è invitato ancora a lasciar libero il popolo, ma rifiuta e le tenebre coprono tutto il paese. Faraone implora Mosè per il suo paese e per il suo popolo, ma il suo cuore rimane ostinato. Leggiamo la prima parte del capitolo, i versetti dall'1 al 6. Allora il Signore disse a Mosè: «Vada al faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore». Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, domani farò venire le cavallette su tutto il tuo paese. Esse copriranno la superficie del paese e non si potrà vedere il suolo. Divoreranno il resto che è scampato, ciò che è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra fino ad oggi». Detto questo, voltò le spalle e uscì dalla presenza del faraone.

Ci si può domandare che cosa avrebbe potuto indurre il faraone a lasciar libero Israele. Dio ha molti scopi per il suo modo di agire. Il primo scopo delle piaghe era quello di rivelare a Faraone che egli era un uomo senza Dio. Il Signore avrebbe potuto portare fuori dall'Egitto il suo popolo senza interpellare il Faraone, ma in questo caso non sarebbe stato giusto nei confronti del Faraone, perché Dio avrebbe dovuto dargli un'occasione per stare dalla parte di Dio. Inoltre, il Signore voleva dimostrare la sua potenza prima di portare il popolo nel deserto. Egli voleva che lo conoscessero prima di condurli nella terra promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa storia sarebbe stata raccontata per quasi 4.000 anni, ogni anno durante la celebrazione della Pasqua. Una volta di più, Mosè esterna le decisioni prese da Dio nel caso Faraone si rifiutasse nuovamente di ubbidire al Signore. Il paese sarebbe stato invaso dalle cavallette. Mosè si limita a fare questo annuncio, poi volta le spalle e se ne va, lasciando Faraone a decidere cosa vuol fare.

Continuiamo con i versetti dal 7 all'11. I servitori del faraone gli dissero: «Fino a quando quest'uomo sarà per noi un'insidia? Lascia andare questa gente, e che serve il Signore, il suo Dio? Non ti accorgi che l'Egitto è rovinato?» Allora fecero ritornare Mosè e Aronne dal faraone. Egli disse loro: «Andate, servite il Signore, il vostro Dio. Ma chi sono quelli che andranno?» Mosè disse: «Noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. Andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore». Il faraone disse loro: «Così sia il Signore con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no, andate soltanto voi uomini e servite il Signore, poiché questo è quello che volete». E il faraone li cacciò dalla sua presenza. I servitori di Faraone cercano di farlo ragionare, facendogli presente che il paese va in rovina e che dovrebbe decidersi a lasciare andare Israele. Il faraone richiama Mosè e gli suggerisce di portare nel deserto gli adulti senza i bambini. Egli aveva capito che se Israele partiva per 3 giorni nel deserto, avrebbe poi continuato il cammino, mentre sarebbe sicuramente ritornato se i figli fossero rimasti in Egitto. Come Faraone mise alla prova Mosè con i suoi compromessi, così oggi i figli di Dio devono confrontarsi con le stesse tentazioni. Sin da piccoli siamo educati in un sistema che insegna che bisogna avere successo e fare più denaro possibile, avere il meglio di tutto, senza tenere conto degli insegnamenti del cristianesimo. Questa è una tentazione molto sottile cui sono sottoposti i genitori cristiani. L'ambizione per i figli e l'ansia per il loro futuro fa spesso dimenticare ai genitori il loro compito di educarli nei principi e i valori cristiani.

Mosè ed Aronne non accettano la proposta di Faraone e questo lo rende furioso e li scaccia. Ma un altro flagello sta per piombargli addosso. Leggiamo dal versetto 12 al 15 da Esodo capitolo 10. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette, ed esse salgano sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato». Mosè protese il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi, né sulle erbe della campagna, in tutto il paese d'Egitto.

0: In questo giudizio ci sono parecchie cose interessanti da notare. Prima di tutto, le cavallette non compaiono miracolosamente come nel caso delle altre piaghe, ma sono portate da un vento orientale, probabilmente dall'Asia. Le cavallette erano diffuse nelle regioni asiatiche e questo vento le portò attraverso una vasta distesa desertica, per cui erano molto affamate quando giunsero nella verde valle del Nilo. Spogliarono letteralmente la vegetazione del paese. Nella Bibbia le cavallette sono utilizzate come simbolo di giudizio e rappresentano probabilmente la peggior cosa che un uomo debba affrontare. Il profeta Gioele descrive una invasione di locuste avvenuta in passato e poi predice un giudizio futuro per l'umanità. Anche il libro di Apocalisse parla di una grande invasione di cavallette che verrà sulla terra. Questi insetti provocarono sul paese di Egitto danni enormi. Viene detto che divorarono tutto ciò che era rimasto dopo le piaghe precedenti. E qui, con la piaga delle cavallette che sta arrivando, ci fermiamo, quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il nostro saluto e vogliate seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 45 a 47. Prego.

me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.

0: Gesù evidenziò il contrasto esistente fra lui e Satana. Questi è il padre della menzogna e viene creduto, mentre lui, Gesù, che dichiara la verità divina, non è ascoltato né creduto perché i suoi interlocutori non sono da Dio, non hanno relazione con il Signore e gli preferiscono il diavolo. Questa in fondo è la triste conclusione a cui si giunge a questo punto della conversazione fra Gesù e i giudei. Poniamo mente alla sfida lanciata dal Signore Gesù, sfida che contrasta enormemente con la denuncia fatta intorno alla persona e all'opera del nemico, cioè Satana. Gesù disse: chi di voi mi convince di peccato? Il Signore chiese ai giudei di provare qualche sua colpa, qualche peccato presente nella sua vita. Se questo ci fosse stato, sarebbe una giustificazione alla loro incredulità. Ma in presenza di una vita pura, di una vita santa, perfetta, di una vita senza ombra di colpa, di inganno, di menzogna, perché non credere? Perché non avere fiducia? All'inizio di questo capitolo 8, nel fatto della donna adultera, Gesù aveva convinto di peccato tutti gli accusatori di quella donna, che cominciando dai più anziani si erano allontanati da lui, e possiamo pensare con molta vergogna. Ora Gesù si pose alla loro attenzione, si offrì alla loro analisi, nella sicurezza del suo livello spirituale, della sua moralità e della sua condotta irreprensibile sotto ogni aspetto. Il loro silenzio dimostrò chiaramente chi aveva vinto la sfida. I suoi accaniti avversari ebbero la bocca chiusa dalla sua riconosciuta irreprensibilità. Possiamo pensare che interiormente furono costretti a riconoscere la loro incoerenza, quell'incoerenza che li conduceva a preferire l'ascolto del padre della menzogna a quello della verità espressa dal Signore. Tuttavia, il loro atteggiamento non mutò. In questa lunga diatriba Gesù moltiplicò gli argomenti, i ragionamenti, per tentare di convincere quei giudei. I temi furono diversi e tutti presentati con estrema chiarezza, ma non raggiunsero lo scopo desiderato. Gesù allora presentò se stesso come esempio di vita, nella verità, nella libertà, nella giustizia, nell'amore e nella perfezione di Dio. Ciò che maggiormente incide nell'insegnamento è l'esempio, è la pratica della vita, è la coerenza, è l'adesione di se stessi alla propria dottrina. Gesù non trascurò questo aspetto pedagogico del suo ministero, anche se non ebbe molto risultato. Tuttavia, questo insegna a noi cristiani che la dottrina insegnata non deve, non può essere disgiunta dalla pratica, non può essere lontana dall'esempio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La vita è affascinante, basta guardarla attraverso gli occhiali giusti. Alessandro Dumas, scrittore francese, nato nel 1802, morto nel 1870. La vita è affascinante, basta guardarla attraverso gli occhiali giusti. Se noi guardiamo questo mondo con gli occhiali del telegiornale, siamo spaventati, angosciati, perché effettivamente non ne vediamo una buona, a parte qualche rara eccezione. Ma se li guardiamo e guardiamo la vita con gli occhi della fede, possiamo vedere qualcosa di veramente meraviglioso. Se guardiamo la vita con gli occhi e con fede, possiamo vedere che anche il male può essere trasformato in bene, che anche le cose più negative possono diventare positive. È vero che le ingiustizie rimangono sempre ingiuste, è vero che le cattiverie rimangono cattiverie, ma è vero anche che il nostro cuore malvagio può essere cambiato dalla grazia di Dio. È vero che persone violente e persone malvagie possono essere trasformate dall'amore del Signore. E questo non è qualcosa che possiamo applicare agli altri, ma è qualcosa che possiamo applicare alla nostra vita. E allora, se permettiamo a Dio di cambiare la nostra vita, ci accorgeremo che quello che Dio fa dentro di noi è qualcosa che Dio può fare anche in altri. E se siamo disposti a fare passare Dio attraverso di noi, ci accorgeremo che Dio è capace di farlo anche attraverso ad altri. Se permettiamo alla grazia di Dio di passare nella nostra vita e quindi andare verso gli altri per dire quanto è giusto e quanto è buono, ebbene Dio sarà capace di mettere questo stesso entusiasmo, questo stesso zelo anche in altri. Se permettiamo a Dio di trasformare la nostra vita, Dio lo farà anche in altri. Ma se aspettiamo sempre che Dio faccia qualcosa in altri, probabilmente non vedremo nulla. L'esperienza della mia vita mi insegna che quando ho permesso a Dio di cambiare e di trasformare la mia esistenza, Dio ha benedetto anche altri. Ha trasformato ed è entrato nella vita anche di altri. È così che la vita è veramente affascinante. Se la guardiamo con gli occhi della fede, possiamo fare la scoperta che è vero, ci sono tante cose ingiuste ancora in questo mondo, ma è vero anche che chi si affida al Signore e lo fa sul serio e lo fa non per interessi personali, ma lo fa perché ama il Signore, scopre un mondo nuovo, scopre una nuova possibilità di vivere, scopre che è possibile vivere ed essere felici in un mondo così infelice. E questo è il mio augurio per te che mi ascolti, che tu possa gridare al Signore e trovare in Gesù la forza per vivere una vita felice, per vincere il male col bene. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di meditazione e di informazione cristiana evangelica, alla quale vogliamo presentarvi nella dignità che gli appartiene il messaggio di Cristo nella sua semplicità primitiva, scevro da insegnamenti umani e da inerrate considerazioni. Quest'oggi esamineremo la parte che ognuno di noi abbiamo nel regno di Dio, programma molto importante, ma prima, tanto per prepararci, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

Anni fa, quando il fondatore di questi programmi fu chiamato a divenire il direttore generale per l'evangelismo nel popoloso stato di San Paolo, Brasile, la responsabilità del programma cade su di noi e ci trovavamo nel bisogno di costruire nello scantinato della nostra casa uno studio insonorizzato per la radio. E mentre alla meglio si costruiva, mi venne a trovare un caro credente, un costruttore di professione, vide quello che facevo e mi disse: «Eros, mi piacerebbe avere una parte in quello che fai, mi sentirei privilegiato se potessi aiutarti». Non essendo abituato a un'incredibile offerta come quella, rimasi stupito, ma poi dissi: «Ma è il Signore che ti ha mandato. Io non ho né il tempo né il denaro e quantomeno l'esperienza per costruire questo studio. Sì, certo, se vuoi tu puoi aiutarmi, sarei davvero contento». Bene, lui si mise all'opera, pagò di sua tasca per il materiale necessario e in poco tempo mi costruì uno studio che usai per anni. Quel credente voleva servire, voleva dare, voleva avere una parte nel regno di Dio. Aveva creduto e praticava quello che il maestro insegna, e cioè che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Io, oltre che avere un studio radio, imparai pure quella bella e utile lezione. Quest'oggi voglio discuterla con voi.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo la Sacra Scrittura, l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 3. Vi leggeremo dal 10° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio.

siccome è scritto, non v'è alcun giusto neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto la loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Prenderemo per nostro testo il versetto 12, dove dice: tutti sono divenuti inutili. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa demmo un festino di addio ad una cara coppia di amici e di benefattori che per tanto tempo, sin dalla nostra conversione al Signore, ci avevano aiutato, ci avevano incoraggiato in mille modi, avevano costruito il nostro studio radio e c'erano tanto amici. Erano anni che Woody e Mary attendevano il momento di pensionarsi dal lavoro e di ritornare al loro paese. Avevano fatto piani sopra piani e finalmente il gran giorno era venuto. Ambedue si licenziarono dalle rispettive occupazioni, vendettero quello che qui avevano e si ritirarono nel vasto appezzamento di terreno che si erano acquistati per vivere là. Inquiete, fuori dallo smog, dal chiasso, dall'andirivieni della città. Neppure un anno dopo, ecco che li vediamo ritornare indietro. Assai tristi ci dissero che quella vita non faceva per loro. Si sentivano inutili. Là non c'era niente da fare. Ambedue erano stati qui così attivi, abituati come erano ad aiutare tutti. Lui era un falegname, era sempre ad aiutare qualche chiesa. Infatti non c'è uno dei nostri edifici che non ci abbia fatto qualche cosa. Là invece niente da fare. E così ci dissero: noi non possiamo vivere così, vogliamo essere utili, vogliamo che la nostra vita conti, serva di contribuzione al lavoro del Signore. Io non so quale sia la vostra attitudine in questo campo e personalmente non so comprendere troppo bene questi sentimenti, perché all'opposto di loro noi abbiamo troppo da fare. Ma se è davvero così duro per le persone anziane essere senza far nulla, pensate quanto mai peggio lo è per i giovani costretti in questa condizione. Alcuni anni fa ebbi l'occasione di ministrare nel carcere statale di San Quintino. Mentre la nostra guida ci mostrava le diverse sezioni di quel vasto carcere, ci fece vedere, fra l'altro, una fabbrica di tessuti nella quale i carcerati lavoravano trasformando il cotone che loro ricevevano in grandi balle in pezzi di stoffa. Quella fabbrica era antiquata, la più vecchia di tutto lo Stato, le macchine erano assai decadenti, le più vecchie in esistenza, il caldo insopportabile, il rumore assordante. Pure la guida ci disse che quella fabbrica era la speranza dei carcerati. Poter essere ammessi a lavorare lì era per loro un privilegio e una salvezza, l'unico modo di evitare la pazzia.
E a pensarci, amici, davvero deve essere una tortura passare ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, senza niente da fare. Sì, sapere che non siamo utili a nulla e che la nostra vita se ne sta scorrendo via sprecata, questo è male. È dannevole alla nostra natura, è contrario alla volontà di Dio, il quale ci ha creato con l'espresso compito di essere attivi e di lavorare e di co-creare con Lui. Pure ecco che la Bibbia ci dice che tutti noi siamo stati inutili. Potremmo essere stati utili alla famiglia, alla società, ma inutili per il regno di Dio. Infatti, per la sua causa, essere inutili è una cosa assai triste, perché, amici, ricordiamoci che siamo pure inutili per la sua gloria. Cari ascoltatori, esaminate voi stessi per un momento e rispondete: che posizione avete voi nel regno di Dio? Siete utili o disutili? Un giorno mi recai in città per certe compere e fra la fiumana della gente che percorreva i marciapiedi vidi un vecchietto il quale si era messo al collo due segni di legno, uno che gli stava davanti e uno che gli stava di dietro, e su essi stava scritto: Gesù t'ama, è interessato in te, Gesù vuole salvarti. Fui toccato dalla sua testimonianza e così gli andai appresso, lo fermai e glielo dissi. Egli mi guardò e poi mi rispose: «Mio caro, io sono un vecchio buono da nulla, non sono utile a nulla, ma ho pensato che la minima cosa che io posso fare per il mio Salvatore è di portare questi segni al collo. Dopotutto, lui ci portò una croce per me». Oh, vi dico che quel vecchietto mi fece vergognare di me stesso. Con tutta la mia energia, con la salute e i talenti che Dio mi aveva dato, oh, quanto poco facevo per lui. Oh, amici, riesaminiamo noi stessi. Siamo noi utili a Gesù? E se non lo siamo, questo è il momento di riflettere, perché la nostra inutilità non solo porta svantaggio al Signore, ma è assai nociva pure per noi. Diversi anni fa io lavorai in una fabbrica che faceva barattoli per bibite effervescenti. Un giorno notai che fuori, sul molo ferroviario adiacente alla fabbrica, dove tali barattoli venivano messi in scatole e poi caricati sui vagoni del treno, una quantità enorme di essi, già incassata e pronta per la spedizione, era invece tenuta là, ferma. Domandai la ragione e mi dissero che quei barattoli erano difettosi. L'operaio che guidava la macchina saldatrice non era stato attento e così tutti quei barattoli erano difettosi. Naturalmente quell'operaio fu ripreso dai superiori e la sua reputazione di buon lavoratore danneggiata. Ora, amici, se noi siamo difettosi, noi non possiamo essere utili a Dio. Quando la Bibbia dice che tutti abbiamo peccato, si riferisce esattamente a questo fatto, che noi abbiamo una pecca, un difetto, e che non possiamo in tale condizione essere utili al Signore. Dio, che è glorificato dagli alberi, dagli animali, dagli astri del cielo, è disonorato da noi. Oh, amici, ricordiamoci che non è vero che noi non testifichiamo mai per il Signore, noi sempre testimoniamo per Lui, a onore o purtroppo a disonore. Per tanta gente l'unico Cristo che possono vedere siamo noi. Inoltre dobbiamo pure aggiungere che essere inutili nel regno di Dio non solo porta scapito al Signore, ma anche alla comunità dei credenti. Prendete
l'esempio che prima vi abbiamo fatto con i barattoli difettosi. È naturale che la fabbrica perse denaro nell'errore commesso, perse tempo e materiale. Così è col Signore, e Dio soffre una perdita enorme, perché se noi non siamo in Lui, noi siamo sempre nel peccato, se ancora siamo inutili. Egli scapita al punto che Cristo è morto, ha sofferto atrocemente invano, ha pagato col suo sangue prezioso per un'anima che non può ottenere, e un'anima vale a Dio più di tutto il mondo. Amici, cosa faremo noi? Avremo fatto morire Gesù invano? Avremo fatto morire invano per quelle anime che noi, invece di attrarre a Lui, le allontaniamo con la nostra cattiva testimonianza? Oh, l'essere inutili per la società è grave, l'essere inutili per la Chiesa è insopportabile. Come noi possiamo allora restare indifferenti al fatto

possiamo noi restare inermi e danneggiare tutto il corpo e far soffrire il Signore Gesù? Amici, qual è la vostra parte nel regno? La fate? O non dite io non ho alcuna parte? E Dio ha un piano per ogni creatura, e Dio ha un lavoro, qualche cosa da fare, una persona che deve essere visitata o a cui deve essere parlato solo da voi. E Dio ha un'anima che solo voi potete influenzare, che solo voi potete portare al Salvatore. Lascerete quell'anima andare restando inutili? Per concludere vogliamo poi notare che l'essere inutili porta triste conseguenze. Sapete cosa successe a tutti quei barattoli che per tanto tempo ingombrarono quel molo di carico? Un giorno venne un treno con dei vagoni speciali, quei barattoli furono caricati lì sopra e portati alla fonderia dove nella fornace furono distrutti. Ogni albero che fa frutto si monda finché ne faccia di più, ma un albero che non fa frutto lo si taglia e lo si getta nel fuoco. Chi non è con me è contro di me. Parole di Gesù. Amici, non so che effetto ha su di voi la parola di Dio, ma da quando questo versetto mi cadde sotto gli occhi, io non posso dimenticarlo. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Oh, come mi molestano queste parole. Esse sono venute per me come uno specchio in cui io mi guardo e mi vedo nella mia meschinità, nella mia inutilità per la causa di Cristo. Oh, quanto poco facciamo per Lui. Oh, come poco profitta il Suo regno a causa mia. Come poco i miei ascoltatori profittano. Come poco la nostra missione fa per la gloria di Dio. Oh, che Dio perdoni me, perdoni ognuno di noi e ci dia più zelo, più forza, più visione, più consacrazione. Perché, vedete, io non voglio essere inutile, ma voglio essere utile. Noi non vogliamo essere per il corpo mistico di Cristo un peso morto che è di detrimento, ma uno vivo di profitto. E qui, amici, notate che se mai ancora avete fatto una decisione per il Signore, se mai vi siete sottomessi a Lui e nelle sue mani deposto il controllo della vostra vita, allora non solo siete un peso morto, ma un'anima morta, e nella vostra indifferenza e nella vostra ribellione, allora voi private Cristo del possesso della vostra anima per la quale morì, per la quale gli dette tutto il suo sangue. Amici, se voi ancora non siete uniti con una resa in fede a Cristo, ancora il suo corpo mistico soffre, non è completo e agonia per voi. Oh, ora è il momento di lasciare tutto e di dedicarsi al Signore. Ora è il momento di mettersi a completa disposizione del Maestro, di lasciar tutto e dire a Lui: «Sì, Signore, non mi vergogno di Te, ma mi dedico e voglio essere Tuo. Usami come Tu vuoi». Oh, non vorreste far questa decisione ora, ora che noi preghiamo per voi? Oh, buon Padre Celeste, Ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste cose qui con questi cari ascoltatori. Ti preghiamo che Tu benedica ognuno di noi e che Tu ci riveli nel profondo del nostro cuore le vie della Tua volontà. Fa che questi che ci hanno ascoltato, se ancora non l'hanno fatto, decidino ora di arrendersi completamente al Tuo controllo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi utili in qualsiasi maniera, scriveteci, mettetevi in contatto con noi. Sarà nostro privilegio rispondervi e comunicare con voi. Qui è Rosba Coccina che vi ringrazia per la vostra gentile attenzione, che vi invita ad ascoltarci di nuovo e che invoca su di voi e sulla vostra famiglia

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Di nuovo benvenuti, Mario Pieri al microfono, di nuovo ben trovati, ben sintonizzati sulla nostra emittente, un nuovo numero di contrappunti in mia compagnia. Che cosa vi aspetta se resterete con me per la prossima mezz'oretta? Parleremo oggi molto brevemente alcune piccole considerazioni sulla pubblicità, in modo particolare su quel tipo di pubblicità che va a toccare aspetti religiosi, che riguardano non solamente però la religione cristiana. E poi per la serie incontri andremo ad incontrare oggi una persona insoddisfatta, dopo poi scoprirete di chi si tratta. Il tutto, il nostro programma, è intramezzato da buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea. Il primo brano che ho scelto per iniziare il programma di oggi è questa canzone di Giuseppe Arenella, si intitola Un grido. Amici, vi invito a restare con me e vi auguro un buon ascolto.

0: Contrappunti.
1: Il riferimento a simboli cristiani, l'uso di espressioni prese a prestito dalla Bibbia o l'allusione a temi religiosi a quanto pare fanno vendere. Ce lo insegnano i pubblicitari che, dopo averci ampiamente dimostrato che anche il sesso ovviamente faceva vendere, hanno da un po' di tempo a questa parte scoperto che fa vendere anche l'uso della religione nella pubblicità. Due studiosi tedeschi che curano un sito online hanno raccolto oltre 600 esempi di pubblicità basata su temi religiosi, soprattutto cristiani. In Svizzera poi un teologo e un pubblicitario hanno pubblicato un interessante studio su questo soggetto. E in Italia lo sappiamo tutti un po' come va e che cosa ci propone la nostra pubblicità. Ecco, segno appunto, come dicevo, che la religione è di nuovo interessante, almeno sotto questo punto di vista. Una delle regole base della pubblicità recita infatti che bisogna mostrare ciò che piace e ciò che seduce. Il religioso nella pubblicità non è solamente cristiano. Gli annunci, le immagini, gli spot tingono a piene mani un po' da tutte le tendenze, dal buddismo alla New Age, dall'astrologia alla meditazione zen e così via. Con due eccezioni un po', è poco usato infatti l'ebraismo e l'islam. Ma è il cristianesimo, con la sua ricchezza di figure, di immagini, di temi, simboli, a fare la parte del leone. Si potrebbe quasi pubblicare una Bibbia illustrata con le immagini pubblicitarie. Tutte le principali figure e gli episodi biblici più conosciuti sono largamente utilizzati. Adamo ed Eva, Noè, Mosè, Dio, Gesù, Maria, il paradiso, che è uno dei temi più usati, il diluvio, i 10 comandamenti, persino l'ultima cena. E poi c'è l'uso di modi di dire biblici, riferimenti al Padre Nostro detti di Gesù, e il richiamo a temi teologici come la colpa, il perdono, la paura della morte, la speranza in una vita dopo la vita e così via. Ecco perché la pubblicità viaggia a gonfie vele usando questi linguaggi, mentre le chiese che fanno uso di questi stessi linguaggi da quasi 2000 anni, pur continuando ad usarli, si svuotano. Ecco, qualcuno dice che il segreto stia nel fascino della trasgressione, dell'utilizzo irriverente dei simboli religiosi, della rottura dei tabù operato con mirata spregiudicatezza e parecchi scivoloni nel cattivo gusto dalle agenzie pubblicitarie. Altri invece, più pragmatici, constatano che le chiese hanno perso la funzione di guide spirituali della società e che ora è il mercato, con i suoi prodotti e la sua logica del consumo, a spiritualizzarsi. La pubblicità starebbe insomma sottraendo il linguaggio proprio delle chiese e ora promette a sua volta salvezza a pagamento e senso veicolati da precise liturgie basate ovviamente su rituali d'acquisto e poi identificazioni comunitarie con tanto di etichette e logo e nuovi idoli, cioè le icone pubblicitarie del consumo. Ecco, certo, lo sappiamo tutti che quello della pubblicità è un mondo di illusioni in cui nulla è vero. Da quando in qua, infatti, basta una ciotola di cereali per raddrizzare una giornata storta, oppure l'acquisto di un paio di jeans per farsi tutti amici, o quella di una certa automobile per non sbandare, o una polizza assicurativa per non ammalarsi e così via. Eppure i pubblicitari puntano sul fatto che il pubblico riponga la propria fiducia, potremmo dire la propria fede, in determinate marche, che assuma cioè comportamenti da loro dettati e finisca poi per credere che quelle illusioni siano più forti della realtà. Imagine me without you. provo ad immaginarmi senza di te. Questa è Jassy Velasquez.

Allora, volete sapere che cosa diceva il testo di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Jassy Velasquez? Intanto il titolo, Imagine Me Without You, provo a immaginarmi senza di te. E le parole sono queste. Finché le stelle brillano nel cielo e i fiumi scorrono al mare, fino alla fine del tempo, tu sarai l'unico amore di cui avrò bisogno. Nella mia vita, tu sei l'unica cosa che importa. Ai miei occhi, sei l'unica verità. E quando sono andati in frantumi tutti i miei sogni e le mie speranze, tu sei l'unico che c'è per me. Quando ti ho trovato sono stato benedetto e non ti lascerò mai perché ho bisogno di te. Provo ad immaginarmi senza di te, ma vedo che sarei confuso. Non durerei neanche un giorno, avrei paura senza te. Senza te, Signore, sai che sarebbe impossibile, perché grazie a te tutto è nuovo e la mia vita vale la pena di viverla. No, non riuscirei a immaginarmi senza di te. Quando tu mi hai preso stavo cadendo, ma tu mi hai rimesso in piedi. È come se tu mi avessi sentito chiamare e ti sei precipitato per liberarmi.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono Mario Pieri.
2: E adesso, con anche un po' di fantasia, leggendo fra le righe, andiamo a fare un altro dei nostri incontri. Fra un attimo scoprirete di chi si tratta.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Aveva un nome, ma molti probabilmente lo avranno chiamato scansafatiche, fannullone, mangiapane a tradimento. La sua casa forse era una casa lussuosa, se confrontata con quella di tanti altri. Il suo lavoro rendeva bene, ma non era considerato un lavoro molto pulito. Era infatti un impiegato dell'ufficio imposte. E allora, come oggi, queste persone erano odiate a morte dai più. Ecco, si chiamava Matteo, ma forse ormai si era rassegnato ad essere chiamato ladro, riccone, oltre che ad avere una vita forse piena di paura, di vergogna. Aveva tutto, ma era insoddisfatto internamente. La gente lo giudicava dall'apparenza, finché un giorno si imbatté in qualcuno capace di leggergli nel cuore. L'incontro è descritto nel Vangelo ed è descritto in poche parole, ma è denso di sentimenti. Gesù vede Matteo seduto nel suo ufficio, per così dire, vede oltre il suo vestito, nota pure le sue incertezze, le sue paure, le sue frustrazioni, forse le sue lacrime. Scorge anche quel che forse a Matteo dispiace di più, e cioè il fatto che tante accuse verso di lui sono accuse veramente fondate. Per Matteo è questo un incontro formidabile. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo rivelante, ma non imbarazzante, amorevole, non accusatore. Ha ricevuto ogni tipo di parole, di parolacce, ma Gesù ha solo una parola per lui. Gli dice infatti: seguimi. Ecco, questa parola è stata adoperata da Gesù per indicare un consiglio, un comando, una prova, un incoraggiamento. In questo caso sembra avere tutta la forza di questi significati. Matteo, io so che tu sei scoraggiato, segui me. So che sei deluso, incerto, segui me. So che sei insoddisfatto pur avendo tutto, segui me. So che sei un peccatore, seguimi. Ecco, Dio vede ognuno di noi e ci vede proprio come siamo. E vede anche quello che potremmo diventare attraverso la sua opera in noi. Dopo 2000 anni l'invito di Gesù non è cambiato. Egli ancora dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre. Questo è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Ecco, questo però vuole anche dire che se uno non segue Gesù è e rimane e muore nelle tenebre. E morire nelle tenebre vorrà dire un giorno sentire un'altra parola da lui: andate via da me nel fuoco eterno. Seguimi. Per Matteo era questa la parola che aveva aspettato per tutta la sua vita. Si alzò e lo seguì, non curandosi di quello che gli altri avrebbero detto o fatto. E dissero tanto. A coloro che criticavano, Gesù replicò: non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma i malati. La vita di Matteo fu totalmente trasformata e il fannullone scrisse quella parte del Nuovo Testamento, oggi conosciuta appunto col nome di Vangelo di Matteo, per mezzo del quale tanti ancora oggi incontrano Dio. Matteo aveva trovato la spiegazione del significato del suo stesso nome, cioè dono di Dio. In Gesù ebbe gratuitamente quel perdono, quella pace che con tutti i suoi soldi non avrebbe mai potuto comprare. Ecco, anche tu puoi avere questa vita se segui il Signore Gesù. Egli ti vede uomo, donna, bambino, giovane o anziano e dice ancora una volta: seguimi.

0: Facciamo adesso un'altra pausa musicale, una bella canzone del gruppo Siloe. Anche in questa canzone si parla di un incontro, del primo incontro fra Gesù e quelli che poi sarebbero diventati gli apostoli. Il gruppo Siloe, primo incontro.
1: Giorno Gesù incontrò

0: E allora, le parole di questa canzone. Egli ha guardato per i templi del tempo, per vederti proprio dove sei. Si è svuotato completamente così che potesse stendere la mano e dare speranza e significato a quelli che erano distrutti. Ed è stato anche per salvare te che è morto. Lui è morto per raggiungerti, per venirti incontro laddove hai più bisogno di lui. Hai vissuto tutta la tua vita in cerca della verità completa, del vero amore. Beh, puoi aprire il tuo cuore perché lui è morto per raggiungerti. È lì, alla porta, e puoi sentirlo chiamare il tuo nome. Egli aspetta per perdonare tutti i sensi di colpa e la vergogna. Egli ha dato la sua vita e porta ancora le cicatrici. Vuole riceverti. Perciò vieni così come sei. Ha aspettato tante volte in passato. Perciò ora devi stare tranquillo e riconoscere che Egli è Dio. Ecco, con queste belle parole di questa altrettanto bella canzone del gruppo Point of Grace, amici, sulle quali vi invito a riflettere, vi lascio per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, torniamo a parlare dell'argomento che ci tocca da vicino in quest'ultimo periodo, cioè quello delle dipendenze e di come fare ad affrontare questi problemi di dipendenza nella nostra vita o nella vita di chi vive attorno a noi. Ecco, proprio la prima domanda con cui vorrei cominciare oggi a conversare con te su questo tema è proprio questo: che cosa si può fare, ovviamente per essere di aiuto, nei confronti di qualcuno che è vittima, consapevole o no, di dipendenze di vario tipo, a livello pratico proprio, come si può avvicinarsi per aiutare?
2: Non è una questione, una posizione sempre facile. Perché bisogna partire da un presupposto molto importante: dobbiamo aiutare la persona. Aiutare vuol dire volere il suo bene, vuol dire agire per il suo bene. Troppo spesso questo viene confuso con degli altri atteggiamenti che hanno a che fare non con il bene della persona ma con il piacere della persona. Mm-hmm. Nel senso che a volte facciamo delle cose che possono piacere alla persona che ha nel bisogno, ma che di fatto non aiutano. Quindi il primo concetto fondamentale è quello di volere il bene dell'altro, della persona che ha un problema, e quindi incominciare a riflettere su quello che è il suo bene. Una persona che ha una dipendenza non sempre richiede dagli altri quello che realmente le serve, ma soltanto quello di cui ha bisogno per soddisfare quel suo bisogno indotto della dipendenza. Un esempio per spiegarci, perché sennò resta troppo teorico, sì. Mi rendo conto. La persona alcolizzata chiederà che come aiuto le venga fornito una bottiglia di vino. Mm-hmm. Ma perché sennò spacca tutto, perché sennò deve andare a rubare, perché sennò può cercare di manipolare le cose in quel modo. Ora, darle la bottiglia di vino non l'aiuta a superare il suo problema e a cambiare, ma l'aiuta semplicemente a rimanere, a perpetuare quella sua dipendenza. Quindi un comportamento nostro che può sembrare un aiuto per lei, cioè le diamo del vino perché sennò poverina sta male, di fatto l'aiuta a continuare a vivere nella dipendenza. Mm-hmm. Quindi qual è il bene di quella persona? Il bene di quella persona sarà quello di smettere, quindi cercheremo di aiutarla a smettere per il suo bene. Quindi quello è il primo punto che è estremamente importante: cercare di comprendere bene qual è il bene dell'altro.
0: Mm-hmm. È anche importante aiutare la persona che si vuole aiutare, ovviamente, a diventare consapevole del problema che ha.
2: Sì, questo è il punto successivo, parallelo, perché la persona molto spesso confonderà quello che è il suo problema di dipendenza con quello che è il suo reale problema. Mm-hmm. Quindi a volte non ammetterà neanche di essere dipendente, di avere una dipendenza da un comportamento o da una persona o da una sostanza. Dovremo aiutarla a comprendere che il suo comportamento esprime una dipendenza, esprime il fatto che non riesce a fare a meno di quella cosa o persona. Di fatto è quello che, usando un termine biblico, possiamo definire la confessione, l'ammissione, il fatto che la persona arrivi a dire sì, è vero, le cose stanno come dici tu, che è l'ammissione del proprio sbaglio. Mm-hmm. Quello che nella Bibbia viene chiamato proprio la confessione: noi confessiamo, ammettiamo, dichiariamo che è vero, le cose stanno esattamente in quel modo. Mm-hmm. Ed è senz'altro il primo passo, perché una delle brutte cose con le quali si deve sempre confrontare, una delle cose antipatiche sulle quali si deve sempre confrontare chi aiuta persone che hanno dei grossi problemi, è che vige sempre una regola che è dolorosa, è pesante: noi non possiamo aiutare nessuno che non vuole essere aiutato. A volte è molto difficile da accettare, perché noi vediamo i problemi degli altri, ce ne accorgiamo, vediamo quanto male gli fa, però se l'altra persona non ammette il suo sbaglio, non ammette il suo comportamento e non vuole essere aiutato, di fatto c'è molto poco che possiamo fare se non guardarlo, cercare di stimolare questa sua consapevolezza, ma purtroppo non possiamo fare molto altro. Quindi senz'altro questi sono i due punti: vedere che cos'è il bene della persona, perché in questo modo possiamo poi confrontarla con il suo comportamento e fargli rendere conto che il suo comportamento è sbagliato e deve quindi modificarlo.
0: E questo forse risponde già a metà alla domanda che stavo per farti ora, e cioè diciamo, questi interventi nei confronti della persona che ha bisogno di essere resa consapevole della sua dipendenza, del suo problema di dipendenza, questi interventi devono essere fatti sempre a livello di razionalizzazione, di comprensione intellettuale del problema, oppure ci sono anche interventi di tipo energico in qualche maniera da attuare in certe occasioni per portare a ragionare questa persona?
2: Ma diciamo che in genere la comprensione avviene a livello razionale. Il modo in cui si arriva a questo ovviamente può variare. Possiamo dover confrontare la persona con il suo comportamento in maniera molto dura, ad esempio quella di dire a una persona che ha problemi di dipendenza da videogiochi o da videopoker eccetera, dire: ecco, allora io di soldi non te ne do più, ti porto via tutti i soldi che hai, te li do proprio col contagocce per i piccoli bisogni che hai, però non ti do niente di più, quindi cerco di agire in maniera proprio forte e coercitiva su quello che è un aspetto del comportamento.
0: Questo potrà avere valore, come dicevi tu poco prima, allora, soltanto se a priori c'è il desiderio di voler essere aiutati da parte di queste persone.
2: Sì, perché se no bisogna arrivare a comportamenti che possono essere molto più coercitivi, ma anche pericolosi a volte, come il fatto di rischiare di rompere i ponti, come a volte viene qualche volta a toto, qualche volta a ragione, suggerito a persone che hanno un familiare tossicodipendente, dicendogli: buttalo fuori di casa perché così magari cambia idea. Senz'altro il fatto di trovarsi in una situazione molto forte a dover pagare di prima persona e completamente il prezzo di un suo comportamento errato e dipendente può far riflettere la persona, può portarlo a dire: ma forse c'è qualcosa che devo cambiare. Però questo bisogna vederlo in base anche a quelli che sono stati i comportamenti precedenti della famiglia, perché se i comportamenti prima erano già molto repressivi e coercitivi, questo non farà che rinforzare l'idea che la mia famiglia ad esempio non mi vuole bene. Adesso, facendo un esempio, mentre senz'altro il fatto che la persona rifletta sul suo comportamento può avere un valore. Il fatto che si trovi a dover a non avere nessuno che gli corre dietro per pagare il prezzo del suo comportamento sbagliato, quello può servire in qualche modo. Il Vangelo, con quella parabola chiamata del figliol prodigo, qualche segno ce lo dà. Il figlio ha voluto fare una vita come lui riteneva giusto, dilapidando quello che era il patrimonio in senso ampio del suo termine, non soltanto l'aspetto finanziario ma anche la sua identità come persona. È pronto a cambiare nel momento in cui si rende conto che in questo modo non potrà mai più andare da nessuna parte. Si rende conto, la Bibbia dice, rientra in sé, che ovviamente questo vorrebbe dire che era fuori di sé dalla, certo, in quella, certo, situazione, certo. Era un po' fuori, come si dice adesso, in quel momento è pronto per accettare il suo comportamento sbagliato e modificarlo di conseguenza. Però fino a che tante volte non ci si rende conto del prezzo che si paga o che si fa pagare agli altri, è difficile arrivare a questa consapevolezza.
0: Mm-hmm. Bene, Gianfranco, dobbiamo chiudere purtroppo il nostro collegamento oggi perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Grazie per il tuo contributo, per le ulteriori riflessioni che hai suscitato in noi con il tuo intervento. A risentirci la prossima, una prossima occasione, e buon lavoro ancora.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Libro del Deuteronomio, capitolo 32, leggiamo dal verso 44. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prenderne il possesso, passando il Giordano. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Benedici la nostra vita e rendici attenti a queste parole che abbiamo letto nella tua scrittura. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno.
2: Amen.
1: Sono gli ultimi giorni della vita di Mosè. Il Signore ha portato avanti il suo piano con Israele, lo ha liberato dall'Egitto, facendolo salire dall'Egitto lo ha condotto nel deserto per diversi anni, per non pochi anni, e in questo cammino nel deserto, tra varie peripezie, tra varie difficoltà, Mosè può fare un buon resoconto di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Non solo, può fare un buon resoconto anche di quello che Dio ha fatto in mezzo al suo popolo. Fratelli, quanto è importante che alla fine dei nostri giorni, finiranno i nostri giorni prima o poi, possiamo fare un buon resoconto della nostra vita. E non solo, anche un buon resoconto di quello che il Signore è stato in mezzo al suo popolo. La vita cristiana spirituale non è fine a se stessa. Noi non siamo delle cellule pazze, ognuno di noi conduce la sua vita, e lo ha dimostrato il Signore nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento è ampiamente dimostrato, ma seppure non ce ne fossimo accorti che la vita è una vita comunitaria, Gesù stesso, quando ha pregato per i suoi, ha sempre pregato al plurale, vedendo ciò che lui stava per compiere, un'opera di salvezza sì personale, ma di santificazione dal punto di vista familiare, comunitario, non nel senso di quello che possiamo intendere noi con questa parola. Ovviamente quello che fa Mosè sembra quasi lasciare in rassegna la sua opera, l'opera che Dio ha compiuto, perché i suoi giorni stanno per terminare, sta per terminare una tappa importante del popolo di Israele, sta per finire il deserto. Finalmente Israele qui, in questo momento, può guardare da lontano e vedere quella di cui si è tanto parlato per secoli, per anni, la terra dove scorre il latte e il miele. Finalmente si è alle porte di questa città. Finalmente si sta arrivando alle porte di questa terra di conquista. La possono già vedere, dirà il Signore stesso a Mosè: sali su questo monte e guarda. Guarda che da questo monte tu già puoi vedere la terra che io darò in possesso al popolo d'Israele. Tu morirai come è morto tuo fratello Aaron. Dio spiega un po' la situazione per il quale Mosè non può entrare nella terra di Canaan. È un problema che lui deve risolvere con il Signore. Poi, grazie a Dio, lo vediamo sul monte della trasfigurazione, nella terra celeste, a Mosè, che compare con Elia, se vi ricordate, insieme con Gesù su questo monte meraviglioso chiamato monte della trasfigurazione. Quindi comprendiamo che Mosè ha ereditato una terra molto più particolare di quello che poteva essere la terra di quel momento, pur essendo comunque frutto di una promessa che il Signore aveva fatto al suo popolo. Devo però notare, fratelli, che in queste parole Dio non ha mai cambiato il suo modo di agire, non ha mai cambiato il suo modo di portare avanti il suo popolo. Non è cambiato Dio, Dio è lo stesso, è colui che l'ha liberato dall'Egitto, ma in questi versi Dio ribadisce dei concetti che ha continuamente ribadito nel corso del pellegrinaggio del popolo di Israele. Cioè Dio non si è mai modernizzato, sono passati 40 anni, il deserto forse avrebbe potuto un po' magari fargli cambiare idea a Dio, insomma è stato un momento difficile il deserto, però sta per cambiare una generazione. C'è una generazione diversa che prenderà in possesso la terra, difatti dice...

valore della parola, è un valore, fratelli, che non può passare. Credo che la vita sia un valore assoluto per noi. Cosa ha più valore della vita stessa? Cosa ha più valore della vita stessa? Noi possiamo acquistare dei valori superiori alla vita stessa solo dopo che abbiamo conosciuto il Signore. Perché per il resto, senza il Signore, tutti hanno paura di morire, tutti vorrebbero vivere senza mai avere la possibilità di morire. Soltanto con il Signore forse possiamo comprendere che ci sono dei valori più grossi della vita stessa. Vi faccio un esempio. Un giorno Greenway parlava con alcuni fratelli che sarebbe dovuto andare in dei paesi comunisti, e i fratelli tentarono chiaramente di scoraggiarlo. In un paese comunista c'è la possibilità di essere arrestato, c'è la possibilità di essere picchiato, torturato e dolcemente anche ucciso senza che nessuno se ne accorga. Questo nei paesi comunisti. E quindi i fratelli che lo amavano gli mettevano questa realtà davanti, questa prospettiva, l'idea che la vita poteva cessare in uno di questi paesi. E lui risponde e dimostra che soltanto con il Signore possiamo conoscere dei valori più grossi della vita stessa. Lui dice: non fa niente, tanto il massimo che possono farmi è uccidere. Più di quello non possono fare. Comprendete il concetto, fratelli? Non mi toglieranno, lui diceva, un pezzo di quell'eredità che mi è stata data e che mi è stata acquistata. Non mi taglieranno la possibilità di vedere a faccia il Signore. Lui lo diceva con una grande naturalezza. Il massimo che possono arrivarmi a fare è togliermi questa vita, come per dire. Ovviamente questo valore, questo uomo di Dio, queste espressioni riguardo alla vita stessa, possiamo comprenderle solo se la nostra vita spirituale ha un certo taglio con il Signore, se vive una certa comunione con il Signore, se ha degli indirizzi ben precisi anche con il Signore. Ma tornando a noi, se la vita è qualcosa di troppo importante per l'uomo, il Signore azzarda a dire che la parola stessa è la vita per il popolo di Dio. Il Signore dichiara a Mosè e al popolo che questa parola è una parola da mettere in pratica, perché questa parola ha un grande valore per voi, è la vostra vita. Questa parola è la vostra vita. Pensate, fratelli, non lo dice Mosè, non lo dice Giosuè, non lo dirà Giosuè in seguito, ma è Dio stesso a dichiarare il valore della sua parola, ma non della sua parola come Bibbia così staccata. La Bibbia è la vita, sì. La Bibbia, la parola di Dio, diventa vita nella misura in cui questa parola diventa una sola cosa con noi. Quella è la vita. È la vita quando questa parola si incarna nella nostra stessa esistenza e diventa una sola cosa. È la vita quando la nostra stessa vita dipende da essa. È la vita quando la nostra fede ci porta a metterla in pratica senza se e senza ma. È la vita stessa quando scopriamo che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre vie, che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre soluzioni, che al di fuori di questa parola non abbiamo, non vogliamo altre soluzioni, altre vie, altre situazioni, perché è la nostra vita. Che bello il Signore. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha, fratelli, la parola di Dio oggi per noi? Che valore ha? Dovremmo chiedercelo, ognuno di noi se lo dovrebbe chiedere. Che valore ha la parola di Dio per noi oggi? Che valore ha l'osservanza della parola di Dio per noi? È ancora importante per noi mettere in pratica la parola di Dio? È ancora importante per noi studiare la parola di Dio per capire la sua volontà? Quanto ci teniamo ancora oggi, in questi tempi, a scoprire il valore, la potenza di questa parola nella nostra vita? O abbiamo il timore di questa parola, o abbiamo la paura e quindi ci accontentiamo di surrogati, ci accontentiamo di altro, di quello che dicono gli altri, di quello che pensano, di quello che sentono gli altri. Oggi viviamo molto in base a quello che sentono gli altri. E non ci rendiamo conto, fratelli, che il discernimento personale non è la guida di Dio.

0: ti appoggiare sul tuo discernimento. Quello che tu senti non è sempre quello che Dio ti dice di essere o di fare. La parola di Dio è una lampada al mio piede, è una luce sul mio cammino. Oggi viviamo in tempi dove c'è questo pericolo di questa crisi di identità del popolo di Dio. Tanti libri abbiamo, le nostre librerie sono piene, abbiamo tanta voglia di leggere, tanta voglia di scoprire, tanta voglia di andare a vedere, però è tutto tempo sottratto alla vita. Come alla vita? Alla vita. È tutto tempo sottratto alla vita. Libri importanti ci sono che ci possono aiutare, che ci possono dare delle indicazioni, sicuramente alcune cose ci possono incoraggiare. Per me c'è un autore che amo molto, che mi è molto di incoraggiamento, ma mi rendo conto certe volte che quelle situazioni le ha vissute lui. E per me quelle situazioni che ha vissuto lui non potranno necessariamente ripetersi nella mia vita. Però mi rendo conto un'altra cosa, che le situazioni di questo libro invece sono situazioni in grado di accomunare tutti i figli di Dio, tutti quelli che appartengono al suo popolo. Questo è il libro che dobbiamo meditare giorno e notte, questo è il libro. Questo è il libro che vale anche la pena perdere qualche ora di sonno. Questo è il libro che vale anche la pena, magari, che gli diamo dei ritagli importanti e non degli avanzi. Non scopriremo mai delle verità importanti se daremo a questo libro gli avanzi. Non scopriremo mai la bellezza e la potenza di questa parola, fin tanto che questa parola non sarà per noi la vita stessa. Dio non si era sbagliato quando ha detto a Giosuè: meditalo giorno e notte. Non si era sbagliato Dio. E non è che Giosuè non avesse nulla da fare. Credo che fosse un uomo molto impegnato, forse anche più di noi, perché è un uomo che spesso si è esposto a guerre, a battaglie, insomma aveva davanti, contando gli uomini soltanto, senza contare le donne e bambine, 600.000 problemi aveva davanti, 600.000 problemi, uomini. Quindi non possiamo pensare che non avesse nulla da fare. Eppure Dio gli dice: soltanto così prospererai, soltanto così non sarai confuso. A Giosuè mi pare, no? Che Dio dirà: non ti girare né a destra e né a sinistra. E a Giosuè che dirà: soltanto così riuscirai in tutte le tue imprese. Soltanto così, una volta che la tua vita metterà radici su questo libro della legge, giorno e notte, riuscirai in tutte le tue imprese. Non temerai, nessuno ti starà a fronte, nessuno ti starà di fronte. E lo si vedrà poi in seguito. Non ci sarà per lui né la paura né lo sgomento. Non aver paura, non ti sgomentare. E poi ci sarà, per chi mette radici nella parola, la certezza non mistica, reale, che Dio sarebbe stato con lui. Come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Questa è certezza reale, né psicologica né mistica, perché oggi Dio è con tutti. Il Signore è con me. Stiamo attenti a non fare come Sansone, che credeva che il Signore fosse, perché oggi viviamo dei tempi dove sembra che il Signore sia obbligato a stare. E io personalmente non credo proprio che Dio sia obbligato a stare in mezzo a un popolo che deve decidere in tempi come questi se continuare a camminare con la parola o iniziare a rivolgersi ad altro. Dio non è in obbligo con nessuno, fratelli. Dio è in obbligo con quelli che gli rimangono fedeli, con quelli che sono legati da un patto, con quelli che sono legati dall'esperienza, e con questi che Dio ha promesso, e a questi Dio porterà avanti le promesse che ha dato alla loro vita. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha questa parola? Che valore ha per me questa parola? È la vostra vita. E poi pensate che libro miracoloso. Per questa parola prolungherete i vostri giorni. Questa parola vi farà prolungare i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso. Lasciamo stare il paese terreno, lasciamo stare. Ma due notizie su questo paese terreno. Non è stato sempre così. Israele ha perso la sua terra. Dio gli ha detto: per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese. Ma Israele l'ha persa. E dopo non molti anni l'ha persa. Un nemico ha marciato e lo ha strappato dalla terra. e gli ha tolto la terra che Dio gli aveva dato. Quando Dio ha tolto questa terra? Quando hanno perso questa terra? Quando il nemico ha avuto la possibilità di irrompere nelle file del popolo di Dio e togliergli le cose di Dio, la presenza stessa di Dio? Quando? Quando Israele non ha voluto più dipendere da Dio. Quando Israele non ha fatto più di questa parola la sua vita stessa. Dio ha parlato in molte modi, in molti modi, in molte maniere, ma Israele si è dedicato, e allora sono arrivati i giudizi, gli annunci di giudizi, sono arrivate le ammonizioni, sono arrivati i moniti da parte dei profeti. Israele non se n'è curato, ha fatto finta di curarsene, però alla fine si è trovato il nemico, un nemico alle porte della città, che ha detto: da questo momento tutto quello che era di Dio nella vostra vita non c'è più, culto ebraico non esiste più. Israele si è dovuta adattare a fare altro e a non offrire più a Dio il culto e a perdere l'identità di popolo di Dio. La Chiesa non può perdere la sua identità, fratelli, e non sarà certo un nemico a bussarci a dire: il culto non lo farete più. Si trasformeranno i culti, noi non ci renderemo manco conto. Non ci renderemo conto perché il nemico è spirituale, non è materiale. Non ci sarà il re d'Assiria o di Babilonia per Giuda che busserà alla porta. Sono il re d'Assiria. C'è un principe della potestà dell'aria che ha un grande compito. Se l'è preso lui questo compito, nessuno gliel'ha dato. Quello di rendere confuse le persone, quello di rendere confuso il mondo spirituale del popolo di Dio, quello di far perdere l'identità. Diceva Oswald Smith: Satana non si preoccuperà mai se tu vai in chiesa. Che gli interessa se vai in chiesa? Quanta gente va in chiesa? Mica per Satana è un problema se tu vai in chiesa o non vai in chiesa. Satana non si preoccuperà mai se tu decidi, da cattolico, di diventare evangelica. Che gli interessa? La sua preoccupazione però è che tu non abbia mai l'identità della Chiesa di Cristo. Questo è il suo compito, quello di togliere alla sua Chiesa, non la missione, perché la missione può darsi pure che la fa, evangelizzare, quello di togliere alla sua Chiesa la personalità che Dio gli ha dato. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio tuo, solo me devi servire. Questa è l'identità del popolo di Dio. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio. Questa parola non è una parola senza valore per voi. Questa parola prescrivetela ai vostri figli. Ma i vostri figli non devono solo essere informati, loro devono avere cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Cambiano i tempi, cambia il modo di vestirci, cambia il modo di andare in chiesa, prima in bicicletta, adesso in macchina. Cambia il modo di avere una sala culto. Prima, non so, forse la sorella più anziana, la sorella Maria, prima negli scantinati, adesso in un locale con i termosifoni. E non è questo il problema. La parola di Dio si può mettere in pratica come nello scantinato, così in un locale così. Si deve mettere in pratica come andando in chiesa in bicicletta e così con la macchina. Non possono cambiare le cose. La legge di Dio è perfetta, dice il Salmo 119. È in grado di rinfrancare il cuore. La legge del Signore è perfetta, non ha bisogno di essere ammorbidita. Dirà il Signore: cielo e terra passeranno, ma la mia parola no passerà. Tutto quello che è appartenuto a questo cielo e a questa terra passerà inesorabilmente, inevitabilmente, ma la sua parola non passerà. E quando dico che la sua parola non passerà, non dico che la Bibbia non passerà, che tutto sarà distrutto e solo la Bibbia sarà nell'aria. Dice: la sua parola non passa. Quando il Signore dice la sua parola non passa, sta indicando che tutto ciò che viene dalla sua parola non passerà. Il frutto, se la tua vita è frutto della parola, non passerà la tua vita. Hai l'eternità in te, hai la vita in te. La nuova nascita, fratelli. Ci crediamo ancora alla nuova nascita? Sicuro. Ho parlato con una persona, che non voglio dire il ruolo perché mi ha detto questa persona: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Questa persona diceva: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Io dico persona per non farvene andare a casa male. Persona, ma tu come fai? Perché io in tanti anni non ho capito quando uno nasce di nuovo. Mi veniva il desiderio di dire: ma tu sei nato di nuovo? C'avevo una voglia amata di dire: ma tu sei nato di nuovo? Ma Ma scusate, fratelli, io ho 3 figli e un quarto, ma quando nasce, come ve ne accorgete che uno nasce? Che piange o no? Cioè che è vivo o no? E allora ho detto, scusami, il mondo si accorge quando uno nasce di nuovo. Il mondo, ve l'hanno mai detto, sei cambiato? Il mondo, lo spirito mondano si accorge che tu sei nato di nuovo. Gli uomini di chiesa non se ne accorgono. È impossibile per loro riconoscere. È impossibile per loro riconoscere quando uno è nato di nuovo. Quindi io devo stare a quello che uno mi dice. Tu stai a quello che ti dici, io sto a quello che vedo. Perché la nuova nascita è vita, ed è una vita celeste. No, è la testimonianza, se no che testimonianza è? La testimonianza è quello che vediamo o quello che sentiamo? Quello che abbiamo visto e udito. E che le mani hanno toccato della parola della vita. Che le mani hanno toccato della parola della vita. Quello noi vi annunciamo. Quello noi vi annunciamo. È possibile cambiare. Vi ricordate alcuni personaggi nella Bibbia che a tocco del Signore cambiavano e la gente correva per le varie testimonianze e diceva ma non era questo e quest'altro non era. Ma come non è possibile? Ci si accorge anche dal volto stesso quando una persona cambia. Però non glielo ho detto perché forse era troppo alta la cosa. Ma la vita cambia, fratelli. Questa parola per noi non ha poco valore. È una parola di vita e produce la vita. Ecco perché è vita però, perché produce la vita. Certo, non è che noi abbiamo la chiarezza nel cuore e nella mente di tutto quello che ci passa davanti, questo è A e questo è B, non possiamo dire assolutamente. Vi racconto una cosa, fratelli, e poi concludo. Prima che aprissimo il locale a Castelleone, io e fratello Filippo Chilemmi erano le 11 di sera all'incirca, che stavamo facendo una commissione qui in questo paese, 11 di sera. Non sapevamo arrivare dove era la via del locale, perché erano le prime volte, insomma. Era tardi la sera, stavamo venendo da Crema, e io ho detto, vieni che ti faccio vedere il locale, dove si trova, così. Però non sapevamo, giravamo, non riuscivamo. Sapevamo la via, a un certo punto incontriamo una coppia, abbassiamo il finestrino, e gli abbiamo detto, scusi, via 4 novembre, per favore. Ce l'ha indicato e poi ce ne siamo andati. Poi ci siamo guardati tutti e due e te sembravano due fratelli. Si qua, visto che in modo strano, senza dire. Abbiamo aperto Castelleone. Sono passati 4 mesi, 5 mesi. Venerdì scorso, questa coppia che noi avevamo visto lì è entrata in chiesa perché erano dei fratelli. Me l'ha raccontato Filippo, cioè Gennaro. Sono venuti quelli là che abbiamo incontrato in mezzo alla strada. Ti ricordi quanto ci siamo detti, questi sono dei fratelli? Non abbiamo detto nulla, non abbiamo detto la chiesa perché non esisteva. Abbiamo detto scusi, via 4 mesi, 11 di sera. Filippo mi racconta, ti ricordi come fai a vedere quando uno è nato di un... Non lo so, fratello, non lo so, però c'è qualcosa dentro che dice quello, tuo fratello, quello è tua sorella. Lo vedi qua, lo vedrai anche di là, anche dall'altra parte lo vedrai. È il sangue di Gesù che ci ha legati, è il sangue di Gesù che ha reso dei tanti popoli uno solo. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, gentile amico in ascolto, e ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare questo programma cristiano, nel quale proporrò alla tua cortese attenzione un argomento dal titolo «Un aspetto particolare dell'insegnamento di Gesù Cristo, i suoi maggiori discorsi». Prima di proseguire, lascio che i nostri tecnici inseriscano un brano musicale. Buon ascolto!

delle forme spesso usate da Cristo per insegnare ai suoi contemporanei le verità divine è costituita dai discorsi. Egli ne fece diversi ed in circostanze diverse, ma senza dubbio i maggiori discorsi per lunghezza e contenuti sono fondamentalmente tre: il discorso della montagna, quello profetico e quello durante l'ultima cena o prima della sua crocifissione. Due sono le caratteristiche salienti di questi discorsi. A parte il primo, in cui erano anche presenti molte persone, gli altri furono rivolti alla sola presenza dei discepoli. In ogni caso, comunque, anche il sermone della montagna come contenuti fu un messaggio rivolto ai discepoli di allora e ai credenti di ogni tempo. In secondo luogo, bisogna ricordare la notevole lunghezza di questi discorsi ed il contenuto, che si riferisce sia agli aspetti dottrinali che a quelli di comportamento.

Mi soffermo ora a vedere alcune delle affermazioni contenute nell'ultimo discorso che Gesù fece durante l'ultima sera che trascorse qui in terra. In esso egli trattò tanti temi dottrinali fondamentali. Parlò di Dio, in modo particolare dell'uguaglianza tra il Padre ed il Figlio, cioè disse con grande ed inequivocabile chiarezza che egli era ed è Dio. Promise l'invio dello Spirito Santo che avrebbe compiuto l'opera di convincimento nei cuori delle persone, e ogni persona che oggi si ravvede e crede in Cristo riceve il dono dello Spirito Santo. Diede delle precise indicazioni intorno all'unità che i credenti hanno in Lui. Oggi è un tempo in cui si parla molto di ecumenismo, di unità dei cristiani, ma mi chiedo su quale base? Non certamente sulla base delle parole di Cristo, né sugli scritti del Nuovo Testamento, perché Lui ha insegnato che vi può essere vera unità solo credendo in Lui. Quindi si può parlare di vera unità solo se vi è come base la salvezza comune, una salvezza per sola grazia mediante la fede. Sempre durante questo discorso, Cristo parlò della sua ascensione, cioè del suo ritorno nella gloria, che avvenne dopo la resurrezione. Parlò ancora dell'ostilità che avrebbero avuto i suoi da parte del sistema di questo mondo. Parlò del ruolo importantissimo che avrebbe avuto la preghiera nella vita del credente, presentando inoltre la base grazie alla quale essa poteva e può essere elevata a Dio, nel suo nome. Gesù disse infatti: «E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». Qui abbiamo due verità. Prima di tutto, ci si può rivolgere a Dio nel nome di Gesù. In altre parole, si può andare al Padre solo grazie al sacrificio di Cristo e per mezzo di Lui. In secondo luogo, quello che è richiesto verrà esaudito se è secondo la volontà di Dio. Infine, Cristo parlò del suo ritorno. Ho fatto solo degli accenni al contenuto di questo discorso, ma se volete conoscere tutti questi argomenti da Lui insegnati in quella occasione, leggete i capitoli da 13 a 16 del Vangelo di Giovanni. Vorrei concludere però riprendendo l'ultimo aspetto citato, e cioè Cristo parlò del suo ritorno. Egli ha promesso di ritornare e portare per sempre con sé nella gloria tutti quelli che hanno creduto in Lui. Egli concluse il suo dire dicendo queste parole: «E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove o del luogo dove io vado sapete anche la via». Al che Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Caro ascoltatore, può essere certamente molto interessante conoscere gli argomenti che Cristo ha insegnato, ma ciò che conta nella vita presente e per quella futura è l'aver compreso questa via, il fatto che uno può giungere a Dio solo per mezzo di Cristo. Vorrei pertanto chiederti: conosci tu quest'unica via di salvezza? E mi riferisco non ad una conoscenza teorica, ma a qualcosa di più. Sei sicuro di aver intrapreso l'unica via che porta a Dio? Che questo contenuto dell'insegnamento di Cristo possa farti riflettere.

0: grazie per aver ascoltato fino alla fine. Naturalmente non voglio chiudere qui il discorso, pertanto se hai delle domande o delle richieste di ulteriori spiegazioni, perché non ci scrivi? Bene, il tempo a mia disposizione sta per terminare. Ti invito ancora a riflettere sul messaggio dell'autorevole parola di Dio e nello stesso tempo ti saluto dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ciao, siamo arrivati all'episodio 57 della serie sul Vangelo di Matteo. Erano le ultime ore che Gesù passava con i suoi discepoli prima di essere arrestato. Come abbiamo visto nell'ultimo episodio, subito dopo cena, Gesù si era recato con i suoi discepoli al Monte degli Ulivi. Gesù sapeva che presto i suoi discepoli sarebbero rimasti soli e spaventati. Essi pensavano di essere addirittura pronti a morire per lui, ma presto avrebbero scoperto di non essere pronti a vegliare nemmeno un'ora in preghiera con lui. Non giudichiamoli, noi non siamo meglio di loro. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro rispondendogli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Matteo 26, versetti 31 a 35. Cosa succede alle pecore se il pastore è costretto suo malgrado ad abbandonarle? Nel citare il brano di Zaccaria 13, versetto 7, Gesù si riferisce a se stesso come al pastore che sta per essere tolto di mezzo e ai suoi discepoli come alle pecore che improvvisamente si troveranno senza una guida e saranno disperse. Gesù avvertì i suoi discepoli perché sapeva che non sarebbe stato facile per loro affrontare ciò che stava per accadere da lì a poco. Fino a quel momento egli li aveva guidati, li aveva istruiti, li aveva protetti. Ma nelle ore seguenti essi si sarebbero trovati improvvisamente soli e questo sarebbe stato un motivo di scandalo, ovvero sarebbe stato un ostacolo, un motivo di inciampo, di perplessità, di incertezza. Tuttavia Gesù sottolineò che non avrebbero dovuto perdersi d'animo perché egli sarebbe risuscitato e li avrebbe addirittura preceduti in Galilea. Commuove il modo in cui Pietro e gli altri discepoli reagirono alle parole di Gesù, dicendo di essere pronti a tutto. Essi si sentivano forti, erano sicuri del fatto loro, non si sarebbero fatti impressionare, non si sarebbero scandalizzati in nessun caso, si sentivano addirittura pronti a morire con Gesù. Non dobbiamo pensare che non fossero sinceri, infatti, come abbiamo visto più tardi, uno di loro tirò fuori una spada nel tentativo di difendere Gesù. Ma come Gesù affermerà in seguito, lo spirito è forte, la carne è debole. Nonostante le buone intenzioni di Pietro e degli altri, Gesù sapeva ciò che sarebbe successo. In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E come vedremo in seguito, le parole di Gesù nei confronti di Pietro si realizzarono puntualmente. Subito dopo, i discepoli ebbero un assaggio delle difficoltà a cui sarebbero andati incontro nel tentativo di seguire Gesù. La loro fedeltà fu infatti messa subito alla prova, quando Gesù chiese a 3 dei suoi discepoli più fidati di vegliare con lui in preghiera. Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù pregava con regolarità e a volte si allontanava per pregare e cercare una comunione più intima con il Padre, ad esempio in Luca 11:1. Non stupisce quindi che con l'avvicinarsi dell'ora più difficile egli sentisse il peso di ciò che stava per affrontare e avesse bisogno di prendersi del tempo per pregare in disparte. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. E allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». Matteo 26, versetti 36 a 38. Gesù portò tutti i discepoli nel Getsemani e chiese a tutti di aspettarlo, mentre lui si recava in disparte per pregare. Ma 3 di loro ebbero un privilegio maggiore. Infatti Gesù chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni di accompagnarlo un po' di più in disparte. A quei 3 apostoli Gesù rivelò di essere triste, angosciato. Come si percepisce dalle sue parole, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Il fatto che Matteo ci ricordi che Gesù era spaventato ed angosciato conferma che la sua natura umana era reale. Chiese a quei 3 discepoli di vegliare con lui. Gesù si aspettava che essi lo sostenessero in preghiera. D'altra parte, in un momento difficile come quello, era importante per lui sapere che alcuni tra i suoi migliori amici gli erano vicini e pregassero per lui. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Matteo 26, 39. Questo è uno dei momenti della vita di Gesù in cui percepiamo di più la tensione tra natura umana e natura divina. Gesù sapeva perfettamente ciò che lo aspettava ed era pronto a compiere la sua missione per fare la volontà del Padre, ma allo stesso tempo avrebbe preferito evitare tutta quella sofferenza. La sua natura divina gli permetteva di aver ben chiaro ciò che andava fatto. D'altra parte, era venuto in questo mondo per portare a termine una missione e quello era proprio il momento culminante della sua missione. Ma la sua natura umana, assolutamente reale, non poteva rimanere indifferente di fronte alla sofferenza terribile che lo aspettava. Quale uomo sarebbe rimasto indifferente sapendo che poche ore dopo sarebbe stato flagellato e poi crocifisso? Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Matteo 26, versetti 40 e 41. Mentre Gesù pregava intensamente, i suoi amici si erano addormentati. Nonostante le loro buone intenzioni, vista l'ora tarda, la stanchezza aveva prevalso su di loro. «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola?» Non credo che Gesù volesse essere particolarmente duro con Pietro e con gli altri, ma ne approfittò per completare la sua lezione. Gesù si rivolse a Pietro perché lui era stato quello che poco prima aveva espresso con maggior sicurezza la sua prontezza a morire con Gesù. Era pronto a morire e poi non era capace di restare sveglio un'ora per sostenere in preghiera il suo maestro. «Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Certamente Pietro, così come gli altri, era sincero e si sentiva pronto a lottare anche a morire con Gesù. Ma allo stesso tempo doveva fare i conti con le proprie debolezze, con la propria umanità. «Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Pietro, Giacomo e Giovanni dovevano imparare quella lezione e trasmetterla agli altri. I discepoli erano animati da buone intenzioni e da un sincero desiderio di seguire il loro maestro. Ma essi non dovevano sottovalutare le debolezze della loro natura umana. Se volevano restare in piedi e rimanere vincitori nelle prove, senza cedere alla tentazione, essi dovevano imparare a dipendere dal Signore, cercando la sua guida in preghiera, perché da soli non potevano farcela. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Matteo 26, versetti 42 a 46. Era stata una lunga giornata e ormai era notte. I discepoli erano davvero troppo stanchi e così Gesù li trovò addormentati una seconda volta e poi una terza volta. Ma egli non infierì su di loro. La lezione era stata sufficiente e non se la sarebbero mai più dimenticata in futuro. «Dormite pure ormai e riposatevi». Ironicamente, quella era l'unica cosa che non avrebbero potuto fare quella notte. Infatti, nelle ore seguenti Gesù sarebbe stato messo nelle mani dei peccatori e avrebbe dato la sua vita per i peccatori. E i suoi discepoli sarebbero stati messi a dura prova, proprio come Gesù aveva detto loro, scoprendo improvvisamente quanto avrebbero avuto bisogno di vegliare e pregare, quanto lo spirito fosse pronto, ma la carne fosse debole. Infatti, subito dopo, gli eventi precipitarono. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Rabbì», e lo baciò. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora avvicinatisi gli misero le mani addosso e lo presero. Matteo 26, versetti 47 a 50. Giuda baciò Gesù per salutarlo e inviare un segnale a coloro che lo accompagnavano. «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Era ovviamente una domanda retorica, infatti Gesù sapeva molto bene ciò che Giuda stava facendo, come viene messo in evidenza dall'Evangelista Luca, in Luca 22, 48, che riporta questa frase di Gesù: «Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» Tra l'altro, questa frase di Gesù conferma che, a dispetto di quanto affermano alcuni scettici, quando Gesù parlava del figlio dell'uomo, la figura descritta in Daniele 7 si riferiva a se stesso, non ad un altro personaggio che sarebbe venuto in seguito. Così arrestarono Gesù. Ma a quel punto uno dei discepoli, che aveva promesso di essere pronto a morire con Gesù, pensò che fosse venuto il momento di mostrare il proprio coraggio. Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Matteo 26, 51. Qualcuno tra i discepoli tentò una reazione tirando fuori una spada e recidendo addirittura l'orecchio di un servo. Nel brano parallelo di Giovanni 18, 10 scopriamo che fu Pietro a compiere quel gesto, e in Luca 22, 51 apprendiamo che Gesù guarì l'orecchio di quell'uomo e intimò ai suoi discepoli di cessare ogni resistenza armata. Infatti Gesù aveva ogni cosa sotto controllo, anche in quel momento, e non aveva alcuna intenzione di sottrarsi a coloro che stavano per arrestarlo. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» Matteo 26, versetti 52 a 54. Gesù sapeva che non sarebbe stata la spada a permettere all'umanità di trovare la redenzione. I suoi discepoli non avrebbero cambiato il mondo tramite la violenza, perché violenza genera solo altra violenza. Se Gesù avesse voluto, potevano intervenire in quell'istante 12 legioni di angeli in sua difesa, ma egli si stava consegnando volontariamente. È infatti essenziale comprendere che l'arresto, la condanna e la crocifissione di Gesù non vengono dipinti nei Vangeli come una sconfitta. Ciò che stava accadendo aveva una sua logica, una logica divina. In Giovanni 10, versetti 17 e 18, leggiamo infatti queste parole di Gesù: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Gesù sapeva che le scritture parlavano di un servo sofferente che avrebbe dato la sua vita per i peccati del popolo ed era determinato ad andare fino in fondo. Nessuno gli avrebbe tolto la vita, egli l'avrebbe deposta di sua spontanea volontà. I discepoli probabilmente in quel momento erano troppo spaventati per comprendere appieno il senso delle parole di Gesù, ma in seguito sarebbe stato chiaro anche a loro che le cose dovevano andare così. In Atti 2:23, nel suo primo discorso nel giorno di Pentecoste, dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, Pietro dirà: «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». In questo modo confermò di aver finalmente compreso che tutto era accaduto perché Dio l'aveva voluto. Se l'avesse capito prima, credo che Pietro non avrebbe tagliato l'orecchio di quel servo. In quel momento Gesù disse alla folla: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Matteo 26, versetti 55 e 56. Era evidente che Gesù non aveva alcuna intenzione di opporre resistenza. Non era un brigante, non era uno che voleva guidare una rivolta armata. Ma essi avevano avuto paura di lui e non avevano osato mettergli le mani addosso, se non lontano dal tempio, lontano dalla folla. Tuttavia egli accettava di essere trattato in quel modo, proprio perché si adempiessero le scritture profetiche. E fu probabilmente quell'atteggiamento remissivo di Gesù a spaventare i discepoli più di ogni altra cosa. Allora era tutto vero. Gesù non aveva intenzione di combattere. Si sarebbe davvero consegnato, si sarebbe fatto uccidere. Prendere coscienza di tutto ciò li spaventò a morte e nel giro di poco tempo tutti loro l'abbandonarono e fuggirono. Improvvisamente i discepoli di Gesù avevano scoperto quanto fosse facile inciampare e lasciarsi dominare dalla paura e dal dubbio, proprio come Gesù aveva detto loro. Essi avevano pensato di essere pronti a tutto per Gesù e alcuni di loro erano davvero pronti a combattere. Ma i fatti dimostrarono che certamente non erano pronti ad affrontare la delusione di un Messia che si arrendeva e si consegnava. In quel momento, nel modo più traumatico, scoprirono il valore delle parole che Gesù aveva detto loro: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Forse anche alcuni di noi pensano di essere pronti a tutto per seguire il Signore. Impariamo a non essere troppo spavaldi e a non confidare sulle nostre forze. Anche oggi, come allora, le buone intenzioni non bastano. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che il Signore può darci per onorarlo ogni giorno della nostra vita. Abbiamo bisogno di vegliare e pregare, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra. Sono venuti degli amici con un bambino di 2 anni che a me sembrava carino, ragionevolmente obbediente e ben educato. Ma uno dei nostri figli, che in quel momento era in visita a casa e non era ancora sposato, non è stato della stessa opinione. «Quando avrò dei bambini io», osservò, «vedrai come li farò rigare diritti. I genitori di oggi non ci sanno fare». Io l'ho preso come un complimento per i genitori di ieri, che eravamo noi, ma non ho detto nulla. Dopo anni di esperienza ho imparato che educare un bambino non è né semplice né facile, perciò mi sono limitata a pensare: vedremo cosa faranno i genitori di domani, lui e sua moglie. Ma la disciplina è importante e i bambini devono essere educati. A casa nostra non abbiamo mai avuto paura di essere fermi coi nostri figli, anche se erano molto piccoli, e di dare loro una buona sculacciata se era necessario. Avevamo fatto 3 regole precise e abbiamo cercato di osservarle. La prima era che stabilivamo pochissime regole essenziali, alle quali tenevamo e che si dovevano osservare. La seconda regola era che chi trasgrediva doveva essere punito e doveva capire perché. Terza regola, la punizione doveva essere sentita, altrimenti non serviva a niente. Vedo molti genitori che hanno letteralmente paura dei loro figli. Non stabiliscono regole per timore di frustrarli, non li puniscono per non perderli, non li sculacciano perché non gli vogliono fare del male. E poi si trovano con dei ragazzi confusi e ribelli e non si sa davvero chi faccia più compassione, se i genitori o i figli. A volte certi genitori giovani ci chiedono: che libro ci consigliate per educare il nostro bambino? A parte che ora in Italia ci sono dei bei libri e buoni libri sull'educazione dei bambini, noi però, per tenerci sulle generali, diciamo: il libro dei Proverbi nella Bibbia. A quel momento il sorriso e l'espressione di aspettazione di solito si spengono sul loro viso. Ma non volete mica dire che dobbiamo usare anche la verga, come diceva Salomone? Noi siamo convinti che coi bambini ci si debba e si possa ragionare. A me viene voglia di dire: ma perché ci avete chiesto un consiglio allora, se sapete già cosa volete fare? Provate a ragionarci e vedrete. Il problema, secondo me, sta in un punto. La gente pensa che l'educazione di un bambino si cominci a fare dopo i 3 anni, quando cioè è effettivamente possibile fargli qualche ragionamento e fare appello alla loro mente, ai loro ricordi. Prima di allora, di solito un bambino è considerato un essere carino, da nutrire, da vezzeggiare, ma non un essere intelligente e capace di imparare. Invece, quando il bambino ha 3 anni, secondo me, e anche secondo mio marito, che è psicologo e pedagogo, molta della sua educazione è già fatta, nel senso che ha già imparato dei principi con cui funzionare. Se non sa quello che può o non può fare e se non viene punito quando disubbidisce, verrà su con l'idea che può farla franca senza rischiare mai nulla. Se non gli si mettono delle regole e non gli si fanno osservare, si formerà il concetto che le leggi non servono e che in ogni modo non vanno prese sul serio. Se non capisce perché è punito, si ribella. Se la punizione non gli fa male, si irrita. E questo lo si deve fare subito, fin dal suo primo giorno di vita, facendogli sentire sia l'amore del braccio che lo culla che la fermezza di chi è più grande di lui e sa quello che gli fa del bene. Quando poi è in grado di capire, si comincia a ragionare. Per questo, prima di applicare la punizione sul sederino, sempre sul sederino, mai da nessun'altra parte, sul sederino dei miei figli, li prendevo in braccio e cercavo di farmi capire, magari dicendo solo per esempio: mamma ha detto no, non toccare i libri di papà, ora tu hai toccato, mamma fa pum pum. Via via che crescevano, le spiegazioni diventavano più ampie e elaborate, tanto ampie che una volta uno dei figli mi ha detto con occhi imploranti: ho capito tutto, mamma, ora puniscimi, così poi mi puoi perdonare e non se ne parla più. E non credo che quando mi ha fatto questa osservazione avesse più di 5 anni.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Nella maggior parte delle puntate di Detto fra noi abbiamo parlato della famiglia, in primo luogo dei genitori, del loro ruolo, del ruolo del padre, del ruolo della madre alla luce della Bibbia, poi dei genitori come coppia e poi ancora dei genitori come tali nei confronti dei loro figli. Quest'oggi vogliamo parlare invece di un argomento che riguarda le ascoltatrici non sposate. E desidererei iniziare col raccontare una favola. Prima però chiederei gentilmente alla regia di mandarci in onda un po' di musica e chiederei anche a tutti quanti di rimanere in ascolto fino alla fine di questa puntata di Detto fra noi. Allora, buon ascolto.

C'era una volta una vedova con due figlie. La maggiore, orgogliosa e superba, era la favorita della madre. La più piccola, dolce e bella, doveva lavorare duramente tutto il giorno. Un giorno la ragazza gentile e bella stava prendendo acqua alla fontana. Una mendicante le chiese da bere. Con piacere, rispose la ragazza. La mendicante, che in realtà era una buona fata travestita, beve l'acqua. Siccome sei stata gentile, ti farò un dono, disse. Ogni parola che dirai si tramuterà in un fiore o in un gioiello. Quando la ragazza tornò a casa, sua madre la sgridò perché aveva fatto tardi. Mi dispiace, mamma, disse la ragazza. Nello stesso istante, due diamanti e una rosa le caddero dalla bocca. Allora la madre mandò la figlia maggiore alla fontana. Sii gentile verso la mendicante, le disse, così anche dalla tua bocca usciranno fiori e gioielli. La ragazza andò, ma questa volta la buona fata si avvicinò travestita da principessa. Dammi da bere, per favore, le disse. E non sei capace di prenderla da te? Ribatté la ragazza. Tu sei sgarbata e viziata, disse la fata. Da ora in poi le tue parole si cambieranno in rospi e serpenti. La figlia maggiore corse a casa. Oh, mamma! Esclamò. Ma in quello stesso istante le caddero di bocca due rospi e quattro serpenti. La ragazza corse via nei boschi e nessuno la vide più. Intanto un principe trovò la figlia minore e se ne innamorò perché era gentile e bella. La sposò e la portò nel suo castello, dove vissero sempre felici e contenti. Nonostante il femminismo, la liberazione della donna e l'emancipazione dei sessi, sotto sotto l'idea è sempre questa. La vita, come nelle favole, per essere felice deve finire nel matrimonio. Chi non ci arriva è considerato un po' come una persona mancata, se non addirittura anormale. O indegno come la sorella maggiore della favola. La Bibbia presenta un altro punto di vista. Il matrimonio è stabilito da Dio ed è buono. Però anche il celibato è buono. L'apostolo Paolo, molto chiaramente, disse di preferirlo, infatti. E Gesù lo considerò come un dono da Dio. Le scritture, quindi, non preferiscono un modo di vita ad un altro. Ma fra l'approvazione della scrittura e la disapprovazione della società, chi non si sposa o non è ancora sposato si sente sotto tensione. A chi deve dare ascolto, come si deve comportare e soprattutto come si deve sentire? Il credente fa bene sempre a rivolgersi alla scrittura per ricevere la risposta alle sue domande, e ciò che troverà nella scrittura dovrebbe rassicurarlo pienamente. Nell'Antico Testamento gli scrittori parlano di avvenimenti, di carestie e di guerre. Presentano gente di tutti i tipi, coppie di sposi, vedove, vergini. Nel Nuovo Testamento la preoccupazione principale dei narratori sembra essere stata il racconto della vita di Cristo, la propagazione del Vangelo e l'insegnamento di cosa credere e di come vivere la propria fede. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento lo stato civile della gente non sembra avere peso particolare. Nel Nuovo Testamento la vita di Cristo è un modello per ogni persona sposata e non sposata. Il nostro Signore stesso non era sposato e spesso parlò del pericolo delle concupiscenze della carne, ma raramente si fermò a descrivere i vantaggi o gli svantaggi della vita coniugale o del celibato. In Matteo 19 parlò sia del fatto che Dio stabilì il matrimonio per Adamo ed Eva che della possibilità di non sposarsi. Evidentemente nel suo pensiero non c'era merito o privilegio speciale in nessuno dei due stati. Anche Paolo era scapolo e probabilmente non ha mai avuto intenzione di sposarsi, però non era contrario al matrimonio. Fu lui che scrisse gli insegnamenti più specifici sul matrimonio sia nella lettera agli Efesini che in quella ai Colossesi nonché ai Corinzi. Fu grande amico anche di persone sposate come ad esempio Aquila e Priscilla, con cui visse e lavorò a lungo e che dimostrò sempre di apprezzare profondamente. Egli mostrò una grande perspicacia a proposito dei problemi di famiglia e dei vantaggi e svantaggi di ogni tipo di vita. A chi ha deciso di non sposarsi o spera ancora di farlo, la scrittura dà alcuni principi fondamentali sui quali costruire la propria vita. Prima di tutto, dovrebbe comprendere che Dio ha un piano per la sua vita. Un piano di amore
e di felicità che, secondo i casi, può contemplare il celibato, il matrimonio, la vedovanza, la solitudine. Il salmista, nel Salmo 139, esprimeva la sua completa tranquillità e sicurezza nel fatto che Dio aveva contato e conosciuto tutti i giorni che gli aveva destinati. Secondo, dovrebbe sottomettersi gioiosamente a questo piano, confidando nell'amore di Dio e nella sua completa sapienza. Il segreto della gioia del Signore Gesù, anche nei momenti più atroci della sua vita, era la sua sottomissione alla volontà del Padre che lo aveva mandato. E chi sono io per credere di essere più sapiente e più lungimirante di Dio stesso, se mi ostino a desiderare qualcosa che Dio non ha pensato bene di darmi? In terzo luogo, dovrebbe accettare questo piano con ringraziamento. Andare contro il piano di Dio o ribellarsi equivale a creare la propria infelicità. Ci sono delle donne non sposate che mi fanno l'effetto di uno stagno. Non vivono, non si muovono, non mandano un buon profumo nel senso biblico, non esprimono la vita di Cristo. E quando si va un po' a frugare nei loro sentimenti, sono capaci solo di mandare su delle macchie di fanghiglia sotto forma di allusioni, sospiri, malumori, frustrazioni. Sembra che abbiano un solo pensiero: sposarsi. E da loro gli uomini scappano spaventati. Oh, se finalmente uno si fa avanti, di solito è un poveraccio come loro o peggio di loro. Quanto sarebbe meglio accettare il piano di Dio e ringraziarlo con l'aspettazione di scoprire le belle cose che Dio ha messe in serbo per il futuro. Quarto, la persona che non si sposa dovrebbe tenersi occupata in cose utili, mettendo Dio al primo posto. Dovrebbe realizzarsi pienamente, curando la sua persona, il suo aspetto, ospitando gente della sua età o più giovane per condividere con loro la sua fede. Quinto, dovrebbe considerare il suo stato come una possibilità maggiore per servire Dio. Una dottoressa missionaria che lavora in Africa e che ha subito ogni sorta di sofferenze durante la ribellione dei Simba, fra cui la violenza carnale e la prigionia, ha scritto delle cose molto belle a questo proposito. Dopo le mie esperienze penose in Africa, dice, mi sono resa conto dei privilegi connessi con l'essere nubile e servire Dio. Se anni fa avessi detto queste cose, le mie parole avrebbero suonato come il tanto l'uva era acerba della volpe nella fiaba di Esopo. Oggi invece mi rendo conto che Dio ha dato a noi donne missionarie non sposate delle possibilità che le donne sposate non hanno. Probabilmente Dio aveva cercato di farmelo capire da molti anni, ma io non avevo voluto ascoltarlo. Quando una donna con famiglia va a fare delle visite nelle capanne degli indigeni, deve fare attenzione alla lebbra per non contagiare i suoi bambini. Esita, si guarda attorno. Io invece posso entrare senza timore. Una donna con famiglia deve dividere il suo tempo fra i doveri di casa e quello che consacra alla gente. Io invece non ho nessuna responsabilità del genere. Se necessario, posso stare tutta la notte con un malato. Non devo rendere conto a nessuno. Nel mio desiderio di identificarmi con i miei fratelli africani, continua la missionaria, sono pienamente libera. Non ho nessuna remora. Infine, come qualunque altro credente, la persona non sposata comprende dalla parola di Dio che la vera felicità non dipende dalle circostanze, ma dipende dal fare la volontà di Dio e dall'usare ogni singolo istante nella sua vita in maniera positiva, collaborando con Dio all'adempimento e allo sviluppo dei suoi disegni. Se sapete queste cose, è detto in Giovanni capitolo 13 versetto 17, diceva il Signore, siete beati se le fate. C'è dunque una vita di beatitudine messa in serbo anche per la persona sola che si affida a Dio e si sottomette al suo amore.

Concludendo, io non conosco la tua situazione particolare, cara ascoltatrice non sposata, ma se vivi un periodo di crisi, e di crisi spirituale perché hai di questi problemi, io posso dirti ancora un'altra cosa. Dio conosce i tuoi problemi. E ora non ti rimane che andare a Lui e portarglieli, anche se li conosce, aprirti a Lui, scaricarti, ed Egli darà a te le stesse benedizioni che ha serbato dalle persone che sono nella tua medesima condizione. Bene, non mi rimane che salutarti. Affettuosamente in Cristo, Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Terza puntata.
3: Nel libro Dio dirige i miei affari è narrata la storia di Roberto Letourneau, un giovane apprendista americano che gradatamente è diventato un industriale famoso in tutto il mondo per le sue enormi livellatrici. Grazie alla sua doppia attività di imprenditore e di costruttore, poteva mettere egli stesso alla prova le sue macchine ed eliminare i loro difetti perfezionandole sempre di più. All'inizio della sua carriera fece un patto con Dio e gli chiese di diventare il socio e direttore della sua azienda, ed egli dichiara che è questa la ragione dello straordinario sviluppo dei suoi affari. Roberto Letourneau diceva spesso: il nostro sbaglio è spesso quello di cercare di adattare Dio al nostro piano invece di adattarci noi al suo. Fu nel campo del denaro che commise uno dei suoi primi errori dopo la sua decisione di avere Dio come socio e direttore. Roberto ricorda che in quel tempo pensava spesso: l'anno prossimo avrò una bella somma per il Signore e allora potrò fare qualcosa per Lui. Non aveva ancora compreso che il tempo del Signore è ora, in questo momento, adesso, e che a Lui appartengono le primizie. Se Dio ci parla ora, è ora che bisogna agire, non rimandare a più tardi. Così, invece di impegnarsi a fare un'offerta mensile per le missioni, Roberto decise che avrebbe dato una cifra maggiore l'anno successivo, ma l'anno successivo si trovò sull'orlo del fallimento. Nel 1931 aveva in esecuzione la costruzione di una strada che portava ad una diga sul Colorado e la costruzione di una diga nella California meridionale. Nel primo lavoro sopravvennero delle difficoltà inattese che lasciarono Roberto con una grossa perdita che rese impossibile, a meno di un prestito, l'esecuzione della diga. Una ditta di San Francisco si offrì di rilevare quest'ultimo contratto e di finanziare l'impresa nominando un direttore per sorvegliare il lavoro e per salvaguardare i propri interessi. Poi lo Stato assunse il controllo dell'impresa e impose che i lavori cessassero perché non era possibile terminarli prima dell'inizio delle piogge che avrebbero distrutto ogni cosa. Roberto si oppose perché ciò avrebbe portato al crollo la sua azienda. L'ispettore allora finì per concedergli di completare la base della diga, che sono 360.000 metri cubi, a patto che lo facesse in un mese. La cosa sembrava irrealizzabile. Tuttavia Roberto la propose ai suoi uomini, che non erano numerosi, e decisero di provare. Lavorarono giorno e notte, anche la domenica, senza interruzione. Furono installate delle macchine supplementari e i motori girarono senza fermarsi mai. Alla fine del mese la base della diga era terminata. Non si era mai visto nulla di simile. Si cominciò a pensare che continuando con quel ritmo sarebbe stato possibile completare la diga. Ma la coscienza di Roberto gli rimproverava il lavoro che veniva svolto di domenica, benché in California, all'approssimarsi della cattiva stagione, ciò fosse del tutto normale. Si rivolse quindi alla società finanziatrice dicendo: «Vorrei interrompere il lavoro di domenica. I miei uomini hanno sfacchinato durante quest'ultimo mese e un giorno di riposo alla settimana sarebbe necessario. Non c'è neppure da parlarne, gli rispose l'ispettore dell'azienda. Se non volete lavorare tutti e sette i giorni, annulliamo il contratto. Roberto chiese a Dio: Signore, cosa devo fare? E il Signore gli fece capire che bisognava obbedire a lui anziché agli uomini. E il sabato sera andò dai suoi capisquadra e diede ordine che non si presentassero al lavoro il giorno dopo. La domenica mattina solo l'ispettore e il suo assistente andarono al cantiere. Il lunedì mattina l'ispettore, furioso, avvisò la società e il direttore telefonò a Roberto. «Cos'è questa novità? Noi cerchiamo di aiutarla e lei ci ricompensa così? Che non succeda ancora, altrimenti l'avverto che perderà l'affare». Roberto rispose al direttore: «Non posso tornare sulla mia decisione. Può prendermi tutto ciò che ho, salvo mia moglie e i miei bambini». Pregò ancora il Signore con la certezza che Dio l'avrebbe aiutato a superare quella difficoltà. E tre giorni dopo il direttore della società gli si presentò dicendo: «Continui pure il lavoro, la sosterrò io». Certamente il direttore non era partito da San Francisco con quei buoni propositi, ma Dio era intervenuto per strada. La diga fu finita in tempo, senza che fosse necessario lavorare di domenica. Nel 1932 Roberto fece un'altra esperienza che ci descrive così. Eravamo all'inizio della crisi e avevo un debito che ammontava a centinaia di migliaia di dollari. Non pagavo gli stipendi da 5 settimane. Il mio direttore affermava che sarebbe stato necessario liquidare tutto, ma io chiesi una proroga. L'indomani era domenica e andai al nostro convegno missionario sedendomi in un angolo. Mentre la gente portava doni per le missioni, Dio parlò al mio cuore dicendomi: «E tu non dai niente quest'anno?» «Signore, come posso fare?» Erano presenti molti miei giovani impiegati. Come avrebbero giudicato un uomo che promette una grande somma per le missioni e non paga i suoi dipendenti? La stessa voce dolce e penetrante di prima si fece sentire ancora. «Inseriscimi nella lista dei tuoi creditori e quando salderai gli altri, salderai anche me». Quando dissi alla mia contabile di riservare $5,000 per le missioni, essa alzò le braccia al cielo, perché aveva appena ricevuto l'ordine di pagare il 5 per 1000 ai creditori, onde evitare il fallimento. Le dissi che il contributo per le missioni doveva essere messo al primo posto, ed ella rispose: «Allora faremo fallimento». Ma in quei giorni riuscii a vendere 2 macchine, ne ricavai $25,000 e potei pagare il contributo per le missioni e saldare anche una parte dei miei debiti. Ero stato colpevole verso Dio quando avevo pensato che soltanto l'anno dopo sarei stato in grado di offrirgli una buona somma di denaro. Dio aspetta da noi le primizie e aspetta che abbiamo tanta fiducia in Lui da credere che ci aiuterà a far fronte a tutti i nostri impegni, compresi quelli verso di Lui. Il nostro è davvero un Dio meraviglioso. Perché abbiamo così poca fede in Lui?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Così io dico, io amo Gesù, Lui è il Messia, sì, sono nato di nuovo, e oh, quanto lo amo. Beh, se amo colui che mi ha generato a questa nuova vita, allora devo anche amare quelli che sono stati generati, la famiglia di Dio, i miei fratelli e le mie sorelle in Gesù. Da questo sappiamo, un'altra prova di come sappiamo quello che sappiamo, da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Gesù disse, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, quando Giovanni parla dei comandamenti di Gesù, Gesù ci dà sempre i comandamenti dell'Antico Testamento in forma concisa. Ama Dio in modo supremo, ama il tuo prossimo come te stesso. In questo sono racchiusi la legge e i profeti. È tutto racchiuso in questo, molto conciso. Ora anche Giovanni ci dà l'essenza dei comandamenti di Gesù. Lo fa nel capitolo 3, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Questo è il comandamento. E ce lo dà in una forma concentrata, concisa. È sufficiente che credete in Gesù e vi amate gli uni gli altri. È tutto qui. Questo in fondo è il vero cristianesimo. Questo è il cuore del vero cristianesimo. L'essenza del vero cristianesimo. Che crediamo in Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri. È tutto qui. Il tutto è racchiuso in questo. Ora, da questo so che amo Dio. Posso dire di amare Dio, ma potrebbe essere solo una frase vuota pronunciata dalla mia bocca. Da questo so di amare i figli di Dio, quando osservo i Suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, non sono così difficili. Beh, il primo non è tanto difficile, credere nel Suo Figlio Gesù Cristo. Ora il secondo è un po' più difficile, amare gli altri come amiamo noi stessi. Questo è più difficile, e questo richiede l'opera dello Spirito nel mio cuore. Non posso semplicemente dire, beh, ora inizierò ad amarlo. Ho fatto questo, ho provato a fare della magnetoterapia su me stesso, dell'autoipnosi. In fondo quel tale non è così cattivo, ha dei lati positivi. Non dovrei provare questo contro di lui. Sì, è rumoroso, è sfacciato e dice cose stupide, ma non è così male. E non dovrei provare questa antipatia nei suoi confronti. Anzi, mi piace, credo. Non è tanto male. Posso riuscire a sopportarlo. E provo a convincere me stesso. Un po' come dicevamo da giovani, ti amo solo il minimo indispensabile per entrare in cielo. E ti convinci con qualche giochino psicologico. Ehi, non è tanto male. E poi si presenta una festa. E appena entra, inizia a parlare ad alta voce, è rozzo, e subito dice qualcosa di stupido, e tu pensi, oh che idiota, ma perché non è rimasto a casa? E tutta la tua magnetoterapia va a farsi friggere. Tutte queste ore a prepararmi per la prossima volta che lo incontro, oh non è tanto male, in fondo mi piace, e poi puff. Tutti i miei sforzi per portare la mia mente ad essere pronta ad amare sono andati. Sì, è vero. Ci sono delle persone con cui sei incompatibile. Sono troppo simili a te. È incredibile quanto sembrano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Sapete, no, se sono io a commetterli, beh, non sono tanto male. Ma se tu inizi a commettere i miei stessi peccati... Oh, allora sono orrendi e terribili. Non riesco a sopportarti. Questo tipo di amore richiede un'opera speciale da parte dello Spirito di Dio nel mio cuore. Non posso farlo io. Non posso riprodurre io l'amore agape. Non posso usare giochini psicologici su me stesso per produrre l'amore agape. Ecco perché questa è una prova che viene da Dio. Perché Dio mi dà amore per persone che altrimenti non riuscirei a sopportare nel naturale. E perché sperimento l'amore di Dio che opera nel mio cuore e che cambia il mio cuore e la mia attitudine verso queste persone. So che è l'amore di Dio reso perfetto in me. E ci sono state molte volte in cui ho dovuto pregare: Signore, so che tu vuoi che io li ami, ma questo è impossibile per me. Non riesco a farlo, ma Signore, opera in me e dammi il tuo amore per queste persone. So di non amarle, ma so che tu le ami, perciò dammi il tuo amore per loro. Sapete, in questo genere di cose credo che sia estremamente importante che siamo molto franchi e onesti con Dio, se non altro perché prendiamo in giro noi stessi. Non prendiamo in giro Dio, e molte volte cerchiamo di prendere in giro Dio con le nostre preghiere. Oh Dio, grazie per questo grande amore che mi hai dato. Oh Signore, amo proprio tutti. Ma c'è quella persona, Signore, e ho qualche difficoltà ad amare quella persona esattamente con quell'intensità e con quel grado di amore con cui dovrei amarlo. Quindi, Signore, aumenta quell'intensità d'amore nel mio cuore. Non sei onesto con Dio. Dio non può fare niente per te. Ora devi essere diretto e onesto con Dio. Dio lo odio. Non lo sopporto proprio. E quindi Dio, se ci sarà mai un qualche amore da parte mia verso di Lui, è qualcosa che devi fare tu. Io sono aperto, Signore, all'opera tua. Ti prego, opera nel mio cuore. Togli via l'odio e metti il tuo amore. E se sei onesto, allora Dio potrà intervenire e operare. Ma finché cerchi di prendere in giro Dio, non andrai da nessuna parte, perché Lui conosce la verità del tuo cuore. E noi cerchiamo sempre di dipingere una bella immagine di noi stessi quando andiamo davanti al Signore, mentre Dio conosce tutta la brutta verità. I Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ora leggiamo nel libro dell'Apocalisse che quando Satana viene cacciato dal cielo, che essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, ma l'hanno esposta alla morte. Quindi la nostra vittoria è nella nostra fede in Gesù Cristo. Noi vinciamo il mondo e le cose del mondo per mezzo della nostra fede in Lui. E come si sviluppa questa fede? Conoscendo Lui. E come faccio a conoscere Lui? Studiando la sua rivelazione di se stesso, la Bibbia. È davvero difficile avere fiducia di qualcuno che non conosci. Se un estraneo viene da te per strada e ti chiede di prestargli $50, ci incontriamo qui domani e te li restituisco. Se qualcuno di voi glieli darebbe, fatemelo sapere. Sarei davvero ansioso di conoscerti. No, diresti non ti conosco, amico. Come faccio a fidarmi del fatto che sarai qui domani per restituirmeli? Non ti conosco. È difficile credere o fidarsi di qualcuno che non si conosce. Perché sappiamo che ci sono un sacco di impostori e un sacco di imbroglioni e persone di questo tipo. Ci sono un sacco di truffe. Ma quando conosci qualcuno, quando lo conosci bene, sai che ha un'ottima reputazione, che è conosciuto per la sua onestà, la sua correttezza, il suo carattere, allora non hai alcun problema a fidarti di quella persona. Se hai difficoltà a confidare in Dio è perché non lo conosci. Se hai difficoltà a confidare in Gesù Cristo è perché c'è una mancanza di conoscenza. Ecco perché Gesù disse: imparate da me. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Perché vuole che tu impari da Lui? O impari di Lui? Perché è così che la tua fede cresce. Più lo conosci e più ti viene facile confidare in Lui. E così vinciamo grazie a questa fede. E chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? La mia fede in Gesù Cristo mi dà la vittoria sul mondo. Ora questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Cosa significa colui che è venuto con acqua e sangue? Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. Ci sono due opinioni prevalenti da parte dei commentatori. La prima opinione è che si sta riferendo al battesimo di Gesù. Lui è stato battezzato in acqua e poi più tardi è stato battezzato nel sangue. Quando Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dicono: Signore, vorremmo un favore da te. Quando stabilirai il tuo regno, fa che lui sieda alla tua destra e io alla tua sinistra. E Gesù dice: non sapete cosa state chiedendo. Dice: potete voi essere battezzati del battesimo di cui sarò battezzato io? Oh sì, Signore, possiamo. Gesù dice: voi non sapete cosa state dicendo. Ma stava parlando della croce come di un battesimo. Quindi quando dice colui che è venuto non con acqua soltanto, ma anche con sangue, sarebbe un riferimento al suo battesimo in acqua e poi alla sua crocifissione. L'altro filone di pensiero dei commentatori è che sta parlando della crocifissione. Quando il soldato trafigge il suo costato e ne esce sangue e acqua. E sarebbe un riferimento a quel flusso purificatore che viene da Gesù, per cui i nostri peccati sono lavati, lo scorrere di acqua e sangue. E così lascio che siano i teologi a discuterne. Credo che potete scegliere sia l'una che l'altra spiegazione senza problemi. Non sbagliate di tanto. Ma quello che voglia dire esattamente Giovanni con questo non possiamo dirlo con certezza. Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. E quindi lo Spirito rende testimonianza della verità ai nostri cuori. Ora, il verso 7 non compare in nessuno dei più antichi manoscritti. Non compare nei manoscritti fino a circa il X secolo. E quindi questo verso probabilmente non era originale nello scritto di Giovanni, per il fatto che non esiste nessuno dei manoscritti più antichi, prima del X secolo. Quindi il verso 7 non dovrebbe trovarsi qui nelle scritture. Questo è l'unico verso di cui direi questo nel Nuovo Testamento, ma prove della sua esistenza nei manoscritti più antichi non ce ne sono. C'è un padre della Chiesa che cita da un antico manoscritto, senza dubbio, e cita questo particolare passo. Ora, quale manoscritto avesse non lo sappiamo, ma c'è un solo padre della Chiesa che fa riferimento ad esso. E così si ritiene in generale che non dovesse far parte del testo originale, ma dovreste passare direttamente dal verso 6 al verso 8. Lo Spirito ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Di cosa rende testimonianza lo Spirito? Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra. Lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Quindi lo Spirito rende testimonianza di Gesù Cristo e della salvezza che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, sia che si tratti del battesimo in acqua e del battesimo della crocifissione, sia che si tratti del sangue e dell'acqua che sono usciti dal suo costato. Giovanni dice: noi ne rendiamo testimonianza, l'abbiamo visto, è vero, e ne rendiamo testimonianza affinché voi crediate. Lo testimonia nel capitolo 19 del Vangelo, quando parla della lancia, del soldato che lo trafigge con la lancia, e ne scaturiscono sangue e acqua. C'è un aspetto interessante da un punto di vista fisiologico. Sapete, no, Gesù era morto quando sono venuti i soldati per spezzargli le gambe. Quando sono arrivati hanno scoperto che era già morto e sono rimasti un po' sorpresi che fosse già morto. Ma lui aveva reso il suo spirito. Nessuno prende la mia vita. Chi ha ucciso Gesù? Nessuno. Gesù disse: nessuno prende la mia vita. Sono io che depongo la mia vita. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Ora Gesù aveva dei poteri divini e aveva il potere di rendere, di rimettere il suo spirito. Ora noi non abbiamo questo potere. Non posso dire al mio spirito: ok, basta, ora parti. Ma Gesù aveva il potere di rendere il suo spirito, di deporre la sua vita e poi di riprenderla. Così mentre si trova lì sulla croce ha detto e rimise il suo spirito. Ha detto ok, puoi andare ora, è finita, puoi andare. E ha reso il suo spirito. E così quando sono venuti sono rimasti sorpresi che fosse già morto. Quindi non gli hanno spezzato le gambe, affinché si adempisse la scrittura che diceva non un solo osso di lui sarà rotto. Ma un soldato ha preso una lancia e gli ha trafitto il costato, affinché si adempisse la scrittura che diceva e lo hanno trafitto. Ora dal costato sono scaturiti acqua e sangue. Da un punto di vista scientifico, il fatto che quando hanno trafitto il suo cuore, e naturalmente è lì che ha messo la lancia, nel suo cuore, il fatto che siano usciti sangue e acqua indica che la sua morte, da un punto di vista fisico, è avvenuta per la rottura del cuore. Il suo cuore in realtà si è rotto. Quando il tuo cuore si rompe, c'è una sacca intorno al tuo cuore che si riempie di una sostanza liquida simile ad acqua. Quindi quando hanno trafitto il suo cuore, il fatto che ne siano usciti sangue e acqua indica la morte per la rottura del cuore, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista spirituale, invece, ha semplicemente reso il suo spirito. Lo spirito rende testimonianza che il sangue di Gesù Cristo che è stato sparso ci purifica da ogni peccato. Tre che rendono testimonianza. La testimonianza di Dio che è stato provveduto il perdono per te e per i tuoi peccati, da Dio per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio sulla croce per te. Ora, se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Su cosa è basato tutto il nostro sistema giuridico? Sulla testimonianza degli uomini. Tu sei accusato di un crimine, sei stato arrestato per aver rapinato la Pacific Bank, ti dichiari innocente, trovi un buon avvocato, l'accusa porta al primo testimone, dice il suo nome, il suo ruolo, è un cassiere della Pacific Bank. Il 15 marzo, alle 2 del pomeriggio, cosa è successo? Beh, un uomo si è presentato allo sportello e mi ha dato una busta e un foglietto che diceva ho una pistola e se non riempi questa busta di soldi ti sparo. Vede quest'uomo in questa stanza? Sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì, sono sicuro. Perché ne è così sicuro? Beh, ho notato quella cicatrice al lato della sua faccia e sono sicuro che è lui. Poi chiama un altro testimone. Dove si trovava quel pomeriggio alle 2? Beh, stavo facendo la fila nella banca e ho notato quest'uomo che andava allo sportello e così racconta la sua storia. Vede quell'uomo in questa stanza? Oh sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì sì, non posso sbagliare. Sono sicuro, è lui. E portano 3 o 4 persone che dicono oh sì, l'ho visto. L'ho visto correre fuori. Ero alla porta e mi è venuto addosso mentre scappava. Mi sono girato per dirgliene 4, ma già era sparito. Oh sì, ce l'avevo proprio davanti, ho visto che aveva una pistola in mano. Sì, è proprio lì. Colpevole. La testimonianza degli uomini. Noi accettiamo questo.

Si fa il processo, portano tutte le prove per dimostrare che sei colpevole e vieni giudicato colpevole per la testimonianza degli uomini. Ora, se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, non dovremmo allora accettare la testimonianza dello Spirito di Dio? Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Ed è interessante che ci sono uomini che sono pronti a credere ad altri uomini, ma non vogliono credere a Dio. Accettano la testimonianza di uomini che spesso non sono degni di fiducia. Oh, ma ha raccontato una storia così convincente. Ero sicuro che sua madre stesse davvero morendo. Piangeva così tanto. E crediamo alla parola degli uomini. Beh, se crediamo alla parola degli uomini, la testimonianza di Dio è più grande. Dovremmo credere più a Dio, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Lo Spirito ne rende testimonianza, lo Spirito dentro di me, e così c'è questa testimonianza interiore dentro di me, che testimonia della verità di Gesù Cristo nel mio cuore. Ecco perché non ci sono dubbi. Io lo so per la testimonianza dello Spirito dentro al mio cuore. C'è questa oetis, questa conoscenza intuitiva, interiore, che possiedo per la testimonianza che è dentro di me, la testimonianza dello Spirito di Dio. Ora, chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo. Se non credi alla testimonianza di Dio, stai dicendo in sostanza che Dio sta mentendo. E questa è un'accusa terribile contro Dio. Ma questa è l'accusa che fai contro di Lui quando rifiuti di credere alla testimonianza di Dio nel tuo cuore. E questo è in sostanza il peccato contro lo Spirito Santo. È non credere alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. La tua unica speranza di vita eterna è in Gesù Cristo. E se non credi questo, ciò è imperdonabile. Dio non ha provveduto nient'altro per il perdono dei peccati, solo Gesù Cristo, e quindi questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Tu lo fai bugiardo quando Lui ti rende testimonianza del fatto che hai bisogno di Gesù e di arrendere la tua vita a Lui. E la testimonianza è questa: chi non crede a Dio ha fatto Dio bugiardo. Perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo Figlio. Qual è la testimonianza che Dio ha reso circa il suo Figlio? Questa. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questa è la testimonianza di Dio. Dio ci ha dato la vita eterna, ma questa vita è nel suo Figlio. Non puoi avere la vita eterna se non attraverso il Figlio. E come abbiamo detto stamattina, la vita eterna è molto più che quantità o durata. È qualità di vita. Sapete, non riuscirei a pensare a qualcosa di più terribile che vivere per sempre in questo mio corpo decrepito, e che si fa più decrepito anno dopo anno. Sono curioso di vedere quello che succederà in questo nuovo anno. Quale nuovo acciacco avrò? Ma se l'uomo esteriore si disfa, l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Grazie a Dio per l'opera del suo Spirito nel mio cuore, altrimenti sarei davvero scoraggiato. L'uomo interiore si va rinnovando. L'uomo esteriore si va indebolendo, sta decadendo, sta andando in pezzi, ma l'uomo interiore diventa ogni giorno più forte. Ora, se il corpo continua a deteriorarsi così e io dovessi vivere 150 anni, sarebbe terribile, perché sono sicuro che a quel punto non potrei più vedere, non riuscirei a scendere dal letto, perderei probabilmente tutti i miei sensi, non potrei più assaporare la cioccolata. E che vale andare avanti per sempre in un corpo che non funziona affatto? Vedete, la Bibbia insegna che il mio vero me non è il mio corpo. Il vero me è spirito. Il corpo è semplicemente uno strumento attraverso il quale si esprime il mio spirito. E quando, a causa dell'età, il corpo non riesce più a realizzare gli scopi per i quali Dio l'ha disegnato,

0: quando non riesco più ad esprimere me stesso, allora Dio nel suo amore libererà il mio spirito da questo corpo. Non voglio finire in qualche casa di riposo come uno che non ci sta più con la testa. Voglio che Dio mi prenda con sé prima di arrivare a quel punto. Non voglio arrugginire, ecco perché continuo ad andare avanti. Voglio consumarmi ma non arrugginire. E se il Signore uno di questi giorni mi prende all'improvviso in qualche modo, non so, un incidente, un attacco di cuore, eccetera, rallegratevi con me, perché potete stare tranquilli che io mi rallegrerò per essere stato liberato da un corpo di debolezza. Naturalmente non sto dicendo che sono già decrepito, ma sto andando in quella direzione. Non sto cercando di dire, oh sapete, sono sull'orlo del crollo totale. No, mi sento ancora forte e sano, sto bene, Dio è buono, non sto parlando con disprezzo del dono di Dio, questo mio corpo. Ringrazio Dio per la forza e tutto il resto che mi ha dato. Ringrazio Dio per le energie che ho. Ringrazio Dio per la forza che ho e me ne rallegro, ma sono anche abbastanza pratico da rendermi conto che non ho la forza che avevo un tempo. Non ho le stesse doti fisiche che avevo un tempo e ho più dolori di quelli che avevo un tempo. E non vedo più come vedevo un tempo. Non sento più come sentivo un tempo. Voglio dire, le cose vanno avanti e me ne accorgo, ma la vita eterna che ho, quella vita che dimora nell'età, non è semplicemente questione di quantità, ma di qualità. È una vita di qualità, ricca, piena. È una vita caratterizzata dalla gioia. Il regno di Dio non consiste in cibi o bevande, ma è giustizia, pace e gioia, ed è quella vita di qualità che abbiamo nel regno di Dio. È una vita di giustizia, una vita di pace, una vita di gioia. Quindi la testimonianza è questa. Dio ci ha dato questa vita eterna, questa vita di gioia, questa vita di giustizia, questa vita di pace. E questa vita nel Figlio. Ora subito ci fa il contrasto. Vi ricordate nel libro dell'Ecclesiaste Salomone, un uomo vecchio, in un certo senso amareggiato, ha provato di tutto. Non c'è una sola cosa che non abbia provato. Lui dice tutto quello che i miei occhi desideravano, o il mio cuore, non l'ho negato loro. E io ho provato tutto. Non mi sono fatto mancare nulla di quello che il mio cuore desiderasse. Così ha raggiunto l'apice della ricchezza, l'apice dell'istruzione, della scienza, di tutto. Ha fatto tutta la strada che si può fare umanamente. Tutto quello che si può fare sotto il sole lui l'ha fatto. E cosa dice? Ehi, vanità, vanità. Tutto è vano e frustrante sotto il sole. La vita sotto il sole lui l'ha trovata insopportabile. Ha provato tutto. Ed è rimasto il vuoto, la vita sotto il sole, ma la vita nel Figlio, tutta un'altra storia. Questa è una vita che dimora nell'età, una vita eterna, una vita di qualità, ricca, piena e gloriosa. Peccato che Salomone non abbia conosciuto la vita nel Figlio. Forse tu stai vivendo una vita sotto il sole, una vita brutta, una vita frustrante, una vita vuota. Devi provare la vita nel Figlio. La testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, ma chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Gesù dice in Giovanni 3:36, dice chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita. Ma poi aggiunge, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Ora Giovanni dice, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Perché Giovanni ha scritto questa epistola? Capitolo 1 l'ha scritta affinché possiamo avere comunione con Dio e la pienezza della gioia che deriva da questa comunione. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve l'annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Capitolo 2 verso 1, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Perché le ha scritte? Affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi lo scopo dell'epistola è quello di darvi la sicurezza di questa vita eterna. E la testimonianza è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. E vi scrivo queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Notate, la condizione qui è che chiediamo quello che è nella Sua volontà. Non puoi semplicemente chiedere a Dio qualsiasi cosa ed ottenerla. Giacomo dice: voi non avete perché non domandate, e poi voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Ora noi abbiamo questa fiducia in preghiera, che se chiediamo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Vedete, lo scopo della preghiera non è per fare in modo che sia fatta la mia volontà. Questo è l'errore più comune che fa la gente riguardo alla preghiera. Credono che Dio sia un po' come il genio della lampada, che esce e ti fa esprimere 3 desideri. Niente affatto. Lo scopo della preghiera è per fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Quindi io ho questa fiducia nella preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli mi esaudisce, e se mi esaudisce, allora ricevo le cose che desidero da Lui. Ma se chiedo qualcosa che non è nella Sua volontà, Lui è così buono e pieno di grazia da non fare le cose che Gli chiedo. Io sono tanto felice per le preghiere inesaudite quanto lo sono per le preghiere esaudite. Dio ne sa molto più di me, e se avesse esaudito tutte le mie preghiere, tutti noi ci troveremmo nei guai. E così io ho questa fiducia in preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la Sua volontà, Egli mi esaudisce. Perché questo è lo scopo della preghiera, fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Sempre la spinta della preghiera è la volontà di Dio, fare in modo che essa si compia qui sulla terra. Ora, se uno vede un proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio ed Egli gli darà la vita, a quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Ora, ci sono peccati che non sono a morte. Ci sono peccati che noi commettiamo, la parola peccato significa mancare il bersaglio, e molte persone mancano il bersaglio, anzi tutti abbiamo mancato il bersaglio. Ci ha detto questo nel primo capitolo. E se diciamo che non abbiamo mancato il bersaglio, allora stiamo solo ingannando noi stessi e la verità non è in noi. Tutti abbiamo mancato il bersaglio. E se vedi un fratello che manca il bersaglio, che sta commettendo un peccato, qual è il peccato che è a morte? L'aver rifiutato Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. Quando un uomo volta le spalle deliberatamente e consapevolmente a Gesù Cristo, quello è il peccato che è a morte. E Giovanni dice: vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo. Vedete, questa è una linea che Dio non oltrepasserà. Dio non oltrepasserà la tua libera volontà. Lui ti ha dato la facoltà di scegliere, e quindi la rispetta. Non oltrepasserà la tua libera volontà, e non ti salverà contro la tua volontà. Non devi preoccuparti di questo. Dio non ti obbligherà ad essere salvato. Dio non ti obbligherà a stare con Lui in cielo. Se non vuoi stare con Dio, allora Lui non vuole renderti infelice. Non sei obbligato a stare con me, ma hai scelto la tua infelicità. Dio non ti renderà infelice. Tu hai scelto di essere infelice. Quindi, quando un fratello sta peccando, dovremmo pregare per lui. Ora, spesso loro non riescono a vedere i loro propri errori. Satana è molto bravo ad ingannare. Si presenta come angelo di luce per ingannare. Lui porta una forte illusione, in modo che gli uomini credano ad una menzogna anziché alla verità. e io potrei scrivere il suo copione. L'ho sentito tante volte. Sai, mia moglie non mi ha mai capito. Non l'ho mai amata veramente. Lo so, l'ho sposata, ma non l'ho mai amata veramente. Ma quest'altra donna, lei mi capisce. Noi comunichiamo in modo davvero speciale. E oh, è così spirituale. E ci sentiamo così vicini a Dio quando stiamo insieme. Potrei scrivere questo stupido copione, le bugie di Satana. E così tu vedi un fratello che sta commettendo un peccato, una colpa, un peccato che non è a morte, prega per lui, perché Satana ha accecato i suoi occhi, non riesce a vedere quello che sta facendo, è ingannato, prega per lui, perché Dio gli apra gli occhi e gli faccia vedere che tipo di inganno Satana gli ha messo davanti agli occhi. Prega che Dio lo liberi dal potere che ha il nemico di rendere ciechi e di distorcere il giusto senso dei valori, che Dio gli possa dare la vita e lo faccia vedere e lo liberi. Ma se una persona deliberatamente e consapevolmente volta le spalle e rigetta Gesù Cristo, allora prega anche per lui, ma non Dio salvalo, perché Dio non lo salverà contro la sua volontà. Prega che Dio leghi il potere e l'opera di Satana, e che Dio apra il suo cuore alla verità. Non puoi dire semplicemente Dio salvalo, perché questo è qualcosa che Dio non farà contro la volontà di una persona. Quindi vi è un peccato che è a morte. Non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Ci sono un sacco di cose che facciamo che sono sbagliate, ma non condanneranno la tua anima per l'eternità. E non condivido quel tipo di insegnamento su queste piccole questioni che ti fa stare continuamente in sospeso sopra il baratro e ti dice che andrai all'inferno. Penserai perché non gli ho dato ascolto quando ti ritroverai a dare calci ai carboni all'inferno e cose di questo genere. Non credo a questo. Credo nella grazia di Dio e credo che c'è un solo peccato che può condannare la tua anima. E cioè l'aver rifiutato l'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. E Dio è così pieno di grazia e misericordia. E c'è un peccato che non è a morte. Ora noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, o non pratica il peccato, perché ora ho una nuova natura. Paolo dice: come possiamo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso? La vecchia natura è morta. Quindi non posso vivere nel peccato. So che chiunque è davvero nato da Dio, nato di nuovo, non può vivere nel peccato. Ora possiamo peccare, ma sapete cosa? Scoprirete qualcosa di molto interessante. Una volta che sei nato di nuovo, non puoi cavartela commettendo il peccato. Puoi essere stato molto bravo a cavartela con il peccato nel passato. Magari prima di essere nato di nuovo puoi aver imbrogliato ed essertela cavata, ma una volta che sei nato di nuovo, Dio non ti permetterà di cavartela, di passarla liscia. Ti inchioderà ogni volta. E questo perché ti ama e sa che non sarebbe un bene per te passarla liscia. Quindi Dio farà in modo che ti becchino, che si veda, mentre se te la stai cavando ogni volta, beh, meglio che stai attento. Potrebbe voler dire che non sei nato di nuovo. Sapete, il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Questo significa che non ti permetterà di cavartela, di continuare. Quindi noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Anzi, chi è nato da Dio, o come dice un'altra versione, chi è stato generato da Dio. Chi è stato generato da Dio? Gesù Cristo. Quindi questo chi si riferisce a Gesù. Chi è stato generato da Dio, Gesù, lo preserva e il maligno non lo tocca. Io vengo preservato dalla potenza di Gesù Cristo. Lui, Gesù, che è stato generato da Dio, mi preserva e il maligno non mi tocca. E noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo, o meglio egli, è il vero Dio e la vita eterna. Quindi ora chiude con noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Noi sappiamo che siamo da Dio e che il mondo giace nel maligno. Noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. La parola conoscere qui è la parola ginosco, e cioè noi conosciamo per esperienza colui che è il vero. Ora abbiamo sperimentato colui che è il vero, che siamo in lui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E poi l'esortazione finale, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ma che esortazione importante, perché è così facile farsi prendere dagli idoli. Oh no, non credo che qualcuno di voi abbia una piccola statuetta nella propria camera, con una candela davanti, e che ogni sera ti siedi e fai dei canti liturgici davanti a questa. Siamo troppo sofisticati per questo. Il tuo idolo probabilmente ha un solo occhio e si trova in salotto o in cucina e tu stai lì a guardarlo per ore. Certe volte ti fa scoppiare dalle risate, certe volte ti fa urlare dalla paura, ma sei molto devoto al tuo idolo. Dedichi più tempo a lui che a qualsiasi altra cosa, più tempo che a tua moglie e a chiunque altro, specialmente in questo momento dell'anno. Il tuo idolo potrebbe essere quella macchina che ti fermi a guardare ogni giorno. Sei andato a vederla, ci sei salito sopra, e uno di questi giorni sarà tua. E tutto quello a cui riesci a pensare è questa macchina. E quanto sarà fantastico quando finalmente potrai sederti dietro al volante e guidarla. Quando sarà tua. Non so quale potrebbe essere il tuo idolo, ma ci sono molti idoli. Qualsiasi cosa che prende il posto di Dio nella mia vita, qualsiasi cosa che si frappone tra Dio e me, qualsiasi cosa che inizia ad occupare la mia mente e il mio cuore e sostituisce Dio nella mia vita, è un idolo da cui mi devo guardare. Non posso permettere a niente di intromettersi nella mia relazione con Dio. Può essere una persona, può essere un oggetto, ma figlioletti, guardatevi dagli idoli. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Credo che nella vita di ognuno si commettono degli errori. A volte questi errori si possono riparare, a volte non si possono più riparare. Ma quanti di voi conoscono l'errore più grande che possiamo fare? Ebbene, questo è il titolo del tema che Stefano parlerà oggi, dopo aver ascoltato questa canzone.

Leggevo l'altro giorno un articolo in una rivista americana che cominciava così. Qual è lo sbaglio più madornale che possiamo commettere? Poi proseguiva descrivendo un uomo quasi ideale nella sua condotta. Si puliva i denti 2 volte al giorno. Si faceva visitare da uno specialista 2 volte all'anno. Quando pioveva si metteva sempre l'impermeabile e portava l'ombrello. Dormiva sempre con le finestre aperte e non meno di 8 ore ogni notte. Non fumava, non beveva, non andava mai in collera. Faceva la ginnastica ogni mattina di buon'ora. Pensava di vivere 100 anni. Il suo funerale avrà luogo mercoledì prossimo. Gli sono sopravvissuti 18 specialisti, 4 club dietetici e 6 palestre di ginnastica. Come mai un tale disastro? Si era ricordato di tutto tranne Dio. Viveva come se questo mondo fosse tutto. E ora, fra quelli che dicono la messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Lo sbaglio più tragico che possiamo commettere è di dimenticarci di Dio e dei suoi diritti su di noi e sulla nostra vita. Se ci dimentichiamo di Lui, possiamo essere certi che il risultato ultimo sarà per noi eterna rovina. Il Signore Gesù parla proprio di un uomo che prosperava nei suoi affari, ma che si era dimenticato di Dio. L'Evangelista Luca racconta l'episodio. Leggiamolo. La campagna di un certo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio. Il prospero agricoltore aveva pensato a tutto, almeno così credeva, ma si era dimenticato di Dio e del suo destino eterno. E mentre il verdetto umano poteva essere lusinghiero, quello divino è devastante, stolto. Se viaggiando in macchina prendiamo la strada sbagliata, cosa succede? Sciupiamo tempo, consumiamo benzina e perdiamo la pazienza. Ma possiamo di solito ritornare sui nostri passi e trovare eventualmente la strada buona. Ma nel viaggio della vita è di importanza capitale essere sicuri di essere sulla strada giusta. Ecco l'ammonimento che troviamo nella Bibbia, la parola di Dio, nel libro dei Proverbi. V'è tal via che all'uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte. Possiamo illuderci che la strada sulla quale siamo sia buona, appartenere a una chiesa e frequentarla, essere impegnati in buone opere, cercare di amare Dio e il nostro prossimo, o di ubbidire ai 10 comandamenti. Ma tutto questo senza una fede personale in Cristo non serve a nulla, porta solo alla perdita delle anime nostre. Il Signore Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Se non siamo su quella via, nella nostra vita qua giù, non potremo mai trovare la via buona nell'aldilà. Dopo la nostra morte, non possiamo ritornare sui nostri passi per trovare la strada giusta. Ecco cosa dice la parola di Dio. È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Se trascuriamo i nostri denti, il peggio che possa accaderci è che li perderemo. Comunque, possiamo sempre ottenere una dentiera. Non è così delle nostre anime. Se permettiamo che i nostri peccati, le nostre cattive abitudini, la nostra incredulità ci sospingano ad un inferno eterno, non potremo certamente ottenere un'anima di ricambio. Non c'è per noi una seconda opportunità nell'aldilà. Ognuno di noi ha solo un'anima immortale, che può godere eternamente l'ineffabile gioia del cielo
o può soffrire per sempre le indicibili sofferenze dell'eterna separazione da Dio, unica sorgente di luce, di gioia, di pace e di gloria. La nostra decisione ora determina il nostro destino allora. Il Signore Gesù ci rivolge questa solenne domanda: che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Caro ascoltatore, non fare lo sbaglio fatale di dimenticare Dio e rifiutare il Salvatore. In questo momento hai la possibilità e l'opportunità di credere. Ti puoi rivolgere a Lui ora, dovunque tu sia, dicendogli in semplice fede: Signore Gesù, sono un peccatore, perdonami. Ti ricevo nel cuore come mio personale Signore e Salvatore. Non respingerà la tua preghiera, entrerà nel tuo cuore, nella tua vita, e ti darà la grazia e la forza necessarie per vivere la vita cristiana. Ecco la sua promessa a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ricordati che non altrove potrai trovare la soluzione del problema della tua esistenza su questo pianeta, del tuo peccato, né quella profonda soddisfazione che l'essere in giusta relazione con Dio porta al credente. Certamente l'uomo sa moltiplicare i mezzi per distrarsi. Il mondo è pieno di inviti ai piaceri, ai divertimenti, ma l'allegria e l'ilarità del mondo sono di solito superficiali. La Bibbia paragona il riso degli sciocchi al crepitio delle spine sotto la marmitta. Qual è lo schioppettio dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Sono per lo più gioie che svaniscono in un batter d'occhio, piaceri effimeri che non durano. Quale contrasto con l'anima che ha trovato Cristo e per mezzo di Lui, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, è venuto a Dio. Ha bevuto l'acqua della vita ed è stato dissetato. Ha mangiato il pane della vita e ne è stato saziato. Gesù disse: chi ha sete, venga a me e beva. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Ogni vero credente può confermare l'assoluta verità di queste benedette affermazioni del Signore Gesù. Anche nella tristezza il credente è sempre gioioso. Anche se è povero, è in grado di arricchire coloro che lo vogliono con le vere ricchezze. Pur non avendo nulla, possiede ogni cosa. Il credente, soddisfatto perché ha trovato tutto in Cristo, esclama grazie a Dio per il suo ineffabile dono. Caro amico in ascolto, permettimi di dirti di nuovo: non commettere lo sbaglio più grande che un individuo possa commettere, dimenticandoti di quel Dio che ti ha creato e che non si è dimenticato di te, ma ha mandato il suo figliolo a morire sulla croce in tua vece, affinché tu possa essere perdonato, riconciliato con Lui e possa godere ora una vita abbondante e avere la certezza di una salvezza eterna nell'aldilà.

Amico in ascolto, se le parole che hai ora ascoltato ti hanno interessato, oppure desideri conoscerne di più, se pensi veramente che tu hai commesso questo grande errore e vuoi sapere come uscirne, scrivici, ti aiuteremo a conoscere l'amore di Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Puoi rivolgerti anche presso l'emittente radio dalla quale tu hai ascoltato questo programma, vicino a casa tua magari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Scaglia la prima pietra. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 1 a 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli seduto si li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, quella donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. E tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli alzato il capo disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Questo è uno dei racconti più conosciuti dell'Evangelo di Giovanni ed è anche uno dei più significativi. Ci dice molto sull'uomo, sulla sua incoerenza, sulla sua incapacità di vedere il male in se stesso, mentre riconosce con facilità il peccato nell'altro. Quella donna era stata colta in flagrante adulterio. La legge in Levitico 20:10 diceva che l'adulterio era soggetto alla pena di morte. Non c'era quindi apparentemente nulla da discutere. Eppure alcuni scribi e farisei portarono quella donna da Gesù nel tempio, dove Gesù stava istruendo il popolo. Perché non avevano semplicemente applicato la legge? Perché il loro scopo, come il testo ci dice, era quello di metterlo alla prova per poterlo accusare. E Gesù sapeva ovviamente quali erano i loro veri scopi. La legge era chiara, quindi se Gesù avesse detto che non andava lapidata, avrebbero avuto l'occasione di screditarlo di fronte al popolo, come uno che non si atteneva alla legge. D'altra parte, se Gesù avesse detto loro che la donna andava lapidata, essi avrebbero potuto strumentalizzarlo e additarlo anche di fronte ai romani come un fomentatore che aizzava le folle a procedere con esecuzioni sommarie non autorizzate. La questione era quindi molto delicata. Era evidente che quelle persone non avevano in quel momento alcun interesse per la giustizia né per l'interpretazione della legge, ma volevano solo cercare di metterlo in cattiva luce. Oltretutto, la legge prescriveva che gli adulteri fossero lapidati entrambi. Se quella donna era stata colta davvero in flagrante adulterio, dov'era l'uomo con cui l'avevano trovata? Quel particolare metteva ancora più in evidenza l'ipocrisia e l'ingiustizia di quegli scribi e farisei, e non era certamente sfuggito a Gesù. Così Gesù, invece di rispondere, si mise a scrivere con il dito in terra, incurante dei suoi interlocutori. Vedendo che Gesù non rispondeva, essi lo incalzavano ancora di più. Chissà, forse pensavano di averlo messo in un angolo, finalmente avevano trovato una domanda che aveva messo in difficoltà Gesù. Ma Gesù a quel punto, con la sua famosa risposta, spiazzò tutti. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Con quella risposta Gesù ribaltò la situazione. Coloro che pensavano di averlo messo in difficoltà si trovarono faccia a faccia con la propria coscienza. Gesù con quelle semplici parole smascherò i suoi interlocutori, che evidentemente non si sentivano a posto anche nel modo in cui stavano trattando quella faccenda. I più vecchi furono i primi ad andarsene. Essi avevano più esperienza e sapevano bene che Gesù aveva ragione. Chissà quanti di loro avevano tradito le mogli almeno una volta. Oppure, pur non avendo mai tradito le mogli, andando a letto con un'altra donna, avevano guardato altre donne, magari più giovani, con occhi pieni di desiderio. Sapevano bene di non essere a posto nella loro coscienza. Alla fine Gesù rimase solo con la donna. Gesù, nella sua grande sapienza, si era tirato fuori da una situazione scomoda. Si noti però che egli non disse alla donna che il suo peccato era cosa da poco. Non minimizzò sulla gravità di ciò che la donna aveva fatto. Quella donna aveva scampato la condanna a morte perché anche i testimoni oculari si erano tirati indietro. Ma cosa sarebbe successo la prossima volta? Gesù la avvertì: va e non peccare più. Questo brano ci insegna molto sulle conseguenze del peccato, sul perdono e sulla grazia di Dio. Quella donna ricevette una seconda opportunità in quell'occasione. Non pagò per le conseguenze del proprio peccato, grazie alla saggezza di Gesù, che con le sue parole era riuscito ad impedire l'esecuzione, pur senza mettersi in contrasto con la legge. In quella occasione la donna era stata graziata, non aveva pagato per le conseguenze del proprio peccato, ma la prossima volta sarebbe potuta finire diversamente. La legge insegnava che il peccato aveva delle conseguenze precise. La legge evidenziava il peccato e, come questo episodio sottolinea, ogni persona è mancante di fronte a Dio. Lo era quella donna, ma lo erano anche i suoi accusatori. E lo siamo anche noi. Anche io, anche tu. Se pensi di essere senza peccato, allora accomodati e scaglia la prima pietra. Se guardiamo la nostra vita, dobbiamo riconoscere che tante volte Dio ci ha graziati. Quante volte Dio avrebbe dovuto punirci e invece sembra che ci sia andata bene. Ma come abbiamo risposto alla grazia di Dio? La nostra vita è cambiata o abbiamo continuato a vivere come prima, come se niente fosse, incuranti del nostro peccato? La grazia di Dio non serve a gettare un colpo di spugna sul nostro peccato per poi continuare a vivere come prima. La grazia di Dio ci sprona a riconsiderare la nostra vita, a sperimentare una vera conversione per proseguire come nuove creature. A questo era chiamata quella donna, a questo siamo chiamati anche noi. Se ascoltiamo la nostra coscienza, ci rendiamo conto che nessuno di noi può dire di essere senza peccato, nessuno di noi resterebbe in piedi davanti alla legge di Dio e nessuno di noi avrebbe il coraggio di scagliare la prima pietra. Ma il Signore è intervenuto con la sua grazia e ci ha perdonato i nostri peccati, facendo ricadere la condanna proprio su Gesù Cristo. Dobbiamo quindi accettare ciò che Gesù ha fatto per noi e ravvederci, riconsiderare il nostro comportamento, vedere il nostro peccato come Dio lo vede, come qualcosa che offende la sua santità. Dobbiamo quindi ricevere la vita di Dio in noi attraverso lo Spirito Santo e dobbiamo proseguire il nostro cammino con riconoscenza per il perdono ricevuto e determinazione ad onorare Dio con il nostro comportamento. Se dovessimo cadere, confesseremo il nostro peccato e ci rialzeremo con rinnovata determinazione ad onorare Dio, ma non vivremo più deliberatamente nel peccato, perché in quel modo disprezzeremmo la grazia di Dio. Come quella donna adultera, anche noi abbiamo ricevuto una seconda opportunità, una nuova vita in noi, una vita da non spendere più al servizio del peccato, ma da spendere al servizio di quel Dio che ci ha perdonati in Cristo. Sfrutterai questa opportunità o disprezzerai la grazia di Dio per continuare a vivere nel peccato? Egli è pronto a perdonarti. E tu, sei pronto a ravvederti?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia. Se siete già pronti, e spero proprio di sì, io riprenderei subito lo studio dell'Esodo leggendo il versetto 21 del capitolo 14, dove sono scritte le seguenti parole. Ora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno Iddio fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte e ridusse così il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Vi sono varie cose da notare in questo passo. Prima di tutto, gli egiziani menzionati nel versetto 18, versetto che abbiamo letto nell'ultimo studio, sono quelli rimasti in Egitto. Israele dunque passerà tranquillamente sull'altra sponda del Mar Rosso, mentre il faraone e il suo esercito moriranno nelle acque del mare. Così gli egiziani rimasti nel paese sapranno che l'Iddio degli israeliti è veramente il Signore. Notate anche che nel versetto 19 si parla dell'angelo dell'Eterno. Personalmente credo che l'angelo dell'Eterno sia il Cristo stesso prima di incarnarsi. Perciò in pratica Dio stesso stava tra gli egiziani e gli israeliti. Cominciò poi a soffiare un vento forte che fece ritirare il mare. Ma desidero subito precisare che un vento qualsiasi non sarebbe mai riuscito a creare una muraglia d'acqua su entrambi i lati della via percorsa dagli ebrei. Perciò vediamo ora cosa avvenne. Leggo Esodo capitolo 14, versetto 22 a 25. I figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto. Le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro agli israeliti in mezzo al mare. Avvenne, verso la vigilia del mattino, che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri, ne rese l'avanzata pesante, in modo che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani». Nell'attuare il suo piano di salvezza, Dio si servì della colonna di fuoco e della nuvola, che, secondo me, rappresentano lo Spirito Santo. Proprio come fa oggi, Dio agì mediante il suo Spirito, simboleggiato appunto dalla colonna di fuoco e dalla nuvola. Gli israeliti erano quindi guidati dallo Spirito Santo, come dovrebbero esserlo anche oggi tutti i credenti.

Gli egiziani dovettero capire che ciò che stava succedendo era di origine soprannaturale, ma cercarono invano di ritirarsi e di sfuggire alle forze che erano decisamente contro di loro. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». E Mosè stese la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza. Gli egiziani, fuggendo, vi andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro gli israeliti, e non ne scampò neppure uno. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 26 a 28. Questo racconto è degno della nostra massima attenzione, perché si riferisce indubbiamente a un miracolo. Non è possibile spiegare in modo naturale quello che avvenne. Perfino alcuni che credono nella parola di Dio e sono stati salvati per la loro fede in Gesù cercano di dare una spiegazione naturale al passaggio del Mar Rosso. Ma, lo ripeto, quando si legge questo racconto così come la Bibbia ce lo riporta, non è possibile trovare una spiegazione naturale. Dio ci dice che fu un miracolo e quindi o lo si accetta per quello che è oppure lo si rifiuta. Ma i figlioli di Israele, ritorno a leggere nell'Esodo, camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Questo è riportato in Esodo capitolo 14 versetto 29. Questo, amici, è il miracolo. Due volte nel testo biblico viene sottolineato questo fatto, cioè gli israeliti camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Le acque formarono una muraglia su entrambi i lati della loro via e questo non si può spiegare in maniera naturale. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Il popolo allora temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Questo l'ho letto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 30 e 31. Questi due versetti ci dicono perché Dio liberò Israele. All'inizio della loro marcia nel deserto, gli israeliti si resero conto della potenza di Dio perché erano stati liberati dalla schiavitù egiziana per mezzo del sangue. Ora, presso il Mar Rosso, Dio dimostra ancora la sua potenza facendoli attraversare il mare sani e salvi e distruggendo gli egiziani che li inseguivano caparbiamente. Sì, Dio liberò il suo popolo soltanto mediante la sua potenza. Subito dopo aver attraversato il Mar Rosso, gli israeliti elevarono insieme un inno al Signore, come leggiamo nei primi versetti del capitolo 15, capitolo che ci accingiamo a studiare. Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo canto all'Eterno e dissero così: «Io canterò all'Eterno, perché si è sommamente esaltato. L'Eterno ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre. Io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero. Il suo nome è l'Eterno».

Queste parole molto belle sono scritte in Esodo capitolo 15, versetti 1 a 3. Ora cantavano davvero con tutto il cuore. E questa è la stessa gente che solo poche ore prima stava dinanzi all'altra sponda del Mar Rosso e mormorava e gridava dicendo di voler tornare in Egitto. Ed è interessante a questo punto notare che l'apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, afferma che queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione nostra, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Ciò significa che Dio usa questa esperienza degli israeliti per insegnarci un'importantissima verità. Infatti, l'apostolo Paolo, all'inizio dello stesso capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, scriveva così: «Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè». In che senso gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Non poterono essere battezzati nell'acqua perché passarono il mare camminando sulla terra asciutta. In realtà furono proprio gli egiziani quelli che si bagnarono. Che significa allora che gli israeliti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè? Significa che gli israeliti si identificarono con Mosè, poiché battesimo significa soprattutto identificazione. Il battesimo in acqua, infatti, è simbolo del vero battesimo dello Spirito Santo che fa sì che ci identifichiamo con Cristo unendoci a Cristo. Come allora gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Dapprima mormoravano stando su una sponda del mare, ma dopo averla attraversato cantarono il cantico di Mosè. Ciò significa che essi si erano identificati con Mosè, che erano stati liberati per mezzo di lui e che ora si sentivano spiritualmente legati a lui. La lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 29, precisa che gli israeliti per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egiziani, furono inabissati. Fu dunque per fede che gli israeliti attraversarono il mare. Non fu però per la loro fede che i figli di Israele passarono all'altra sponda, perché non ne avevano affatto di fede finché non arrivarono all'altra sponda. Fu invece per la fede di Mosè, con cui essi si identificarono, che potettero attraversare il mare. Fu la fede di Mosè a far dividere in due il Mar Rosso, e fu la fede di Mosè che li portò all'altra sponda. Notate infatti che fu anche Mosè ad elevare un canto al Signore per ringraziarlo di avere salvato il popolo. Ora soltanto gli israeliti si rendono personalmente conto di essere stati salvati da Dio, perciò ora si identificano con Mosè e possiamo ben dire che sono stati battezzati per essere di Mosè. E questo è proprio ciò che avviene quando credete che il Signore Gesù Cristo è il vostro Salvatore. Gesù infatti è colui che ci libera dalla schiavitù e dalle tenebre del peccato di questo mondo. È lui che ci fa attraversare, diciamo, il Mar Rosso. Sta soltanto a lui, a Cristo, liberarci, salvarci, redimerci. Ed è lui che ci porta lì dove possiamo elevargli un cantico di lode e ringraziamento. Solo allora siamo veramente uniti a lui, se poniamo in Cristo la nostra fede e se lo accettiamo come personale salvatore della nostra vita. E con tale speranza saluto ciascuno di voi, sperando di ritrovarvi in ascolto anche la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: il Signore è grande, nessuno è pari al nostro Dio.

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 23. Siete stati rigenerati mediante la parola vivente e permanente di Dio. Salmo 119, versetto 162. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. La Bibbia è realmente la parola di Dio. A differenza di tanti altri libri, la Bibbia non lascia mai indifferenti. Quando Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 16, io posso credere o non credere. Dire poco importa, questo non mi riguarda, ognuno può credere ciò che vuole, equivale a non credere. È come dire che la Bibbia è falsa e dice delle cose non vere. No, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come troviamo nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 4. Chi lo contesterà? Leggere la Bibbia e crederla è porsi alla presenza di Dio che ci parla. La Bibbia è verità. Gesù dice: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Non c'è nulla da obiettare a queste parole. Io non posso dissociare la fiducia nella veridicità della Bibbia dalla fede in Gesù Cristo. La Bibbia è pienamente convincente. Essa mi ha portato a scoprire sia chi è Gesù, sia quello che sono io. Così ho realizzato che sono un peccatore perduto, ma che Dio mi ha conosciuto e amato quando ancora facevo parte degli uomini ribelli, schiavi di ogni sorta di passioni e odiosi, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Ho capito che Gesù ha dato se stesso per i miei peccati, Galati capitolo 2 versetto 20, e che mi ha preparato un posto nella casa del Padre, Giovanni 14 versetto 2. E ho creduto. Ora aspetto quel momento e sono felice.

grazie alla cortese cooperazione di chi ci scrive, anche quest'oggi possiamo venire a voi con questa rubrica e presentarvi le domande che ci sono state rivolte sulla Bibbia. Vi leggo la domanda fatta e poi la risposta che noi abbiamo dato. Amici, aprite le Sacre Scritture e così potete seguire meglio queste domande e queste risposte. Le domande sono quasi tutte sulla prima epistola ai Corinzi, poi ne abbiamo alcune sul libro degli Atti e infine due sul libro di Isaia. Cominciamo quindi con prima Corinzi. Siete pronti ad aprirla? Ebbene, ecco la prima domanda. Mi sfuggono i contorni di prima Corinzi 7:15. Esiste dunque una possibilità che scioglie il matrimonio? Beh, è un'interessante domanda. Prima Corinzi 7:15, e il nostro ascoltatore ci dice che gli sfuggono i contorni di prima Corinzi. Ebbene, noi possiamo leggerli in questo versetto, però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. E la domanda qui è se esiste la possibilità di sciogliere il matrimonio. Beh, se noi vogliamo proprio seguire alla lettera questo versetto, si parla di separazione qui e non di divorzio. Ad ogni modo, la Bibbia si cita almeno tre casi in cui il matrimonio può essere sciolto. E in questo caso, noi abbiamo davanti un coniuge che, essendosi convertito, si trova rigettato a causa della sua conversione dal proprio compagno o dalla propria compagna. In tale caso, se dopo aver provato di tenere il matrimonio unito, il coniuge inconvertito se ne vuole andare, l'altro è libero. Il secondo ci è dato in Matteo 19:9 ed è per causa di adulterio. E qui dovremmo soffermarci per un po' per chiarificare il concetto dell'adulterio. In questo caso, secondo ciò che Gesù dice, il divorzio è ammesso, ma bisogna notare che non è nella sua perfetta volontà, perché nella perfetta volontà di Cristo c'è sempre il perdono. Passiamo ora alla seconda domanda, che ha a che fare con prima Corinzi 11:27, e la domanda è questa: non è qui implicitamente ammessa la presenza del corpo di Cristo nel pane e nel vino? Casomai, risponderemo, l'implicazione più valida sembra esserci nel versetto 29. Il 27 sembra dirci che solo coloro che hanno accettato il corpo e il sangue di Gesù offerto come sacrificio sostitutorio hanno diritto di ricevere la cena. Chi la riceva senza aver accettato spiritualmente il corpo e il sangue di Cristo per il suo proprio riscatto, ma accetta ciò che lo simbolizza, pecca contro il corpo di Gesù che fu immolato per lui. Il versetto 29 parla di discernere, cioè di distinguere fra gli elementi e il vero corpo di Gesù. Questa parola è chiara ed è molto importante, discernere. Ora passiamo a prima Corinzi, al 13° capitolo, e questa è la domanda: ma effettivamente cosa è la carità di cui qui si parla? Nella traduzione di Scofield si dice che è bontà. Prima Corinzi 13, questo è uno dei più bei capitoli della Bibbia. Carità, come dice questo passaggio, non fa troppo giustizia al termine greco caritas, non al modo che noi oggigiorno intendiamo questo termine. Carità ha a che fare con amore. Se infatti uno sostituisse questa parola amore alla parola carità, ecco che questo capitolo fa assai più senso. Ed ora passiamo a prima Corinzi 6:17. Torniamo un pochino indietro e la domanda è: presumo sia un errore considerarlo in senso letterario di separazione per gli altri, però è facile cadere in questo errore e noi vogliamo leggervi questo versetto per farvi capire di che si tratta. Eccolo qua: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Cosa vuol dire questo? No, questo domanda il nostro ascoltatore.
Naturalmente dobbiamo leggere tutto quanto il versetto, anzi tutto il capitolo, perché qui si sta parlando di prostituzione e l'Apostolo Paolo ci dice che uno che si unisce a una prostituta diventa uno solo col corpo di lei, e poi ci dà l'opposto dicendo che uno che è unito a Cristo è uno con Cristo. E qui dobbiamo dire a questo nostro ascoltatore che la sua interpretazione è corretta e non si può considerare questo in un senso letterale. Infatti qui controbilanciamo questo versetto, controbilancia l'unione che un uomo ha con una prostituta e non diventa veramente un solo corpo con lei, come noi in realtà, quando accettiamo il Signore Gesù, non diventiamo un solo corpo con Cristo letteralmente. Infatti parte della nostra vecchia natura è con noi, diventeremo però un solo corpo con Lui quando ritornerà e quando saremo completamente trasformati dallo Spirito suo nel corpo e nel nostro spirito. Ed ora lasciamo l'epistola ai Corinzi e passiamo al libro degli Atti, capitolo 8, 14, 17. Questa è la domanda. Dunque il battesimo in acqua a volte non segue la nostra salvezza? Ebbene, ecco che tanti prendono questo versetto per dimostrare l'esistenza di due battesimi, quello in acqua e quello in spirito. Ovviamente queste persone non leggono attentamente quello che questo versetto dice, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. In altre parole, queste persone non erano stati battezzati nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Non è che ci sono due battesimi, uno nel nome di Gesù e uno nel nome dello Spirito Santo. Questi qua, secondo il versetto, erano stati battezzati solo nel nome di Gesù e solo in questo. In quanto allo Spirito Santo e ai suoi doni, noi li possediamo in proporzione a quanto noi arrendiamo noi stessi a Lui. I doni dello Spirito Santo sono come la salvezza di Cristo, sono dei doni. Dio non discrimina, ma dà questi doni a tutti ugualmente. Certi si sono arresi a Lui ed hanno accettato i doni e li posseggono interamente, altri no. In più troviamo che la Scrittura stessa ci dice che i doni non sono stati dati a tutti nella stessa misura. A una persona è stato dato un dono, ad un'altra persona un altro dono. I doni sono stati dati a differenti persone secondo la volontà di Dio per l'edificazione della Chiesa. Ora, stai attento, ha scritto questo caro ascoltatore, stai attento a questi che vantano doni soprannaturali. Usualmente sono dei fanatici misguidati che fanno più male che bene al movimento evangelico, perché un vero cristiano non attira mai l'attenzione o la gloria su se stesso, ma sempre glorifica Cristo Gesù e dà la gloria a Lui. Dobbiamo ricordarci che la salvezza non si basa sulle emozioni, ma si basa esclusivamente sulla nostra obbedienza e sulla grazia di Dio. Abbiamo tempo ancora per una domanda.

Paolo dice al carceriere della città di Filippi: credi nel Signore Gesù Cristo e sarà salvato tu e la tua famiglia. Ebbene, tanti hanno dei guai con questo versetto perché credono fermamente che la loro famiglia possa essere salvata se uno crede. Altri credono invece che la loro famiglia resti perduta. Ricordiamoci che la salvezza non è imposta discriminatamente da Dio né per volere di altre persone, ma è solo concessa se richiesta dal credente ed è concessa al credente stesso. Ovviamente il carceriere e la sua intera famiglia furono tutti salvati perché tutti credettero al messaggio evangelico. Infatti leggiamo in questo particolare passaggio che tutti furono presenti quando Paolo presentò il Vangelo di Cristo. E con questo, cari amici, noi siamo giunti al termine di questo programma e vi ringraziamo ancora una volta per la vostra attenzione. Vi esortiamo a tornare in ascolto quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nello stesso tempo leggete le sacre scritture e se avete anche voi qualche difficoltà non esitate, scriveteci, mandateci le vostre domande che potrete condividere poi con altri. Grazie, qui il pastore Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Chers amis, bien-aimés en Jésus.
1: Amici amati in Gesù Cristo.
0: Et vous savez que le thème que nous avions proposé était intitulé Le Dieu de l'impossible.
1: E sapete che il tema che abbiamo proposto aveva come titolo L'Iddio dell'impossibile.
0: Je voudrais vous rappeler une fois encore que vous ne trouverez pas cette expression littéralement dans l'Écriture sainte.
1: Voglio ricordarvi che non troverete letteralmente questo titolo nella parola di Dio.
0: Mais ce que cette expression représente se trouve implicitement dans chaque page de l'Écriture.
1: Ma quello che questa espressione, questo titolo rappresenta, voi lo troverete implicitamente in ogni pagina della Scrittura.
0: Vous connaissez certainement plusieurs noms qui sont donnés à Dieu.
1: Voi conoscete molti nomi che sono dati a Dio.
0: Il est l'Éternel.
1: Egli è l'Eterno.
0: Celui qui n'a ni commencement ni fin.
1: Colui che non ha né principio di giorni né fin di vita.
0: Celui qui est toujours présent.
1: Colui che è sempre presente.
0: Il est le Dieu Esprit.
1: E Dio Spirito.
0: Il est donc immateriel.
1: Dunque è immateriale.
0: Il est appelé l'invisible.
1: Egli è chiamato l'invisibile.
0: L'incorruptibile.
1: L'incorruttibile.
0: L'immortel.
1: L'immortale.
0: Il est le Dieu ineffable.
1: È l'ineffabile.
0: Il est aussi l'insondable.
1: L'insondabile.
0: Il est le tout puissant.
1: È l'onnipotente.
0: Il est le Dieu très haut.
1: È l'altissimo.
0: Il est l'être adorable.
1: È l'essere adorabile.
0: Le Dieu de l'impossible.
1: È l'Iddio dell'impossibile.
0: Qui est-il?
1: Chi è l'Iddio dell'impossibile?
0: Vous le trouvez dès la première page de la Bible.
1: Voi lo troverete nella prima pagina della Bibbia.
0: Quand vous ouvrez vos Bibles, vous lisez au commencement Dieu.
1: Quando aprite la vostra Bibbia, voi leggete nel principio Dio.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est celui qui ne se laisse pas disséquer

0: dans un cabinet d'études ni analizzé dans un laboratoire.
1: L'Iddio dell'impossibile non è il Dio che si lascia disseccare in un laboratorio, in uno studio, e neanche dagli scienziati.
0: C'est le Dieu qui crée toute chose avec rien.
1: È l'Iddio che crea tutte le cose dal nulla.
0: Pour nous, c'est quelque chose d'impossible.
1: Per noi è impossibile.
0: Nous fabriquons quelque chose avec de la matière.
1: Noi fabbrichiamo con la materia che abbiamo.
0: Mais nous savons bien, nous, par l'écriture, que le monde n'a pas été fait de choses visibles.
1: Ma noi sappiamo dalla scrittura che il mondo è stato fatto non da cose visibili.
0: Donc, dès la première page de la Bible, nous sommes en face du Dieu de l'impossible.
1: Quindi, a partire dalla prima pagina della scrittura, ci troviamo di fronte al Dio dell'impossibile.
0: Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 3e, nous lisons ceci.
1: Nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, al versetto 3, leggiamo queste parole.
0: Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent.
1: Per la fede noi comprendiamo che, scusate, leggo il testo così facciamo, non faccio degli errori di traduzione. Allora, Ebrei, capitolo 11, versetto 3. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti.
0: Donc, le Dieu de l'impossible, c'est notre créateur.
1: Dunque, l'Iddio dell'impossibile è il nostro creatore.
0: Quelle est notre relation actuelle et personnelle aujourd'hui? Quelle est notre relation personnelle avec notre créateur?
1: Qual è oggi la nostra relazione personale con il nostro creatore?
0: Je voudrais vous citer seulement quelques passages qui nous parlent du créateur.
1: Vorrei citarvi qualche brano che parla del creatore.
0: Dans le livre de Job, cet homme qui vivait au pays des hommes sans Bible.
1: Nel libro di Giobbe, quest'uomo che viveva nel paese che non aveva la Bibbia.
0: Au chapitre 35e.
1: Al capitolo 35esimo.
0: Nous lisons à partir du verset 9e.
1: Leggeremo a partire dal versetto 9.
0: On crie à cause de la multitude des oppressions et on appelle au secours à cause du bras des grands. Et on ne dit pas où est Dieu, mon créateur, qui donne des chants dans la nuit.
1: Si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia.
0: Il nous rend plus instruits que les bêtes de la terre et plus sages que les oiseaux des cieux.
1: Che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo.
0: Avons-nous aujourd'hui une relation avec notre créateur?
1: Abbiamo oggi una relazione con il nostro creatore?
0: Avec le tout-puissant?
1: Con l'onnipotente?
0: Avec celui qui a créé toutes choses?
1: Colui che ha creato tutte le cose?
0: Et je pense aux jeunes qui sont ici.
1: Penso alla gioventù presente qui.
0: Le roi Salomon les exhortait dans le livre de l'Ecclésiaste.
1: Salomone li esortava nel libro dell'Ecclesiaste.
0: Il disait, souviens-toi de ton créateur dans les jours de ta jeunesse.
1: E diceva ai giovani, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza.
0: Avant que viennent les jours mauvais où tu diras je n'y prends point plaisir.
1: Prima che giungano i giorni cattivi nei quali dirai non trovo alcun piacere.
0: Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'attendre la maladie et la vieillesse pour connaître les jours mauvais.
1: Sapete, non è necessario aspettare la malattia o la vecchiaia per incontrare i giorni malvagi.
0: On peut être en pleine santé et connaître les jours mauvais.
1: Possiamo essere in piena salute e conoscere e incontrare giorni cattivi.
0: C'est peut-être le chômage.
1: Forse la disoccupazione.
0: C'est peut-être la disunion dans notre famille, dans le ménage.
1: Forse la disunione in famiglia.
0: Ce sont les jours mauvais.
1: Questi sono giorni cattivi.
0: Connaissez-vous votre créateur?
1: Ma voi conoscete il creatore?
0: Avez-vous une relation dans votre jeunesse avec lui?
1: Avete durante la vostra gioventù rapporti, relazione con il Signore?
0: Pouvez-vous compter sur lui aujourd'hui?
1: Potete confidare in lui, contare su di lui oggi?
0: Je vous lis encore dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19.
1: Leggo ancora nella prima Pietro, al capitolo 4, al versetto 19.
0: Quelqu'un m'a dit ce matin, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans les familles chrétiennes à Turin?
1: Qualcuno mi ha detto questa mattina, perché tanta sofferenza nelle famiglie dei credenti qui a Torino?
0: Je ne veux pas vous donner la réponse.
1: Non voglio darvi la risposta.
0: Pourquoi?
1: Perché?
0: Mais je puis vous dire ce que vous avez à faire.
1: Ma posso dirvi che cosa si può fare.
0: Si vous souffrez,
1: se voi soffrite,
0: souvenez-vous du verset 19 du chapitre 4 de la première épître de Pierre.
1: Ricordatevi del versetto 19 del capitolo 4 della prima lettera di Pietro.
0: Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle créateur.
1: Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene.
0: Ne vous demandez pas pourquoi vous souffrez.
1: Non chiedetevi perché soffrite.
0: Mais dans votre souffrance, allez à votre créateur.
1: Ma nella vostra sofferenza andate dal vostro creatore.
0: Demandez-lui que vos souffrances soient selon sa volonté.
1: E chiedetegli che la vostra sofferenza sia secondo la sua volontà.
0: Je ne veux pas penser qu'il y a des chrétiens ici qui souffrent comme voleurs, comme meurtriers ou comme gens faisant le mal.
1: Non voglio immaginare che qui ci siano dei credenti che soffrono come dei ladri o persone che fanno del male.
0: Mais si vous souffrez selon la volonté de Dieu.
1: Ma se voi soffrite secondo la volontà di Dio,
0: c'est normal.
1: Questo è normale.
0: Le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile.
1: Il Signore non ci ha promesso una vita facile.
0: Il ne nous a pas dit que si nous l'acceptions comme sauveur, tout irait facilement.
1: Non ci ha detto che se noi lo accetteremo come salvatore le cose andrebbero benissimo.
0: Il nous a même averti que si nous voulions le suivre, nous aurions des souffrances.
1: Anzi ci ha avvertito e ci ha detto che se noi lo seguiremo noi avremo delle sofferenze.
0: Je ne puis pas être le disciple de l'homme de douleur et ne pas connaître le
1: non la posso
0: douleur.
1: Essere il discepolo dell'uomo di dolori e non conoscere il dolore.
0: C'est dans mon programme.
1: Questo fa parte del programma.
0: Et je l'accepte d'avance.
1: E accetto in anticipo questo programma.
0: Et nous l'acceptons avec reconnaissance.
1: E noi accettiamo questo programma con riconoscenza.
0: Nous voulons louer le Seigneur.
1: Noi vogliamo lodare il Signore.
0: J'ai eu une grande tristesse ce matin.
1: Questa mattina ho avuto una grande tristezza.
0: Et je veux la confesser devant vous.
1: E voglio confessarla con voi, davanti a voi.
0: Je pensais qu'après le message que nous cherchions à vous donner pour vous préparer à la Sainte Cène.
1: Io pensavo che dopo il messaggio che abbiamo voluto darvi per prepararci alla Santa Cena,
0: il y aurait dans cette assemblée plusieurs actions de grâce, de louange.
1: Avremmo sentito molte preghiere di rendimento di grazie e di lode.
0: Pourquoi n'avons-nous pas eu ce moment-là?
1: Perché non abbiamo passato, trascorso questo momento?
0: J'aurais peut-être dû vous signaler que nous devrions avoir, avant même la scène, un moment d'action de grâce.
1: Avrei potuto anche dirvelo che avremmo potuto avere un momento di rendimento di grazie.
0: Pas faire de longues prières.
1: Non delle preghiere lunghe.
0: Mais exprimez simplement ce qui est dans votre cœur.
1: Ma esprimere con i nostri cuori, esprimere con semplicità quello che abbiamo nel cuore.
0: Quelques mots qui dit au Seigneur sa reconnaissance.
1: Qualche parola che dice al Signore la nostra riconoscenza.
0: Quelques mots d'adoration.
1: Qualche parola di adorazione.
0: Le merci de votre cœur.
1: Il grazie del nostro cuore.
0: De ce que le cœur est rempli, la bouche parle.
1: E la bocca parla di quel che il cuore dà.
0: Pourquoi n'avons-nous pas eu ce moment de louange?
1: Perché non abbiamo avuto questo momento di lode?
0: Cela doit venir.
1: Questo deve prodursi.
0: Et ceux qui seront au milieu de vous en vous entendant louer seront aussi encouragés.
1: E coloro che saranno in mezzo a noi sentendo questa lode saranno incoraggiati.
0: Il faut que dans nos assemblées on retrouve la louange.
1: Abbiamo bisogno di ritrovare la lode nelle nostre assemblee.
0: La vraie adoration.
1: La vera adorazione.
0: Ce qui n'empêche pas le silence.
1: E questo non impedisce il silenzio.
0: Le vrai silence amène à la louange.
1: Ma il vero silenzio condurrà alla lode.
0: Il y a ce merveilleux verset dans le psaume 60, 65, la louange t'attend dans le silence.
1: C'è questo bellissimo versetto nel Salmo 65 che dice: la lode ti attende nel silenzio.
0: Que le Seigneur parle à nos cœurs.
1: Che il Signore parli ai nostri cuori.
0: Et que nous entrions davantage dans la louange.
1: E che noi possiamo penetrare nella lode.
0: C'est comme cela qu'on est exaucé.
1: Ed è in questo modo che noi saremo esauditi.
0: Nous n'avons pas besoin des réponses de Dieu pour lui dire merci.
1: Noi non abbiamo bisogno delle risposte di Dio per dirgli grazie.
0: Nous savons qu'il répond.
1: Noi sappiamo che risponderà.
0: Alors, avant même qu'il réponde, nous lui disons merci, Seigneur.
1: Prima ancora che il Signore risponda, noi dobbiamo dire grazie, Signore.
0: Et alors la louange déborde.
1: E così la lode sgorgerà da noi.
0: Que ceux qui souffrent s'en remettent à leur fidèle créateur.
1: Che coloro che soffrono si rimettano al loro fedele, nelle mani del loro fedele creatore.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est notre créateur.
1: Il Dio dell'impossibile è il nostro creatore.
0: Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
1: Lui chiama le cose che non sono come se fossero.
0: Je vous ai dit au début de cette mission que j'avais fait 3 vœux au Seigneur.
1: Vi ho detto all'inizio di questi incontri che avevo fatto 3 voti al Signore.
0: Que tous ceux qui viendraient trouvent quelqu'un de plus grand que le temple.
1: Che coloro che verranno trovino qualcuno qui di più grande del tempio.
0: Pas quelque chose.
1: Non qualcosa.
0: Mais quelqu'un.
1: Ma qualcuno.
0: Et le deuxième vœu, c'est que l'on trouve aussi quelqu'un de plus grand que Jonas.
1: E il secondo voto è che noi troviamo qualcuno di più grande di Giona.
0: Et que devant le Seigneur nous soyons amenés les uns les autres à la repentance.
1: E che davanti al Signore gli uni e gli altri siamo condotti al pentimento, al ravvedimento.
0: Et vraiment après le culte de ce matin nous devrions arriver à la repentance.
1: E dopo il culto di questa mattina noi dobbiamo giungere a questo ravvedimento.
0: Est-ce que nous n'avions rien à dire au Seigneur?
1: Noi non abbiamo nulla, non avevamo nulla, non abbiamo nulla da dire al Signore?
0: Est-ce que vous les jeunes qui êtes convertis et qui avez été baptisés, vous n'avez rien à dire?
1: E voi giovani che siete convertiti, che siete stati battezzati, non avete nulla da dire al Signore?
0: Ou bien est-ce que vous avez peur des anciens?
1: O avete paura degli anziani?
0: Vous attendez que les anciens parlent?
1: Voi aspettate che gli anziani parlino?
0: Je ne vous dis pas de parler selon la chair.
1: Non vi dico di parlare secondo la carne.
0: Mais si le cœur d'un jeune déborde.
1: Ma se il cuore di un giovane è pieno.
0: Laissez ces paroles monter sur vos lèvres.
1: Ebbene, lasciate che queste parole salgano dal cuore sulle vostre labbra.
0: Impressionnez pas de ce que pourront dire les anciens.
1: E non impressionatevi, non lasciatevi intimorire da quello che potranno dire i più anziani.
0: Pensez que le Seigneur est glorifié.
1: Pensate che il Signore è glorificato.
0: Il est glorifié même par la bouche des petits enfants.
1: Il Signore trae la sua gloria anche dalla bocca dei piccoli fanciulli.
0: De ceux qui sont à la mamelle.
1: Anche da coloro che poppano.
0: C'est la louange du Seigneur.
1: Questa è la lode del Signore.
0: Et alors pourquoi vous, jeunes gens? Pourquoi est-ce que vous ne louriez pas le Seigneur?
1: Allora, perché voi giovani non lodate il Signore?
0: Et vous, mes sœurs, pourquoi est-ce que vous ne louez pas le Seigneur?
1: E voi sorelle, perché non lodate il Signore?
0: Même si c'est dans le silence.
1: Anche nel silenzio.
0: Quand les sœurs louent le Seigneur dans le silence, toute l'assemblée est portée.
1: Se le sorelle lodano il Signore nel silenzio, tutta l'assemblea è condotta alla lode.
0: Et le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut.
1: E lo Spirito Santo a questo punto è libero di fare quel che vuole.
0: C'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit.
1: Non siamo noi che guidiamo lo Spirito Santo.
0: Quand le Saint-Esprit agit, il fait des choses qui sont étonnantes.
1: E quando lo Spirito Santo opera, fa delle cose che sbalordiscono.
0: Nous avons vu qu'il avait même fait parler une ânesse.
1: E noi abbiamo visto stamattina che è riuscito a far parlare un'asina.
0: Alors.
1: E allora.
0: Soyons disponibles.
1: Noi dobbiamo essere disponibili.
0: N'ayons pas toujours des règles.
1: Non dobbiamo avere solamente delle regole.
0: Mais abandonnons-nous à la puissance du Saint-Esprit.
1: Abbandoniamoci alla potenza dello Spirito Santo.
0: Nous avons toujours peur du désordre.
1: Noi abbiamo sempre paura del disordine.
0: Mais là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
1: Ma là dove c'è lo spirito del Signore, qui c'è la libertà.
0: Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a aussi de l'ordre.
1: E là dove c'è lo spirito del Signore c'è anche ordine.
0: Dieu est un Dieu d'ordre.
1: Perché Dio è un Dio di ordine.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: Dio è il Dio dell'impossibile.
0: Il peut maintenir l'ordre même dans la louange.
1: E può mantenere l'ordine anche nella lode.
0: Croyons en lui.
1: Et crediamo in lui.
0: Oui, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous donne ici d'entendre plus que Jonas.
1: E noi abbiamo chiesto al Signore che ci dia la possibilità di ascoltare qualcuno che è più di Giona.
0: Et que nous arrivions à une vraie repentance.
1: E che noi giungiamo a un vero ravvedimento.
0: Pour que la bénédiction du Seigneur nous soit donnée aux uns et aux autres sans mesure.
1: Affinché la benedizione del Signore sia data a tutti quanti senza misura.
0: Et nous avons demandé une troisième chose.
1: Abbiamo chiesto una terza cosa.
0: C'est que chacun de vous puissiez trouver une réponse au problème de votre vie.
1: E che ognuno di voi possa trovare la risposta al problema della sua vita.
0: Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que Salomon parmi nous.
1: Perché fra noi c'è qualcuno che è più grande di Salomone.
0: De plus sage que lui.
1: Di più saggio.
0: Qui peut répondre à votre problème.
1: Che può rispondere e risolvere i nostri problemi.
0: Alors aujourd'hui, savez-vous le vœu que j'ai formé?
1: E sapete qual è il voto che ho formulato oggi?
0: Un quatrième.
1: È un quarto voto.
0: Que ce soit le jour le plus long de votre vie.
1: Che questo sia il giorno più lungo della vostra vita.
0: Vous n'êtes peut-être pas d'accord.
1: Forse voi non siete d'accordo.
0: Comme au temps de Josué.
1: Come ai tempi, al tempo di Giosuè.
0: Que le soleil ne se couche pas avant que vous ayez la délivrance.
1: Che il sole non possa tramontare prima che noi abbiamo ottenuto la liberazione.
0: Voulez-vous faire cette prière?
1: Vogliamo tutti quanti fare e elevare questa preghiera.
0: Êtes-vous d'accord que le soleil ne se couche pas avant que vous soyez libérés de vos ennemis?
1: Siete tutti d'accordo che questa sera il sole non tramonti finché noi siamo liberati completamente dai nostri nemici?
0: Que le soleil ne se couche pas avant que votre vie lui soit entièrement consacrée.
1: Che il sole non tramonti fin tanto che la nostra vita sia totalmente consacrata al Signore.
0: Ce jour sera peut-être le plus long.
1: Forse sarà il giorno più lungo.
0: Mais ce sera un jour de bénédiction.
1: Ma sarà sicuramente un giorno di benedizione.
0: Un jour qui pourrait en valoir mille ailleurs.
1: È un giorno che veramente potrà valere mille altri giorni altrove.
0: Le Dieu de l'impossible peut nous exaucer.
1: E il Dio dell'impossibile può esaudirci.
0: Si vous êtes d'accord avec mon désir.
1: Se voi siete d'accordo con questo mio desiderio.
0: Au fond, qu'est-ce que je désire pour vous?
1: Ma è quello che cosa desidero io per voi?
0: Que vous soyez bénis.
1: Che voi siate benedetti.
0: Que vous ne vous soyez pas déplacés pour rien.
1: Che voi non vi siate spostati per nulla.
0: Moi je vais partir plus loin.
1: Io me ne andrò altrove.
0: Demain j'aurai quitté le sol de l'Italie.
1: Domani non sarò più in Italia.
0: Et c'est un pays que j'aime.
1: Ed è un paese che amo.
0: Mais le Seigneur ne vous aura pas quitté.
1: Ma il Signore non vi lascerà.
0: Le Seigneur sera avec vous.
1: Il Signore sarà con voi.
0: Et vous expérimenterez qu'il est le Dieu de l'impossible.
1: E voi sperimenterete che è il Dio dell'impossibile.
0: Que nous ne vous avons pas menti.
1: E che noi non abbiamo mentito.
0: Vous allez à votre créateur.
1: Voi potrete rivolgervi al vostro creatore.
0: Il a voulu votre vie.
1: Lui ha voluto la vostra vita.
0: Vous n'êtes pas né simplement par la volonté de vos parents.
1: Voi non siete nati solamente per la volontà dei vostri genitori.
0: Peut-être même que plusieurs n'ont pas été désirés par nous.
1: E forse molti di noi non sono neanche stati desiderati.
0: Nos parents nous ont accepté.
1: E i nostri genitori ci hanno accettati.
0: Peu importe, si vous êtes en vie, c'est que Dieu a voulu votre vie.
1: Ma questo non importa, quel che conta è di sapere che se siamo in vita è lui che ha voluto.
0: C'est lui qui fait vivre.
1: È lui che fa vivere.
0: Et s'il vous a fait vivre, il a une raison.
1: E se il Signore ci fa vivere è perché lui ha un piano.
0: Et quel est son plan?
1: E qual è il suo piano?
0: Le connaissez-vous?
1: Lo conoscete il piano di Dio?
0: Il y a des gens qui croient que la vie de l'homme a commencé par la chute.
1: Ci sono delle persone che pensano che la vita dell'uomo è iniziata con la caduta.
0: Est-ce que dans la pensée de Dieu, c'est la chute qui est au commencement?
1: Ma nel pensiero di Dio è forse la caduta dell'uomo l'inizio?
0: Je ne nie pas qu'il y a eu la chute.
1: Io non nego che ci sia stata la caduta.
0: Mais vous avez existé avant la chute.
1: Ma voi siete esistiti prima della caduta.
0: Vous avez existé avant la création du monde.
1: Voi siete esistiti prima della creazione del mondo.
0: Vous avez existé esiste avant d'être un embryon dans le sein maternel.
1: Voi siete stati prima di essere embrione nel seno materno.
0: Où existez-vous?
1: Dove esistevate?
0: Dans la pensée de Dieu.
1: Nella mente di Dio.
0: Celui qui était avant toute chose.
1: Colui che era prima di tutte le cose.
0: Celui qui n'a ni commencement ni fin.
1: Colui che non ha principio di giorni né fin di vita.
0: Celui que nous ne pouvons pas concevoir.
1: Colui che noi non possiamo neanche concepire.
0: Vous aviez une place dans son cœur.
1: Ebbene, voi avete un posto nel suo cuore.
0: Il a pensé à vous.
1: E il Signore ha pensato a voi.
0: Et il vous a prédestiné à la gloire éternelle.
1: E vi ha predestinati alla gloria eterna.
0: Il voulait que vous soyez conformes à l'image de son fils. E
1: lui ha voluto che voi foste fatti all'immagine del suo unico figliuolo.
0: Voilà le dessein éternel de Dieu.
1: Ecco qual è il piano eterno di Dio.
0: Avant la création du monde.
1: Prima della creazione del mondo.
0: Et quand vous découvrez ce dessein éternel de Dieu, vous adorez.
1: E quando voi scoprite questo piano eterno di Dio, allora voi sentirete il bisogno di adorare.
0: Dieu ne vous avait pas destiné à la souffrance.
1: Dio non vi aveva destinati alla sofferenza.
0: Ni alla maladie.
1: Neanche alla malattia.
0: Ni aux infirmités.
1: Né alle infermità.
0: Ni alla mort.
1: Neanche alla morte.
0: Ni aux humiliations du sépulcre.
1: Né all'umiliazione del sepolcro.
0: Il vous destinait à la gloire.
1: Il Signore ci ha destinati alla gloria.
0: Mais il y a eu la chute.
1: Ma c'è stata la caduta.
0: Dieu aurait pu l'empêcher.
1: Dio avrebbe potuto evitarla.
0: Mais il ne voulait pas nous violenter.
1: Ma il Signore non ha fatto violenza.
0: Il nous a laissé une liberté.
1: E ci ha lasciato una libertà.
0: Nous pouvions prendre le fruit de l'arbre de vie.
1: Noi potevamo prendere il frutto dell'albero di vita.
0: Cela ne nous était pas défendu.
1: Questo non ci era vietato.
0: Mais l'homme a cru qu'il pouvait se séparer de Dieu.
1: Ma l'uomo ha pensato che avrebbe potuto separarsi da Dio.
0: Grandir sans Dieu.
1: Crescere senza Dio.
0: Devenir lui-même Dieu.
1: Diventare egli stesso Dio.
0: Et c'est ainsi qu'il a tout perdu.
1: Ed è in questo modo che l'uomo ha perso ogni cosa.
0: Mais ce n'était pas le chemin de Dieu.
1: Ma questo non era la via indicata da Dio.
0: C'est le chemin que Dieu lui avait interdit.
1: Questa è la strada che Dio ci aveva vietato.
0: Et s'il le lui avait interdit, c'était par amour pour l'homme.
1: E se Dio ci aveva vietato di percorrere questa strada, lo aveva vietato per amore per l'uomo.
0: Mais l'homme est allé dans le mauvais chemin.
1: Ma l'uomo è partito per la strada sbagliata.
0: Alors, qu'a fait le Dieu créateur?
1: Che cosa ha fatto il Dio creatore?
0: Encore une fois, il a été le Dieu de l'impossible.
1: E ancora una volta è stato il Dio dell'impossibile.
0: Qu'est-ce que le créateur a fait?
1: Che cosa ha fatto il creatore?
0: Il est devenu le rédempteur.
1: È diventato il redentore.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est le rédempteur.
1: Il Dio dell'impossibile è il Dio redentore.
0: C'est celui qui entreprendra une œuvre qui permet quand même à l'homme pécheur de parvenir à la gloire de Dieu.
1: Intraprenderà un'azione tale che permetterà all'uomo peccatore di giungere alla gloria di Dio.
0: Nous sommes tous des pécheurs.
1: Tutti quanti siamo peccatori.
0: Vous le savez.
1: Voi lo sapete.
0: Celui qui vous parle est un pécheur.
1: Chi vi parla è un peccatore.
0: Mais un pécheur gracié.
1: Ma è un peccatore che ha ottenuto grazia.
0: J'ai connu le rédempteur.
1: E ho conosciuto il redentore.
0: Il y a un jour où mon créateur est devenu mon rédempteur.
1: E ci fu un giorno in cui il mio creatore è diventato il mio redentore.
0: Et il m'a racheté.
1: Mi ha riscattato.
0: J'étais vendu au péché.
1: Ero venduto al peccato.
0: J'étais l'esclave de Satan.
1: Ero schiavo di Satana.
0: Il m'a libéré.
1: E lui mi ha liberato.
0: Connaissez-vous le Dieu de l'impossible?
1: Conoscete il Dio dell'impossibile?
0: Le Dieu qui est le rédempteur.
1: Il Dio che è redentore.
0: Vous avez tous une Bible.
1: Tutti avete una Bibbia.
0: Vous devriez savoir ces choses.
1: Voi dovreste sapere queste cose.
0: Job, le patriarche au pays des hommes sans Bible, il connaissait son rédempteur.
1: Job, il patriarca che viveva nel paese degli uomini senza Bibbia, conosceva il suo redentore.
0: Lui aussi, comme à Turin, se posait des questions au sujet de la souffrance.
1: Anche Job, come qui a Torino, si poneva dei problemi e dei perché riguardanti la sofferenza.
0: Et il était plus éprouvé que tous ceux qui souffrent à Turin.
1: Ed era più provato di tutti coloro che soffrono a Torino.
0: Il n'était pas compris par ses amis.
1: Non era capito dagli amici.
0: E sa femme elle-même lui avait dit: maudit Dieu et meurs.
1: E anche sua moglie è giunta al punto di dire: maledici Dio e muori.
0: Il était donc seul.
1: Era solo.
0: Mais que disait-il?
1: Ma che cosa diceva?
0: Je sais que mon rédempteur est vivant.
1: Io so che il mio redentore è vivente.
0: Job disait cela.
1: Giobbe diceva così.
0: Au sein même de la détresse.
1: E mentre si trovava nella distretta.
0: Chapitre 19, verset 25.
1: Al capitolo 19 di Giobbe, al versetto 25.
0: Prenez maintenant David dans le psaume 19.
1: E ora leggiamo qualcosa di Davide nel Salmo 19.
0: A partir du verset 12.
1: Al versetto 12.
0: Chi è qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis par orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable, je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur.
1: Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o Eterno, mia rocca, mio Redentore.
0: Et nous lisons aussi au psaume 78 qui est d'Asaph, un homme qui se posait aussi beaucoup de questions.
1: Leggiamo qualcosa anche nel Salmo 78 che è di Asaph e che si poneva dei problemi riguardo alla sofferenza.
0: Il dit, parlant des expériences d'Israël, verset 33e.
1: Al versetto 33esimo, parlando delle esperienze di Israele, dice:
0: il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par la frayeur. S'il les tuait, alors il le recherchait et il se retournait et cherchait Dieu dès le matin. Il se souvenait que Dieu était leur rocher et Dieu le Très-Haut leur rédempteur.
1: Dice: onde egli consumò i loro giorni in vanità, i loro anni in spaventi. Quando egli uccideva, essi lo ricercavano e tornavano bramosi di ritrovare il Dio, e si ricordavano che Dio era la loro rocca e il Dio Altissimo il loro Redentore. Conosciamo il nostro Redentore?
0: Mais il est aussi le Dieu rémunérateur.
1: Ma è anche il nostro Dio rimuneratore.
0: Non seulement le Dieu de l'impossible a voulu nous sauver.
1: Non solo il Dio dell'impossibile ha voluto salvarci.
0: Mais il voudrait récompenser la vie de tous ceux qui se sont donnés à lui.
1: Ma vuole ricompensare la vita di tutti coloro che si sono dati a lui.
0: Nous sommes sauvés par sa grâce.
1: Noi siamo salvati per grazia.
0: Mais si nous sommes sauvés par grâce, c'est sauvés pour servir.
1: Ma se siamo salvati per grazia, siamo salvati per servire.
0: Et depuis notre conversion, le service que vous pouvez accomplir pour lui aura une rémunération.
1: E dalla nostra conversione il servizio che noi faremo per lui avrà sicuramente una ricompensa.
0: Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Moïse, s'il a pu refuser d'être appelé le fils de la fille du pharaon et accepter d'être dans la souffrance avec son peuple, c'est parce qu'il croyait, il regardait à la rémunération.
1: E nel capitolo 11 della lettera agli ebrei ci viene detto che Mosè si è rifiutato di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, e questo lo ha fatto perché credeva che Dio lo avrebbe rimunerato.
0: E quand l'apôtre Jean nous annonce le retour du Seigneur.
1: E quando l'apostolo Giovanni ci annuncia il ritorno del Signore,
0: il nous dit que le Seigneur vient bientôt.
1: Ci dice che il Signore sta per venire.
0: Et que sa récompense est avec lui.
1: E che la sua ricompensa è con lui.
0: Pour rendre à chacun selon son œuvre.
1: Per rendere, dare a ciascuno secondo l'opera sua.
0: Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres.
1: Noi non siamo salvati per le opere.
0: Mais nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres.
1: Ma siamo salvati per compiere le buone opere.
0: Et ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées.
1: E queste buone opere Dio le ha preparate per noi.
0: Nous n'avons pas à les chercher.
1: Noi non abbiamo bisogno di cercare queste buone opere.
0: Nous avons à être disponibles.
1: Ma dobbiamo semplicemente essere disponibili.
0: Et il nous donne la force de les accomplir.
1: E ci dà la forza per compierle.
0: Mieux encore, dans Esaïe, il est dit que c'est lui qui accomplit les œuvres pour nous.
1: E in Isaia ci viene detto che è lui che compie le opere per noi.
0: Et on peut accomplir ses œuvres dans le repos de la foi.
1: E possiamo compiere queste opere nel riposo della fede.
0: Donc je vous laisse ce message.
1: Quindi vi lascio questo messaggio.
0: Le Dieu de l'impossible.
1: Il Dio dell'impossibile.
0: C'est votre créateur.
1: Il Dio dell'impossibile è il vostro creatore.
0: C'est votre rédempteur.
1: È il vostro redentore.
0: C'est celui que vous allez trouver au bout du chemin.
1: È colui che incontrerete alla fine del vostro viaggio.
0: Le rémunérateur.
1: Colui che darà la ricompensa.
0: Qu'allez-vous trouver au bout de votre chemin?
1: Che cosa e chi incontrerete alla fine del vostro viaggio?
0: Il y a des personnes qui pensent que ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont trouver au bout de leur chemin le diable.
1: Ci sono di coloro che pensano che coloro che non hanno incontrato, che non hanno creduto nel Signore Gesù, incontreranno alla fine della loro strada il diavolo.
0: Ce n'est pas vrai.
1: Non è vero.
0: Le diable n'est au bout. D'aucun chemin.
1: Il diavolo non si trova in fondo a nessuna strada.
0: Vous savez où il est, le diavolo?
1: Sapete dov'è il diavolo?
0: Il est ici.
1: È qui.
0: Il est là maintenant.
1: È qui presente.
0: Il voudrait vous empêcher de recevoir Jésus.
1: E lui vuole impedirvi di accettare Gesù.
0: Mais si vous n'acceptez pas Jésus,
1: ma se voi non accettate Gesù,
0: au bout du chemin, ce n'est pas le diable que vous trouverez.
1: In fondo alla strada voi non incontrerete il diavolo.
0: Qu'est-ce que vous trouverez?
1: Chi incontrerete?
0: Dieu.
1: Dio.
0: Qui ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: Che non può considerare il colpevole l'innocente.
0: Vous le trouverez comme le juge.
1: Voi lo incontrerete come giudice.
0: Et vous serez d'accord avec sa sentence.
1: E voi sarete d'accordo con la sua sentenza.
0: Mais cette sentence c'est la perdition éternelle.
1: Ma questa sentenza sarà la perdizione eterna.
0: Alors vous croirez en lui.
1: Allora voi crederete in lui.
0: Mais la vue ne vous sauvera pas.
1: Ma la vista di lui non vi salverà.
0: Il fallait croire aujourd'hui.
1: Oggi bisogna credere.
0: Maintenant que nous ne voyons pas.
1: Oggi che non vediamo.
0: Il fallait aimer aujourd'hui.
1: Oggi dobbiamo amare.
0: Celui que nous n'avons pas vu.
1: Amare colui che noi non abbiamo visto.
0: Mais nous l'aimons.
1: Ma noi l'amiamo.
0: Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse.
1: E noi ci rallegriamo di una gioia ineffabile e gloriosa.
0: Car nous le verrons.
1: Perché noi lo vedremo.
0: E se vous l'avez reçu?
1: E se noi l'abbiamo ricevuto?
0: Au bout de votre chemin.
1: Ebbene, in fondo alla strada.
0: Chi rencontrerez-vous?
1: Chi incontreremo?
0: Dieu.
1: Dio.
0: Mais qui est un père au cœur de mère.
1: Ma che è un padre, sarà per noi un padre con un cuore di madre.
0: Il vous accueillera.
1: E ci accoglierà.
0: Et vous serez dans le bonheur.
1: E noi saremo nella gioia.
0: Dans la béatitude.
1: Nella beatitudine.
0: Croyez-le.
1: Credetelo.
0: Prepare-toi a rencontrer ton Dieu.
1: Preparati ad incontrare il tuo Dio.
0: Dieu est au bout de tous les chemins.
1: Dio si trova in fondo a tutte le strade.
0: Tu peux lui tourner le dos pendant des jours sans nombre.
1: Tu potrai per innumerevoli giorni voltargli le spalle.
0: Au bout de ta course, c'est Dieu que tu vas rencontrer.
1: Ma alla fine dei tuoi giorni incontrerai Dio.
0: Mais nous voudrions que vous le rencontriez comme sauveur.
1: Ma noi vorremmo che voi lo incontraste come salvatore.
0: Et que vous puissiez entrer dans la joie.
1: E che voi possiate entrare nella gioia.
0: Tous les perdus adoreront Dieu.
1: Tutti i perduti adoreranno Dio.
0: Les êtres célestes, les êtres terrestres, mais aussi les êtres inférieurs.
1: Dice gli esseri celesti, gli esseri terrestri e anche gli esseri inferiori.
0: Le diable n'aura aucune part.
1: Il diavolo non avrà nessuna parte.
0: Mais les âmes mourant dans leur péché, dans leur incrédulité, souffriront.
1: Ma le anime che moriranno nel peccato e nell'incredulità saranno nella sofferenza.
0: De quelle souffrance?
1: Di quale sofferenza?
0: Oubliez toutes ces images du Moyen Âge qui représentaient l'enfer avec des flammes.
1: Cerchiamo di dimenticare tutte queste immagini del Medioevo che ci rappresentavano l'inferno con delle fiamme.
0: Parce que vous penserez que Dieu est pire qu'Hitler.
1: Perché a questo punto voi penserete che Dio è peggio di Hitler.
0: Au moins Hitler gazait les gens avant de les brûler.
1: Hitler li asfissiava prima di bruciarli.
0: Tandis que l'on nous montre quelquefois un Dieu qui nous rôtit à petit feu.
1: Mentre invece a volte ci viene presentato un Dio che ci fa brustolire adagio adagio.
0: Ce n'est pas cela le feu éternel.
1: Non è questo il fuoco eterno.
0: C'est cette brûlure qu'on a dans le cœur.
1: Ed è questo ardore, questa arsura che si ha nel cuore.
0: Quand on pense qu'on aurait pu connaître l'union avec Dieu.
1: Quando si penserà che avremmo potuto conoscere il beneficio dell'unione con Dio.
0: Et que pour l'éternité on est séparé du seul être qui est vraiment aimable.
1: Che invece per l'eternità saremo separati dal solo essere che è veramente amabile.
0: Tous les damnés savent que Dieu est aimable.
1: Tutti i dannati sanno che Dio è amore.
0: Qu'il aurait valu la peine de se lier à lui.
1: Che avrebbe valso la pena sentirsi legati a lui.
0: Si je puis dire ainsi, j'emploierai cette expression du chapitre 7 des Corinthiens.
1: E per dire queste cose mi servo dell'espressione che si trova nel capitolo 7 della prima Corinti.
0: Il vaut mieux se marier que de brûler.
1: Quando dice meglio sposarsi che ardere.
0: Il vaut mieux l'union aujourd'hui dans le temps de la grâce avec le Seigneur.
1: Meglio l'unione oggi nel tempo della grazia con il Signore.
0: Que de brûler d'amour pour quelqu'un que l'on ne peut plus connaître.
1: Che ardere d'amore per qualcuno che non potremo mai conoscere.
0: Avec qui on ne peut plus être en relation.
1: Con il quale non potremo mai più essere in relazione.
0: C'est là la souffrance des damnés.
1: È questa la sofferenza dei dannati.
0: C'est aujourd'hui le jour de la grâce.
1: Oggi è il giorno di grazia.
0: C'est aujourd'hui le jour de l'union.
1: Oggi è il giorno in cui noi possiamo essere uniti con il Signore.
0: Que le soleil ne se couche pas avant que votre âme soit unie au Seigneur.
1: Che il Signore non che il sole non tramonti prima che l'anima nostra possa essere unita al Signore.
0: Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus.
1: Non ci sono altri mediatori fra Dio e l'uomo al di fuori di Gesù Cristo.
0: Le Dieu de l'impossibile.
1: Il Dio dell'impossibile.
0: Il est notre rédempteur.
1: Lui è il nostro redentore.
0: Et c'est lui qui est capable de faire des choses impossibles.
1: Ed è lui che può fare delle cose impossibili.
0: Mais il nous semble qu'il nous demande aussi à nous de faire des choses impossibles.
1: Ma pare che il Signore chieda anche a noi di fare delle cose impossibili.
0: Il est le Dieu
1: del perdono.
0: Et il nous demande de nous pardonner.
1: E ci chiede di perdonarci.
0: Je suis très sérieux.
1: Io sono molto serio in questo momento.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas pardonné à son frère ou à sa sœur?
1: C'è qualcuno qui che non è riuscito a perdonare il suo fratello o la sua sorella?
0: Un membro de sa famille peut-être.
1: Un membro della sua famiglia.
0: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas béni?
1: Perché voi non siete benedetti?
0: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucé?
1: Perché non siete esauditi?
0: Quel est l'obstacle?
1: Qual è l'ostacolo?
0: N'allez pas chercher plus loin.
1: Non andate a cercare altrove.
0: Tu n'as pas pardonné.
1: Tu non hai perdonato.
0: Mais tu dis, mais c'est lui qui a tort.
1: Ma voi mi direte, ma il torto è suo.
0: C'est elle qui a tort.
1: È lei che ha torto.
0: Si on vient me demander des excuses, je dirai, je pardonne.
1: E replicherete, se mi chiederà scusa, allora io perdonerò.
0: Mais ce n'est pas à moi faire le premier pas.
1: Ma non spetta a me fare il primo passo. Fratelli e sorelle.
0: Voulez-vous la bénédiction?
1: Volete la benedizione?
0: Ne pensez pas que vous avez raison.
1: Non pensate che avete ragione.
0: Nous avons tous des manquements.
1: Tutti abbiamo commesso delle mancanze.
0: Et si vous faites le premier pas.
1: Se voi fate il primo passo.
0: Même si vous avez l'air de perdre la face.
1: Anche se date l'impressione di perdere la faccia.
0: Il Signore vous bénira.
1: Il Signore vi benedirà.
0: Et vous verrez une source abondante entrer dans votre vie.
1: E voi scoprirete che una sorgente abbondante scaturirà dalla vostra vita.
0: Le Dieu qui nous pardonne vous demande de pardonner.
1: Il Dio che ci perdona ci chiede di perdonare.
0: Il peut faire cela.
1: E lui può fare questo.
0: C'est le Dieu qui ne peut pas mentir.
1: È il Dio che non può mentire.
0: Il nous dit qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: E ci dice che non può considerare il colpevole come innocente.
0: Et pourtant nous étions tous des coupables.
1: Eppure noi eravamo tutti dei colpevoli.
0: Alors qu'a-t-il fait?
1: Allora, che cosa ha fatto il Signore?
0: Que va-t-il faire pour pouvoir pardonner un coupable?
1: Che cosa farà per perdonare il colpevole?
0: C'est à des coupables qu'il a pardonné.
1: Il Signore ha perdonato dei colpevoli.
0: Il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: Il Signore non può considerare il colpevole come un innocente.
0: Alors que va faire le Dieu de l'impossible?
1: Allora, che cosa farà il Dio dell'impossibile?
0: Il a trouvé un moyen.
1: Ha trovato un mezzo.
0: Le sang de son
1: fils. Il sangue del suo figliuolo.
0: L'œuvre de la rédemption.
1: È l'opera della redenzione.
0: Est-ce que vous avez médité sur cela?
1: Avete meditato intorno a questo fatto?
0: Le Fils éternel.
1: Il Figlio eterno.
0: Au cas où l'homme prenait le mauvais chemin, le plan de la rédemption était déjà établi.
1: E al momento in cui l'uomo imboccava la strada sbagliata, il piano della redenzione era già prestabilito.
0: L'agneau de Dieu était préconnu dès avant la fondation du monde.
1: Dice che l'agnello di Dio era preconosciuto prima della fondazione del mondo.
0: Si l'homme prenait le mauvais chemin,
1: e se l'uomo imbocca la strada sbagliata,
0: le créateur introduirait le plan rédempteur.
1: Ebbene, Dio introduce il piano della sua redenzione.
0: Et au temps convenable, il a envoyé son fils.
1: E al tempo venuto, Dio ha mandato il suo figliuolo.
0: Ce Dieu qui disait qu'on ne peut pas le voir et vivre.
1: Questo Dio che ci diceva che noi non possiamo vederlo e vivere.
0: Il a surmonté cette impossibilité.
1: Ha superato questa impossibilità.
0: Il a pris un corps.
1: E ha preso un corpo.
0: Et il est venu vivre au milieu des hommes.
1: Ed è venuto a vivere in mezzo agli uomini.
0: Pour que les hommes puissent le voir et les mains humaines le toucher sans mourir.
1: Perché gli uomini potessero vederlo e che delle mani umane potessero toccarlo senza morire.
0: C'est ça le Dieu de l'impossible.
1: È questo il Dio dell'impossibile.
0: Le Dieu qui habite la lumière inaccessible.
1: È quel Dio che abita in una luce inaccessibile.
0: Il a accepté de s'humilier.
1: Ha accettato di umiliarsi.
0: Il s'est abaissé.
1: Si è abbassato.
0: Il a été manifesté en chair.
1: E si è manifestato in carne.
0: Le Dieu qui est esprit.
1: E questo Dio che è spirito.
0: Le Verbe.
1: Il Verbo.
0: La parole.
1: La parola.
0: Il est devenu chair.
1: È diventato carne.
0: Et il a habité au milieu de nous.
1: Ed ha abitato in mezzo a noi.
0: Premier chapitre de Jean.
1: Questo lo trovate nel primo capitolo di Giovanni.
0: Dans ce chapitre où il y a un commencement qui est avant celui de la Genèse.
1: In questo capitolo dove c'è un inizio che precede quello della Genesi.
0: Au commencement était la parole.
1: Nel principio c'era la parola.
0: Et la parole était auprès de Dieu.
1: E la parola era presso Dio.
0: Et la parole était Dieu.
1: La parola era Dio.
0: Toutes choses furent faites par elle.
1: E tutte le cose sono state fatte per essa.
0: Et la parole devint chair.
1: E questa parola divenne carne.
0: Et nous vîmes sa gloire.
1: Noi abbiamo visto la sua gloria.
0: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part.
1: Gloria come dell'unigenito venuto da parte del Padre.
0: Oh bien-aimé, méditez sur le Dieu de l'impossible.
1: Miei cari, meditate intorno al Dio dell'impossibile.
0: Le Dieu créateur est devenu notre rédempteur.
1: Il Dio creatore è diventato il nostro redentore.
0: Il est le Dieu saint.
1: È il Dio santo.
0: Trois fois saint.
1: Tre volte santo.
0: Et il nous demande aussi d'être saint comme lui est saint.
1: E ci chiede di essere santi come lui è santo.
0: Il nous demande d'être juste comme lui est juste.
1: E ci chiede di essere giusti come lui è giusto.
0: Il nous demande de croire.
1: Ci chiede di credere.
0: A noi che siamo talmente increduli.
1: A noi che siamo talmente increduli.
0: Il nous dit qu'il veut se manifester à nous.
1: Ci dice che vuole manifestarsi ad ognuno di noi.
0: Dieu a un fils.
1: Dio ha un figlio.
0: E il nous l'a donné.
1: Ha un figlio e ce l'ha dato.
0: E il nous l'a donné par amour pour nous.
1: E ce l'ha dato per amore per noi.
0: Car Dieu nous a aimés d'un amour impossible.
1: Perché Dio ci ha amati di un amore impossibile.
0: Est-ce que vous êtes d'accord?
1: Siete d'accordo?
0: Vous trouvez que l'amour de Dieu est normal?
1: Trovate voi che l'amore di Dio sia amore normale?
0: Vous sacrifieriez votre fils pour des mécréants?
1: Sareste disposti a sacrificare vostro figlio per un miscredente?
0: Le Seigneur les aime aussi, ces gens-là.
1: Il Signore ama anche queste persone.
0: Il nous a aimé.
1: E ci ha amati.
0: Il nous a tellement aimé.
1: Ci ha amati talmente.
0: Il a commis cette folie.
1: Che ha commesso questa pazzia.
0: Car il est dit que c'est la folie de Dieu.
1: E ci viene detto nella scrittura che questa è la pazzia di Dio.
0: L'amour de Dieu pour les hommes c'est une vraie folie.
1: L'amore di Dio per l'uomo è una vera pazzia.
0: Il vous aime à la folie.
1: E Dio ci ama alla pazzia.
0: Dieu est fou d'amour pour vous.
1: Dio è pazzo d'amore per voi.
0: Et nous, nous sommes si tièdes.
1: E noi siamo così tiepidi.
0: Nous sommes fous de toute autre chose.
1: E noi siamo pazzi per tutt'altro.
0: Nous avons toutes les folies possibles.
1: Noi abbiamo tante altre follie in mente.
0: Mais nous ne connaissons pas la folie de l'amour.
1: Ma noi non conosciamo la pazzia dell'amore.
0: Être fou pour Jésus-Christ.
1: Essere pazzi per Cristo.
0: L'apôtre Paul est devenu fou pour Jésus-Christ.
1: L'apostolo Paolo è diventato pazzo per Gesù Cristo.
0: Nous sommes fous pour le Christ.
1: Noi siamo pazzi per Cristo.
0: Je vous souhaite cette maladie.
1: Io vi auguro questa malattia.
0: Ça, je vous la souhaite.
1: Questa è la malattia che vi auguro.
0: C'est une bonne maladie.
1: È una buona malattia.
0: Et ça vous guérit de toutes les autres.
1: E questa è una malattia che ci guarisce da tutte le altre.
0: Aimer le Seigneur.
1: Amare il Signore.
0: Quelle vitamine.
1: Che vitamina.
0: Et quel repos aussi.
1: E quale riposo.
0: Il donne du sommeil à son bien-aimé.
1: Dice che egli dà il sonno ai suoi diletti.
0: Psalm 127.
1: Salmo 127.
0: Sans avoir besoin de tous les produits de la pharmacie.
1: Senza bisogno di altri prodotti farmaceutici.
0: Il est votre rédempteur.
1: Lui è il nostro redentore.
0: Il peut vous faire retrouver votre sommeil.
1: Lui può farci ritrovare il sonno.
0: Il vous a racheté.
1: Lui ci ha riscattati.
0: Il nous a donné son fils.
1: Ci ha dato il suo figliuolo.
0: Et son fils a fait cette œuvre merveilleuse qui nous sauve. Son fils a fait cette œuvre.
1: Ah, e suo figlio, il suo figliuolo ha compiuto quest'opera meravigliosa che ci salva.
0: Lui, l'unico.
1: Lui, l'unico.
0: L'éternel.
1: L'eterno.
0: L'invisibile.
1: L'invisibile.
0: Il était en Christ.
1: Lui si è, Dio si è manifestato in Cristo.
0: E il ha riconciliato il mondo a
1: sé. E ha riconciliato il mondo a sé in Cristo.
0: Medite sur la valeur de son sang.
1: Meditate sul valore del suo sangue.
0: Ce matin nous avons médité sur la valeur de sa mort.
1: Questa mattina abbiamo riflettuto, abbiamo meditato sul valore della sua morte.
0: Mais maintenant méditez sur la valeur du sang de Christ.
1: Ma ora meditate sul valore del sangue di Cristo.
0: C'est par le sang de Jésus que nous avons le pardon.
1: E per il sangue di Cristo che noi abbiamo il perdono.
0: Car sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
1: Perché senza spargimento di sangue non c'è perdono.
0: Mais par le sang de Christ nous ne sommes pas seulement pardonnés.
1: Ma per il sangue di Cristo non solo siamo perdonati.
0: Nous sommes justes.
1: Ma siamo giustificati.
0: Rendus justes.
1: Resi giusti.
0: Nous sommes purifiés de nos fautes.
1: Purificati dalle nostre colpe.
0: Notre conscience ne nous accuse plus.
1: La nostra coscienza non ci accusa più.
0: Le sang du Christ nous purifie de toutes ces œuvres mortes.
1: Il sangue di Cristo ci purifica da tutte queste opere morte.
0: Et c'est par le sang du Christ que nous avons la victoire sur l'ennemi.
1: Ed è per il sangue di Cristo che noi abbiamo la vittoria sul nemico.
0: Il est dit des croyants dans l'Apocalypse, eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.
1: Dei santi dell'Apocalisse ci viene detto che loro hanno vinto per il sangue dell'agnello e la parola della sua testimonianza.
0: Oui, notre créateur est devenu notre rédempteur.
1: Sì, il nostro creatore è diventato il nostro redentore.
0: Et en lui nous sommes victorieux.
1: E in lui noi siamo vincitori.
0: Est-ce que nous sommes venus à lui?
1: Siamo andati a lui?
0: Le soleil n'est pas encore couché.
1: Il sole non è ancora tramontato.
0: C'est encore le moment.
1: È ancora, siamo ancora in tempo.
0: Mais ce moment passe.
1: Ma questo tempo passa.
0: Vous vous souvenez de Nicodème?
1: Vi ricordate di Nicodemo?
0: C'était un homme religieux.
1: Era un uomo religioso.
0: Il avait entendu Jésus.
1: Aveva ascoltato Gesù, l'aveva udito.
0: Il avait été impressionné par ses paroles.
1: Era stato impressionato dai suoi discorsi.
0: Et puis il voudrait discuter avec Jésus.
1: E poi vuole discutere con Gesù.
0: Mais lui il attend le coucher du soleil.
1: A lui aspetta il tramonto del sole però.
0: Il vient de nuit trouver Jésus.
1: Va Gesù di notte.
0: Et il lui fait des compliments.
1: E fa dei complimenti a Gesù.
0: Il y a quelquefois des personnes qui, à la fin d'une mission, nous font aussi des compliments.
1: E sovente durante una missione come questa, alla fine delle riunioni, ci sono delle persone che vengono a complimentarsi.
0: Ce n'est pas ça qui nous fait plaisir.
1: Ma non è questo che ci fa piacere.
0: Comme aussi ceux qui nous disent quand nous entrons dans la salle, alors monsieur, vous êtes en forme aujourd'hui?
1: Oppure di quelli che entrando in sala ci dicono, allora fratello, sei in forma oggi?
0: Non, je suis sans forme.
1: No, non sono in forma.
0: Parce que mon Seigneur, il était sans forme quand il m'a sauvé.
1: Il nostro Signore, il mio Signore, era senza forma quando mi ha salvato.
0: C'est pas quand il était sur le la montagna di beatitudine dans sa merveilleuse forme qu'il m'a sauvé.
1: Non è sul monte delle beatitudini che il Signore, quando era in piena forma, che il Signore mi ha salvato.
0: C'est tellement beau les beatitudes.
1: Le beatitudini sono molto belle.
0: Alors même les incrédules disent Jésus était en forme.
1: Persino gli increduli dicono: ah, Gesù in quel momento era veramente in forma.
0: C'est pas les béatitudes qui nous sauvent.
1: Ma non sono le beatitudini che ci salvano.
0: Or la plupart des prédicateurs dans leur retraite ils prêchent sur les béatitudes.
1: Molti predicatori predicano nei loro incontri sulle beatitudini.
0: C'est tellement beau.
1: È molto bello.
0: Bienheureux, bienheureux.
1: Beati.
0: Puis on n'est pas bienheureux.
1: Ma non siamo beati.
0: Quand Jésus m'a sauvé, il était sans forme sur la croix.
1: Quando Gesù mi ha salvato, era sformato sulla croce.
0: Et pourtant, il était en forme de Dieu éternellement.
1: Eppure eternamente era in forma di Dio.
0: Et il a accepté de s'humilier et d'être trouvé ici-bas en forme de serviteur.
1: E ha accettato di umiliarsi e di essere visto qua giù in forma di servitore.
0: Il a pris la forme humaine.
1: Ha preso la forma umana.
0: Et sur la croix, il fut sans forme.
1: E in croce non aveva forma.
0: Lisez le psaume 22.
1: Leggete il Salmo 22.
0: Esaïe 53.
1: Leggete Isaia 53.
0: Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons.
1: Dice: non ha né forma né bellezza perché noi lo contempliamo, lo ammiriamo.
0: Le jour où je me croirai en forme pour prêcher l'Évangile, ce sera un désastre.
1: E il giorno in cui mi sentirò in forma per predicare l'Evangelo sarà sicuramente un disastro.
0: Il faut regarder au Seigneur.
1: Dobbiamo guardare al Signore.
0: Il faut que ce soit lui qui soit notre forme.
1: Lui deve essere la nostra forma.
0: Alors Nicodème est venu complimenter Jésus.
1: E Gesù va, Nicodemo va da Gesù e lo complimenta.
0: Nous croyons que tu es un docteur venu de Dieu.
1: Noi crediamo che tu sei un dottore venuto da Dio.
0: Et qu'est-ce que Nicodème a répondu?
1: E Gesù che cosa risponde?
0: Merci. Vous voyez, je suis pas enfant. Ce que Jésus a répondu.
1: Che cosa risponde Gesù?
0: Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume.
1: Se un uomo non nasce di nuovo, non può entrare nel regno di Dio.
0: Il ne peut pas même le voir.
1: Non può vedere il regno di Dio.
0: Et Nicodème, le théologien, il n'a rien compris.
1: E Nicodemo, il teologo, non ha capito nulla.
0: Comment est-ce qu'un homme peut naître quand il est vieux?
1: Come può un uomo nascere quando è vecchio?
0: E il dit des bêtises.
1: E dice delle sciocchezze.
0: Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère?
1: Dice, potrei ritornare nel seno di mia madre e nascere, eccetera.
0: Ce n'est pas cela que Jésus veut dire.
1: Ma Gesù non vuol dire questo.
0: Et Nicodème ne comprend.
1: E Nicodemo non riesce a capire.
0: Alors Jésus explique davantage.
1: Gesù spiega.
0: Le vent souffle où il veut.
1: Dice: il vento soffia dove vuole.
0: Tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va.
1: Tu ne senti il rumore, il suono, ma non sai né da dove viene né da dove va.
0: Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit.
1: E così avviene per ogni uomo, ogni persona che nasce dallo spirito.
0: E Nicodemo pose ancora una question: mais comment ces choses peuvent-elles?
1: E Nicodemo chiede: ma come possono avvenire queste cose?
0: Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ça?
1: Dice: ma tu che sei dottore in Israele non sai queste cose?
0: Tu n'as pas lu ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 36?
1: Non hai letto quello che è scritto in Ezechiele capitolo 36?
0: Les prophètes ont parlé de cela.
1: I profeti hanno annunciato questo.
0: Que Dieu donnerait un cœur nouveau.
1: Dice che Dio darà un cuore nuovo.
0: Un esprit nouveau.
1: Uno spirito nuovo.
0: Que des eaux pures couleraient sur eux.
1: E delle acque limpide sgorgeranno da noi.
0: Alors Jésus s'écrit: mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes?
1: Allora il Signore Gesù dice: ma se voi non capite quando vi parlo delle cose terrestri, come potrete capire quando vi parlerò delle cose celesti?
0: Est-ce que nous avons compris?
1: E noi abbiamo capito?
0: Alors Jésus a repris le récit de Moïse.
1: E allora a questo punto Gesù riprende la storia di Mosè.
0: L'histoire du serpent dans le désert.
1: La storia del serpente nel deserto.
0: Vous vous souvenez d'avoir appris cela au catéchisme ou à l'école du dimanche?
1: Voi vi ricordate di questa storia imparata alla scuola domenicale o al catechismo?
0: Le peuple d'Israël murmurait.
1: Il popolo di Israele mormorava.
0: Et Dieu a envoyé des serpents.
1: E Dio ha mandato quei serpenti.
0: Et qu'est-ce qui arrivait à ceux qui étaient mordus par les serpents?
1: E che cosa avveniva a coloro che succedeva a coloro che erano punti morsicati dal serpente?
0: Ils mouraient.
1: Morivano.
0: Et alors ils ont crié à Dieu.
1: Hanno gridato a Dio.
0: Leur rédempteur.
1: Al loro redentore.
0: Et qu'est-ce que Dieu a fait?
1: E che cosa è successo?
0: Il a demandé à Moïse de mettre un serpent d'airain sur une perche.
1: Dio chiede a Mosè di mettere un serpente di rame su una pertica.
0: Et Moïse leur a dit de regarder au serpent.
1: E Mosè dice guardate quel serpente.
0: Et ceux qui regardaient étaient sauvés.
1: E coloro che guardavano al serpente erano guariti.
0: Est-ce que nous avons compris?
1: Abbiamo capito?
0: Que faites-vous?
1: Che cosa fate?
0: Qu'est-ce que c'est ce serpent qui nous mord?
1: Che cos'è questo serpente che ci morde?
0: C'est notre péché.
1: È il nostro peccato.
0: Et nous essayons de nous débarrasser de nos péchés.
1: E noi tentiamo di liberarcene.
0: Comme ces gens qui étaient mordus par les serpents.
1: Come quella gente che era morsicata dal serpente.
0: Jusqu'à ce 14 avril, vous regardez les morsures du serpent.
1: Fino a questo 14 aprile voi state guardandovi le punture, le morsicature di questo serpente.
0: Et si vous continuez à regarder vos morsures, vous mourrez dans votre péché.
1: E se voi continuate a guardare le vostre ferite, voi morirete nel vostro peccato.
0: Vous ne pouvez pas vous délivrer de vos péchés.
1: Voi non potete liberarvi dal vostro peccato.
0: Il n'y a qu'un moyen.
1: C'è un solo mezzo.
0: Regardez le serpent.
1: Guardate al serpente.
0: L'avez-vous fait?
1: Avete fatto questo?
0: Pourquoi un serpent?

0: fatto il serpente nel deserto.
1: Il doveva rappresentare il péché
0: davanti. Doveva rappresentare il peccato davanti a Dio.
1: E non solamente il péché, ma il pécheur.
0: Non solamente il peccato, ma doveva rappresentare il peccatore.
1: E quand je regarde au Seigneur.
0: E quando guardo al Signore.
1: Je vois celui qui a été fait péché pour moi.
0: Io vedo colui che è stato fatto peccato per me.
1: Et je comprends l'horreur du péché.
0: E lì confronto quale vedo l'orrore del peccato.
1: Dieu n'a pas répondu au cri de son fils.
0: Il Dio non ha risposto ai gridi del suo figliuolo.
1: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
0: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
1: Je sais pourquoi.
0: Io so perché.
1: C'est à cause de moi.
0: È a motivo di me.
1: Mon péché était sur lui.
0: Il mio peccato era su di lui.
1: Et j'étais avec lui, moi, le pécheur.
0: E io ero con lui, io peccatore.
1: Et c'est le Seigneur qui est mort.
0: Ed è il Signore che è morto.
1: Mais sa mort a entraîné la mienne.
0: Ma la sua morte ha trascinato la mia morte.
1: Et quand Jésus a été enseveli, j'étais enseveli avec lui.
0: E quando Gesù è stato sepolto, anch'io sono stato sepolto con lui.
1: Mais quand Jésus est ressuscité, il m'a pris avec lui.
0: Ma quando Gesù è risorto, mi ha trasportato con sé.
1: Et maintenant je vis de sa vie.
0: E ora vivo della sua vita.
1: Dieu a tant aimé le monde.
0: Dio ha tanto amato il mondo.
1: Qu'il a donné son fils unique.
0: Che ha dato il suo unigenito figliuolo.
1: Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
0: Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.
1: Dieu veut que vous ayez la vie éternelle.
0: Dio vuole che voi abbiate la vita eterna.
1: Et cette vie éternelle, ce n'est pas quelque chose.
0: E questa vita eterna non è qualcosa.
1: Cette vie éternelle, c'est quelque.
0: Questa vita eterna è qualcuno.
1: Voilà ce qu'a fait le Dieu de l'impossible.
0: Ecco che cosa ha fatto il Dio dell'impossibile.
1: Il est mon rédempteur.
0: Lui è il mio redentore.
1: Il est ton redentore.
0: Lui è il tuo redentore.
1: Alors, que faut-il faire pour être sauvé?
0: Che cosa devo fare per essere salvato?
1: Crois.
0: Credi.
1: Reconnais ton péché.
0: Riconosci il tuo peccato.
1: Reconnais que c'est lui qui l'a porté.
0: Riconosci che è lui che ha portato il tuo peccato.
1: Crois dans ton cœur.
0: Credi con tutto il tuo cuore.
1: Puis maintenant confesse de ta bouche.
0: E confessa con la tua bocca.
1: Est-ce que tu peux dire oui, c'est vrai?
0: Puoi dire sì, Signore, è vero.
1: Je donne raison à Dieu.
0: Io do ragione a Dio.
1: Je ne pouvais pas me sauver moi-même.
0: Non potevo salvarmi da solo.
1: J'ai essayé de me libérer des morsures du péché.
0: Ho tentato di liberarmi dai morsi del serpente.
1: Mais je mourais.
0: Ma stavo morendo.
1: J'ai regardé à la croix.
0: Ho guardato alla croce.
1: Et j'ai reçu la guérison.
0: E ho ricevuto la guarigione.
1: C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris.
0: E per le sue ferite che noi siamo stati guariti.
1: J'avais près de 14 ans quand j'ai compris ça.
0: E avevo circa 14 anni quando ho capito questo.
1: Je me souviens comment à genoux j'ai dit oui Seigneur, je crois.
0: E mi ricordo come in ginocchio ho detto al Signore: Signore, credo.
1: Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur dans ma jeunesse.
0: E non mi dispiace proprio di aver dato la mia vita al Signore in gioventù.
1: Et je voudrais tant que vous puissiez la lui donner, chers jeunes amis.
0: E vorrei proprio che voi giovani possiate darle la vostra vita al Signore.
1: Et vous qui êtes ici, qui avez peut-être des cheveux blancs et qui ne l'avez pas encore donné.
0: E voi che siete qui, che forse avete magari i capelli bianchi già e che non avete ancora dato la vostra vita al Signore.
1: Vous qui vous dites peut-être maintenant c'est trop tard pour moi.
0: Forse qualcuno di voi può dire è troppo tardi per me.
1: J'ai perdu trop d'années.
0: Ho perso troppi anni.
1: Savez-vous ce que le Seigneur vous dit?
0: Sapete che cosa vi risponde il Signore?
1: Quant à toutes vos années perdues,
0: per quel che riguarda tutti questi anni trascorsi,
1: je vous redonnerai les années perdues.
0: Dice il Signore, io vi ridarò gli anni perduti.
1: Chapitre 2 de Joël, verset 25.
0: Capitolo 2 di Gioele, versetto 25.
1: Toutes ces années mangées par la sauterelle, la locust et tous ces animaux-là.
0: Dice, tutti questi anni mangiati dalle cavallette, dal grillo, dalla locusta, io ve le ridò.
1: Oui, le Seigneur peut vous les redonner.
0: Il Signore può ridarveli questi anni.
1: Au mois de décembre, j'ai rencontré un homme à Miami, en Floride.
0: Mese di dicembre ho incontrato un amico in Florida.
1: Il s'était converti.
0: Un uomo che si era convertito.
1: Il m'a dit, tu te souviens?

0: 30 ans de ce que tu m'as dit.
1: E quest'uomo mi disse: ti ricordi che cosa mi hai detto? Ti ricordi ancora cosa mi hai detto 30 anni fa?
0: Je te disais que j'avais perdu trop d'années, que c'était trop tard.
1: 30 anni fa ti dicevo che avevo perso troppi anni e che era troppo tardi.
0: Et tu m'as donné cette parole.
1: E tu mi hai detto queste parole.
0: Et maintenant je sais que c'est vrai.
1: E dice: ora capisco che è vero.
0: Le Seigneur lui avait redonné les années perdues.
1: Il Signore aveva ridato a quest'uomo gli anni perduti.
0: Et toute sa vie et toute la vie de sa famille est pour le Seigneur.
1: E ora tutta la sua vita e tutta la vita e la vita di tutta la sua famiglia è per il Signore.
0: Voilà le Dieu de l'impossible.
1: Ecco il Dio dell'impossibile.
0: Il peut vous redonner toutes vos années de folie.
1: Può ridarvi tutti gli anni persi follemente.
0: Pourquoi ne l'accepteriez-vous pas?
1: Perché non l'accettereste ora?
0: Si tu crois dans ton cœur.
1: Se tu credi con tutto il tuo cuore.
0: Si tu confesses de ta bouche.
1: Se tu confessi con la tua bocca.
0: Jésus comme Seigneur.
1: Gesù come Signore.
0: Tu seras sauvé.
1: Sarai salvato.
0: Avant le coucher du soleil.
1: Prima del tramonto del sole.
0: Aujourd'hui.
1: Oggi.
0: Si vous entendez sa voix,
1: se voi oggi, se udite la sua voce,
0: non durcissez pas votre
1: cuore, non indurate i vostri cuori,
0: e dans l'éternité,
1: o nella vostra vita e per l'eternità.
0: Alors vous méditerez sur le dernier point.
1: E allora voi mediterete sull'ultimo punto.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est le rémunérateur.
1: Il Dio dell'impossibile è il Dio della rimunerazione.
0: Maintenant que vous êtes sauvé,
1: ora che noi siamo salvati,
0: vous n'êtes plus à vous-même.
1: Voi non appartenete più a voi stessi.
0: Vous appartenez au Seigneur.
1: Voi appartenete al Signore.
0: Pour le servir.
1: Per servirlo.
0: Vous n'avez pas de, a besoin de choisir.
1: Voi non avete bisogno di fare delle scelte.
0: Vous dites au Seigneur, que veux-tu de moi?
1: Voi avete bisogno di dire al Signore: Signore, che cosa vuoi da me?
0: Et lui vous montrera.
1: E lui vi indicherà.
0: Ce que vous devez être.
1: Quello che voi dovete essere.
0: Pour que lui puisse faire quelque chose avec vous.
1: Perché lui possa fare qualche cosa con voi e per voi.
0: Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui.
1: Servire il Signore non significa fare delle cose per lui.
0: C'est se laisser faire par lui.
1: Ma significa lasciar fare a lui in noi.
0: Encore une fois, je place devant vos yeux l'exemple de Marie, la mère bénie de notre Seigneur.
1: E ancora una volta metto davanti agli occhi vostri l'esempio meraviglioso di Maria, la madre di Gesù.
0: Je suis la servante du Seigneur.
1: Dice: io sono la serva dell'Eterno.
0: Qu'il me soit fait selon ta parole.
1: Mi sia fatto secondo la tua parola.
0: Même si elle risque de mourir.
1: Anche se lei rischierà di morire.
0: Elle court le risque.
1: Lei corre il rischio.
0: Et c'est ainsi que nous sommes bénis.
1: Ed è in questo modo che noi otterremo la benedizione.
0: Et le Seigneur nous donnera sa couronne.
1: E il Signore ci darà la sua corona.
0: Il est le rémunérateur.
1: Lui è il rimuneratore.
0: Puissions-nous comprendre quel capital nous avons avec la vie qui nous reste.
1: Che noi possiamo capire quale capitale abbiamo nelle nostre mani con il resto dei giorni che il Signore ci concede ancora.
0: Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons seulement dans la béatitude après la mort.
1: Il Signore non ci ha salvati solo perché noi siamo nella beatitudine dopo morte.
0: Il nous a sauvés pour que nous puissions être maintenant à la louange de sa gloire.
1: Ci ha salvati perché noi ora possiamo essere alla lode del suo nome.
0: Le Seigneur a besoin de vous.
1: Il Signore ha bisogno di voi.
0: Acceptez-vous de le servir.
1: Accettate di servirlo.
0: De lui consacrer votre vie.
1: Di consacrare la vostra vita.
0: Dans l'état dans lequel vous vous trouvez.
1: Così come siete.
0: Seigneur, que tu puisses te glorifier en moi.
1: Signore, che tu possa glorificarti in me.
0: Si vous êtes fidèle.
1: Se voi siete fedeli.
0: Fidèle dans la souffrance.
1: Fedeli nella sofferenza.
0: Vous recevrez la couronne de vie.
1: Voi riceverete la corona della vita.
0: Si vous êtes fidèle dans votre témoignage,
1: se voi siete fedeli nella vostra testimonianza,
0: vous recevrez la couronne de la justice.
1: Voi riceverete la corona della giustizia.
0: Il l'a pas seulement promise à Paul.
1: Non l'ha promessa solamente a Paolo,
0: mais à tous ceux qui aiment l'apparition.
1: Ma a tutti coloro che amano la sua apparizione.
0: Et puis il y a d'autres couronnes.
1: E poi ci sono altre corone.
0: Et c'est cela que vous pourriez perdre.
1: Ed è questo che noi potremmo perdere.
0: L'Apocalypse nous en parle.
1: E l'Apocalisse ci parla di tutto questo.
0: Que personne ne perde sa couronne.
1: Che nessuno perda la sua corona.
0: Que voulez-vous être dans l'éternité?
1: Che cosa volete essere nell'eternità?
0: Un petit vase tout rempli du Seigneur?
1: Un piccolo vaso ripieno del Signore?
0: Ou un vase qui déborde, un grand vase que le Seigneur peut remplir.
1: Oh, un gran vaso traboccante che il Signore può riempire continuamente.
0: Dans l'éternité, tous les vases seront remplis.
1: Nell'eternità tutti i vasi saranno colmi.
0: Mais c'est sur la terre que se forme la capacité du vase.
1: Ma è sulla terra che si forma la capacità di questo vaso.
0: Nous sommes l'argile dans la main du potier.
1: Noi siamo l'argilla nella mano del vasaio.
0: Le Seigneur vous regarde.
1: Il Signore ci guarda.
0: Il a façonné le vase.
1: Il Signore ci sta formando.
0: Puis tout à coup le Seigneur dit, il est trop petit ce vase.
1: E a tutto ad un tratto il Signore dice, ma questo vaso è troppo piccolo.
0: Je voudrais le remplir davantage.
1: Vorrei riempirlo, averlo con maggiori capacità.
0: Alors, qu'est-ce que Dieu fait?
1: E che cosa fa il vasaio?
0: Il est le divin potier.
1: Lui è il divino vasaio.
0: Alors, il brise le vase.
1: Rompe questo vaso.
0: Comme le potier.
1: Come il vasaio.
0: Puis il en fait un plus grand.
1: E ne fa un altro più grande.
0: Voulez-vous vous laisser former comme l'argile dans les mains du potier?
1: Volete lasciarvi manipolare come l'argilla nella mano del vasaio?
0: Qu'il fasse de vous un autre vase.
1: Possa fare di voi un altro vaso.
0: Alors, il y aura la souffrance.
1: Ci sarà anche la sofferenza.
0: Mais le vase sera plus grand.
1: Ma questo vaso sarà più grande.
0: Et dans l'éternité, le Seigneur sera glorifié.
1: E nell'eternità il Signore sarà glorificato.
0: J'accepte les souffrances.
1: Accetto questa sofferenza.
0: J'accepte la volonté di
1: Accetto
0: Dieu.
1: La volontà di Dio.
0: J'accepte que Dieu soit le divin potier.
1: Accetto che il Signore sia il divino vasaio.
0: J'accepte qu'il soit le divin fondeur.
1: Accetto che sia il divino fonditore.
0: Vous êtes un métal précieux.
1: Noi siamo il metallo prezioso.
0: Mais le Seigneur voudrait que le métal soit plus pur.
1: Ma il Signore vuole che questo metallo sia più puro.
0: Alors il vous met dans le creuset.
1: E ci mette nel crogiolo.
0: Il enlève les scories.
1: Toglie le scorie.
0: Vous passez par le feu.
1: Noi passiamo attraverso il fuoco.
0: Mais le Seigneur ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.
1: Ma il Signore non permetterà che noi siamo provati al di là delle nostre forze.
0: Quand le divin fondeur voit son image dans le métal en fusion, il arrête.
1: E quando il divino fonditore vede rispecchiata la sua immagine nel metallo, allora va bene.
0: Le metal est pur.
1: Il metallo è puro.
0: Voulez-vous porter plus de fruits?
1: Vogliamo portare più frutto?
0: Vous êtes la vigne du Seigneur.
1: Noi siamo la vigna del Signore.
0: Laissez le divin vigneron couper les sarments.
1: Accettiamo che il divino vignaiuolo tagli quello che c'è da tagliare.
0: Parce qu'il veut qu'il y ait plus de fruits.
1: Perché il Signore vuole che ci sia più frutto.
0: Beaucoup de fruits.
1: Molto frutto.
0: Et encore du fruit qui demeure.
1: E del frutto che dimora.
0: Acceptez le divin potier.
1: Accettiamo il divino vasaio.
0: Vous êtes l'argile.
1: Noi siamo l'argilla.
0: Acceptez le divin fondeur.
1: Accettiamo questo divino fonditore.
0: Vous êtes le métal précieux.
1: Noi siamo il metallo prezioso.
0: Acceptez d'être la vigne du Seigneur.
1: Accettiamo di essere la vigna del Signore.
0: Et laissez-vous faire par le jardinier.
1: E lasciamo che il vignaiuolo lavori.
0: Et le Seigneur se glorifiera dans vos vies.
1: E il Signore si glorificherà nelle nostre vite.
0: C'est le vœu que je forme pour vous tous.
1: Ed è questo l'augurio che io formulo per tutti voi.
0: C'est maintenant le jour de la grâce.
1: Oggi è il giorno della grazia.
0: C'est maintenant le jour du salut.
1: Oggi è il giorno della salvezza.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: Lui è il Dio dell'impossibile.
0: Le Dieu créateur.
1: Il Dio creatore.
0: Le Dieu rédempteur.
1: Il Dio redentore.
0: Le Dieu rémunérateur.
1: Il Dio rimuneratore.
0: Adoré.
1: Adoriamolo.
0: Vivez.
1: Viviamo per lui.
0: Aimez.
1: E amiamolo.
0: Comment va votre âme?
1: Come va l'anima vostra?
0: Êtes-vous en santé spirituelle?
1: Siete in buona salute spirituale?
0: Que le Seigneur étende ses mains.
1: Che il Signore stenda le sue mani su voi.
0: Qu'il vous donne lui-même sa bénédiction.
1: E vi dia la sua benedizione.
0: La seule qui enrichit.
1: La sola che arricchisce.
0: À laquelle il n'ajoute aucun chagrin.
1: Alla quale benedizione non aggiunge nessun dispiacere.
0: Alors je sais que je peux vous quitter.
1: Io so di potervi lasciare.
0: Ce n'était pas de moi que vous aviez besoin.
1: Perché voi non avete bisogno di me.
0: C'était de lui.
1: Io so che voi avete bisogno di lui.
0: Alors je vous laisse le Seigneur.
1: E io vi lascio nelle mani del Signore.
0: Et je vous laisse avec le Seigneur.
1: E vi lascio con il Signore. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In occasione del suo viaggio a Gerusalemme per punire Joachim che gli si era ribellato, Nebuchadnezzar, oltre a far razzia degli utensili d'oro e d'argento della casa dell'Eterno, aveva preso con sé alcuni uomini tra i migliori della stirpe reale di Giuda. Rientrato in patria, Nebuchadnezzar aveva ordinato a uno dei suoi cortigiani di avere cura dei giovani giudei e di istruirli nella lingua e nelle scienze dei caldei per un periodo di 3 anni. Durante tutto questo tempo il re stesso avrebbe provveduto al loro mantenimento con vivande e vini della sua mensa. Del gruppo dei prescelti facevano parte Daniele e 3 suoi amici, Shadrach, Meshach e Abednego. Daniele era un giovane particolarmente dotato che amava il Signore con tutto il cuore e desiderava obbedirgli in ogni cosa. Nel trovarsi tutto ad un tratto in mezzo ad un popolo idolatra che non temeva il suo Dio, decise in cuor suo di evitare ogni possibilità di contaminazione. Per questo, quando gli fu presentato il cibo speciale del re, che comprendeva vino e carni immolate agli idoli, chiese all'incaricato del sovrano di sostituirlo semplicemente con legumi e acqua. L'ufficiale del re non ardiva farlo perché, spiegò, se i giovani a lui affidati fossero deperiti, ne sarebbe stato responsabile di fronte al suo sovrano e avrebbe rischiato la vita. Ma Daniele e i suoi 3 amici lo pregarono di fare una prova di 10 giorni, durante i quali si sarebbero nutriti esclusivamente di acqua e legumi. Trascorso il tempo fissato, avrebbe potuto fare un confronto tra il loro aspetto fisico e quello degli altri giovani che si nutrivano alla mensa del re. L'uomo acconsentì e Dio rispose meravigliosamente alla fede di Daniele. Infatti, allo scadere dei 10 giorni, l'aspetto di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego era più sano e florido di quello di coloro che si nutrivano abitualmente con le vivande reali. In tal modo fu loro concesso di continuare a nutrirsi con legumi e acqua come avevano chiesto. Il Signore premiò la fedeltà di questi 4 giovani e li arricchì di intelligenza, conoscenza e sapienza. Oltre a questo, Daniele aveva un dono speciale nell'interpretare sogni e visioni. Alla fine del tempo fissato per la loro preparazione, furono condotti alla presenza del re Nebuchadnezzar, il quale trovò che nessuno poteva reggere al loro confronto, perché erano 10 volte superiore a tutti i maghi e gli astrologi del suo regno. Una notte il re Nebuchadnezzar fece un sogno che lo turbò profondamente. Il mattino successivo chiamò a sé maghi, indovini e astrologi, pretendendo che gli esponessero, oltre al significato del sogno, anche il sogno stesso. Se vi fossero riusciti, avrebbero avuto grandi ricchezze ed onori, in caso contrario, la morte. Essi protestarono dicendo di non essere in grado di dargli l'interpretazione se egli non rivelava il sogno. Questo atteggiamento suscitò le ire di Nebuchadnezzar, che diede ordine di uccidere tutti i sapienti di Babilonia. Daniele non era stato interpellato, ma veniva automaticamente compreso nel numero delle persone da uccidere. Si fece allora spiegare dal capitano delle guardie il motivo di un ordine così precipitoso da parte del re. Quando l'ebbe saputo, si presentò a Nebuchadnezzar e gli chiese di concedergli un po' di tempo perché egli sarebbe stato in grado di spiegargli il sogno e la sua interpretazione. Ottenuto l'assenso del re, raggiunse i suoi 3 amici e li mise al corrente di ogni cosa. Poi, tutti e 4 implorarono Dio di svelare il segreto e salvarli così dalla morte. Dio chiarì il mistero a Daniele in visione notturna e il giovane giudeo, pieno di riconoscenza, benedisse e lodò il nome del Signore che lo aveva così prontamente esaudito. Il giorno dopo andò dal re e gli disse: «Non esistono sapienti, maghi o indovini che possano svelare il segreto che il re vuole conoscere. Ma nel cielo vi è un Dio che rivela i segreti e egli ha voluto manifestare al re ciò che avverrà in futuro». Poi Daniele descrisse al re i particolari del sogno. Nebuchadnezzar aveva visto una grande statua con la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre il re guardava l'immagine, aveva visto una pietra colpirne i piedi e mandarli in frantumi. Allora l'intera statua era crollata miseramente e la pietra si era trasformata in una montagna possente e immensa. Dopo avergli illustrato il sogno, Daniele passò alla sua interpretazione, dicendo al re Nebuchadnezzar che la testa d'oro della statua raffigurava Nebuchadnezzar stesso e il regno di Babilonia. Dopo di lui vi sarebbero stati altri regni potenti,
raffigurati dalle parti d'argento, di rame e di ferro. Infine, durante l'ultimo di questi regni, rappresentato dai piedi di ferro e argilla, il regno di Dio sarebbe avanzato da principio come una piccola pietra e avrebbe fatto crollare tutti gli altri regni con la loro fama di potenza. In seguito il regno di Dio si sarebbe ingrandito in tal modo da riempire tutta la terra e non avrebbe mai avuto fine. Il re Nebuchadnezzar rimase profondamente colpito da queste cose e si gettò ai piedi di Daniele, poi diede ordine di ricolmarlo di doni ed onori e gli disse: «In verità, il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, già che tu hai potuto rivelare questo segreto». Nebuchadnezzar costituì Daniele governatore della provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i sapienti del regno. Daniele ottenne degli incarichi di rilievo anche per i suoi tre amici, Shadrach, Meshach e Abednego, e da quel momento rimase accanto al re nel palazzo reale.

Mentre Joachim continuava a regnare in Giuda come vassallo dell'impero babilonese, il Signore proteggeva e benediceva il gruppo di uomini fedeli e timorati di lui che erano stati deportati in Babilonia dal re Nebuchadnezzar. Un giorno questo re potente e ambizioso fece erigere in una vasta pianura una grande statua di oro massiccio perché diventasse oggetto di adorazione da parte del popolo. Quando i lavori di sistemazione furono terminati, Nebuchadnezzar ordinò che tutti i suoi principi, i governatori e i dignitari del regno si radunassero per presenziare all'inaugurazione della statua. Fra gli altri vi erano anche i tre amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego. Per qualche ragione che non ci è nota, Daniele non era presente. Il re aveva fatto annunciare che al suono del corno, del flauto e di altri strumenti musicali tutti avrebbero dovuto prostrarsi davanti alla statua d'oro, pena la morte. Il segnale prestabilito venne, ma tre uomini rimasero ritti senza piegare le ginocchia davanti all'immagine. Erano Shadrach, Meshach e Abednego. Essi adoravano l'Eterno e non si sarebbero mai prostrati davanti ad un idolo. Alcuni caldei, probabilmente ingelositi dal fatto che degli stranieri godessero di posizioni di privilegio nel loro regno, nel notare che i giovani avevano trasgredito all'ordine del re, si fecero avanti per accusarli. «O re», dissero a Nebuchadnezzar, «tu hai emanato un decreto secondo il quale chiunque non si prostra davanti alla statua d'oro e non l'adora, deve essere gettato in mezzo ad una fornace ardente. Ora vi sono tre uomini giudei che tu hai preposti agli affari della provincia di Babilonia, che non ti tengono in alcun conto, non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai eretta». Il re si indignò a quelle parole, furente ordinò che Shadrach, Meshach e Abednego fossero condotti alla sua presenza e contestò loro il fatto di avere trasgredito ai suoi ordini. Decise tuttavia di concedere ai tre giovani un'ultima opportunità per far atto di ubbidienza, prostrandosi davanti alla statua. «Ma se non l'adorate», minacciò, «sarete immediatamente gettati in mezzo ad una fornace di fuoco ardente, e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani?» «O re Nebuchadnezzar», gli risposero i tre uomini, «noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, o re. E se questa non fosse la sua volontà, sappi, o re, che noi non serviremo comunque i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretta». Fuori di sé dall'ira per quell'aperto rifiuto di sottomettersi ai suoi ordini, Nebuchadnezzar comandò che la fornace che aveva fatto preparare venisse alimentata fino a portarne il calore a 7 volte quello usuale. Poi ordinò ad alcune delle sue guardie più valenti e robuste di legare solidamente Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli tra le fiamme della fornace. Gli ordini del re furono eseguiti, ma per gettare i tre giovani nel fuoco le guardie del re dovettero a loro volta avvicinarsi alla fornace. I tre giudei finirono in mezzo alle fiamme, ma gli uomini che ve li avevano gettati furono uccisi dal calore intenso che emanava dalla fornace surriscaldata. Shadrach, Meshach e Abednego caddero legati in mezzo al fuoco. Un istante dopo Nebuchadnezzar si alzò in piedi spaventato dicendo: «Non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco 3 uomini legati? Ora io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza soffrirne danno alcuno, e il 4 ha l'aspetto di un figlio degli dei». Il re in persona si avvicinò alla fornace e gridò: «Shadrach, Meshach, Abednego, servi dell'Iddio Altissimo, uscite! Venite fuori!» Essi uscirono tranquillamente dal fuoco della fornace senza che le fiamme avessero loro lambito un capello o bruciato le vesti. Non avevano addosso nemmeno odor di fumo. Allora il re Nebuchadnezzar esclamò: «Benedetto sia l'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto le loro vite per non servire e non adorare altro Dio che il loro. Perciò io faccio questo decreto: chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a un immondezzaio, perché non c'è altro Dio che possa salvare in questo modo».
In seguito il re di Babilonia conferì ai tre giovani cariche ancor più alte nel suo regno, ed essi godettero di maggior prosperità.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: È successo. Sei in una situazione difficile, preghi e lo Spirito di Dio risponde, ma non nel modo che ti aspettavi. Scopri che il Signore Gesù ti sta chiedendo di affrontare la situazione in un modo che non ti saresti mai aspettato. Diciamo che si tratta di un problema in ufficio. Dopo aver pregato molto, senti che lo Spirito ti sta chiedendo di parlare con il tuo superiore. In nessun modo, Signore, gli rispondi. Se riferisco queste cose al mio capo, la mia sicurezza nel lavoro andrà in fumo. Ma nonostante le tue proteste, lo Spirito Santo continua a spronarti ad affrontare la situazione nel suo modo, non nel modo che sceglieresti tu. Non è così il Signore? Noi pensiamo che Dio dovrebbe risolvere una situazione difficile nel lavoro o in famiglia in un determinato modo, forse quello più ovvio, il più logico. Dopotutto, risolvere la questione seguendo il buon senso aumenta la probabilità che tutto andrà per il meglio, giusto? Sbagliato. Dio spesso ci chiama ad ignorare le probabilità di riuscita, chiedendoci di affrontare i nostri problemi a modo suo. E il suo modo, a volte, è il meno ortodosso. Hai mai provato a considerare il dilemma del generale Giosuè al capitolo 6 dell'omonimo libro? Il Signore si incontrò con Giosuè prima della battaglia di Gerico, presentandosi come il capo dell'esercito dell'Eterno. Che sollievo, deve aver pensato Giosuè. Ora il Signore stenderà un infallibile piano di guerra per attaccare quella città fortificata. Sì, Giosuè ebbe il suo bel piano di guerra, ma certamente non come se lo aspettava. Proprio un modo irrazionale, poco ortodosso di risolvere un problema. Pensaci. Il Signore volle che Giosuè ed il suo esercito marciassero per 6 giorni attorno a Gerico senza dire una parola. Poi, il 7° giorno, dovevano fare il giro delle mura 7 volte, aspettare lo squillo delle trombe e poi gridare a squarciagola. Ti chiedo, questo corrisponde al nostro buonsenso? Il libro di Giosuè racconta che gli israeliti seguirono le istruzioni di Dio alla lettera. Nonostante tutti i rischi e le probabilità apparentemente ridicole, essi fecero semplicemente quello che Dio aveva detto. Il risultato fu una delle vittorie più grandi della lunga storia di Israele. Cosa ti sta chiedendo Dio oggi che ai tuoi occhi appare poco ortodosso? Il capo dell'esercito dell'Eterno ti ha presentato un piano di guerra estremamente insolito? Ignora le tue probabilità di vittoria e obbedisci. A lungo andare non puoi perdere.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Abbiamo visto mercoledì scorso come i farisei, i religiosi, erano minacciati da questo fatto che Dio ha usato gli apostoli per guarire questo zoppo. E una cosa dei religiosi, sono sempre gelosi di tutti, perché loro non ne hanno niente. E uno che è religioso è sempre col dito puntato verso gli altri, un criticone, uno che deve sempre guardare gli altri. E questa è la differenza fra uno che è religioso e uno che è veramente spirituale, perché la vera spiritualità è umiltà, è l'amore, non è geloso, come in 1 Corinzi 13. Da versetto 29 vediamo la risposta, la piccola predica di Pietro, quando il Sinedro, che era il consiglio religioso lì a Gerusalemme, iniziamo in versetto 28, hanno vietato gli apostoli di predicare nel nome di Gesù. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E quindi abbiamo visto anche qui nella predica, e come ho detto anche l'altro mercoledì, in tutte le prediche nel libro di Atti ci sono questi 4-5 elementi della vita di Gesù: la vita, la morte e la resurrezione di Cristo, sempre. E questa è una predicazione del Vangelo apostolica, come Rad ha detto benissimo. Anche noi vogliamo avere questo nelle nostre prediche. Quando evangelizziamo non presentiamo una chiesa o noi stessi, ma Cristo Gesù, Cristo crocifisso. E sicuramente lo Spirito ci darà appoggio in questo, perché Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni: quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi quando noi innalziamo Cristo, come Lui ha detto, quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, io attirerò ogni uomo a me. E quindi il nostro compito è sempre di innalzare Cristo e di abbassare noi stessi. Siete d'accordo? Noi come Giovanni e Battista dobbiamo diminuire e lui deve crescere. E quindi anche Pietro non mette se stesso avanti o gli apostoli, ma lui mette Cristo Gesù. Voi avete ucciso, ma Dio ha innalzato. Perché Dio ha innalzato Cristo? Perché Lui si è umiliato, dice la parola di Dio. E anche noi, se ci umilieremo, allora Dio ci innalzerà. E ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele il ravvedimento e il perdono dei peccati. Non è meraviglioso di avere i nostri peccati perdonati? Amen. È meraviglioso. Per me è una cosa gloriosa. Come voi sapete, io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. Ero un spacciatore di droga, ero un delinquente, picchiavo le persone, litigavo, ero sempre in guai, o con la polizia, o con l'altra gente, con la mia famiglia. E posso dirvi che per anni io camminavo anche giornalmente con un grande senso di colpa, perché io facevo male alle persone. E sempre in depressione, tante volte mi venivano pensieri di suicidio, perché sì, perché avevo tutto questo peso, questo senso di colpa dei miei peccati, di tutte quelle cose che avevo fatto. Avevo anche paura che magari una di quelle persone che l'avevo picchiato, magari mi veniva dietro e cominciava a picchiare me. Perché magari la polizia mi arrestava, perché mi hanno arrestato diverse volte. Sempre paura, sempre paranoia. Ma il perdono dei peccati è una cosa meravigliosa. Non solo che sperimentiamo la nuova nascita, ma giornalmente, se tu sbagli, il trucco del diavolo, quando noi pecchiamo e veniamo meno, è di allontanarci dalla gregge di Dio. Dice, ma tu non sei degno, che cosa fai andare in chiesa? Tu hai peccato, tu sei ipocrita. Te l'ha mai detto questo il diavolo? A me mi dice sempre, ma io sono pastore, devo venire lo stesso. E poi a volte dentro di me penso, mamma mia, ma io sono pastore, come sono ipocrita, io ho avuto quel pensiero, l'ho detto quella cosa e adesso devo andare davanti ai fratelli a insegnare io la parola di Dio, la santità di Dio. E quindi anche a me il nemico dice, ma che cosa vai a fare? Che cosa vai a fare? Lì è meglio abbandonare tutto, andare a vivere, non so, in una baita in mezzo alle montagne, fare eremita, anche il maschio è eremita. Ma questa verità del perdono dei peccati non è solo alla nuova nascita, ma anche oggi. Anche se sbagliamo, è scritto nella parola che il misericordio di Dio si rinnova ogni mattina. E quindi non ascoltiamo il diavolo, ma corriamo al Signore. Se veniamo meno, il perdono dei nostri peccati, la liberazione dal senso di colpo, di colpa, colpo, colpa. E poi Pietro continua, e di questo, queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E quindi Dio dà lo Spirito Santo solo a quelli che lo ubbidiscono. E uno potrebbe anche da questo intendere che allora siamo salvati per le opere, giusto? Perché Dio dà lo Spirito solo a quelli che fanno una certa cosa, giusto? E quindi, vedi Craig, tu parli della grazia, ma qui solo quelli che ubbidiscono avranno lo Spirito Santo. Ma l'ubbidienza qui, io credo, e troviamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 6 e vogliamo guardare velocemente lì. Perché anche Paolo, scrivendo ai Galati, fa una domanda ai Galati, dice, voi avete ricevuto lo Spirito per le opere della legge o per la fede? E la risposta è per la fede, non per le vostre opere. Di Giovanni 6, versetto 26. Gesù rispose a loro e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Una buona domanda. Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E quindi questa è l'ubbidienza che Dio vuole da ognuno di noi, da ogni uomo, ogni donna, che noi crediamo in Gesù. E io credo che è qui quello che volevo dire quando ha detto Dio dà lo Spirito solo a quelli che ubbidiscono Dio, quelli che ubbidiscono in questo passo di credere nel suo Figlio. Abbiamo visto domenica dove l'Apostolo Giovanni nel capitolo 5 ha detto, chi non crede nel Figlio di Dio ha reso Dio bugiardo. E quindi tutti quelli che saranno condannati nel giorno di giudizio non sarà perché loro hanno fatto un peccato meno di me o di un'altra persona. Come dicono i musulmani, voi sapete come un musulmano ottiene la salvezza? I musulmani credono che Allah metterà tutte le loro buone opere su una bilancia e tutte le cattive. Perché? Qui dice: sulla terra è vietato, non potete niente vergini, niente ubriacarsi, però in paradiso è proprio una Babilonia. Boh. Ma comunque, nel cristianesimo non è così, adesso ho perso il punto che volevo dire. Va bene, torniamo in Atti, capitolo 5, e forse mi verrà in mente. Pregate per la mia memoria. Ah, quello che volevo dire è che, sì, non è un peccato più o meno che uno fa o no. La condanna, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, è che la luce è venuta al mondo e non hanno creduto nella luce. E quindi che questo sarà il giudizio sui uomini e donne. Che cosa avete fatto con mio figlio? Avete creduto? Questa è l'unica ubbidienza che Dio vuole da noi, che noi crediamo nel suo figlio. Crediamo in quello che lui ha fatto e per fede riceviamo il perdono dei nostri peccati e la vita eterna. Versetto 33 in Atti 5. All'udire queste cose essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Quindi erano molto arrabbiati con la predica di Pietro, ma Pietro, come voi dite, non aveva pelle sulla lingua. Giusto? Lui ha detto: voi avete ucciso Cristo, voi avete ucciso il Messia, voi siete tanto religiosi, andate in giro a dire lunghe preghiere nelle piazze, il Messia Dio, è arrivato il Messia e l'avete ucciso e l'ha fatto arrabbiare. E noi anche possiamo stare sicuri che se noi predichiamo fedelmente la parola di Dio farà arrabbiare la gente. E noi abbiamo anche visto l'anno scorso, quando ci hanno cacciato fuori, il diavolo non voleva che noi eravamo lì vicino al parco, che la gente passava a fare la passeggiata e ascoltavano i cantici, ascoltavano la parola di Dio. Questo è quello che fa tremare Satana, è che la parola di Dio va fuori, perché Gesù ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E non vuole, Satana non vuole che la gente sono liberi, vuole che sono schiavi di lui e rimangono schiavi. E quindi l'unica cosa che Satana teme è la predicazione della parola di Dio, non le nostre chiacchiere, i nostri pregiudizi, i nostri idei religiosi, ma la predicazione della parola di Dio. Quindi volevano uccidere gli apostoli, ma si alza un fariseo, un certo fariseo, versetto 34, di nome Gamemelle, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Questo Gamemelle era, per chi si ricorda, era l'insegnante dell'apostolo Paolo. In Atti 22 Paolo disse: io sono stato sotto i piedi di Gamemelle. Era proprio il suo maestro nella religione. Che c'è? Gamaliele, come la miele. E quindi ha fatto uscire gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o questa opera è dai uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non lo potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso, ed essi I diedero ascolto e chiamati apostoli batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. E quindi Gamaliele aveva questa idea che se questa opera non è da Dio non andrà avanti. Però non è vero questo. Il ragionamento di Gamaliele era completamente sbagliato, perché vediamo anche oggi i testimoni di Geova vanno avanti, e vanno avanti anche bene, crescono molto veloce. Anche i mormoni, tanti setti, Sai Baba, qui in Italia adesso c'è Reiki, Shiatsu, tutte queste cose, yoga, New Age, e vanno fortissimo. Perché vanno fortissimo? Perché purtroppo la maggior parte della gente è stato presentato un cristianesimo insipida, non vera, non genuina, e quindi cercheranno in qualcosa, perché l'uomo sempre cercherà di riempire quel vuoto che solo il Signore può riempire. Ciascuno di noi, quando siamo stati nati di nuovo, ho sbagliato. Infatti, sicuramente andrò alla tomba aver ucciso completamente la vostra lingua. Comunque, mi amate? Va bene. Adesso ho perso la. Ah, quando siamo nati di nuovo abbiamo proprio provato quella sensazione di aver ricevuto quel pezzo che mancava, non è vero? O di avere i paraocchi tolti dai occhi. Per me era così, prima ero cieco, non capivo perché il mondo è come è, perché la gente si comporta così e perché tutte queste cose, io non capivo tante cose, la mia esistenza. Ma quando ho conosciuto il Signore è come qualcuno ha acceso la luce e ho visto, e quel pezzo che mancava dentro di me è stato riempito completamente. E quindi Gamaliele aveva questa idea, lasciateli stare, sì, non è biblico il suo consiglio, però l'hanno preso il suo consiglio. Una cosa che ha detto è buono, che mi piace, in versetto 39 lui disse: ma se è da Dio questa opera. E io penso che questo Gamaliele aveva almeno un po' di timore di Dio. Gli altri volevano uccidere gli apostoli, ma almeno questo ha detto: ma guarda, può darsi che questo è da Dio, stiamo attenti. E quindi anche noi, in questo senso, vogliamo anche noi stare attenti di giudicare subito le cose, specialmente nell'opera di Dio. Stiamo a vedere. Io dico sempre questo, un movimento, dicono c'è un risveglio in Treviso, c'è questo, c'è quello, ma vediamo. Vediamo il frutto che porta fuori, vediamo se porta gloria al Signore o gloria ai uomini. Ma questo è bello quello che lui ha detto. Lui disse: ma se è da Dio, quindi se è una cosa da Dio, voi non potete distruggere. È vero questo. Se Dio vuole una cosa, sarà fatto. E anche ognuno di noi è buono di comprendere pienamente questo fatto anche nella nostra vita personale, il nostro cammino col Signore, che se Dio vuole che io faccia una cosa, io lo farò. Sono convinto completamente di questo. È importante anche nell'ambiente della Chiesa. Io so, perché anche io l'ho sperimentato tante volte in questa tenda, magari volevo essere apprezzato, volevo essere chiamato io di predicare o di cantare, anche se non cantavo, o di fare qualcosa. E, per esempio, vi faccio un esempio. Come voi sapete, ogni agosto io vado al castello, c'è la conferenza di tutti i missionari di tutta Europa, anche dalla Russia, dell'Asia, e i primi 3-4 anni predicavano sempre altri fratelli, io venivo lì solo a ascoltare, e dentro di me nascevo anche un pensiero tipo: come organizzavo questo fratello Rod, che era qui con noi, e anche Brian Broderson, che era mio pastore in America, che lui è un po' il sopravvisore sulle chiese Calvary Chapel qui in Europa. E dentro il mio cuore, non dicevo mai a nessuno, però diceva, ah, Brian ha chiesto loro di predicare perché sono suoi amici. E lui ha chiesto loro perché sì, loro sono grandi amici. Sai, c'era questa gelosia dentro il mio cuore. E io volevo essere lì, volevo un riconoscimento, diciamo, dei uomini. Poi 2 anni fa lui ha chiesto a me di predicare all'ultimo momento. E in quel momento io ho detto, ai ai ai, io non voglio predicare, perché predicare ai predicatori non è facile, perché la maggior parte di loro sicuramente conoscono la Bibbia di me. E quindi era molto spaventoso, dovevo pregare e digiunare per 2 giorni prima che mi sono presentato lì. Ho realizzato questa verità, è veramente una cosa che mi dà un riposo nella mia anima, che Dio è in controllo della mia vita. Se Dio vuole, non era Brian o Rod che sceglievo quelle persone, era Dio. Dio ha voluto. E posso anche dirvi che anche quei anni che io non predicavo, era buono perché io dovevo umiliarmi, io ero ancora orgoglioso. Io magari non predicavo e dentro di me dicevo, ma io posso predicare meglio di lui. Ma io ho una predica meglio di quello. Invece il Signore doveva dirmi, no, tu devi umiliarti. Perché io posso usare anche un asino per parlare al mio popolo. E non so, forse mi sono umiliato, il Signore ha detto, va bene, provi anche te. Però è bello di realizzare che se Dio vuole una cosa nella nostra vita, che Dio è sovrano nella vita di un figlio di Dio. E che Lui può fare quello che vuole con la nostra vita se noi lo permetteremo. E quindi dobbiamo stare attenti di non prendere subito un giudizio su un'opera, ma di vedere. Vediamo il frutto, vediamo se è biblico, perché abbiamo questo standard della parola di Dio per misurare le cose. E come ha detto Gamamele, ma se è da Dio questo movimento, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. E un po' più avanti in questo libro troviamo qualcuno che cercava di combattere Dio stesso. Voi sapete chi è? L'Apostolo Paolo. Quando il Signore l'ha colpito sulla strada per Damasco, che cosa ha detto Gesù? Prima cosa ha detto, Saul, perché mi perseguiti? Quando Saul perseguitavo. Quindi il Signore, è bello questo, perché il Signore a noi ci tiene, ma ci tiene tanto. Dice, chi tocca mio figlio tocca me, oh. E io capisco perché sono papà. Anzi, io dirò che è peggio. Perché se uno di voi mi venite e mi colpite in faccia, spero di avere anche la maturità e abbastanza del Signore dentro di me di non colpirti al ritorno, diciamo, di non darti il controcolpo. Però se colpisci i miei figli in faccia, guai a te. Guai. Perché nessuno tocca i miei figli. Amen. E anche il Signore ha detto, Saul, tu stai toccando me, tu stai toccando la pupilla del mio occhio. E lui disse, poi il Signore disse a Saul, non è difficile a dare calci alle spine. Cioè immaginate un secondo questa figura, dare calci alle spine. Fa male. Avete mai dato un calcio in una pietra o qualcosa duro? Qualcuno? Io sì. Una volta, quando prima di conoscere il Signore, ero ubriaco, ho dato un calcio a una cosa che era molto duro e quasi ho rotto il piede. Figurati contro le spine, si infilano anche dentro, e quindi è impossibile combattere contro Dio. E ognuno di noi come figlioli di Dio, se noi cammineremo in ribellione contro quello che noi sappiamo di essere la volontà di Dio, stiamo sicuri che noi non vinceremo mai. Mai, mai, mai. Il Signore magari ci mette lo stop qui e lo dà di precedenza qua e noi lo scavalchiamo Lo evitiamo, ma poi lui ci pianterà un altro davanti. Stiamo sicuri che non potremo mai combattere al Signore. Quindi è meglio collaborare con lui e dire: Signore, se vuoi che faccio lo stop qua, io lo farò. E saremo molto più benedetti anche in questo. Quindi i Sinedro hanno dato ascolto a Gamaliele e quindi hanno picchiato in versetto 40. Ed essi gli diedero ascolto e chiamati apostoli batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedro, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Alleluia. E quindi hanno picchiato, hanno minacciato: non dovete parlare più in questo

Innamorati col signore, loro non si interessavano della loro vita. Anzi, in versetto 41, dopo aver essere picchiato, qual era il loro atteggiamento, la loro risposta a questa aggressione dei religiosi? Erano felici, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni. E quindi quando tu soffri perché tu sei un figlio di Dio, perché tu segui il Signore, vuol dire che Dio ti ha scelto di essere degno di quello. È una cosa meravigliosa. Tante volte noi magari nel lavoro, anche in casa, siamo perseguitati perché siamo seguaci del Signore, e come facciamo? Con le lamentele, brontolare, non è così? We whine, come si dice whine in italiano? Lamentare. Ma sai, come fanno i bambini? Pianucolare, ecco. Abigail è brava a fare questo. Quando vuole una cosa, io dico di no. Signore. E tante volte anche noi, magari soffriamo qualcosa, siamo perseguitati, magari non, qualcuno è stato picchiato per il nome di Gesù. Però magari piccole persecuzioni, delle battute, delle frecciate. Avete ricevuto delle frecciate questa settimana? Magari noi ci arrabbiamo, giusto? Ci arrabbiamo con quelle persone, ma dobbiamo capire che come figli del diavolo, perché la Bibbia dichiara che tutti quelli che non sono nati di nuovo sono figli del diavolo. Mi dispiace se qualcuno si offende, ma la Bibbia dice questo e io devo confermarlo. Solo quando siamo stati nati di nuovo diventiamo figli di Dio. Ma noi siamo figli del diavolo prima di conoscere il Signore e siamo guidati da Lui. Non so se avete mai notato questo fra i vostri parenti che non credono al Signore. Qualcuno? Mio padre, mamma mia. Quando mi sono convertito in quel primo tempo, sai, cercavo di evangelizzarlo ogni giorno perché volevo proprio che lui si converte al Signore. Cercavo di, sai, infilare tutta la Bibbia per forza nella sua bocca. Non funzionava. Comunque nel mio zelo provavo. E mi ricordo una volta ero in macchina, io cercavo di parlare al Signore e proprio ha tirato delle bestemmie, parolacce, mi ha ucciso e sono rimasto male, però dovevo rallegrarmi. Signore, tu mi hai scelto di essere degno di questo. E quindi è un buon segno. Se noi soffriamo la persecuzione, dobbiamo rallegrarci. Di Craig? Perché così hanno fatto con i profeti e così hanno fatto anche con me. E quindi siamo in una buona compagnia. Se parlano male di noi, perché siamo fannulloni in fabbrica, allora questo non va bene. Perché io ho visto anche dei fratelli, loro mi stanno persecutando. No, tu sei fannullone e non vuoi lavorare, questo è il problema. O tu non sei coerente nelle tue cose e per questo ti prendono in giro. Ma quando ci prendono in giro perché noi prendiamo una posizione per il Signore, dobbiamo essere felici, perché vuol dire Dio ci ha scelto di stare in una compagnia molto dei apostoli, di soffrire per il nome di Gesù. E quindi è come una medaglia di onore quando noi soffriamo per il Signore. E in versetto 42 per chiudere, ed ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Nella versione inglese, anche nel greco, dice di insegnare e di predicare, che predicare e annunciare più o meno la stessa parola. Qualcuno, nella Bibbia di qualcuno dice predicare?
comunque predicare e anche annunciare, diciamo.

0: Però è molto interessante di vedere che la Bibbia fa distinzione qui fra insegnare e annunciare o predicare, perché predicare vuol dire annunciare il Vangelo. E questo annunciare o predicare è quello che noi facciamo ai non convertiti, la predicazione del Vangelo. Siamo salvati per la predicazione del Vangelo, però c'è l'insegnare. E questo molte chiese hanno una malcomprensione di questo, e purtroppo in tante chiese stanno predicando per un'eternità. Ci sono credenti 20 anni nella chiesa, sempre le prediche del Vangelo. Oh, ma sono nato di nuovo, che cosa vuoi? Andiamo un po' avanti. Avete mai sentito così? Voi no, perché venite in questa chiesa. Ma io sì. Io sì. Io mi ricordo, perché nella famosa tenda, eravamo a Napoli, come loro sanno, tantissimo tempo. E in tutti gli anni che io sono stato a Napoli c'erano certe chiese che avrò frequentato, non so, 10-15 volte, sulla stessa chiesa, perché ogni domenica andavamo 3-4 culti per visitare tutte le chiese. E mi ricordo che c'era una chiesa battista, ogni domenica, cioè loro avevano proprio... Il predicatore si alzava lì, voi dovete nascere di nuovo. E tutte le volte che sono stato lì, voi dovete... Cioè dentro di me dicevo, oh, ma sono nato la prima volta. Fammi sapere qualcos'altro. E perciò in tante chiese tu vedi credenti che sono anni in una comunità e non crescono. Perché? Perché non viene insegnato la parola di Dio. Non viene insegnato... sul matrimonio, per dire. Voi in altre chiese quante volte avete sentito una predica o un insegnamento sul matrimonio? Pochi. O come allevare i figli, o tante altre cose. Cioè se uno viene in questa chiesa e predica la nuova nascita, a me non mi tocca proprio, perché io sono già nato di nuovo. Sicuramente ci vuole anche questo. E anche io ogni domenica cerco di mettere sempre un po' il messaggio del Vangelo dentro, per quelli nuovi, ma il mio compito principale è di insegnare voi la parola di Dio, tutta la parola di Dio, in modo che voi potete maturare e crescere e produrre frutto alla gloria di Dio. E tante chiese fanno questo sbaglio di sempre predicare. Io anche nella tenda, e nella mia esperienza, diciamo, prima di lavorare con Calvary Chapel, avrò sentito 1000 prediche sulla nuova nascita, 1000 sulla guarigione, 500 sul battesimo dello Spirito Santo, poi, non so, un dozzino di questo o di quello, qualche altro soggetto. Mai una predica sul matrimonio, un insegnamento, come devo comportarmi come marito, come devo allevare i miei figli secondo la parola di Dio, mai. E tante altre cose, come comportarmi con i miei colleghi di lavoro. Ma la Bibbia parla di tutte queste cose. E perciò vedi tanti credenti che mangiano sempre, non so, sempre la stessa pappa, sempre, di nuovo, e tu li vedi, 20 anni in chiesa, non sanno niente. Non crescono, sono ancora immaturi. Ma gli apostoli erano fedeli, anche minacciato con la morte. Loro insegnavano la Chiesa e predicavano la buona novella ai non convertiti. E quindi sono due cose separate. Anche in Efesini e Corinzi vediamo i ministeri, apostoli, profeti e... Lì in Efesini, nel greco, non c'è una divisione fra pastore e dottore, è la stessa cosa. È scritto apostoli e profeti, e evangelisti, e pastore e dottore. Non c'è un e fra pastore e dottore. E quindi la stessa cosa, un pastore deve essere un dottore della parola, perché il suo compito è di insegnare la Chiesa la parola di Dio. E gli apostoli erano fedeli in questo. Insegnavano i fratelli tutto il consiglio di Dio, e annunciavano la buona notizia ai non credenti. Amen. Adesso vogliamo alzarci in piedi. Signore, vogliamo ringraziarti per questo esempio che abbiamo dei apostoli che anche se hanno sofferto, sono stati picchiati, frustrati, perché amavano te, Signore, ma loro erano felici, Padre, di essere stati ritenuti degno, Padre. E perdonaci, Signore, quante volte magari abbiamo lamentato o ci siamo arrabbiati con gli altri non comprendendo che loro agiscono non per te, Signore, ma agiscono dal nemico. E Signore, ti chiediamo veramente di aiutarci quando soffriamo, quando siamo stuzzicati, che possiamo rallegrarci, Signore, possiamo dire grazie, Signore, che mi hai ritenuto degno di soffrire per il tuo nome. E Signore, anche aiutaci di essere fedeli come apostoli, di non cessare mai di annunciare la buona notizia che tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, gentile amico in ascolto, e ti invito a fermarti qualche minuto per ascoltare questo programma cristiano, nel quale proporrò alla tua cortese attenzione un argomento dal titolo «Un aspetto particolare dell'insegnamento di Gesù Cristo, i suoi maggiori discorsi». Prima di proseguire, lascio che i nostri tecnici inseriscano un brano musicale. Buon ascolto!

alcuna delle forme spesso usate da Cristo per insegnare ai suoi contemporanei le verità divine è costituita dai discorsi. Egli ne fece diversi ed in circostanze diverse, ma senza dubbio i maggiori discorsi per lunghezza e contenuti sono fondamentalmente tre: il discorso della montagna, quello profetico e quello durante l'ultima cena o prima della sua crocifissione. Due sono le caratteristiche salienti di questi discorsi. A parte il primo, in cui erano anche presenti molte persone, gli altri furono rivolti alla sola presenza dei discepoli. In ogni caso, comunque, anche il sermone della montagna come contenuti fu un messaggio rivolto ai discepoli di allora e ai credenti di ogni tempo. In secondo luogo, bisogna ricordare la notevole lunghezza di questi discorsi ed il contenuto, che si riferisce sia agli aspetti dottrinali che a quelli di comportamento.

Mi soffermo ora a vedere alcune delle affermazioni contenute nell'ultimo discorso che Gesù fece durante l'ultima sera che trascorse qui in terra. In esso egli trattò tanti temi dottrinali fondamentali. Parlò di Dio, in modo particolare dell'uguaglianza tra il Padre ed il Figlio, cioè disse con grande ed inequivocabile chiarezza che egli era ed è Dio. Promise l'invio dello Spirito Santo che avrebbe compiuto l'opera di convincimento nei cuori delle persone, e ogni persona che oggi si ravvede e crede in Cristo riceve il dono dello Spirito Santo. Diede delle precise indicazioni intorno all'unità che i credenti hanno in Lui. Oggi è un tempo in cui si parla molto di ecumenismo, di unità dei cristiani, ma mi chiedo su quale base? Non certamente sulla base delle parole di Cristo, né sugli scritti del Nuovo Testamento, perché Lui ha insegnato che vi può essere vera unità solo credendo in Lui. Quindi si può parlare di vera unità solo se vi è come base la salvezza comune, una salvezza per sola grazia mediante la fede. Sempre durante questo discorso, Cristo parlò della sua ascensione, cioè del suo ritorno nella gloria, che avvenne dopo la resurrezione. Parlò ancora dell'ostilità che avrebbero avuto i suoi da parte del sistema di questo mondo. Parlò del ruolo importantissimo che avrebbe avuto la preghiera nella vita del credente, presentando inoltre la base grazie alla quale essa poteva e può essere elevata a Dio, nel suo nome. Gesù disse infatti: «E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». Qui abbiamo due verità. Prima di tutto ci si può rivolgere a Dio nel nome di Gesù. In altre parole, si può andare al Padre solo grazie al sacrificio di Cristo e per mezzo di Lui. In secondo luogo, quello che è richiesto verrà esaudito se è secondo la volontà di Dio. Infine, Cristo parlò del suo ritorno. Ho fatto solo degli accenni al contenuto di questo discorso, ma se volete conoscere tutti questi argomenti da Lui insegnati in quella occasione, leggete i capitoli da 13 a 16 del Vangelo di Giovanni. Vorrei concludere però riprendendo l'ultimo aspetto citato, e cioè Cristo parlò del suo ritorno. Egli ha promesso di ritornare e portare per sempre con sé nella gloria tutti quelli che hanno creduto in Lui. Egli concluse il suo dire dicendo queste parole: «E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove o del luogo dove io vado sapete anche la via». Al che Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Caro ascoltatore, può essere certamente molto interessante conoscere gli argomenti che Cristo ha insegnato, ma ciò che conta nella vita presente e per quella futura è l'aver compreso questa via, il fatto che uno può giungere a Dio solo per mezzo di Cristo. Vorrei pertanto chiederti: conosci tu quest'unica via di salvezza? E mi riferisco non ad una conoscenza teorica, ma a qualcosa di più. Sei sicuro di aver intrapreso l'unica via che porta a Dio? Che questo contenuto dell'insegnamento di Cristo possa farti riflettere.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Naturalmente non voglio chiudere qui il discorso, pertanto se hai delle domande o delle richieste di ulteriori spiegazioni, perché non ci scrivi? Bene, il tempo a mia disposizione sta per terminare. Ti invito ancora a riflettere sul messaggio dell'autorevole parola di Dio e nello stesso tempo ti saluto dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un saluto cordiale a tutti i nostri amici che ci seguono, che si sono messi in ascolto di A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quando pensiamo a noi stessi e cerchiamo di valutare la nostra vita alla luce della rivelazione di Dio, siamo sempre tentati di dare importanza alle cose positive e diminuire le cose negative. Ci sentiamo, insomma, sempre abbastanza buoni e bravi. Scusiamo le pecche del nostro carattere dicendoci «sono fatto così e non posso cambiare». Ci scusiamo di aver fatto poco pensando che però abbiamo fatto più di un altro e così via. Non teniamo conto che dobbiamo confrontarci con la perfezione e la santità di Dio. Quando siamo tentati di sopravvalutarci, ricordiamo che nella lettera di Giacomo è scritto: chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quante cose non facciamo che invece sarebbero nella volontà del Signore? Per pigrizia, per falsa umiltà e timidezza, per indifferenza, perché pensiamo che tocca a qualcun altro. Ci sono molte scuse e ragioni. Ma il Signore chiama a peccato non solo fare il male, ma anche non fare il bene. Ammettiamo con onestà che siamo mancanti e peccatori e con altrettanta sincerità rivolgiamoci al nostro Padre Celeste per essere aiutati. Egli ha promesso di farlo. Forse quello che ascoltate nel corso di questi programmi suscita in voi degli interrogativi. Scriveteci se lo desiderate. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Queste tre cose durano: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Intorno all'amore sono stati scritti canti, composte poesie e inventati slogan, ma per il cristiano questo non è abbastanza. La parola la troviamo dappertutto, ma le espressioni pratiche di amore non sono sempre così evidenti. La Bibbia ci dice che una persona può essere un grande oratore, migliore di qualsiasi altra persona sulla terra o angelo del cielo, ma se non ha amore non ha nulla. La parola di Dio ci ricorda anche che quando desideriamo qualcosa egoisticamente per noi, quando ci lasciamo provocare facilmente o siamo segretamente compiaciuti quando qualcun altro ha un problema, allora non amiamo. Una vita cristiana che manchi di esprimere pienamente l'amore è ancora a uno stadio infantile, e noi abbiamo bisogno di imparare a mettere da parte atteggiamenti e azioni infantili. La fede è buona, la speranza è meravigliosa, ma la Bibbia ci dice che l'amore è ancora più importante.
1: Ecco voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Stiamo continuando l'esame delle scritture per dimostrare che cosa intendiamo per ispirazione verbale. Una bella prova ce la fornisce l'autore della lettera agli Ebrei quando, citando l'Antico Testamento, fonda la sua argomentazione su una sola parola della scrittura. Ecco una prova. Ebrei 2:11-12, nel citare il Salmo 22, e tutto il discorso viene incentrato sulla parola fratelli. Vediamo inoltre che in Ebrei 3, nel Salmo 95, l'accento è posto su due parole, oggi e riposo. In Ebrei 6 e Genesi 22, Dio dice ad Abramo: io giuro per me stesso, espressione ripresa e sviluppata dall'autore dell'epistola. In Ebrei 7 e Genesi 14, il silenzio della scrittura è anche esso ispirato. L'omissione di ogni indicazione sull'origine e la genealogia di Melchisedec è messa in rapporto con l'eternità del figlio di Dio. In Ebrei 12 e Ageo 2, le parole ancora una volta danno alla frase un senso tutto particolare.
1: Possiamo dire, riassumendo, che molto spesso il senso di un passo si basa interamente su di una parola, il singolare o il plurale, il tempo di un verbo, i dettagli di una profezia, la precisione di una promessa, il silenzio del testo su di altri punti. Spesso il messaggio dei profeti aveva una portata più vasta di quella che essi potevano immaginare. Tuttavia lo Spirito di Cristo che era in loro li aiutava ad annunziare in maniera meravigliosa il tempo della venuta di Cristo, le circostanze, le sofferenze, la gloria del Signore risuscitato. Essi si sarebbero certamente ingannati nel darci una descrizione così dettagliata se Dio non li avesse guidati perfino nella scelta delle espressioni. Non dovevano parlare di cose occulte a loro stessi, sconosciute agli angeli e riservate alle generazioni future? E come avrebbe potuto Daniele, da se stesso, redigere dei messaggi che non comprendeva e che erano destinati ad essere tenuti segreti e sigillati sino al tempo della fine?
0: Nello stesso modo, la stesura delle promesse della salvezza non poteva essere lasciata alla fantasia di un autore, per quanto pio. In Giovanni 5 ogni espressione ha la sua portata: le parole, il tempo dei verbi, le azioni, le promesse divine. Gesù sta trattando della questione più importante, cioè come possiamo essere salvati. Chi ascolta la parola del Cristo e crede al Padre che l'ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, è passato dalla morte alla vita. Qui ci vengono rivelate le condizioni della salvezza, il suo autore divino, la sua gratuità, la sua attualità, la sua portata eterna, il ruolo della parola e della fede.
1: Come potremmo modificare una tale affermazione? Prendiamo ancora l'esempio di 1 Giovanni 5:13. Su che cosa si basa la nostra certezza di essere salvati? Giovanni, l'apostolo prediletto del Signore, ha scritto queste cose, non le ha soltanto dette, affinché noi sappiamo e non speriamo, sentiamo, dubitiamo, di avere, ora, non più tardi o nel cielo, la vita eterna, la sola ragione di essere della nostra esistenza. Noi che crediamo, unica condizione da adempiere per ricevere la grazia, nel nome del Figlio di Dio, solo nome che sia dato agli uomini. Quale certezza e sicurezza ci resterebbe se ogni volta di fronte a dei versetti così meravigliosi fossimo obbligati a chiederci: l'autore ha forse esagerato? Non è andato oltre il pensiero divino? A questa espressione non sarebbe meglio sostituirne un'altra? Se il testo biblico fosse realmente così incerto, non esclameremmo noi con il profeta Geremia: vuoi tu essere per me come una sorgente fallace, come un'acqua che non dura? Quale disperazione ci invaderebbe davanti alla pretesa rivelazione di Dio, senza altra luce che ci conduce sul cammino dell'eternità? Dubitare della parola di Dio è una vera tragedia. Non sapere dove essa si trovi, non riceverne che briciole sfuggite alla penna di autori del tutto fallibili, significherebbe veramente dimorare nelle tenebre.

Amici carissimi, siamo nuovamente insieme e io ringrazio il Padre Celeste per l'opportunità di testimoniare della nostra fede in Gesù Cristo. Difatti, non vi è cosa più bella in questo mondo quanto il poter parlare di Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, che ha dato se stesso per redimerci e fare di noi delle nuove creature. Perciò vorremmo, nel presentare Lui, invitarvi ad uno spirito di gratitudine per quello che è stato fatto per la vostra salvezza eterna. Credo che tutti noi dovremmo accogliere l'invito del salmista che diceva: «Venite, adoriamo e inginocchiamoci davanti a Dio che ci ha fatti». Il fatto stesso che possediamo la vita fisica dovrebbe portarci a ringraziare e a lodare Dio. Ma più di questo, noi lo dobbiamo ringraziare perché, nonostante la nostra ribellione ed il nostro peccato, siamo stati gli oggetti dell'amore di Dio, delle sue attenzioni, e quando è venuto il momento da Lui stabilito, ha mandato su questa terra Gesù Cristo perché diventasse il nostro Salvatore e Signore. Quando scopriamo queste meravigliose verità, non possiamo più restare indifferenti. Sentiamo il bisogno di ringraziare, di lodare ed esaltare colui che non solo ci ha fatti, ma ci ha pure redenti, donandoci una certezza che dura per l'eternità. Inoltre, poiché questa verità è quella che dona significato alla nostra esistenza, sentiamo il bisogno, la necessità di partecipare ad altri questa bella e meravigliosa notizia. Quindi preghiamo il Signore perché attraverso questo programma possiate riflettere sulla realtà dell'amore di Dio e di quello che in maniera specifica ha fatto per voi, e quindi riconoscerlo come il Redentore e il Signore della vostra esistenza, degno di essere esaltato e servito continuamente. Come già vi è stato detto, se volete sapere di più su quello che stiamo dicendo, potete sempre mettervi in contatto con noi. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande ed anche oggi mediteremo sulla parola di Dio. Prima però facciamo un breve stacco musicale.

Amici ascoltatori e care ascoltatrici, vi ringraziamo per la puntualità nel mettervi all'ascolto di questo programma. Molti fra quelli che ci scrivono hanno la gentilezza di dirci che seguono regolarmente queste trasmissioni e noi preghiamo il Signore perché possano sperimentare tutte le gioie e le benedizioni che il Signore accorda a quelli che ascoltano e seguono la sua parola. Infatti, contrariamente a quello che molti pensano, il nostro Dio ci è vicino con il suo amore, la sua grazia e le sue attenzioni. Non c'è nulla che sfugga al suo sguardo, e se egli ci segue lo fa per farci del bene, per incoraggiarci a seguire i suoi sentieri di benedizione. Il salmista Davide scriveva diversi secoli or sono: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Il nostro Dio è un Dio che sa tutto, che vede e conosce l'intera nostra esistenza. Per l'uomo è difficile concepire che Dio conosca tutto il passato, il presente ed anche tutto l'avvenire dell'essere umano. In un certo senso ci troviamo sul bordo di un infinito. Tentare di comprenderlo crea il capogiro. Quando, ad esempio, prendiamo un po' conoscenza della complessità e della minuzia del funzionamento dell'infinitamente piccolo, come la intravede la scienza, è qualcosa di straordinario. Dio ha messo a punto e controlla tutti questi scambi di informazione che, all'interno del corpo di ogni creatura vivente, permettono a questa di sussistere. Cosa ancora più straordinaria: Dio sa quello che penso, quello che ogni essere umano pensa, conosce l'origine, lo spirito dei miei pensieri. Egli conosce la divisione dell'anima e dello spirito, i sentimenti e i pensieri del cuore. Sì, il grande Dio dei cieli che comanda gli astri sa meglio di me che cosa avviene nella mente, nei pensieri di un essere insignificante come me. Allora comprendo che non posso nascondere nulla a Dio. Afferro ugualmente che posso riconoscere davanti a Lui, senza timore, poiché li conosce già, tutti i pensieri che non sono in armonia con i suoi. So soprattutto che il Padre mio mi ama e che è per il mio vero bene che prende conoscenza di ciò che mi riguarda. Il suo scopo è uno solo, quello di purificarmi e guidarmi in quella via chiamata la via eterna, ossia dal presente, spesso senza significato. Dio vuole proiettarmi nell'infinito, non perché ci perdiamo, ma soprattutto perché scopriamo la nostra vera dignità e tutto quello che Egli ha preparato per noi. Perché allora non lasciarci sondare ed esaminare da Lui? Infatti, quante volte nella nostra presunzione ci sentiamo forti, capaci di compiere chissà quali prodezze e poi, proprio nel momento in cui dovremmo mostrare coraggio e schierarci dalla parte del Signore, non solo con le parole, non facciamo altro che fallire. Questo è quello che successe con Pietro, il discepolo del Signore. Egli si sentiva superiore agli altri, era pronto ad affermare la sua disponibilità ed essere vicino a Gesù sino alla morte. Ma proprio nel momento più cruciale si fece impaurire dalle parole di una domestica, fino a rinnegare il proprio maestro. Che vergogna e che fallimento! In quei momenti ci viene voglia di abbandonare tutto e dimenticare tutto ciò che abbiamo detto. Ma è proprio in quei momenti che Gesù, nella sua pazienza, viene a noi, così che tutti quelli che lo vogliono possono trovare riposo e conforto. È proprio così che ci possiamo riposare quando siamo falliti o quando ci sentiamo di abbandonare tutto.
oppure quando altri ci hanno delusi o feriti. Non importa cosa ci è capitato, non dobbiamo mai seguire la strada che ci porta lontani da Cristo e che conduce alle tenebre. Al contrario, tutto deve servire ad avvicinarci a Gesù. Allora conosceremo il significato di quelle parole che dicono: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma prima di continuare la nostra riflessione, vogliamo, come di consueto, fermarci per una breve pausa musicale.

Dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Quando la nostra vita è minacciata dalla calunnia e dal tradimento, quando falliamo, solitudine e notte ci circondano, non significa la fine. Noi possiamo ricorrere alle risorse del Signore nella certezza che esse non verranno mai meno. Anzi, più saremo in difficoltà e più avremo la possibilità di sperimentare in maniera rinnovata la grazia di Dio. L'amore di Dio e la sua misericordia non sono esaurite. Assolutamente. Al contrario, proprio quando siamo falliti, Egli ci è vicino in modo particolare e desidera attirarci fra le sue braccia, purché noi lo vogliamo e siamo disposti ad accogliere il suo invito. Le Scritture ci ricordano che proprio nella serata in cui il nostro Signore Gesù Cristo venne tradito e dato in mano ai suoi nemici, quello che stava passando nel suo cuore. Gesù non aveva sentimenti di amarezza per quello che sarebbe successo, ma ci partecipa questa splendida verità. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quando Gesù diede il boccone a Giuda, quest'ultimo era deciso a tradirlo e consegnarlo ai suoi nemici. Nonostante ciò, Gesù non si rifiutò di servirlo. Egli voleva dargli la dimostrazione, la prova, che fino alla fine sarebbe stato accolto se fosse ritornato sui suoi passi. Egli si inginocchiò e lavò i piedi a tutti. Egli lavò i piedi di Giuda e pure di Pietro, anche se sapeva che quest'ultimo lo avrebbe rinnegato un paio d'ore dopo. Così si comporta il nostro Signore. Egli ci viene incontro sempre di nuovo. Egli ci porge la sua mano, ci perdona, ci purifica, ci accoglie nel suo amore. Ci saranno momenti nei quali il diavolo cercherà di convincerci che seguire Gesù comporta soltanto degli svantaggi, delle rinunce. Dunque ci consiglierà di salvare la nostra pelle. La sua intenzione però è quella di spingerci nella solitudine e nella notte. Ricordiamoci che il Signore proprio in quell'ora desidera attirarci a sé. Il posto che Egli ci offre è vicino a Lui. In quel luogo Egli si rivelerà a noi in un modo che non era in grado di fare prima. Ci parlerà con parole il cui significato profondo ci commuovono. Il nostro posto oggi non è nelle tenebre o nella solitudine, ma nella luce e vicinissimi a Gesù. Quale conforto pensare a ciò che Gesù Cristo vuole fare per noi. Perché allora non affidarci totalmente e completamente a Lui? Adesso vogliamo continuare la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Ecco che cosa troviamo scritto. Allora il Signore disse a Mosè: vai dal Faraone, perché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatti in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore. Mosè e Aronne andarono dunque dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. La storia narrata nel libro dell'Esodo ci sta dimostrando che, nonostante la pazienza di Dio, il Faraone diviene sempre più cieco ed ostinato. La Scrittura dichiara che gli uomini, benché si dichiarino sapienti, sono divenuti stolti ed hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Quando si disubbidisce e si diviene sordi alla parola di Dio, viene il momento in cui si innesca un processo dal quale non si esce più, un po' come avvenne per Giuda, uno dei discepoli che Gesù aveva chiamato. Quando volle portare indietro ai capi sacerdoti e agli anziani il denaro ricevuto per il tradimento di Gesù, questi risposero: che ci importa? Vedete,
il diavolo ci spinge a fare il male. Poi, quando ci ha istigati adesso, ci abbandona a noi stessi. Così Giuda non trovò altra soluzione se non quella di suicidarsi. Ecco perché è tragica la situazione di chi rifiuta la parola. Viene detto in uno dei profeti: se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Così, a causa dell'ostinazione del faraone, arriviamo all'ottava piaga, le locuste. Il Signore, nella sua perfetta deità e grandezza, tiene in mano la situazione e rivolge a Mosè delle precise istruzioni e lo informa sulle sue intenzioni. Dio non procede casualmente. Le sue non sono delle reazioni inconsulte, come a volte noi abbiamo quando siamo irritati per qualcosa. Mosè può andare avanti nel compimento del suo ministero perché non ha dubbi. Egli ha ricevuto e si attiene alla parola del Signore, che lo informa sulla condizione morale del faraone, dei suoi servi, ma anche sugli obiettivi che Dio persegue. Egli produrrà dei segni perché nel futuro vi siano per i figli di Israele delle prove specifiche degli interventi prodigiosi di Dio. A volte noi ci domandiamo perché accadono certe cose. È vero, perché non sappiamo sempre come rispondere o come capire l'operato di Dio. Ma noi dobbiamo rispettare il principio fondamentale enunciato qui, la priorità della parola di Dio. Mosè ed Aronne, rincuorati dalla parola del Signore, vanno dal faraone e gli rivolgono una parola autorevole. E dicono: Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. È importante andare con un messaggio preciso, perché l'uomo deve sapere esattamente quello che Dio vuole da lui. Siamo pronti a fare questo?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figliuol di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale s'era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti», perché sapeva chi era costui che lo tradirebbe, e per questo disse: «Non tutti siete netti». Come dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quel che v'ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli un agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti».

0: Riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse. Or a tavola, inclinato sul seno di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro quindi gli fe cenno e gli disse: «Di, chi è quello del quale parla?» Ed egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figliuolo di Simone Iscariota. E allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda tenea la borsa, che Gesù gli avesse detto: «Compra quel che c'è bisogno per la festa», ovvero che desse qualche cosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Or quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il figliuolo dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e presto lo glorificherà. Figlioletti, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli un gli altri. Come io vo amati, anche voi amatevi gli un gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli un per gli altri». Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove io vado, non puoi per ora seguirmi, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico, che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinnegato tre volte».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Di nuovo benvenuti, Mario Pieri al microfono, di nuovo bentrovati, ben sintonizzati sulla nostra emittente, un nuovo numero di contrappunti in mia compagnia. Che cosa vi aspetta se resterete con me per la prossima mezz'oretta? Parleremo oggi molto brevemente alcune piccole considerazioni sulla pubblicità, in modo particolare su quel tipo di pubblicità che va a toccare aspetti religiosi, che riguardano non solamente però la religione cristiana. E poi per la serie incontri andremo ad incontrare oggi una persona insoddisfatta, dopo poi scoprirete di chi si tratta. Il tutto, il nostro programma è intramezzato da buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea. Il primo brano che ho scelto per iniziare il programma di oggi è questa canzone di Giuseppe Arenella, si intitola Un grido. Amici, vi invito a restare con me e vi auguro un buon ascolto.

0: appunti.
1: Il riferimento a simboli cristiani, l'uso di espressioni prese a prestito dalla Bibbia o l'allusione a temi religiosi a quanto pare fanno vendere. Ce lo insegnano i pubblicitari che, dopo averci ampiamente dimostrato che anche il sesso ovviamente faceva vendere, hanno da un po' di tempo a questa parte scoperto che fa vendere anche l'uso della religione nella pubblicità. Due studiosi tedeschi che curano un sito online hanno raccolto oltre 600 esempi di pubblicità basata su temi religiosi, soprattutto cristiani. In Svizzera poi un teologo e un pubblicitario hanno pubblicato un interessante studio su questo soggetto. E in Italia lo sappiamo tutti un po' come va e che cosa ci propone la nostra pubblicità. Ecco, segno appunto, come dicevo, che la religione è di nuovo interessante, almeno sotto questo punto di vista. Una delle regole base della pubblicità recita infatti che bisogna mostrare ciò che piace e ciò che seduce. Il religioso nella pubblicità non è solamente cristiano. Gli annunci, le immagini, gli spot tingono a piene mani un po' da tutte le tendenze, dal buddismo alla New Age, dall'astrologia alla meditazione zen e così via. Con due eccezioni un po', è poco usato infatti l'ebraismo e l'islam. Ma è il cristianesimo, con la sua ricchezza di figure, di immagini, di temi, simboli, a fare la parte del leone. Si potrebbe quasi pubblicare una Bibbia illustrata con le immagini pubblicitarie. Tutte le principali figure e gli episodi biblici più conosciuti sono largamente utilizzati: Adamo ed Eva, Noè, Mosè, Dio, Gesù, Maria, il paradiso, che è uno dei temi più usati, il diluvio, i 10 comandamenti, persino l'ultima cena. E poi c'è l'uso di modi di dire biblici, riferimenti al Padre Nostro detti di Gesù, e il richiamo a temi teologici come la colpa, il perdono, la paura della morte, la speranza in una vita dopo la vita e così via. Ecco perché la pubblicità viaggia a gonfie vele usando questi linguaggi, mentre le chiese che fanno uso di questi stessi linguaggi da quasi 2000 anni, pur continuando ad usarli, si svuotano. Ecco, qualcuno dice che il segreto stia nel fascino della trasgressione, dell'utilizzo irriverente dei simboli religiosi, della rottura dei tabù operato con mirata spregiudicatezza e parecchi scivoloni nel cattivo gusto dalle agenzie pubblicitarie. Altri invece, più pragmatici, constatano che le chiese hanno perso la funzione di guide spirituali della società e che ora è il mercato, con i suoi prodotti e la sua logica del consumo, a spiritualizzarsi. La pubblicità starebbe insomma sottraendo il linguaggio proprio delle chiese e ora promette a sua volta salvezza a pagamento e senso veicolati da precise liturgie basate ovviamente su rituali d'acquisto e poi identificazioni comunitarie con tanto di etichette e logo e nuovi idoli, cioè le icone pubblicitarie del consumo. Ecco, certo, lo sappiamo tutti che quello della pubblicità è un mondo di illusioni in cui nulla è vero. Da quando in qua, infatti, basta una ciotola di cereali per raddrizzare una giornata storta, oppure l'acquisto di un paio di jeans per farsi tutti amici, o quella di una certa automobile per non sbandare, o una polizza assicurativa per non ammalarsi e così via. Eppure i pubblicitari puntano sul fatto che il pubblico riponga la propria fiducia, potremmo dire la propria fede, in determinate marche, che assuma cioè comportamenti da loro dettati e finisca poi per credere che quelle illusioni siano più forti della realtà. Imagine me without you, provo ad immaginarmi senza di te. Questa è Jassy Velasquez.

Allora, volete sapere che cosa diceva il testo di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Jassy Velasquez? Intanto il titolo, Imagine Me Without You, provo a immaginarmi senza di te. E le parole sono queste. Finché le stelle brillano nel cielo e i fiumi scorrono al mare, fino alla fine del tempo, tu sarai l'unico amore di cui avrò bisogno. Nella mia vita, tu sei l'unica cosa che importa. Ai miei occhi sei l'unica verità, e quando sono andati in frantumi tutti i miei sogni e le mie speranze, tu sei l'unico che c'è per me. Quando ti ho trovato sono stato benedetto e non ti lascerò mai, perché ho bisogno di te. Provo ad immaginarmi senza di te, ma vedo che sarei confuso. Non durerei neanche un giorno, avrei paura senza te. Senza te, Signore, sai che sarebbe impossibile, perché grazie a te tutto è nuovo e la mia vita vale la pena di viverla. No, non riuscirei a immaginarmi senza di te. Quando tu mi hai preso stavo cadendo, ma tu mi hai rimesso in piedi. È come se tu mi avessi sentito chiamare e ti sei precipitato per

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: E adesso, con anche un po' di fantasia, leggendo fra le righe, andiamo a fare un altro dei nostri incontri. Fra un attimo scoprirete di chi si tratta.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Aveva un nome, ma molti probabilmente lo avranno chiamato scansafatiche, fannullone, mangiapane a tradimento. La sua casa forse era una casa lussuosa, se confrontata con quella di tanti altri. Il suo lavoro rendeva bene, ma non era considerato un lavoro molto pulito. Era infatti un impiegato dell'ufficio imposte. E allora, come oggi, queste persone erano odiate a morte dai più. Ecco, si chiamava Matteo, ma forse ormai si era rassegnato ad essere chiamato ladro, riccone, oltre che ad avere una vita forse piena di paura, di vergogna. Aveva tutto, ma era insoddisfatto internamente. La gente lo giudicava dall'apparenza, finché un giorno si imbatté in qualcuno capace di leggergli nel cuore. L'incontro è descritto nel Vangelo ed è descritto in poche parole, ma è denso di sentimenti. Gesù vede Matteo seduto nel suo ufficio, per così dire, vede oltre il suo vestito, nota pure le sue incertezze, le sue paure, le sue frustrazioni, forse le sue lacrime. Scorge anche quel che forse a Matteo dispiace di più, e cioè il fatto che tante accuse verso di lui sono accuse veramente fondate. Per Matteo è questo un incontro formidabile. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo rivelante, ma non imbarazzante, amorevole, non accusatore. Ha ricevuto ogni tipo di parole, di parolacce, ma Gesù ha solo una parola per lui. Gli dice infatti: seguimi. Ecco, questa parola è stata adoperata da Gesù per indicare un consiglio, un comando, una prova, un incoraggiamento. In questo caso sembra avere tutta la forza di questi significati. Matteo, io so che tu sei scoraggiato, segui me. So che sei deluso, incerto, segui me. So che sei insoddisfatto pur avendo tutto, segui me. So che sei un peccatore, seguimi. Ecco, Dio vede ognuno di noi e ci vede proprio come siamo. E vede anche quello che potremmo diventare attraverso la sua opera in noi. Dopo 2000 anni l'invito di Gesù non è cambiato. Egli ancora dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Questo è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Ecco, questo però vuole anche dire che se uno non segue Gesù è e rimane e muore nelle tenebre. E morire nelle tenebre vorrà dire un giorno sentire un'altra parola da lui: andate via da me nel fuoco eterno. Seguimi. Per Matteo era questa la parola che aveva aspettato per tutta la sua vita. Si alzò e lo seguì, non curandosi di quello che gli altri avrebbero detto o fatto. E dissero tanto. A coloro che criticavano, Gesù replicò: non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma i malati. La vita di Matteo fu totalmente trasformata e il fannullone scrisse quella parte del Nuovo Testamento, oggi conosciuta appunto col nome di Vangelo di Matteo, per mezzo del quale tanti ancora oggi incontrano Dio. Matteo aveva trovato la spiegazione del significato del suo stesso nome, cioè dono di Dio. In Gesù ebbe gratuitamente quel perdono, quella pace che con tutti i suoi soldi non avrebbe mai potuto comprare. Ecco, anche tu puoi avere questa vita se segui il Signore Gesù. Egli ti vede uomo, donna, bambino, giovane o anziano e dice ancora una volta: seguimi.

0: Facciamo adesso un'altra pausa musicale, una bella canzone del gruppo Siloe. Anche in questa canzone si parla di un incontro, del primo incontro fra Gesù e quelli che poi sarebbero diventati gli apostoli. Il gruppo Siloe, primo incontro.
1: Un giorno Gesù incontrò

0: E allora, le parole di questa canzone. Egli ha guardato per i templi del tempo, per vederti proprio dove sei. Si è svuotato completamente così che potesse stendere la mano e dare speranza e significato a quelli che erano distrutti. Ed è stato anche per salvare te che è morto. Lui è morto per raggiungerti, per venirti incontro laddove hai più bisogno di lui. Hai vissuto tutta la tua vita in cerca della verità completa, del vero amore. Beh, puoi aprire il tuo cuore perché lui è morto per raggiungerti. È lì, alla porta, e puoi sentirlo chiamare il tuo nome. Egli aspetta per perdonare tutti i sensi di colpa e la vergogna. Egli ha dato la sua vita e porta ancora le cicatrici. Vuole riceverti. Perciò vieni così come sei. Ha aspettato tante volte in passato, perciò ora devi stare tranquillo e riconoscere che Egli è Dio. Ecco, con queste belle parole di questa altrettanto bella canzone del gruppo Point of Grace, amici, sulle quali vi invito a riflettere, vi lascio per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il nostro saluto e vogliate seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 45 a 47. Prego.

me perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.

0: Gesù evidenziò il contrasto esistente fra lui e Satana. Questi è il padre della menzogna e viene creduto, mentre lui, Gesù, che dichiara la verità divina, non è ascoltato né creduto perché i suoi interlocutori non sono da Dio, non hanno relazione con il Signore e gli preferiscono il diavolo. Questa in fondo è la triste conclusione a cui si giunge a questo punto della conversazione fra Gesù e i giudei. Poniamo mente alla sfida lanciata dal Signore Gesù, sfida che contrasta enormemente con la denuncia fatta intorno alla persona e all'opera del nemico, cioè Satana. Gesù disse: chi di voi mi convince di peccato? Il Signore chiese ai giudei di provare qualche sua colpa, qualche peccato presente nella sua vita. Se questo ci fosse stato, sarebbe una giustificazione alla loro incredulità. Ma in presenza di una vita pura, di una vita santa, perfetta, di una vita senza ombra di colpa, di inganno, di menzogna, perché non credere? Perché non avere fiducia? All'inizio di questo capitolo 8, nel fatto della donna adultera, Gesù aveva convinto di peccato tutti gli accusatori di quella donna, che cominciando dai più anziani si erano allontanati da lui, e possiamo pensare con molta vergogna. Ora Gesù si pose alla loro attenzione, si offrì alla loro analisi, nella sicurezza del suo livello spirituale, della sua moralità e della sua condotta irreprensibile sotto ogni aspetto. Il loro silenzio dimostrò chiaramente chi aveva vinto la sfida. I suoi accaniti avversari ebbero la bocca chiusa dalla sua riconosciuta irreprensibilità. Possiamo pensare che interiormente furono costretti a riconoscere la loro incoerenza, quell'incoerenza che li conduceva a preferire l'ascolto del padre della menzogna a quello della verità espressa dal Signore. Tuttavia, il loro atteggiamento non mutò. In questa lunga diatriba Gesù moltiplicò gli argomenti, i ragionamenti, per tentare di convincere quei giudei. I temi furono diversi e tutti presentati con estrema chiarezza, ma non raggiunsero lo scopo desiderato. Gesù allora presentò se stesso come esempio di vita, nella verità, nella libertà, nella giustizia, nell'amore e nella perfezione di Dio. Ciò che maggiormente incide nell'insegnamento è l'esempio, è la pratica della vita, è la coerenza, è l'adesione di se stessi alla propria dottrina. Gesù non trascurò questo aspetto pedagogico del suo ministero, anche se non ebbe molto risultato. Tuttavia, questo insegna a noi cristiani che la dottrina insegnata non deve, non può essere disgiunta dalla pratica, non può essere lontana dall'esempio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 23 e 24.
5: Chi è sulla via della guarigione spirituale ed emozionale è una persona le cui memorie sono sgradevoli. Ci ricordiamo le nostre perdite, ci ricordiamo i nostri peccati, ci ricordiamo i peccati commessi contro di noi. E fa parte del duro lavoro di crescita affrontare questi ricordi, provarne dolore e venire a patti con essi. Ma a volte i ricordi penosi acquistano tanto potere da far sì che nella nostra attenzione sembra non esservi nulla che possa competere con loro. Il ricordo della sofferenza ci consuma. In momenti come questi ci occorre allora un ricordo nuovo e potente, capace di sfidare il predominio dei nostri ricordi dolorosi. E Gesù ci invita ad accettare un ricordo nuovo e sorprendente. «Ricordatevi di me», dice Gesù. «Mangiate il pane e bevete il vino e ricordatevi che io ho dato la mia vita per voi. Ho dato la mia vita perché vi amo». Prendete allora questo nuovo ricordo. Permettetegli di modellare il vostro pensiero riguardo a voi e alla vita e anche a me. Permettete a voi stessi di rammentarvi di me. Il ricordo dell'amore spinto fino al sacrificio con cui Gesù ci ama non cancella certamente tutti i nostri ricordi penosi. I ricordi penosi devono infatti essere ancora affrontati, e per essi forse si deve ancora soffrire se si vuole raggiungere la guarigione. Ma Dio ci offre in Gesù un ricordo abbastanza potente da competere con il più potente dei ricordi penosi. La presa mortale esercitata sulla nostra attenzione dai ricordi penosi può allora essere spezzata dal ricordo potente dell'amore di Dio.
4: Aiutami a ricordarmi di te, Signore. Aiutami a trovare un posto nella mia mente e nel mio cuore per il ricordo del tuo amore per me. Voglio che il ricordo del tuo amore, Signore, sia il più potente dei miei ricordi. Voglio che esso sia il ricordo che mi modella. Aiutami a ricordarmi di te.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici ascoltatori, questo è Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di meditazione e di informazione cristiana evangelica, alla quale vogliamo presentarvi nella dignità che gli appartiene il messaggio di Cristo nella sua semplicità primitiva, scevro da insegnamenti umani e da inerrate considerazioni. Quest'oggi esamineremo la parte che ognuno di noi abbiamo nel regno di Dio, programma molto importante, ma prima, tanto per prepararci, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

Anni fa, quando il fondatore di questi programmi fu chiamato a divenire il direttore generale per l'evangelismo nel popoloso stato di San Paolo, Brasile, la responsabilità del programma cadde su di noi e ci trovavamo nel bisogno di costruire nello scantinato della nostra casa uno studio insonorizzato per la radio. E mentre alla meglio si costruiva, mi venne a trovare un caro credente, un costruttore di professione, vide quello che facevo e mi disse: «Eros, mi piacerebbe avere una parte in quello che fai, mi sentirei privilegiato se potessi aiutarti». Non essendo abituato a un'incredibile offerta come quella, rimasi stupito, ma poi dissi: «Ma è il Signore che ti ha mandato. Io non ho né il tempo né il denaro e quantomeno l'esperienza per costruire questo studio. Sì, certo, se vuoi tu puoi aiutarmi, sarei davvero contento». Bene, lui si mise all'opera, pagò di sua tasca per il materiale necessario e in poco tempo mi costruì uno studio che usai per anni. Quel credente voleva servire, voleva dare, voleva avere una parte nel regno di Dio. Aveva creduto e praticava quello che il maestro insegna, e cioè che c'è più benedizione nel dare che nel ricevere. Io, oltre che avere un studio radio, imparai pure quella bella e utile lezione. Quest'oggi voglio discuterla con voi.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo la Sacra Scrittura, l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 3. Vi leggeremo dal 10° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio.

siccome è scritto, non v'è alcun giusto neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati. Tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto la loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Prenderemo per nostro testo il versetto 12, dove dice: tutti sono divenuti inutili. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa demmo un festino di addio ad una cara coppia di amici e di benefattori che per tanto tempo, sin dalla nostra conversione al Signore, ci avevano aiutato, ci avevano incoraggiato in mille modi, avevano costruito il nostro studio radio e c'erano tanto amici. Erano anni che Woody e Mary attendevano il momento di pensionarsi dal lavoro e di ritornare al loro paese. Avevano fatto piani sopra piani e finalmente il gran giorno era venuto. Ambedue si licenziarono dalle rispettive occupazioni, vendettero quello che qui avevano e si ritirarono nel vasto appezzamento di terreno che si erano acquistati per vivere là. Inquiete, fuori dallo smog, dal chiasso, dall'andirivieni della città. Neppure un anno dopo, ecco che li vediamo ritornare indietro. Assai tristi ci dissero che quella vita non faceva per loro. Si sentivano inutili. Là non c'era niente da fare. Ambedue erano stati qui così attivi, abituati come erano ad aiutare tutti. Lui era un falegname, era sempre ad aiutare qualche chiesa. Infatti non c'è uno dei nostri edifici che non ci abbia fatto qualche cosa. Là invece niente da fare. E così ci dissero: noi non possiamo vivere così, vogliamo essere utili, vogliamo che la nostra vita conti, serva di contribuzione al lavoro del Signore. Io non so quale sia la vostra attitudine in questo campo e personalmente non so comprendere troppo bene questi sentimenti, perché all'opposto di loro noi abbiamo troppo da fare. Ma se è davvero così duro per le persone anziane essere senza far nulla, pensate quanto mai peggio lo è per i giovani costretti in questa condizione. Alcuni anni fa ebbi l'occasione di ministrare nel carcere statale di San Quintino. Mentre la nostra guida ci mostrava le diverse sezioni di quel vasto carcere, ci fece vedere, fra l'altro, una fabbrica di tessuti nella quale i carcerati lavoravano trasformando il cotone che loro ricevevano in grandi balle in pezzi di stoffa. Quella fabbrica era antiquata, la più vecchia di tutto lo Stato, le macchine erano assai decadenti, le più vecchie in esistenza, il caldo insopportabile, il rumore assordante. Pure la guida ci disse che quella fabbrica era la speranza dei carcerati. Poter essere ammessi a lavorare lì era per loro un privilegio e una salvezza, l'unico modo di evitare la pazzia.
E a pensarci, amici, davvero deve essere una tortura passare ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, senza niente da fare. Sì, sapere che non siamo utili a nulla e che la nostra vita se ne sta scorrendo via sprecata, questo è male. È dannevole alla nostra natura, è contrario alla volontà di Dio, il quale ci ha creato con l'espresso compito di essere attivi e di lavorare e di co-creare con Lui. Pure ecco che la Bibbia ci dice che tutti noi siamo stati inutili. Potremmo essere stati utili alla famiglia, alla società, ma inutili per il regno di Dio. Infatti, per la sua causa, essere inutili è una cosa assai triste, perché, amici, ricordiamoci che siamo pure inutili per la sua gloria. Cari ascoltatori, esaminate voi stessi per un momento e rispondete: che posizione avete voi nel regno di Dio? Siete utili o disutili? Un giorno mi recai in città per certe compere e fra la fiumana della gente che percorreva i marciapiedi vidi un vecchietto il quale si era messo al collo due segni di legno, uno che gli stava davanti e uno che gli stava di dietro, e su essi stava scritto: Gesù t'ama, è interessato in te, Gesù vuole salvarti. Fui toccato dalla sua testimonianza e così gli andai appresso, lo fermai e glielo dissi. Egli mi guardò e poi mi rispose: «Mio caro, io sono un vecchio buono da nulla, non sono utile a nulla, ma ho pensato che la minima cosa che io posso fare per il mio Salvatore è di portare questi segni al collo. Dopotutto, lui ci portò una croce per me». Oh, vi dico che quel vecchio

Momento di riflettere, perché la nostra inutilità non solo porta svantaggio al Signore, ma è assai nociva pure per noi. Diversi anni fa io lavorai in una fabbrica che faceva barattoli per bibite effervescenti. Un giorno notai che fuori, sul molo ferroviario adiacente alla fabbrica, dove tali barattoli venivano messi in scatole e poi caricati sui vagoni del treno, una quantità enorme di essi, già incassata e pronta per la spedizione, era invece tenuta là, ferma. Domandai la ragione e mi dissero che quei barattoli erano difettosi. L'operaio che guidava la macchina saldatrice non era stato attento e così tutti quei barattoli erano difettosi. Naturalmente quell'operaio fu ripreso dai superiori e la sua reputazione di buon lavoratore danneggiata. Ora, amici, se noi siamo difettosi, noi non possiamo essere utili a Dio. Quando la Bibbia dice che tutti abbiamo peccato, si riferisce esattamente a questo fatto, che noi abbiamo una pecca, un difetto, e che non possiamo in tale condizione essere utili al Signore. Dio, che è glorificato dagli alberi, dagli animali, dagli astri del cielo, è disonorato da noi. Oh, amici, ricordiamoci che non è vero che noi non testifichiamo mai per il Signore. Noi sempre testimoniamo per Lui, a onore o purtroppo a disonore. Per tanta gente l'unico Cristo che possono vedere siamo noi. Inoltre dobbiamo pure aggiungere che essere inutili nel regno di Dio non solo porta scapito al Signore, ma anche alla comunità dei credenti. Prendete l'esempio che prima vi abbiamo fatto con i barattoli difettosi. È naturale che la fabbrica perse denaro nell'errore commesso, perse tempo e materiale. Così è col Signore, e Dio soffre una perdita enorme, perché se noi non siamo in Lui, noi siamo sempre nel peccato, se ancora siamo inutili. Egli scapita al punto che Cristo è morto, ha sofferto atrocemente invano, ha pagato col suo sangue prezioso per un'anima che non può ottenere, e un'anima vale a Dio più di tutto il mondo. Amici, cosa faremo noi? Avremo fatto morire Gesù invano? Avremo fatto morire invano per quelle anime che noi, invece di attrarre a Lui, le allontaniamo con la nostra cattiva testimonianza? Oh, l'essere inutili per la società è grave, l'essere inutili per la Chiesa è insopportabile. Come noi possiamo allora restare indifferenti al fatto che noi siamo inutili al Signore? Gesù ha detto: io sono la vite, voi siete i tralci. Ora il frutto non viene dalla vite, ma dai tralci. E come noi possiamo privare la vite, privare Gesù del frutto suo? Paolo ha detto che Gesù è il capo e noi formiamo il corpo mistico di Lui. Come possiamo noi restare inermi e danneggiare tutto il corpo e far soffrire il Signore Gesù? Amici, qual è la vostra parte nel regno? La fate? O non dite: io non ho alcuna parte. E Dio ha un piano per ogni creatura, e Dio ha un lavoro, qualche cosa da fare, una persona che deve essere visitata o a cui deve essere parlato solo da voi. E Dio ha un'anima che solo voi potete influenzare, che solo voi potete portare al Salvatore. Lascerete quell'anima andare restando inutili? Per concludere, vogliamo poi notare che l'essere inutili porta triste conseguenze. Sapete cosa successe a tutti quei barattoli che per tanto tempo ingombrarono quel molo di carico? Un giorno venne un treno con dei vagoni speciali, quei barattoli furono caricati lì sopra e portati alla fonderia, dove nella fornace furono distrutti. Ogni albero che fa frutto si monda finché ne faccia di più, ma un albero che non fa frutto lo si taglia e lo si getta nel fuoco.
chi non è con me.

me e contro di me. Parole di Gesù. Amici, non so che effetto ha su di voi la parola di Dio, ma da quando questo versetto mi cade sotto gli occhi, io non posso dimenticarlo. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Oh, come mi molestano queste parole. Esse sono venute per me come uno specchio in cui io mi guardo e mi vedo nella mia meschinità, nella mia inutilità per la causa di Cristo. Oh, quanto poco facciamo per Lui. Oh, come poco profitta il Suo regno a causa mia. Come poco i miei ascoltatori profittano. Come poco la nostra missione fa per la gloria di Dio. Oh, che Dio perdoni me, perdoni ognuno di noi e ci dia più zelo, più forza, più visione, più consacrazione, perché vedete, io non voglio essere inutile, ma voglio essere utile. Noi non vogliamo essere per il corpo mistico di Cristo un peso morto che è di detrimento, ma uno vivo di profitto. E qui, amici, notate che se mai ancora avete fatto una decisione per il Signore, se mai vi siete sottomessi a Lui e nelle sue mani deposto il controllo della vostra vita, allora non solo siete un peso morto, ma un'anima morta. E nella vostra indifferenza e nella vostra ribellione, allora voi private Cristo del possesso della vostra anima per la quale morì, per la quale gli dette tutto il suo sangue. Amici, se voi ancora non siete uniti con una resa in fede a Cristo, ancora il suo corpo mistico soffre, non è completo e agonia per voi. Oh, ora è il momento di lasciare tutto e di dedicarsi al Signore. Ora è il momento di mettersi a completa disposizione del Maestro, di lasciar tutto e dire a Lui: sì, Signore, non mi vergogno di Te, ma mi dedico e voglio essere Tuo. Usami come Tu vuoi. Oh, non vorreste far questa decisione ora, ora che noi preghiamo per voi? Oh, buon Padre Celeste, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste cose qui con questi cari ascoltatori. Ti preghiamo che tu benedica ognuno di noi e che tu ci riveli nel profondo del nostro cuore le vie della tua volontà. Fa che questi che ci hanno ascoltato, se ancora non l'hanno fatto, decidino ora di arrendersi completamente al tuo controllo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi utili in qualsiasi maniera, scriveteci, mettetevi in contatto con noi. Sarà nostro privilegio rispondervi e comunicare con voi. Qui è Rosba Coccina che vi ringrazia per la vostra gentile attenzione, che vi invita ad ascoltarci di nuovo e che invoca su di voi e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un altro sincero e caloroso benvenuto ad un ulteriore appuntamento con Hai letto il libro più letto, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Un libro molto interessante, pieno zeppo di informazioni, ma soprattutto di principi importanti e fondamentali per la tua e la mia vita oggi.

Come infatti abbiamo detto tante volte durante questa nostra serie sul libro del Levitico, lungi dall'essere un messaggio anacronistico, polveroso, da relegare nei cassetti più nascosti e reconditi, questo libro, il libro del Levitico, ha invece tanto da dirci. Ci sono principi che sfidano il tempo e lo spazio, proprio perché sono principi promulgati da Dio stesso, Dio che è eterno, Dio che vive nell'eterno presente, nell'eterno passato e nell'eterno futuro, per quanto assurda e paradossale possa essere questa affermazione. Ovviamente con i nostri piccoli cervellini, con la nostra intelligenza limitata, un'affermazione del genere non ha senso. Eppure dobbiamo accettare, dobbiamo credere che le cose stiano così. In fondo, solo perché non comprendiamo un principio, una verità, questo non rende tale principio o verità nulla o falsa. Ci sono tante cose al di là della mia comprensione, per esempio nel mondo della scienza, nel mondo della tecnologia, cose che io non comprendo, non capisco perché non ho studiato. E anche se l'avessi studiate, probabilmente non avrei intelligenza sufficiente ad acquisire quelle nozioni e a capire i meccanismi che regolano tutte quelle leggi, eccetera, eccetera. Questo però non rende quelle leggi, quei principi, nulli o falsi. La stessa cosa con Dio. Solo perché noi non possiamo comprendere con la nostra limitata intelligenza l'eternità di Dio, per esempio, o la sua immanenza, cioè il fatto che egli sia sempre nel presente pur essendo continuamente nel passato e pur essendo eternamente nel futuro, anche se noi non comprendiamo, anche se non possiamo scrivere una formula matematica o scientifica di questa affermazione, ciò non la rende nulla, vana o falsa. L'Iddio che è sempre nel presente, quindi, ha formulato delle leggi, ha promulgato delle leggi, ha dato delle regole che stabiliscono il funzionamento, se mi permetti l'espressione, della sua creazione. Come creatore, penso che egli abbia diritto a promulgare queste leggi. In fondo, Dio non si è comportato in modo tanto diverso da come si comporta il padre di famiglia che, assumendo la responsabilità di tale ruolo, dà delle regole per il funzionamento della propria famiglia, appunto. Se non lo facesse, sarebbe un padre irresponsabile. E purtroppo sappiamo quali sono le conseguenze di famiglie lasciate in balia di se stesse. Ecco, se Dio avesse lasciato l'universo, la propria creazione, in balia di se stessa, sarebbe caos più completo. È vero, viviamo in una certa forma di caos, ma questa forma di caos non è certo voluta da Dio, ma è il risultato, per l'appunto, della ribellione di persone come te e come me. O forse dovrei dire prima di tutto come me e come te. Il grande dono che Dio ha fatto a noi come esseri umani, come persone, come esseri pensanti, è la libertà di scelta. La libertà di scegliere di propria spontanea volontà di seguire e di obbedire alle sue leggi oppure di ribellarci e disobbedire. La libertà di camminare per il cammino che egli ha tracciato oppure di scegliere il nostro cammino. Come ben sappiamo, la stragrande maggioranza degli esseri umani ha scelto la seconda opzione. E le conseguenze di questa scelta sono ovvie, palesi. Basta aprire un qualsiasi quotidiano o guardare un qualsiasi telegiornale. Le regole, le leggi che Dio ha dato, per quanto possa sembrare strano e suonare strano alle nostre orecchie, Dio le ha date per la nostra protezione, perché potessimo vivere la nostra esistenza nel modo più pieno, più soddisfacente. Ma vedi, nel corso del nostro cammino noi abbiamo frainteso
Abbiamo fatto una grande confusione fra leggi date per la nostra protezione. Le abbiamo trasformate, o le vediamo, le consideriamo come regole soffocanti, date per negarci il piacere della vita. E tutta una filosofia, un'educazione, uno stile di vita, di pensiero, continuamente ci imbombardano con questo concetto. I comandamenti di Dio, le regole di Dio, la volontà di Dio sono una corda al collo di coloro che invece vogliono essere liberi. Le apparenze, le conseguenze, le situazioni correnti dovrebbero parlare da sole, infatti lo fanno, parlano per sé. Ma noi preferiamo turarci le orecchie, preferiamo continuare a vivere secondo i dettami della nostra coscienza ribelle, preferiamo dire che appunto le leggi di Dio sono opprimenti e che non servono a niente, soprattutto ai nostri tempi, in questo mondo così tecnologico, con tutte le scoperte che sono state fatte, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. I discorsi li conosci bene, probabilmente tu stesso sei una di quelle persone che fa questo tipo di discorso. E ovviamente tu hai diritto alle tue opinioni, me ne guarderei bene, mi guarderei bene dal dire il contrario, ma anche le tue opinioni devono essere messe al vaglio di quella che è quello che è il punto di riferimento eterno che non cambia mai: il messaggio della Bibbia, la volontà di Dio. Che a te piaccia o meno, le cose stanno così. Come creatore, Dio ha il diritto di promulgare delle leggi e ha il diritto di stabilire le conseguenze, le pene, per chi le infrange, così come ha diritto di stabilire la ricompensa per chi le osserva. E non capiamo perché, sinceramente non ti dico, non capisco come mai in qualsiasi altra sfera questo discorso ha senso, approviamo questo modo di pensare, ma quando si parla di Dio, delle sue leggi, dei suoi comandamenti e di come noi dobbiamo stare alle regole del gioco, allora non ci piace più. Non gioco più. Voglio sì giocare, ma secondo le mie regole. Eh sì. Un'ulteriore prova che abbiamo bisogno di un salvatore. Abbiamo bisogno di un mediatore. Abbiamo bisogno di qualcuno che riempia quel vuoto, quel Grand Canyon che esiste fra la nostra situazione attuale e la condizione ideale che Dio vorrebbe per noi. Pensa a tutto quanto abbiamo detto in questa prima parte del nostro incontro mentre ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Una passeggiata che ci sta portando attraverso questo libro per imparare lezioni importanti, principi che, come abbiamo detto tante volte, vanno al di là del tempo e dello spazio. Principi dei quali faremo bene a far tesoro. La volta scorsa ci siamo lasciati con un concetto di fondamentale importanza. Si parlava, ricordi, di cartomanti, di negromanti, di praticanti di scienze occulte e di come Dio condanni nel modo più severo, più chiaro, senza mezzi termini, senza lasciare dubbi, queste pratiche. E quale pena, quale giudizio tremendo sia riservato a coloro che praticano scienze occulte, in qualsiasi forma, in qualsiasi misura e di qualsiasi tipo. Alcuni dicono: ma io per gioco leggo l'oroscopo, mica ci credo. O io così, tanto per curiosità, sono andato dalla cartomante. Ma vedi, purtroppo abbiamo a che fare con un nemico molto astuto, per il quale tutto questo non è un gioco. È un affare mortalmente serio. È vero, ci sono tanti ciarlatani, tante persone che pretendono di conoscere il futuro o pretendono di avere doni, talenti, fluidi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ci sono altre persone invece che sono in effetti in contatto con forze più grandi di loro, ma non certo forze benigne. Sono sì forze potenti, ma sono forze che provengono dalla bocca dell'inferno, letteralmente. E non sto facendo questo discorso alla leggera, né uso questi termini alla leggera. Sto scegliendo i miei termini con molta attenzione. Vedi, c'è un essere più forte di noi, un essere più intelligente di noi, un essere di gran lunga più astuto di noi. Si chiama Satana, il diavolo. Ed è lui che controlla, che ispira, che parla spesso attraverso le labbra di sedicenti cartomanti, maghi, conoscitori del futuro. È lui che dietro le quinte controlla le loro vite, per poi controllare anche le vite di coloro che, ignari, per curiosità, per gioco, per disperazione, per solitudine, per tutta una serie di ragioni, consultano queste persone. Ma ripeto, nella maniera più chiara, assoluta, senza lasciare nessun dubbio, Dio condanna le pratiche di qualsiasi tipo ed emette un severo giudizio nei confronti di chi pratica queste cose e, attenzione, anche nei confronti di chi consulta cartomanti, negromanti, maghi, conoscitori del futuro. Quindi non solo i praticanti, ma anche i clienti. Ci siamo lasciati però con una nota di vittoria. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto a morire, è venuto a resuscitare, è venuto per dare nuova vita e per perdonare i peccati. Se tu sei o sei stato un praticante di scienze occulte, se tu sei una persona che regolarmente legge il proprio oroscopo, o che frequenta cartomanti e guaritori, o che l'hai fatto anche una volta sola, in passato, tanti anni fa, non importa, sappi che c'è perdono. Se sei pronto a confessare il tuo peccato, a riconoscerlo come peccato, c'è perdono e liberazione. Eh sì, perché una delle gravi, tristi conseguenze durante questa vita delle pratiche occulte è il cadere in quella trappola che è la depressione, la solitudine, mancanza di speranza, mancanza di gioia e tante altre manifestazioni fisiche che accompagnano queste pratiche. Sappi che c'è vittoria e c'è liberazione da tutto questo. Tante volte nel corso del libro più letto, nel corso della Bibbia, troviamo seri e gravi avvertimenti contro la pratica di queste scienze, cosiddette scienze, che poi scienze non sono, la pratica di occultismo in tutte le sue svariate forme e l'essere ad esse attaccati come clienti. Dio dice: osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi vuole fare santi. Io sono il Signore che vuole che voi camminiate su una strada di purezza, di luce, di integrità, di onestà. Sulla mia strada non ci sono trappole mortali, come sul cammino che porta verso la bocca dell'inferno. Un cammino che è più largo, apparentemente più piacevole, più attraente. Alla fine di quella strada, ripeto, è la bocca dell'inferno. Nel capitolo 20, che stiamo esaminando insieme, viene di nuovo poi ripreso il discorso della famiglia, di come comportarsi all'interno della famiglia. Chiunque maltratta suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maltrattato suo padre o sua madre. Il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con la matrigna e gli copre la nudità del padre, e tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, in altre parole, omosessualità, tutti e due hanno commesso un abominio, dovranno essere messi a morte. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un delitto. Si bruceranno con il fuoco lui ed esse, perché non ci sia fra voi tale delitto, cioè incesto. Se uno prende la propria sorella, chiedo scusa, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la nudità di lei, ed essa vede la nudità di lui, è un'infamia. Tutti e due saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Parole molto forti. Giudizi e condanna che non lasciano replica. Perché Dio è così severo? E piccola parentesi. Oggi, nelle nostre società moderne, sofisticate, non mettiamo a morte nessuno per aver commesso un incesto, per aver violentato una donna, per aver commesso atti omosessuali. Non mettiamo a morte nessuno per tutte queste cose. Anzi, quasi quasi, pratiche omosessuali fra uomini e donne, adulterio, violenza carnale, sono così comuni che non ci fa più né caldo né freddo leggere sui giornali questi episodi. Anzi, spesso e volentieri non ci sono nemmeno. Non fa mica notizia che Tizio ha commesso adulterio con Tizia. E non fa assolutamente notizia che Tizio e Tizio siano omosessuali praticanti. Qualche volta fa ancora notizia la violenza carnale. Ma non è forse tristemente vero che il più delle volte colui che ha commesso l'offesa se la sbriga con poco, mentre la vittima si porta appresso cicatrici, pene interiori, dolore interiore, vergogne, per anni e anni. Ma attenzione, solo perché viviamo in una società che ignora tutto questo, solo perché viviamo in una società nella quale è diventata quasi una cosa normale commettere adulterio, commettere atti sessuali, impossessarsi del corpo altrui, commettendo violenza carnale. Ciò non significa che sia normale per Dio. Vedi, ancora una volta ripeto, a costo di essere noioso, i principi di Dio non conoscono confini di spazio e di tempo. È vero, oggi non c'è la pena di morte per questi delitti, per queste colpe, per queste offese. E forse tu che mi stai ascoltando non li consideri neanche tali. Mi consideri indietro con i tempi, moralista, eccessivamente severo. Ma non sono io che la penso così. È Dio che mi dice che quello che è delitto, quello che era delitto allora è delitto anche oggi. Dio non ha mai cambiato idea. L'adulterio era ed è un grave e serio peccato, con gravi e serie conseguenze. L'omosessualità era ed è un grave peccato, con gravi conseguenze. La violenza carnale, l'incesto, erano gravi peccati e lo sono tuttora. Intere società, interi imperi sono stati distrutti da questo tipo di immoralità. Se ci pensi bene, il grande impero romano, perché è andato a finire come è andato a finire? Non tanto e non solo per pressioni esterne, ma a causa del decadimento interiore. Immoralità rampante, violenza, sopraffazione, atti abominevoli, vergognosi, erano considerati normali. E tanti altri imperi, tante altre società hanno fatto la stessa fine per le stesse ragioni. Il libro, il capitolo 20 si conclude sempre, ancora una volta, con la stessa nota. Ci mette in guardia da commettere atti abominevoli. Così come erano abominevoli allora, lo sono tutt'oggi. Sono veramente a cortissimo di tempo oggi. Devo salutarti proprio in fretta e in furia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie per avermi tenuto compagnia. Scrivi, mi raccomando. Un abbraccio forte e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianfranco, torniamo a parlare dell'argomento che ci tocca da vicino in quest'ultimo periodo, cioè quello delle dipendenze e di come fare ad affrontare questi problemi di dipendenza nella nostra vita o nella vita di chi vive attorno a noi. Ecco, proprio la prima domanda con cui vorrei cominciare oggi a conversare con te su questo tema è proprio questo: che cosa si può fare, ovviamente per essere di aiuto, nei confronti di qualcuno che è vittima, consapevole o no, di dipendenze di vario tipo? A livello pratico proprio, come si può avvicinarsi per aiutare?
2: Non è una questione, una posizione sempre facile, perché bisogna partire da un presupposto molto importante. Dobbiamo aiutare la persona. Aiutare vuol dire volere il suo bene, vuol dire agire per il suo bene. Troppo spesso questo viene confuso con degli altri atteggiamenti che hanno a che fare non con il bene della persona ma con il piacere della persona. Mm-hmm. Nel senso che a volte facciamo delle cose che possono piacere alla persona che ha nel bisogno ma che di fatto non aiutano. Quindi il primo concetto fondamentale è quello di volere il bene dell'altro, della persona che ha un problema, e quindi incominciare a riflettere su quello che è il suo bene. Una persona che ha una dipendenza non sempre richiede dagli altri quello che realmente le serve, ma soltanto quello che, di cui ha bisogno per soddisfare quel suo bisogno indotto della dipendenza. Un esempio per spiegarci, perché sennò resta troppo teorico, sì. Mi rendo conto. La persona alcolizzata chiederà che come aiuto le venga fornito una bottiglia di vino. Mm-hmm. Ma perché sennò spacca tutto, perché sennò deve andare a rubare, perché sennò può cercare di manipolare le cose in quel modo. Ora, darle la bottiglia di vino non l'aiuta a superare il suo problema e a cambiare, ma l'aiuta semplicemente a rimanere, a perpetuare quella sua dipendenza. Quindi un comportamento nostro che può sembrare un aiuto per lei, cioè le diamo del vino perché sennò poverina sta male, di fatto l'aiuta a continuare a vivere nella dipendenza. Uh-huh. Quindi qual è il bene di quella persona? Il bene di quella persona sarà quello di smettere, quindi cercheremo di aiutarla a smettere per il suo bene. Quindi quello è il primo punto che è estremamente importante: cercare di comprendere bene qual è il bene dell'altro.
0: Mm-hmm. È anche importante aiutare la persona che si vuole aiutare, ovviamente, a diventare consapevole del problema che ha.
2: Sì, questo è il il punto successivo, parallelo, perché la persona molto spesso confonderà quello che è il suo problema di dipendenza con quello che è il suo reale problema. Mm-hmm. Quindi a volte non ammetterà neanche di essere dipendente, di avere una dipendenza da un comportamento o da una persona o da una sostanza. Dovremo aiutarla a comprendere che il suo comportamento esprime una dipendenza, esprime il fatto che non riesce a fare a meno di quella cosa o persona. Di fatto è quello che, usando un termine biblico, possiamo definire la confessione, l'ammissione, il fatto che la persona arrivi a dire sì, è vero, le cose stanno come dici tu, che è l'ammissione del proprio sbaglio. Mm-hmm. Quello che nella Bibbia viene chiamato proprio la confessione. Noi confessiamo, ammettiamo, dichiariamo che è vero, le cose stanno esattamente in quel modo. Mm-hmm. Ed è senz'altro il primo passo, perché una delle brutte cose con le quali si deve sempre confrontare, una delle cose antipatiche sulle quali si deve sempre confrontare chi aiuta persone che hanno dei grossi problemi, è che vige sempre una regola che è dolorosa, è pesante: noi non possiamo aiutare nessuno che non vuole essere aiutato. A volte è molto difficile da accettare, perché noi vediamo i problemi degli altri, ce ne accorgiamo, vediamo quanto male gli fa, però se l'altra persona non ammette il suo sbaglio, non ammette il suo comportamento e non vuole essere aiutato, di fatto c'è molto poco che possiamo fare se non guardarlo, cercare di stimolare questa sua consapevolezza, ma purtroppo non possiamo fare molto altro. Quindi senz'altro questi sono i due punti: vedere che cos'è il bene della persona, perché in questo modo possiamo poi confrontarla con il suo comportamento e fargli rendere conto che il suo comportamento è sbagliato e deve quindi modificarlo.
0: E questo forse risponde già a metà alla domanda che stavo per farti ora, e cioè diciamo, questi interventi nei confronti della persona che ha bisogno di essere resa consapevole della sua dipendenza, del suo problema di dipendenza, questi interventi devono essere fatti sempre a livello di razionalizzazione, di comprensione intellettuale del problema, oppure ci sono anche interventi di tipo energico in qualche maniera da attuare in certe occasioni per portare a ragionare questa persona?
2: Ma diciamo che in genere la comprensione avviene a livello razionale. Il modo in cui si arriva a questo ovviamente può variare. Possiamo dover confrontare la persona con il suo comportamento in maniera molto dura, ad esempio quella di dire a una persona che ha problemi di dipendenza da videogiochi o da videopoker eccetera, dire: ecco, allora io di soldi non te ne do più, ti porto via tutti i soldi che hai, te li do proprio col contagocce per i piccoli bisogni che hai, però non ti do niente di più, quindi cerco di agire in maniera proprio forte e coercitiva su quello che è un aspetto del comportamento.
0: Ma questo potrà avere valore, come dicevi tu poco prima, allora, soltanto se a priori c'è il desiderio di voler essere aiutati da parte di queste persone.
2: Sì, perché se no bisogna arrivare a comportamenti che possono essere molto più coercitivi, ma anche pericolosi a volte, come il fatto di rischiare di rompere i ponti, come a volte viene qualche volta a toto, qualche volta a ragione, suggerito a persone che hanno un familiare tossicodipendente, dicendogli: buttalo fuori di casa perché così magari cambia idea. Senz'altro il fatto di trovarsi in una situazione molto forte a dover pagare di prima persona e completamente il prezzo di un suo comportamento errato e dipendente può far riflettere la persona, può portarlo a dire: ma forse c'è qualcosa che devo cambiare. Però questo bisogna vederlo in base anche a quelli che sono stati i comportamenti precedenti della famiglia, perché se i comportamenti prima erano già molto repressivi e coercitivi, questo non farà che rinforzare l'idea che la mia famiglia, ad esempio, non mi vuole bene. Certo. Adesso, facendo un esempio. Mentre senz'altro il fatto che la persona rifletta sul suo comportamento può avere un valore. Il fatto che si trovi a dover a non avere nessuno che gli corre dietro per pagare il prezzo del suo comportamento sbagliato, quello può servire in qualche modo. Il Vangelo, con quella parabola chiamata del figliol prodigo, qualche segno ce lo dà. Il figlio ha voluto fare una vita come lui riteneva giusto, dilapidando quello che era il patrimonio in senso ampio del suo termine, non soltanto l'aspetto finanziario ma anche la sua identità come persona. È pronto a cambiare nel momento in cui si rende conto che in questo modo non potrà mai più andare da nessuna parte. Si rende conto, la Bibbia dice, rientra in sé, che ovviamente questo vorrebbe dire che era fuori di sé situazione, era un po' fuori, come si dice adesso, in quel momento è pronto per accettare il suo comportamento sbagliato e modificarlo di conseguenza. Però fino a che tante volte non ci si rende conto del prezzo che si paga o che si fa pagare agli altri, è difficile arrivare a questa consapevolezza.
0: Mm-hmm. Bene, Gianfranco, dobbiamo chiudere purtroppo il nostro collegamento oggi perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Grazie per il tuo contributo, per le ulteriori riflessioni che hai suscitato in noi con il tuo intervento. A risentirci una prossima occasione e buon lavoro ancora.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Mi piace dire il libro più letto perché è un libro sicuramente il più interessante che esista al mondo, il più proficuo anche dal punto di vista umano, intellettuale. È davvero un libro speciale. Ed ecco che dall'Esodo sta parlando delle varie piaghe mandate all'Egitto. Abbiamo parlato di zanzare la volta scorsa, mosche. Questa volta parliamo di grandine e cavallette.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Stiamo studiando in questo periodo il libro dell'Esodo. Stiamo studiando il capitolo 9 e ci eravamo fermati l'ultima volta davanti al fatto che il faraone ormai da un sacco di tempo continua a impedire che Israele, il popolo di Dio, esca fuori dall'Egitto. E così Dio è costretto a mandare in continuazione delle piaghe proprio perché faraone continua nella sua disubbidienza. Ma vediamo come Dio interviene ancora una volta leggendo i versetti dal 18 al 26 del capitolo 9 del libro di Esodo. Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque, fa mettere a riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno. Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore, fecero rifugiare nelle case i loro servi e il loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore, lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto». Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine.

L'Egitto è un paese con scarse precipitazioni. La media delle piogge in un anno è inferiore ai 3 centimetri. Dio preannuncia la pioggia, anzi un fortissimo temporale con grandine, tuoni e lampi, tali da sembrare fuoco che cadeva dal cielo, un tipo di pioggia di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Questa piaga è rivolta contro Isis, che viene raffigurata qualche volta con la testa di mucca, dea della fertilità e dell'aria. Questa dea è la mitica figlia di Set e Nut, rispettivamente sorella e moglie di Osiride e madre di Horus. Si credeva che le lacrime di Isis, che cadevano nel fiume Nilo, facessero in modo che il fiume straripasse e rendesse fertile il terreno. Isis era una dea importante e la piaga della grandine era diretta contro di lei. È importante notare che questa piaga coinvolge sia la gente che gli animali. L'elemento nuovo che Dio introduce questa volta è quello di avvertire chiaramente del pericolo a cui vanno incontro, in modo da offrire possibilità di scampo a persone e bestiame. Questa è un'occasione di salvezza offerta a tutti e non solo al suo popolo. Aveva detto più volte che il suo scopo era quello di farsi conoscere, così che tutti riconoscessero che egli era il Signore. Prima ancora che iniziassero le piaghe, al capitolo 7, nel versetto 5, è detto: «Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro». È più volte ripetuta la frase rivolta a Faraone: «Sapranno che io sono il Signore quando...». Sembra che alcuni abbiano imparato a temere il Signore e come conseguenza mettono al riparo il bestiame. Altri invece è detto che non tennero conto della parola del Signore e ebbero un gravissimo danno. Questo ci fa pensare come ancora oggi ci siano persone che, nonostante i richiami di Dio e le prove della sua potenza, non tengono in alcun conto quello che Lui ci ha rivelato nella sua parola, la Bibbia. Essa ci rivela che il giudizio sta per venire e l'uomo si comporta come se niente fosse. Gli uomini agirono allo stesso modo ai tempi di Noè e faranno lo stesso quando Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Molte persone in Egitto non credettero in Dio e pagarono il prezzo della loro incredulità. Eppure il Signore chiede soltanto che abbiamo fede in Lui.

La terra in cui vivevano gli israeliti venne risparmiata da questa piaga, mentre in tutto il resto del paese ci fu devastazione. La grandine rovinò il raccolto sia a terra che sugli alberi. Ogni loro fatica fu resa vana. Per la prima volta Faraone sembra ammettere la sua colpa. Leggiamo questo nei versetti dal 27 al 35 dal capitolo 9. Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: «Questa volta io ho peccato, il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti». Mosè gli disse: «Quando uscirò dalla città, tenderò le mani verso il Signore. I tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, affinché tu sappia che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi servitori, io so che ancora non temerete Dio, il Signore».

terra. Quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e suoi servitori. Il cuore del faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figli di Israele, come il Signore aveva detto per bocca di Mosè.

0: Possiamo immaginare la situazione disastrosa del paese. Parte del bestiame era morto a causa di una piaga precedente. Altro bestiame morì colpito dalla violenza della grandine. Il raccolto dell'orzo e del lino distrutti avrebbero colpito il popolo sia nell'alimentazione che nel bestiario. Gli alberi erano stati abbattuti e il foraggio dei prati distrutto avrebbe pregiudicato anche l'alimentazione del bestiame. Sembra quasi che il faraone si renda conto di essere la causa di questa situazione insieme al popolo e che il castigo sia meritato. Così fa l'ennesima concessione, che però ha il solo scopo di far cessare questa piaga. Mosè stesso se ne rende conto quando dice che la grandine cesserà, così sapranno che la terra appartiene al Signore, ma che sa che ancora non temono Dio. Questo naturalmente si verifica puntualmente e il faraone, una volta cessata la grave difficoltà, ritira ogni promessa fatta. Anche nel prossimo capitolo vedremo il persistere della sua ribellione e vedremo l'intervento di Dio contro l'idolatria egiziana.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Nel capitolo che inizieremo a leggere il 10, vedremo che il faraone è minacciato da una nuova piaga se continua a rifiutare di lasciar partire Israele. Faraone sembra disposto a lasciarli andar via, ma poi cambia idea e sul paese d'Egitto arriva la piaga delle cavallette. Il faraone è invitato ancora a lasciar libero il popolo, ma rifiuta e le tenebre coprono tutto il paese. Faraone implora Mosè per il suo paese e per il suo popolo, ma il suo cuore rimane ostinato. Leggiamo la prima parte del capitolo, i versetti dall'1 al 6. Allora il Signore disse a Mosè: «Va dal faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore». Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, domani farò venire le cavallette su tutto il tuo paese. Esse copriranno la superficie del paese e non si potrà vedere il suolo. Divoreranno il resto che è scampato, ciò che è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra fino ad oggi». Detto questo, voltò le spalle e uscì dalla presenza del faraone.

ci si può domandare che cosa avrebbe potuto indurre il faraone a lasciar libero Israele. Dio ha molti scopi per il suo modo di agire. Il primo scopo delle piaghe era quello di rivelare a Faraone che egli era un uomo senza Dio. Il Signore avrebbe potuto portare fuori dall'Egitto il suo popolo senza interpellare il Faraone, ma in questo caso non sarebbe stato giusto nei confronti del Faraone, perché Dio avrebbe dovuto dargli un'occasione per stare dalla parte di Dio. Inoltre, il Signore voleva dimostrare la sua potenza prima di portare il popolo nel deserto. Egli voleva che lo conoscessero prima di condurli nella terra promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa storia sarebbe stata raccontata

per quasi 4.000 anni, ogni anno durante la celebrazione della Pasqua. Una volta di più, Mosè esterna le decisioni prese da Dio nel caso Faraone si rifiutasse nuovamente di ubbidire al Signore. Il paese sarebbe stato invaso dalle cavallette. Mosè si limita a fare questo annuncio, poi volta le spalle e se ne va, lasciando Faraone a decidere cosa vuol fare.

Continuiamo con i versetti dal 7 all'11. I servitori del faraone gli dissero: «Fino a quando quest'uomo sarà per noi un'insidia? Lascia andare questa gente, e che serve il Signore, il suo Dio? Non ti accorgi che l'Egitto è rovinato?» Allora fecero ritornare Mosè e Aronne dal faraone. Egli disse loro: «Andate, servite il Signore, il vostro Dio. Ma chi sono quelli che andranno?» Mosè disse: «Noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. Andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore». Il faraone disse loro: «Così sia il Signore con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no, andate soltanto voi uomini e servite il Signore, poiché questo è quello che volete». E il faraone li cacciò dalla sua presenza. I servitori di Faraone cercano di farlo ragionare, facendogli presente che il paese va in rovina e che dovrebbe decidersi a lasciare andare Israele. Il faraone richiama Mosè e gli suggerisce di portare nel deserto gli adulti senza i bambini. Egli aveva capito che se Israele partiva per 3 giorni nel deserto, avrebbe poi continuato il cammino, mentre sarebbe sicuramente ritornato se i figli fossero rimasti in Egitto. Come Faraone mise alla prova Mosè con i suoi compromessi, così oggi i figli di Dio devono confrontarsi con le stesse tentazioni. Sin da piccoli siamo educati in un sistema che insegna che bisogna avere successo e fare più denaro possibile, avere il meglio di tutto senza tenere conto degli insegnamenti del cristianesimo. Questa è una tentazione molto sottile cui sono sottoposti i genitori cristiani. L'ambizione per i figli e l'ansia per il loro futuro fa spesso dimenticare ai genitori il loro compito di educarli nei principi e i valori cristiani.

Mosè ed Aronne non accettano la proposta di Faraone e questo lo rende furioso e li scaccia. Ma un altro flagello sta per piombargli addosso. Leggiamo dal versetto 12 al 15 da Esodo capitolo 10. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette, ed esse salgano sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che la grandine ha lasciato». Mosè protese il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi, né sulle erbe della campagna, in tutto il paese d'Egitto.

0: In questo giudizio ci sono parecchie cose interessanti da notare. Prima di tutto, le cavallette non compaiono miracolosamente come nel caso delle altre piaghe, ma sono portate da un vento orientale, probabilmente dall'Asia. Le cavallette erano diffuse nelle regioni asiatiche e questo vento le portò attraverso una vasta distesa desertica, per cui erano molto affamate quando giunsero nella verde valle del Nilo. Spogliarono letteralmente la vegetazione del paese. Nella Bibbia le cavallette sono utilizzate come simbolo di giudizio e rappresentano probabilmente la peggior cosa che un uomo debba affrontare. Il profeta Gioele descrive una invasione di locuste avvenuta in passato e poi predice un giudizio futuro per l'umanità. Anche il libro di Apocalisse parla di una grande invasione di cavallette che verrà sulla terra. Questi insetti provocarono sul paese di Egitto danni enormi. Viene detto che divorarono tutto ciò che era rimasto dopo le piaghe precedenti. E qui, con la piaga delle cavallette che sta arrivando, ci fermiamo, quindi vi invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra. Sono venuti degli amici con un bambino di 2 anni che a me sembrava carino, ragionevolmente obbediente e ben educato. Ma uno dei nostri figli, che in quel momento era in visita a casa e non era ancora sposato, non è stato della stessa opinione. «Quando avrò dei bambini io», osservò, «vedrai come li farò rigare diritti. I genitori di oggi non ci sanno fare». Io l'ho preso come un complimento per i genitori di ieri, che eravamo noi, ma non ho detto nulla. Dopo anni di esperienza ho imparato che educare un bambino non è né semplice né facile, perciò mi sono limitata a pensare: vedremo cosa faranno i genitori di domani, lui e sua moglie. Ma la disciplina è importante e i bambini devono essere educati. A casa nostra non abbiamo mai avuto paura di essere fermi coi nostri figli, anche se erano molto piccoli, e di dare loro una buona sculacciata se era necessario. Avevamo fatto 3 regole precise e abbiamo cercato di osservarle. La prima era che stabilivamo pochissime regole essenziali, alle quali tenevamo e che si dovevano osservare. La seconda regola era che chi trasgrediva doveva essere punito e doveva capire perché. Terza regola, la punizione doveva essere sentita, altrimenti non serviva a niente. Vedo molti genitori che hanno letteralmente paura dei loro figli, non stabiliscono regole per timore di frustrarli, non li puniscono per non perderli, non li sculacciano perché non gli vogliono fare del male. E poi si trovano con dei ragazzi confusi e ribelli e non si sa davvero chi faccia più compassione, se i genitori o i figli. A volte certi genitori giovani ci chiedono: che libro ci consigliate per educare il nostro bambino? A parte che ora in Italia ci sono dei bei libri e buoni libri sull'educazione dei bambini, noi però, per tenerci sulle generali, diciamo il libro dei Proverbi nella Bibbia. A quel momento il sorriso e l'espressione di aspettazione di solito si spengono sul loro viso. Ma non volete mica dire che dobbiamo usare anche la verga, come diceva Salomone? Noi siamo convinti che coi bambini ci si debba e si possa ragionare. A me viene voglia di dire, ma perché ci avete chiesto un consiglio allora, se sapete già cosa volete fare? Provate a ragionarci e vedrete. Il problema, secondo me, sta in un punto. La gente pensa che l'educazione di un bambino si cominci a fare dopo i 3 anni, quando cioè è effettivamente possibile fargli qualche ragionamento e fare appello alla loro mente, ai loro ricordi. Prima di allora, di solito, un bambino è considerato un essere carino, da nutrire, da vezzeggiare, ma non un essere intelligente e capace di imparare. Invece, quando il bambino ha 3 anni, secondo me, e anche secondo mio marito, che è psicologo e pedagogo, molta della sua educazione è già fatta, nel senso che ha già imparato dei principi con cui funzionare. Se non sa quello che può o non può fare e se non viene punito quando disubbidisce, verrà su con l'idea che può farla franca senza rischiare mai nulla. Se non gli si mettono delle regole e non gli si fanno osservare, si formerà il concetto che le leggi non servono e che in ogni modo non vanno prese sul serio. Se non capisce perché è punito, si ribella. Se la punizione non gli fa male, si irrita. E questo lo si deve fare subito, fin dal suo primo giorno di vita, facendogli sentire sia l'amore del braccio che lo culla che la fermezza di chi è più grande di lui e sa quello che gli fa del bene. Quando poi è in grado di capire, si comincia a ragionare. Per questo, prima di applicare la punizione sul sederino, sempre sul sederino, mai da nessun'altra parte, sul sederino dei miei figli, li prendevo in braccio e cercavo di farmi capire, magari dicendo solo per esempio: mamma ha detto no, non toccare i libri di papà. Ora tu hai toccato, mamma fa pum pum. Via via che crescevano, le spiegazioni diventavano più ampie e elaborate. Tanto ampie che una volta uno dei figli mi ha detto, con occhi imploranti: ho capito tutto, mamma, ora puniscimi, così poi mi puoi perdonare e non se ne parla più. E non credo che quando mi ha fatto questa osservazione avesse più di 5 anni.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 23. Siete stati rigenerati mediante la parola vivente e permanente di Dio. Salmo 119, versetto 162. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. La Bibbia è realmente la parola di Dio. A differenza di tanti altri libri, la Bibbia non lascia mai indifferenti. Quando Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 16, io posso credere o non credere. Dire poco importa, questo non mi riguarda, ognuno può credere ciò che vuole, equivale a non credere. È come dire che la Bibbia è falsa e dice delle cose non vere. No, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come troviamo nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 4. Chi lo contesterà? Leggere la Bibbia e crederla è porsi alla presenza di Dio che ci parla. La Bibbia è verità. Gesù dice: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Non c'è nulla da obiettare a queste parole. Io non posso dissociare la fiducia nella veridicità della Bibbia dalla fede in Gesù Cristo. La Bibbia è pienamente convincente. Essa mi ha portato a scoprire sia chi è Gesù, sia quello che sono io. Così ho realizzato che sono un peccatore perduto, ma che Dio mi ha conosciuto e amato quando ancora facevo parte degli uomini ribelli, schiavi di ogni sorta di passioni e odiosi, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 3, versetto 3. Ho capito che Gesù ha dato se stesso per i miei peccati, Galati capitolo 2 versetto 20, e che mi ha preparato un posto nella casa del Padre, Giovanni 14 versetto 2, e ho creduto. Ora aspetto quel momento e sono felice.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Così io dico, io amo Gesù, Lui è il Messia, sì, sono nato di nuovo, e oh, quanto lo amo. Beh, se amo colui che mi ha generato a questa nuova vita, allora devo anche amare quelli che sono stati generati, la famiglia di Dio, i miei fratelli e le mie sorelle in Gesù. Da questo sappiamo, un'altra prova di come sappiamo quello che sappiamo, da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Gesù disse, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, quando Giovanni parla dei comandamenti di Gesù, Gesù ci dà sempre i comandamenti dell'Antico Testamento in forma concisa. Ama Dio in modo supremo, ama il tuo prossimo come te stesso. In questo sono racchiusi la legge e i profeti. È tutto racchiuso in questo, molto conciso. Ora anche Giovanni ci dà l'essenza dei comandamenti di Gesù. Lo fa nel capitolo 3, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Questo è il comandamento. E ce lo dà in una forma concentrata, concisa. È sufficiente che credete in Gesù e vi amate gli uni gli altri. È tutto qui. Questo in fondo è il vero cristianesimo. Questo è il cuore del vero cristianesimo. L'essenza del vero cristianesimo. Che crediamo in Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri. È tutto qui. Il tutto è racchiuso in questo. Ora, da questo so che amo Dio. Posso dire di amare Dio, ma potrebbe essere solo una frase vuota pronunciata dalla mia bocca. Da questo so di amare i figli di Dio, quando osservo i Suoi comandamenti. Questo, infatti, è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, non sono così difficili. Beh, il primo non è tanto difficile, credere nel Suo Figlio Gesù Cristo. Ora il secondo è un po' più difficile, amare gli altri come amiamo noi stessi. Questo è più difficile, e questo richiede l'opera dello Spirito nel mio cuore. Non posso semplicemente dire, beh, ora inizierò ad amarlo. Ho fatto questo, ho provato a fare della magnetoterapia su me stesso, dell'autoipnosi. In fondo quel tale non è così cattivo, ha dei lati positivi. Non dovrei provare questo contro di lui. Sì, è rumoroso, è sfacciato e dice cose stupide, ma non è così male. E non dovrei provare questa antipatia nei suoi confronti. Anzi, mi piace, credo. Non è tanto male. Posso riuscire a sopportarlo. E provo a convincere me stesso. Un po' come dicevamo da giovani, ti amo solo il minimo indispensabile per entrare in cielo. E ti convinci con qualche giochino psicologico, ehi, non è tanto male. E poi si presenta una festa, e appena entra, inizia a parlare ad alta voce, è rozzo, e subito dice qualcosa di stupido, e tu pensi, oh che idiota, ma perché non è rimasto a casa? E tutta la tua magnetoterapia va a farsi friggere, tutte queste ore a prepararmi per la prossima volta che lo incontro, oh, non è tanto male, in fondo mi piace, e poi, puff. Tutti i miei sforzi per portare la mia mente ad essere pronta ad amare sono andati. Sì, è vero. Ci sono delle persone con cui sei incompatibile. Sono troppo simili a te. È incredibile quanto sembrano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Sapete, no, se sono io a commetterli, beh, non sono tanto male. Ma se tu inizi a commettere i miei stessi peccati, oh, allora sono orrendi e terribili. Non riesco a sopportarti. Questo tipo di amore richiede un'opera speciale da parte dello Spirito di Dio nel mio cuore. Non posso farlo io. Non posso riprodurre io l'amore agape. Non posso usare giochini psicologici su me stesso per produrre l'amore agape. Ecco perché questa è una prova che viene da Dio. Perché Dio mi dà amore per persone che altrimenti non riuscirei a sopportare nel naturale. E perché sperimento l'amore di Dio che opera nel mio cuore e che cambia il mio cuore e la mia attitudine verso queste persone. So che è l'amore di Dio reso perfetto in me. E ci sono state molte volte in cui ho dovuto pregare: Signore, so che tu vuoi che io li ami, ma questo è impossibile per me. Non riesco a farlo, ma Signore, opera in me e dammi il tuo amore per queste persone. So di non amarle, ma so che tu le ami, perciò dammi il tuo amore per loro. Sapete, in questo genere di cose credo che sia estremamente importante che siamo molto franchi e onesti con Dio, se non altro perché prendiamo in giro noi stessi. Non prendiamo in giro Dio, e molte volte cerchiamo di prendere in giro Dio con le nostre preghiere. Oh Dio, grazie per questo grande amore che mi hai dato. Oh Signore, amo proprio tutti. Ma c'è quella persona, Signore, e ho qualche difficoltà ad amare quella persona esattamente con quell'intensità e con quel grado di amore con cui dovrei amarlo. Quindi, Signore, aumenta quell'intensità d'amore nel mio cuore. Non sei onesto con Dio. Dio non può fare niente per te. Ora devi essere diretto e onesto con Dio. Dio lo odio. Non lo sopporto proprio. E quindi Dio, se ci sarà mai un qualche amore da parte mia verso di Lui, è qualcosa che devi fare tu. Io sono aperto, Signore, all'opera tua. Ti prego, opera nel mio cuore. Togli via l'odio e metti il tuo amore. E se sei onesto, allora Dio potrà intervenire e operare. Ma finché cerchi di prendere in giro Dio, non andrai da nessuna parte, perché Lui conosce la verità del tuo cuore. E noi cerchiamo sempre di dipingere una bella immagine di noi stessi quando andiamo davanti al Signore, mentre Dio conosce tutta la brutta verità. I Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ora leggiamo nel libro dell'Apocalisse che quando Satana viene cacciato dal cielo, che essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, ma l'hanno esposta alla morte. Quindi la nostra vittoria è nella nostra fede in Gesù Cristo. Noi vinciamo il mondo e le cose del mondo per mezzo della nostra fede in Lui. E come si sviluppa questa fede? Conoscendo Lui. E come faccio a conoscere Lui? Studiando la sua rivelazione di se stesso, la Bibbia. È davvero difficile avere fiducia di qualcuno che non conosci. Se un estraneo viene da te per strada e ti chiede di prestargli $50, ci incontriamo qui domani e te li restituisco. Se qualcuno di voi glieli darebbe, fatemelo sapere. Sarei davvero ansioso di conoscerti. No, diresti non ti conosco, amico. Come faccio a fidarmi del fatto che sarai qui domani per restituirmeli? Non ti conosco. È difficile credere o fidarsi di qualcuno che non si conosce, perché sappiamo che ci sono un sacco di impostori e un sacco di imbroglioni e persone di questo tipo. Ci sono un sacco di truffe. Ma quando conosci qualcuno, quando lo conosci bene, sai che ha un'ottima reputazione, che è conosciuto per la sua onestà, la sua correttezza, il suo carattere, allora non hai alcun problema a fidarti di quella persona. Se hai difficoltà a confidare in Dio è perché non lo conosci. Se hai difficoltà a confidare in Gesù Cristo è perché c'è una mancanza di conoscenza. Ecco perché Gesù disse: imparate da me. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Perché vuole che tu impari da Lui? O impari di Lui? Perché è così che la tua fede cresce. Più lo conosci e più ti viene facile confidare in Lui. E così vinciamo grazie a questa fede. E chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? La mia fede in Gesù Cristo mi dà la vittoria sul mondo. Ora questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Cosa significa colui che è venuto con acqua e sangue? Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. Ci sono due opinioni prevalenti da parte dei commentatori. La prima opinione è che si sta riferendo al battesimo di Gesù. Lui è stato battezzato in acqua e poi più tardi è stato battezzato nel sangue. Quando Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dicono: Signore, vorremmo un favore da te. Quando stabilirai il tuo regno, fa che lui sieda alla tua destra e io alla tua sinistra. E Gesù dice: non sapete cosa state chiedendo. Dice: potete voi essere battezzati del battesimo di cui sarò battezzato io? Oh sì, Signore, possiamo. Gesù dice: voi non sapete cosa state dicendo. Ma stava parlando della croce come di un battesimo. Quindi quando dice colui che è venuto non con acqua soltanto, ma anche con sangue, sarebbe un riferimento al suo battesimo in acqua e poi alla sua crocifissione. L'altro filone di pensiero dei commentatori è che sta parlando della crocifissione, quando il soldato trafigge il suo costato e ne esce sangue e acqua. E sarebbe un riferimento a quel flusso purificatore che viene da Gesù, per cui i nostri peccati sono lavati, lo scorrere di acqua e sangue. E così lascio che siano i teologi a discuterne. Credo che potete scegliere sia l'una che l'altra spiegazione senza problemi. Non sbagliate di tanto. Ma quello che voglia dire esattamente Giovanni con questo non possiamo dirlo con certezza. Questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. E quindi lo Spirito rende testimonianza della verità ai nostri cuori. Ora, il verso 7 non compare in nessuno dei più antichi manoscritti. Non compare nei manoscritti fino a circa il X secolo. E quindi questo verso probabilmente non era originale nello scritto di Giovanni, per il fatto che non esiste nessuno dei manoscritti più antichi, prima del X secolo. Quindi il verso 7 non dovrebbe trovarsi qui nelle scritture. Questo è l'unico verso di cui direi questo nel Nuovo Testamento, ma prove della sua esistenza nei manoscritti più antichi non ce ne sono. C'è un padre della Chiesa che cita da un antico manoscritto, senza dubbio, e cita questo particolare passo. Ora, quale manoscritto avesse non lo sappiamo, ma c'è un solo padre della Chiesa che fa riferimento ad esso. E così si ritiene in generale che non dovesse far parte del testo originale, ma dovreste passare direttamente dal verso 6 al verso 8. Lo Spirito ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Di cosa rende testimonianza lo Spirito? Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Quindi lo Spirito rende testimonianza di Gesù Cristo e della salvezza che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, sia che si tratti del battesimo in acqua e del battesimo della crocifissione, sia che si tratti del sangue e dell'acqua che sono usciti dal suo costato. Giovanni dice: noi ne rendiamo testimonianza. L'abbiamo visto, è vero, e ne rendiamo testimonianza affinché voi crediate. Lo testimonia nel capitolo 19 del Vangelo, quando parla della lancia, del soldato che lo trafigge con la lancia, e ne scaturiscono sangue e acqua. C'è un aspetto interessante da un punto di vista fisiologico. Sapete, no, Gesù era morto quando sono venuti i soldati per spezzargli le gambe. Quando sono arrivati hanno scoperto che era già morto, e sono rimasti un po' sorpresi che fosse già morto. Ma lui aveva reso il suo spirito. Nessuno prende la mia vita. Chi ha ucciso Gesù? Nessuno. Gesù disse: nessuno prende la mia vita. Sono io che depongo la mia vita. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Ora Gesù aveva dei poteri divini e aveva il potere di rendere, di rimettere il suo spirito. Ora noi non abbiamo questo potere. Non posso dire al mio spirito: ok, basta, ora parti. Ma Gesù aveva il potere di rendere il suo spirito, di deporre la sua vita e poi di riprenderla. Così mentre si trova lì sulla croce ha detto e rimise il suo spirito. Ha detto ok, puoi andare ora, è finita, puoi andare. E ha reso il suo spirito. E così quando sono venuti sono rimasti sorpresi che fosse già morto. Quindi non gli hanno spezzato le gambe, affinché si adempisse la scrittura che diceva non un solo osso di lui sarà rotto. Ma un soldato ha preso una lancia e gli ha trafitto il costato, affinché si adempisse la scrittura che diceva e lo hanno trafitto. Ora dal costato sono scaturiti acqua e sangue. Da un punto di vista scientifico, il fatto che quando hanno trafitto il suo cuore, e naturalmente è lì che ha messo la lancia, nel suo cuore, il fatto che siano usciti sangue e acqua indica che la sua morte, da un punto di vista fisico, è avvenuta per la rottura del cuore. Il suo cuore in realtà si è rotto. Quando il tuo cuore si rompe, c'è una sacca intorno al tuo cuore che si riempie di una sostanza liquida simile ad acqua. Quindi quando hanno trafitto il suo cuore, il fatto che ne siano usciti sangue e acqua indica la morte per la rottura del cuore, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista spirituale, invece, ha semplicemente reso il suo spirito. Lo spirito rende testimonianza che il sangue di Gesù Cristo che è stato sparso ci purifica da ogni peccato. Tre che rendono testimonianza. La testimonianza di Dio che è stato provveduto il perdono per te e per i tuoi peccati, da Dio per mezzo di Gesù Cristo e il suo sacrificio sulla croce per te. Ora, se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Su cosa è basato tutto il nostro sistema giuridico? Sulla testimonianza degli uomini. Tu sei accusato di un crimine, sei stato arrestato per aver rapinato la Pacific Bank, ti dichiari innocente, trovi un buon avvocato, l'accusa porta al primo testimone, dice il suo nome, il suo ruolo, è un cassiere della Pacific Bank. Il 15 marzo, alle 2 del pomeriggio, cosa è successo? Beh, un uomo si è presentato allo sportello e mi ha dato una busta e un foglietto che diceva ho una pistola e se non riempi questa busta di soldi ti sparo. Vede quest'uomo in questa stanza? Sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì, sono sicuro. Perché ne è così sicuro? Beh, ho notato quella cicatrice al lato della sua faccia e sono sicuro che è lui. Poi chiama un altro testimone. Dove si trovava quel pomeriggio alle 2? Beh, stavo facendo la fila nella banca e ho notato quest'uomo che andava allo sportello e così racconta la sua storia. Vede quell'uomo in questa stanza? Oh sì, è seduto proprio lì. È sicuro che sia proprio quell'uomo? Oh sì sì, non posso sbagliare. Sono sicuro, è lui. E portano 3 o 4 persone che dicono oh sì, l'ho visto. L'ho visto correre fuori. Ero alla porta e mi è venuto addosso mentre scappava. Mi sono girato per dirgliene 4, ma già era sparito. Oh sì, ce l'avevo proprio davanti, ho visto che aveva una pistola in mano. Sì, è proprio lì. Colpevole. La testimonianza degli uomini. Noi accettiamo questo. Il nostro sistema giudiziario è basato sulla testimonianza dell'uomo. Quando hai 2 o 3 persone che raccontano la stessa identica storia e puntano il dito sullo stesso uomo, tu dici certo, deve essere stato lui, è colpevole. Si fa il processo, portano tutte le prove per dimostrare che sei colpevole e vieni giudicato colpevole per la testimonianza degli uomini. Ora se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, non dovremmo allora accettare la testimonianza dello Spirito di Dio? Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande. Ed è interessante che ci sono uomini che sono pronti a credere ad altri uomini, ma non vogliono credere a Dio. Accettano la testimonianza di uomini che spesso non sono degni di fiducia. Oh, ma ha raccontato una storia così convincente. Ero sicuro che sua madre stesse davvero morendo. piangeva così tanto e crediamo alla parola degli uomini. Beh, se crediamo alla parola degli uomini, la testimonianza di Dio è più grande. Dovremmo credere più a Dio, poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Lo spirito ne rende testimonianza, lo spirito dentro di me, e così c'è questa testimonianza interiore dentro di me, che testimonia della verità di Gesù Cristo nel mio cuore. Ecco perché non ci sono dubbi. Io lo so per la testimonianza dello spirito dentro al mio cuore. C'è questa oetis, questa conoscenza intuitiva, interiore, che possiedo per la testimonianza che è dentro di me, la testimonianza dello spirito di Dio. Ora, chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo. Se non credi alla testimonianza di Dio, stai dicendo in sostanza che Dio sta mentendo. E questa è un'accusa terribile contro Dio. Ma questa è l'accusa che fai contro di Lui quando rifiuti di credere alla testimonianza di Dio nel tuo cuore. E questo è in sostanza il peccato contro lo Spirito Santo. È non credere alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. La tua unica speranza di vita eterna è in Gesù Cristo. E se non credi questo, ciò è imperdonabile. Dio non ha provveduto nient'altro per il perdono dei peccati, solo Gesù Cristo. E quindi questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Tu lo fai bugiardo quando Lui ti rende testimonianza del fatto che hai bisogno di Gesù e di arrendere la tua vita a Lui. E la testimonianza è questa: chi non crede a Dio ha fatto Dio bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio. Qual è la testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio? Questa. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questa è la testimonianza di Dio. Dio ci ha dato la vita eterna, ma questa vita è nel suo figlio. Non puoi avere la vita eterna se non attraverso il Figlio. E come abbiamo detto stamattina, la vita eterna è molto più che quantità o durata. È qualità di vita. Sapete, non riuscirei a pensare a qualcosa di più terribile che vivere per sempre in questo mio corpo decrepito, e che si fa più decrepito anno dopo anno. Sono curioso di vedere quello che succederà in questo nuovo anno. Quale nuovo acciacco avrò? Ma se l'uomo esteriore si disfa, l'uomo interiore si rinnova giorno dopo giorno. Grazie a Dio per l'opera del suo spirito nel mio cuore, altrimenti sarei davvero scoraggiato. L'uomo interiore si va rinnovando. L'uomo esteriore si va indebolendo, sta decadendo, sta andando in pezzi, ma l'uomo interiore diventa ogni giorno più forte. Ora, se il corpo continua a deteriorarsi così e io dovessi vivere 150 anni, sarebbe terribile, perché sono sicuro che a quel punto non potrei più vedere, non riuscirei a scendere dal letto, perderei probabilmente tutti i miei sensi, non potrei più assaporare la cioccolata. E che vale andare avanti per sempre in un corpo che non funziona affatto? Vedete, la Bibbia insegna che il mio vero me non è il mio corpo. Il vero me è spirito. Il corpo è semplicemente uno strumento attraverso il quale si esprime il mio spirito. E quando, a causa dell'età, il corpo non riesce più a realizzare gli scopi per i quali Dio l'ha disegnato, quando non riesco più ad esprimere me stesso, allora Dio, nel suo amore, libererà il mio spirito da questo corpo. Non voglio finire in qualche casa di riposo come uno che non ci sta più con la testa. Voglio che Dio mi prenda con sé prima di arrivare a quel punto. Non voglio arrugginire. Ecco perché continuo ad andare avanti. Voglio consumarmi, ma non arrugginire. E se il Signore uno di questi giorni mi prende all'improvviso in qualche modo, non so, un incidente, un attacco di cuore, eccetera, rallegratevi con me, perché potete stare tranquilli che io mi rallegrerò per essere stato liberato da un corpo di debolezza. Naturalmente non sto dicendo che sono già decrepito, ma sto andando in quella direzione. Non sto cercando di dire, oh sapete, sono sull'orlo del crollo totale. No, mi sento ancora forte e sano, sto bene. Dio è buono, non sto parlando con disprezzo del dono di Dio, questo mio corpo. Ringrazio Dio per la forza e tutto il resto che mi ha dato. Ringrazio Dio per le energie che ho. Ringrazio Dio per la forza che ho e me ne rallegro, ma sono anche abbastanza pratico da rendermi conto che non ho la forza che avevo un tempo. Non ho le stesse doti fisiche che avevo un tempo e ho più dolori di quelli che avevo un tempo. E non vedo più come vedevo un tempo. Non sento più come sentivo un tempo. Voglio dire, le cose vanno avanti e me ne accorgo, ma la vita eterna che ho, quella vita che dimora nell'età, non è semplicemente questione di quantità, ma di qualità. È una vita di qualità, ricca, piena. È una vita caratterizzata dalla gioia. Il regno di Dio non consiste in cibi o bevande, ma è giustizia, pace e gioia, ed è quella vita di qualità che abbiamo nel regno di Dio. È una vita di giustizia, una vita di pace, una vita di gioia. Quindi la testimonianza è questa: Dio ci ha dato questa vita eterna, questa vita di gioia, questa vita di

che i miei occhi desideravano o il mio cuore. Non l'ho negato loro. E io ho provato tutto. Non mi sono fatto mancare nulla di quello che il mio cuore desiderasse. Così ha raggiunto l'apice della ricchezza, l'apice dell'istruzione, della scienza, di tutto. Ha fatto tutta la strada che si può fare umanamente. Tutto quello che si può fare sotto il sole lui l'ha fatto. E cosa dice? Ehi, vanità, vanità. Tutto è vano e frustrante sotto il sole. La vita sotto il sole lui l'ha trovata insopportabile. Ha provato tutto ed è rimasto il vuoto. La vita sotto il sole. Ma la vita nel figlio, tutta un'altra storia. Questa è una vita che dimora nelle età, una vita eterna, una vita di qualità, ricca, piena e gloriosa. Peccato che Salomone non abbia conosciuto la vita nel figlio. Forse tu stai vivendo una vita sotto il sole, una vita brutta, una vita frustrante, una vita vuota. Devi provare la vita nel figlio. La testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, ma chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Gesù dice in Giovanni 3,36, dice chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita. Ma poi aggiunge, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Ora Giovanni dice, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio. Perché Giovanni ha scritto questa epistola? Capitolo 1 l'ha scritta affinché possiamo avere comunione con Dio e la pienezza della gioia che deriva da questa comunione. Quel che abbiamo visto e udito, noi ve l'annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Capitolo 2 verso 1, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Perché le ha scritte? Affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi lo scopo dell'epistola è quello di darvi la sicurezza di questa vita eterna. E la testimonianza è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. E vi scrivo queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Notate, la condizione qui è che chiediamo quello che è nella sua volontà. Non puoi semplicemente chiedere a Dio qualsiasi cosa ed ottenerla. Giacomo dice, voi non avete perché non domandate, e poi voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Ora noi abbiamo questa fiducia in preghiera, che se chiediamo qualcosa che è secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Vedete, lo scopo della preghiera non è per fare in modo che sia fatta la mia volontà. Questo è l'errore più comune che fa la gente riguardo alla preghiera. Credono che Dio sia un po' come il genio della lampada, che esce e ti fa esprimere 3 desideri. Niente affatto. Lo scopo della preghiera è per fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Quindi io ho questa fiducia nella preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la sua volontà, Egli mi esaudisce, e se mi esaudisce, allora ricevo le cose che desidero da Lui. Ma se chiedo qualcosa che non è nella sua volontà, Lui è così buono e pieno di grazia da non fare le cose che Gli chiedo. Io sono tanto felice per le preghiere inesaudite quanto lo sono per le preghiere esaudite. Dio ne sa molto più di me. E se avesse esaudito tutte le mie preghiere, tutti noi ci troveremmo nei guai. E così io ho questa fiducia in preghiera, che se chiedo qualcosa che è secondo la sua volontà, Egli mi esaudisce. Perché questo è lo scopo della preghiera, fare in modo che sia fatta la volontà di Dio. Sempre la spinta della preghiera è la volontà di Dio, fare in modo che essa si compia qui sulla terra.

0: Se uno vede un proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita, a quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Ora ci sono peccati che non sono a morte. Ci sono peccati che noi commettiamo, la parola peccato significa mancare il bersaglio, e molte persone mancano il bersaglio, anzi tutti abbiamo mancato il bersaglio. Ci ha detto questo nel primo capitolo. E se diciamo che non abbiamo mancato il bersaglio, allora stiamo solo ingannando noi stessi, la verità non è in noi. Tutti abbiamo mancato il bersaglio. E se vedi un fratello che manca il bersaglio, che sta commettendo un peccato, qual è il peccato che è a morte? L'aver rifiutato Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. Quando un uomo volta le spalle deliberatamente e consapevolmente a Gesù Cristo. Quello è il peccato che è a morte. E Giovanni dice: vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo. Vedete, questa è una linea che Dio non oltrepasserà. Dio non oltrepasserà la tua libera volontà. Lui ti ha dato la facoltà di scegliere e quindi la rispetta. Non oltrepasserà la tua libera volontà e non ti salverà contro la tua volontà. Non devi preoccuparti di questo. Dio non ti obbligherà ad essere salvato. Dio non ti obbligherà a stare con Lui in cielo. Se non vuoi stare con Dio, allora Lui non vuole renderti infelice. Non sei obbligato a stare con me, ma hai scelto la tua infelicità. Dio non ti renderà infelice. Tu hai scelto di essere infelice. Quindi, quando un fratello sta peccando, dovremmo pregare per lui. Ora, spesso loro non riescono a vedere i loro propri errori. Satana è molto bravo ad ingannare. Si presenta come angelo di luce per ingannare. Lui porta una forte illusione, in modo che gli uomini credano ad una menzogna anziché alla verità. E io potrei scrivere il suo copione. L'ho sentito tante volte. Sai, mia moglie non mi ha mai capito. Non l'ho mai amata veramente. Lo so, l'ho sposata, ma non l'ho mai amata veramente. Ma quest'altra donna, lei mi capisce. Noi comunichiamo in modo davvero speciale. E oh, è così spirituale. E ci sentiamo così vicini a Dio quando stiamo insieme. Potrei scrivere questo stupido copione, le bugie di Satana. E così tu vedi un fratello che sta commettendo un peccato, una colpa, un peccato che non è a morte, prega per lui, perché Satana ha accecato i suoi occhi, non riesce a vedere quello che sta facendo, è ingannato, prega per lui, perché Dio gli apra gli occhi e gli faccia vedere che tipo di inganno Satana gli ha messo davanti agli occhi. Prega che Dio lo liberi dal potere che ha il nemico di rendere ciechi e di distorcere il giusto senso dei valori, che Dio gli possa dare la vita e lo faccia vedere e lo liberi. Ma se una persona deliberatamente e consapevolmente volta le spalle e rigetta Gesù Cristo, allora prega anche per lui, ma non Dio salvalo, perché Dio non lo salverà contro la sua volontà. Prega che Dio leghi il potere e l'opera di Satana, e che Dio apra il suo cuore alla verità. Non puoi dire semplicemente Dio salvalo, perché questo è qualcosa che Dio non farà contro la volontà di una persona. Quindi vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Ci sono un sacco di cose che facciamo che sono sbagliate, ma non condanneranno la tua anima per l'eternità. E non condivido quel tipo di insegnamento su queste piccole questioni che ti fa stare continuamente in sospeso sopra il baratro e ti dice che andrai all'inferno. Penserai perché non gli ho dato ascolto quando ti ritroverai a dare calci ai carboni all'inferno e cose di questo genere. Non credo a questo. Credo nella grazia di Dio e credo che c'è un solo peccato che può condannare la tua anima. E cioè l'aver rifiutato l'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. Questo è il peccato che è a morte. E Dio è così pieno di grazia e misericordia. E c'è un peccato che non è a morte. Ora noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. o non pratica il peccato, perché ora ho una nuova natura. Paolo dice: come possiamo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso? La vecchia natura è morta, quindi non posso vivere nel peccato. So che chiunque è davvero nato da Dio, nato di nuovo, non può vivere nel peccato. Ora possiamo peccare, ma sapete cosa? Scoprirete qualcosa di molto interessante. Una volta che sei nato di nuovo non puoi cavartela commettendo il peccato. Puoi essere stato molto bravo a cavartela con il peccato nel passato. Magari prima di essere nato di nuovo puoi aver imbrogliato ed essertela cavata. Ma una volta che sei nato di nuovo, Dio non ti permetterà di cavartela, di passarla liscia. Ti inchioderà ogni volta. E questo perché ti ama e sa che non sarebbe un bene per te passarla liscia. Quindi Dio farà in modo che ti becchino, che si veda, mentre se te la stai cavando ogni volta, beh, è meglio che stai attento. Potrebbe voler dire che non sei nato di nuovo. Sapete, il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Questo significa che non ti permetterà di cavartela, di continuare. Quindi noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Anzi, chi è nato da Dio, o come dice un'altra versione, chi è stato generato da Dio, chi è stato generato da Dio? Gesù Cristo. Quindi questo chi si riferisce a Gesù. Chi è stato generato da Dio, Gesù, lo preserva e il maligno non lo tocca. Io vengo preservato dalla potenza di Gesù Cristo. Lui, Gesù, che è stato generato da Dio, mi preserva e il maligno non mi tocca. E noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo, o meglio Egli, è il vero Dio e la vita eterna. Quindi ora chiude con: noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pratica il peccato. Noi sappiamo che siamo da Dio e che il mondo giace nel maligno. Noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. La parola conoscere qui è la parola ginosco, e cioè noi conosciamo per esperienza colui che è il vero. Ora abbiamo sperimentato colui che è il vero, che siamo in lui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E poi l'esortazione finale: figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ma che esortazione importante, perché è così facile farsi prendere dagli idoli. Oh no, non credo che qualcuno di voi abbia una piccola statuetta nella propria camera, con una candela davanti, e che ogni sera ti siedi e fai dei canti liturgici davanti a questa. Siamo troppo sofisticati per questo. Il tuo idolo probabilmente ha un solo occhio, e si trova in salotto o in cucina, e tu stai lì a guardarlo per ore. Certe volte ti fa scoppiare dalle risate, certe volte ti fa urlare dalla paura, ma sei molto devoto al tuo idolo. Dedichi più tempo a lui che a qualsiasi altra cosa, più tempo che a tua moglie e a chiunque altro, specialmente in questo momento dell'anno. Il tuo idolo potrebbe essere quella macchina che ti fermi a guardare ogni giorno. Sei andato a vederla, ci sei salito sopra, e uno di questi giorni sarà tua, e tutto quello a cui riesci a pensare è questa macchina. E quanto sarà fantastico quando finalmente potrai sederti dietro al volante e guidarla, quando sarà tua. Non so quale potrebbe essere il tuo idolo, ma ci sono molti idoli. Qualsiasi cosa che prende il posto di Dio nella mia vita, qualsiasi cosa che si frappone tra Dio e me, qualsiasi cosa che inizia ad occupare la mia mente e il mio cuore e sostituisce Dio nella mia vita, è un idolo da cui mi devo guardare. Non posso permettere a niente di intromettersi nella mia relazione con Dio. Può essere una persona, può essere un oggetto, ma figlioletti, guardatevi dagli idoli. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia. Se siete già pronti, e spero proprio di sì, io riprenderei subito lo studio dell'Esodo leggendo il versetto 21 del capitolo 14, dove sono scritte le seguenti parole. Ora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno Iddio fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte e ridusse così il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Vi sono varie cose da notare in questo passo. Prima di tutto, gli egiziani menzionati nel versetto 18, versetto che abbiamo letto nell'ultimo studio, sono quelli rimasti in Egitto. Israele dunque passerà tranquillamente sull'altra sponda del Mar Rosso, mentre il faraone e il suo esercito moriranno nelle acque del mare. Così gli egiziani rimasti nel paese sapranno che l'Iddio degli israeliti è veramente il Signore. Notate anche che nel versetto 19 si parla dell'angelo dell'Eterno. Personalmente credo che l'angelo dell'Eterno sia il Cristo stesso prima di incarnarsi. Perciò in pratica Dio stesso stava tra gli egiziani e gli israeliti. Cominciò poi a soffiare un vento forte che fece ritirare il mare. Ma desidero subito precisare che un vento qualsiasi non sarebbe mai riuscito a creare una muraglia d'acqua su entrambi i lati della via percorsa dagli ebrei. Perciò vediamo ora cosa avvenne. Leggo Esodo capitolo 14, versetto 22 a 25. I figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare sull'asciutto. Le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro agli israeliti in mezzo al mare. Avvenne, verso la vigilia del mattino, che l'Eterno dalla colonna di fuoco e dalla nuvola guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri, ne rese l'avanzata pesante, in modo che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani». Nell'attuare il suo piano di salvezza, Dio si servì della colonna di fuoco e della nuvola, che, secondo me, rappresentano lo Spirito Santo. Proprio come fa oggi, Dio agì mediante il suo Spirito, simboleggiato appunto dalla colonna di fuoco e dalla nuvola. Gli israeliti erano quindi guidati dallo Spirito Santo, come dovrebbero esserlo anche oggi tutti i credenti.

Gli egiziani dovettero capire che ciò che stava succedendo era di origine soprannaturale, ma cercarono invano di ritirarsi e di sfuggire alle forze che erano decisamente contro di loro. E l'Eterno disse a Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». E Mosè stese la sua mano sul mare e sul far della mattina il mare riprese la sua forza. Gli egiziani, fuggendo, vi andavano incontro e l'Eterno precipitò gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro gli israeliti, e non ne scampò neppure uno. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 26 a 28. Questo racconto è degno della nostra massima attenzione, perché si riferisce indubbiamente a un miracolo. Non è possibile spiegare in modo naturale quello che avvenne. Perfino alcuni che credono nella parola di Dio e sono stati salvati per la loro fede in Gesù cercano di dare una spiegazione naturale al passaggio del Mar Rosso. Ma, lo ripeto, quando si legge questo racconto così come la Bibbia ce lo riporta, non è possibile trovare una spiegazione naturale. Dio ci dice che fu un miracolo e quindi o lo si accetta per quello che è oppure lo si rifiuta. Ma i figlioli di Israele, ritorno a leggere nell'Esodo, camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Questo è riportato in Esodo capitolo 14 versetto 29. Questo, amici, è il miracolo. Due volte nel testo biblico viene sottolineato questo fatto, cioè gli israeliti camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Le acque formarono una muraglia su entrambi i lati della loro via e questo non si può spiegare in maniera naturale. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Il popolo allora temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Questo l'ho letto nel libro dell'Esodo al capitolo 14, versetto 30 e 31. Questi due versetti ci dicono perché Dio liberò Israele. All'inizio della loro marcia nel deserto, gli israeliti si resero conto della potenza di Dio perché erano stati liberati dalla schiavitù egiziana per mezzo del sangue. Ora, presso il Mar Rosso, Dio dimostra ancora la sua potenza facendoli attraversare il mare sani e salvi e distruggendo gli egiziani che li inseguivano caparbiamente. Sì, Dio liberò il suo popolo soltanto mediante la sua potenza. Subito dopo aver attraversato il Mar Rosso, gli israeliti elevarono insieme un inno al Signore, come leggiamo nei primi versetti del capitolo 15, capitolo che ci accingiamo a studiare. Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo canto all'Eterno e dissero così: «Io canterò all'Eterno, perché si è sommamente esaltato. L'Eterno ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno».

Queste parole molto belle sono scritte in Esodo capitolo 15, versetti 1 a 3. Ora cantavano davvero con tutto il cuore. E questa è la stessa gente che solo poche ore prima stava dinanzi all'altra sponda del Mar Rosso e mormorava e gridava dicendo di voler tornare in Egitto. Ed è interessante a questo punto notare che l'apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, afferma che queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione nostra, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Ciò significa che Dio usa questa esperienza degli israeliti per insegnarci un'importantissima verità. Infatti, l'apostolo Paolo, all'inizio dello stesso capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, scriveva così: «Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè». In che senso gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Non poterono essere battezzati nell'acqua perché passarono il mare camminando sulla terra asciutta. In realtà furono proprio gli egiziani quelli che si bagnarono. Che significa allora che gli israeliti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè? Significa che gli israeliti si identificarono con Mosè, poiché il battesimo significa soprattutto identificazione. Il battesimo in acqua, infatti, è simbolo del vero battesimo dello Spirito Santo che fa sì che ci identifichiamo con Cristo unendoci a Cristo. Come allora gli israeliti furono battezzati per essere di Mosè? Dapprima mormoravano stando su una sponda del mare, ma dopo averla attraversato cantarono il cantico di Mosè. Ciò significa che essi si erano identificati con Mosè, che erano stati liberati per mezzo di lui e che ora si sentivano spiritualmente legati a lui. La lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 29, precisa che gli israeliti per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che, tentando di fare gli egiziani, furono inabissati. Fu dunque per fede che gli israeliti attraversarono il mare. Non fu però per la loro fede che i figli di Israele passarono all'altra sponda, perché non ne avevano affatto di fede finché non arrivarono all'altra sponda. Fu invece per la fede di Mosè, con cui essi si identificarono, che potettero attraversare il mare. Fu la fede di Mosè a far dividere in due il Mar Rosso, e fu la fede di Mosè che li portò all'altra sponda. Notate infatti che fu anche Mosè ad elevare un canto al Signore per ringraziarlo di avere salvato il popolo. Ora soltanto gli israeliti si rendono personalmente conto di essere stati salvati da Dio, perciò ora si identificano con Mosè e possiamo ben dire che sono stati battezzati per essere di Mosè. E questo è proprio ciò che avviene quando credete che il Signore Gesù Cristo è il vostro Salvatore. Gesù infatti è colui che ci libera dalla schiavitù e dalle tenebre del peccato di questo mondo, è lui che ci fa attraversare, diciamo, il Mar Rosso. Sta soltanto a Lui, a Cristo, liberarci, salvarci, redimerci, ed è Lui che ci porta lì dove possiamo elevargli un cantico di lode e ringraziamento. Solo allora siamo veramente uniti a Lui, se poniamo in Cristo la nostra fede e se lo accettiamo come personale salvatore della nostra vita. E con tale speranza saluto ciascuno di voi, sperando di ritrovarvi in ascolto anche la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In occasione del suo viaggio a Gerusalemme per punire Joachim che gli si era ribellato, Nebuchadnezzar, oltre a far razzia degli utensili d'oro ed argento della casa dell'Eterno, aveva preso con sé alcuni uomini tra i migliori della stirpe reale di Giuda. Rientrato in patria, Nebuchadnezzar aveva ordinato a uno dei suoi cortigiani di avere cura dei giovani giudei e di istruirli nella lingua e nelle scienze dei Caldei per un periodo di 3 anni. Durante tutto questo tempo il re stesso avrebbe provveduto al loro mantenimento con vivande e vini della sua mensa. Del gruppo dei prescelti facevano parte Daniele e 3 suoi amici, Shadrach, Meshach e Abednego. Daniele era un giovane particolarmente dotato che amava il Signore con tutto il cuore e desiderava obbedirgli in ogni cosa. Nel trovarsi tutto ad un tratto in mezzo ad un popolo idolatra che non temeva il suo Dio, decise in cuor suo di evitare ogni possibilità di contaminazione. Per questo, quando gli fu presentato il cibo speciale del re, che comprendeva vino e carni immolate agli idoli, chiese all'incaricato del sovrano di sostituirlo semplicemente con legumi e acqua. L'ufficiale del re non ardiva a farlo perché, spiegò, se i giovani a lui affidati fossero deperiti, ne sarebbe stato responsabile di fronte al suo sovrano e avrebbe rischiato la vita. Ma Daniele e i suoi 3 amici lo pregarono di fare una prova di 10 giorni, durante i quali si sarebbero nutriti esclusivamente di acqua e legumi. Trascorso il tempo fissato, avrebbe potuto fare un confronto tra il loro aspetto fisico e quello degli altri giovani che si nutrivano alla mensa del re. L'uomo acconsentì e Dio rispose meravigliosamente alla fede di Daniele. Infatti, allo scadere dei 10 giorni, l'aspetto di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego era più sano e florido di quello di coloro che si nutrivano abitualmente con le vivande reali. In tal modo fu loro concesso di continuare a nutrirsi con legumi e acqua come avevano chiesto. Il Signore premiò la fedeltà di questi 4 giovani e li arricchì di intelligenza, conoscenza e sapienza. Oltre a questo, Daniele aveva un dono speciale nell'interpretare sogni e visioni. Alla fine del tempo fissato per la loro preparazione, furono condotti alla presenza del re Nebuchadnezzar, il quale trovò che nessuno poteva reggere al loro confronto, perché erano 10 volte superiore a tutti i maghi e gli astrologi del suo regno. Una notte il re Nebuchadnezzar fece un sogno che lo turbò profondamente. Il mattino successivo chiamò a sé maghi, indovini e astrologi, pretendendo che gli esponessero, oltre al significato del sogno, anche il sogno stesso. Se vi fossero riusciti, avrebbero avuto grandi ricchezze ed onori, in caso contrario, la morte. Essi protestarono, dicendo di non essere in grado di dargli l'interpretazione se egli non rivelava il sogno. Questo atteggiamento suscitò le ire di Nebuchadnezzar, che diede ordine di uccidere tutti i sapienti di Babilonia. Daniele non era stato interpellato, ma veniva automaticamente compreso nel numero delle persone da uccidere. Si fece allora spiegare dal capitano delle guardie il motivo di un ordine così precipitoso da parte del re. Quando l'ebbe saputo, si presentò a Nebuchadnezzar e gli chiese di concedergli un po' di tempo perché egli sarebbe stato in grado di spiegargli il sogno e la sua interpretazione. Ottenuto l'assenso del re, raggiunse i suoi 3 amici e li mise al corrente di ogni cosa. Poi, tutti e 4 implorarono Dio di svelare il segreto e salvarli così dalla morte. Dio chiarì il mistero a Daniele in visione notturna e il giovane giudeo, pieno di riconoscenza, benedisse e lodò il nome del Signore che lo aveva così prontamente esaudito. Il giorno dopo andò dal re e gli disse: «Non esistono sapienti, maghi o indovini che possano svelare il segreto che il re vuole conoscere. Ma nel cielo vi è un Dio che rivela i segreti e egli ha voluto manifestare al re ciò che avverrà in futuro». Poi Daniele descrisse al re i particolari del sogno. Nebuchadnezzar aveva visto una grande statua con la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre il re guardava l'immagine, aveva visto una pietra colpirne i piedi e mandarli in frantumi. Allora l'intera statua era crollata miseramente e la pietra si era trasformata in una montagna possente e immensa. Dopo avergli illustrato il sogno, Daniele passò alla sua interpretazione, dicendo al re Nebuchadnezzar che la testa d'oro della statua raffigurava Nebuchadnezzar stesso e il regno di Babilonia. Dopo di lui vi sarebbero stati altri regni potenti,
raffigurati dalle parti d'argento, di rame e di ferro. Infine, durante l'ultimo di questi regni, rappresentato dai piedi di ferro e argilla, il regno di Dio sarebbe avanzato da principio come una piccola pietra e avrebbe fatto crollare tutti gli altri regni con la loro fama di potenza. In seguito il regno di Dio si sarebbe ingrandito in tal modo da riempire tutta la terra e non avrebbe mai avuto fine. Il re Nebuchadnezzar rimase profondamente colpito da queste cose e si gettò ai piedi di Daniele, poi diede ordine di ricolmarlo di doni ed onori e gli disse: «In verità, il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, già che tu hai potuto rivelare questo segreto». Nebuchadnezzar costituì Daniele governatore della provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i sapienti del regno. Daniele ottenne degli incarichi di rilievo anche per i suoi tre amici, Shadrach, Meshach e Abednego, e da quel momento rimase accanto al re nel palazzo reale.

Mentre Joachim continuava a regnare in Giuda come vassallo dell'impero babilonese, il Signore proteggeva e benediceva il gruppo di uomini fedeli e timorati di lui che erano stati deportati in Babilonia dal re Nebuchadnezzar. Un giorno questo re potente e ambizioso fece erigere in una vasta pianura una grande statua di oro massiccio perché diventasse oggetto di adorazione da parte del popolo. Quando i lavori di sistemazione furono terminati, Nebuchadnezzar ordinò che tutti i suoi principi, i governatori e i dignitari del regno si radunassero per presenziare all'inaugurazione della statua. Fra gli altri vi erano anche i tre amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego. Per qualche ragione che non ci è nota, Daniele non era presente. Il re aveva fatto annunciare che al suono del corno, del flauto e di altri strumenti musicali tutti avrebbero dovuto prostrarsi davanti alla statua d'oro, pena la morte. Il segnale prestabilito venne, ma tre uomini rimasero ritti senza piegare le ginocchia davanti all'immagine. Erano Shadrach, Meshach e Abednego. Essi adoravano l'Eterno e non si sarebbero mai prostrati davanti ad un idolo. Alcuni caldei, probabilmente ingelositi dal fatto che degli stranieri godessero di posizioni di privilegio nel loro regno, nel notare che i giovani avevano trasgredito all'ordine del re, si fecero avanti per accusarli. «O re», dissero a Nebuchadnezzar, «tu hai emanato un decreto secondo il quale chiunque non si prostra davanti alla statua d'oro e non l'adora, deve essere gettato in mezzo ad una fornace ardente. Ora vi sono tre uomini giudei che tu hai preposti agli affari della provincia di Babilonia che non ti tengono in alcun conto, non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai eretta». Il re si indignò a quelle parole. Furente ordinò che Shadrach, Meshach e Abednego fossero condotti alla sua presenza e contestò loro il fatto di avere trasgredito ai suoi ordini. Decise tuttavia di concedere ai tre giovani un'ultima opportunità per far atto di ubbidienza, prostrandosi davanti alla statua. «Ma se non l'adorate», minacciò, «sarete immediatamente gettati in mezzo ad una fornace di fuoco ardente, e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani?» «O re Nebuchadnezzar», gli risposero i tre uomini, «noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, o re. E se questa non fosse la sua volontà, sappi, o re, che noi non serviremo comunque i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretta». Fuori di sé dall'ira per quell'aperto rifiuto di sottomettersi ai suoi ordini, Nebuchadnezzar comandò che la fornace che aveva fatto preparare venisse alimentata fino a portarne il calore a 7 volte quello usuale. Poi ordinò ad alcune delle sue guardie più valenti e robuste di legare solidamente Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli tra le fiamme della fornace. Gli ordini del re furono eseguiti, ma per gettare i tre giovani nel fuoco le guardie del re dovettero a loro volta avvicinarsi alla fornace. I tre giudei finirono in mezzo alle fiamme, ma gli uomini che ve li avevano gettati furono uccisi dal calore intenso che emanava dalla fornace surriscaldata. Shadrach, Meshach e Abednego caddero legati in mezzo al fuoco. Un istante dopo Nebuchadnezzar si alzò in piedi spaventato dicendo: «Non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco 3 uomini legati? Ora io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza soffrirne danno alcuno, e il 4 ha l'aspetto di un figlio degli dei». Il re in persona si avvicinò alla fornace e gridò: «Shadrach, Meshach, Abednego, servi dell'Iddio Altissimo, uscite! Venite fuori!» Essi uscirono tranquillamente dal fuoco della fornace senza che le fiamme avessero loro lambito un capello o bruciato le vesti. Non avevano addosso nemmeno odor di fumo. Allora il re Nebuchadnezzar esclamò: «Benedetto sia l'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto le loro vite per non servire e non adorare altro Dio che il loro. Perciò io faccio questo decreto: chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'Iddio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a un immondezzaio, perché non c'è altro Dio che possa salvare in questo modo».
In seguito il re di Babilonia conferì ai tre giovani cariche ancor più alte nel suo regno, ed essi godettero di maggior prosperità.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Chers amis, bien-aimés en Jésus.
1: Amici amati in Gesù Cristo.
0: Et vous savez que le thème que nous avions proposé était intitulé Le Dieu de l'impossible.
1: E sapete che il tema che abbiamo proposto aveva come titolo l'Iddio dell'impossibile.
0: Je voudrais vous rappeler une fois encore que vous ne trouverez pas cette expression littéralement dans l'Écriture sainte.
1: Voglio ricordarvi che non troverete letteralmente questo titolo nella parola di Dio.
0: Mais ce que cette expression représente se trouve implicitement dans chaque page de l'Écriture.
1: Ma quello che questa espressione, questo titolo rappresenta, voi lo troverete implicitamente in ogni pagina della Scrittura.
0: Vous connaissez certainement plusieurs noms qui sont donnés à Dieu.
1: Voi conoscete molti nomi che sono dati a Dio.
0: Il est l'Éternel.
1: Egli è l'Eterno.
0: Celui qui n'a ni commencement ni fin.
1: Colui che non ha né principio di giorni né fin di vita.
0: Celui qui est toujours présent.
1: Colui che è sempre presente.
0: Il est le Dieu Esprit.
1: E Dio Spirito.
0: Il est donc immatériel.
1: Dunque è immateriale.
0: Il est appelé l'invisible.
1: Egli è chiamato l'invisibile.
0: L'incorruptible.
1: L'incorruttibile.
0: L'immortel.
1: L'immortale.
0: Il est le Dieu ineffable.
1: È l'ineffabile.
0: Il est aussi l'insondable.
1: L'insondabile.
0: Il est le tout puissant.
1: È l'onnipotente.
0: Il est le Dieu très haut.
1: È l'altissimo.
0: Il est l'être adorable.
1: È l'essere adorabile.
0: Le Dieu de l'impossible.
1: È l'Iddio dell'impossibile.
0: Qui est-il?
1: Chi è l'Iddio dell'impossibile?
0: Vous le trouvez dès la première page de la Bible.
1: Voi lo troverete nella prima pagina della Bibbia.
0: Quand vous ouvrez vos Bibles, vous lisez au commencement Dieu.
1: Quando aprite la vostra Bibbia, voi leggete nel principio Dio.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est celui qui ne se laisse pas disséquer dans un cabinet d'études ni analisé dans un laboratoire.
1: L'Iddio dell'impossibile non è il Dio che si lascia disseccare in un laboratorio, in uno studio, e neanche dagli scienziati.
0: C'est le Dieu qui crée toutes choses avec rien.
1: È l'Iddio che crea tutte le cose dal nulla.
0: Pour nous c'est quelque chose d'impossible.
1: Per noi è impossibile.
0: Nous fabriquons quelque chose avec de la matière.
1: Noi fabbrichiamo con la materia che abbiamo.
0: Mais nous savons bien, nous, par l'Écriture, que le monde n'a pas été fait de choses visibles.
1: Ma noi sappiamo dalla Scrittura che il mondo è stato fatto non da cose visibili.
0: Donc, dès la première page de la Bible, nous sommes en face du Dieu de l'impossibile.
1: Quindi, a partire dalla prima pagina della Scrittura, ci troviamo di fronte al Dio dell'impossibile.
0: Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 3e, nous lisons ceci.
1: Nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, al versetto 3, leggiamo queste parole.
0: Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent.
1: Per la fede noi comprendiamo che scusate, leggo il testo così facciamo non faccio degli errori di traduzione. Allora, Ebrei capitolo 11 versetto 3. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti.
0: Donc le Dieu de l'impossible, c'est notre créateur.
1: Dunque, l'Iddio dell'impossibile è il nostro creatore.
0: Quelle est notre relation actuelle et personnelle aujourd'hui? Quelle est notre relation personnelle avec notre créateur?
1: Qual è oggi la nostra relazione personale con il nostro creatore?
0: Je voudrais vous citer seulement quelques passages qui nous parlent du créateur.
1: Vorrei citarvi qualche brano che parla del creatore.
0: Dans le livre de Job, cet homme qui vivait au pays des hommes sans Bible.
1: Nel libro di Giobbe, quest'uomo che viveva nel paese che non aveva la Bibbia.
0: Au chapitre 35e.
1: Al capitolo 35esimo.
0: Nous lisons à partir du verset 9e.
1: Leggeremo a partire dal versetto 9.
0: On crie à cause de la multitude des oppressions et on appelle au secours à cause du bras des grands. Et on ne dit pas, où est Dieu, mon créateur, qui donne des chants dans la nuit?
1: Si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia?
0: Il nous rend plus instruits que les bêtes de la terre e plus sages que les oiseaux des cieux.
1: Che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo.
0: Avons-nous aujourd'hui une relation avec notre créateur?
1: Abbiamo oggi una relazione con il nostro creatore?
0: Avec le tout-puissant?
1: Con l'onnipotente?
0: Avec celui qui a créé toutes choses?
1: Colui che ha creato tutte le cose?
0: Et je pense aux jeunes qui sont ici.
1: Penso alla gioventù presente qui.
0: Le roi Salomon les exhortait dans le livre de l'Ecclésiaste.
1: Salomone li esortava nel libro dell'Ecclesiaste.
0: Il disait: souviens-toi de ton créateur dans les jours de ta jeunesse.
1: E diceva ai giovani: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza.
0: Avant que viennent les jours mauvais où tu diras: je n'y prends point plaisir.
1: Prima che giungano i giorni cattivi nei quali dirai: non trovo alcun piacere.
0: Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'attendre la maladie et la vieillesse pour connaître les jours mauvais.
1: Sapete, non è necessario aspettare la malattia o la vecchiaia per incontrare i giorni malvagi.
0: On peut être en pleine santé et connaître les jours mauvais.
1: Possiamo essere in piena salute e conoscere e incontrare giorni cattivi.
0: C'est peut-être le chômage.
1: Forse la disoccupazione.
0: C'est peut-être la disunione dans notre famille, dans le ménage.
1: Forse la disunione in famiglia.
0: Ce sont les jours mauvais.
1: Questi sono giorni cattivi.
0: Connaissez-vous votre créateur?
1: Ma voi conoscete il creatore?
0: Avez-vous une relation dans votre jeunesse avec lui?
1: Avete durante la vostra gioventù rapporti, relazione con il Signore?
0: Pouvez-vous compter sur lui aujourd'hui?
1: Potete confidare in lui, contare su di lui oggi?
0: Je vous lis encore dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19.
1: Leggo ancora nella prima Pietro, al capitolo 4, al versetto 19.
0: Quelqu'un m'a dit ce matin: pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans les familles chrétiennes à Turin?
1: Qualcuno mi ha detto questa mattina: perché tanta sofferenza nelle famiglie dei credenti qui a Torino?
0: Je ne veux pas vous donner la réponse.
1: Non voglio darvi la risposta.
0: Pourquoi?
1: Perché?
0: Mais je puis vous dire ce que vous avez à faire.
1: Ma posso dirvi che cosa si può fare.
0: Si vous souffrez.
1: Se voi soffrite.
0: Souvenez-vous du verset 19 du chapitre 4 de la première épître de Pierre.
1: Ricordatevi del versetto 19 del capitolo 4 della prima lettera di Pietro.
0: Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle créateur.
1: Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene.
0: Ne vous demandez pas pourquoi vous souffrez.
1: Non chiedetevi perché soffrite.
0: Mais dans votre souffrance, allez à votre créateur.
1: Ma nella vostra sofferenza andate dal vostro creatore.
0: Demandez-lui que vos souffrances soient selon sa volonté.
1: E chiedetegli che la vostra sofferenza sia secondo la sua volontà.
0: Je ne veux pas penser qu'il y a des chrétiens ici qui souffrent comme voleurs, comme meurtriers ou comme gens faisant le mal.
1: Non voglio immaginare che qui ci siano dei credenti che soffrono come dei ladri o persone che fanno del male.
0: Mais si vous souffrez selon la volonté de Dieu.
1: Ma se voi soffrite secondo la volontà di Dio.
0: C'est normal.
1: Questo è normale.
0: Le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile.
1: Il Signore non ci ha promesso una vita facile.
0: Il ne nous a pas dit que si nous l'acceptions comme sauveur, tout irait facilement.
1: Non ci ha detto che se noi lo accetteremo come salvatore le cose andrebbero benissimo.
0: Il nous a même averti que si nous voulions le suivre, nous aurions des souffrances.
1: Anzi, ci ha avvertito e ci ha detto che se noi lo seguiremo, noi avremo delle sofferenze.
0: Je ne puis pas être le disciple de l'homme de douleur et ne pas connaître le
1: dolore. Non posso essere il discepolo dell'uomo di dolori e non conoscere il dolore.
0: C'est dans mon programme.
1: Questo fa parte del programma.
0: Et je l'accepte d'avance.
1: Accetto in anticipo questo programma.
0: E non acceptons avec reconnaissance.
1: E noi accettiamo questo programma con riconoscenza.
0: Nous voulons louer le Seigneur.
1: Noi vogliamo lodare il Signore.
0: J'ai eu une grande tristesse ce matin.
1: Questa mattina ho avuto una grande tristezza.
0: Et je veux la confesser devant vous.
1: E voglio confessarla con voi, davanti a voi.
0: Je pensais qu'après le message que nous cherchions à vous donner pour vous préparer à la Sainte Cène.
1: Io pensavo che dopo il messaggio che abbiamo voluto darvi per prepararci alla Santa Cena,
0: il y aurait dans cette assemblée plusieurs actions de grâce, de louange.

0: che avremmo potuto avere un momento di rendimento di grazie.
1: Pas faire de longues prières.
0: Non delle preghiere lunghe.
1: Mais exprimez simplement ce qui est dans votre cœur.
0: Ma esprimere con i nostri cuori, esprimere con semplicità quello che abbiamo nel cuore.
1: Quelques mots qui dit au Seigneur sa reconnaissance.
0: Qualche parola che dice al Signore la nostra riconoscenza.
1: Quelques mots d'adoration.
0: Qualche parola di adorazione.
1: Le merci de votre cœur.
0: Il grazie del nostro cuore.
1: De ce que le cœur est rempli, la bouche parle.
0: E la bocca parla di quel che il cuore dà.
1: Pourquoi n'avons-nous pas eu ce moment de louange?
0: Perché non abbiamo avuto questo momento di lode?
1: Cela doit venir.
0: Questo deve prodursi.
1: Et ceux qui seront au milieu de vous en vous entendant louer seront aussi encouragés.
0: E coloro che saranno in mezzo a noi sentendo questa lode saranno incoraggiati.
1: Il faut que dans nos assemblées on retrouve la louange.
0: Abbiamo bisogno di ritrovare la lode nelle nostre assemblee.
1: La vraie adoration.
0: La vera adorazione.
1: Ce qui n'empêche pas le silence.
0: E questo non impedisce il silenzio.
1: Le vrai silence amène à la louange.
0: Ma il vero silenzio condurrà alla lode.
1: Et il y a ce merveilleux verset dans le psaume 65. La louange t'attend dans le silence.
0: C'è questo bellissimo versetto nel Salmo 65 che dice: la lode ti attende nel silenzio.
1: Que le Seigneur parle à nos cœurs.
0: Che il Signore parli ai nostri cuori.
1: Et que nous entrions davantage dans la louange.
0: E che noi possiamo penetrare nella lode.
1: C'est comme cela qu'on est exaucé.
0: Ed è in questo modo che noi saremo esauditi.
1: Nous n'avons pas besoin des réponses de Dieu pour lui dire merci.
0: Noi non abbiamo bisogno delle risposte di Dio per dirgli grazie.
1: Nous savons qu'il répondra.
0: Noi sappiamo che risponderà.
1: Alors, avant même qu'il réponde, nous lui disons merci, Seigneur.
0: Prima ancora che il Signore risponda, noi dobbiamo dire grazie, Signore.
1: Et alors la louange déborde.
0: E così la lode sgorgerà da noi.
1: Que ceux qui souffrent s'en remettent à leur fidèle créateur.
0: Che coloro che soffrono si rimettano al loro fedele, nelle mani del loro fedele creatore.
1: Le Dieu de l'impossible, c'est notre créateur.
0: Il Dio dell'impossibile è il nostro creatore.
1: Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
0: Lui chiama le cose che non sono come se fossero.
1: Je vous ai dit au début de cette mission que j'avais fait 3 vœux au Seigneur.
0: Vi ho detto all'inizio di questi incontri che avevo fatto 3 voti al Signore.
1: Que tous ceux qui viendraient trouvent quelqu'un de plus grand que le temple.
0: Che coloro che verranno trovino qualcuno qui di più grande del tempio.
1: Pas quelque chose.
0: Non qualcosa.
1: Mais quelqu'un.
0: Ma qualcuno.
1: Et le deuxième vœu, c'est que l'on trouve aussi quelqu'un de plus grand que Jonas.
0: E il secondo voto è che noi troviamo qualcuno di più grande di Giona.
1: Et que devant le Seigneur nous soyons amenés les uns les autres à la repentance.
0: E che davanti al Signore gli uni e gli altri siamo condotti al pentimento, al ravvedimento.
1: Et vraiment après le culte de ce matin nous devrions arriver à la repentance.
0: E dopo il culto di questa mattina noi dobbiamo giungere a questo ravvedimento.
1: Est-ce que nous n'avions rien à dire au Seigneur?
0: Noi non abbiamo nulla, non avevamo nulla, non abbiamo nulla da dire al Signore?
1: Est-ce que vous les jeunes qui êtes convertis et qui avez été baptisés, vous n'avez rien à dire?
0: E voi giovani che siete convertiti, che siete stati battezzati, non avete nulla da dire al Signore?
1: Ou bien est-ce que vous avez peur des anciens?
0: O avete paura degli anziani?
1: Vous attendez que les anciens parlent?
0: Voi aspettate che gli anziani parlino?
1: Je ne vous dis pas de parler selon la chair.
0: Non vi dico di parlare secondo la carne.
1: Mais si le cœur d'un jeune déborde.
0: Ma se il cuore di un giovane è pieno.
1: Laissez ces paroles monter sur vos lèvres.
0: Ebbene, lasciate che queste parole salgano dal cuore sulle vostre labbra.
1: Impressionnez pas de ce que pourront dire les anciens.
0: E non impressionatevi, non lasciatevi intimorire da quello che potranno dire i più anziani.
1: Pensez que le Seigneur est glorifié.
0: Pensate che il Signore è glorificato.
1: Il est glorifié même par la bouche des petits enfants.
0: Il Signore trae la sua gloria anche dalla bocca dei piccoli fanciulli.
1: De ceux qui sont à la mamelle.
0: Da, anche da coloro che poppano.
1: C'est la louange du Seigneur.
0: Questa è la lode del Signore.
1: E allora pourquoi vous, jeunes gens, pourquoi est-ce que vous ne louriez pas le Seigneur?
0: Allora, perché voi giovani non lodate il Signore?
1: Et vous, mes sœurs, pourquoi est-ce que vous ne louez pas le Seigneur?
0: E voi sorelle, perché non lodate il Signore?
1: Même si c'est dans le silence.
0: Anche nel silenzio.
1: Quand les sœurs louent le Seigneur dans le silence, toute l'assemblée

0: E porté.
1: Se le sorelle lodano il Signore nel silenzio, tutta l'assemblea è condotta alla lode.
0: E lo Saint-Esprit è libero di fare ciò che vuole.
1: E lo Spirito Santo a questo punto è libero di fare quel che vuole.
0: C'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit.
1: Non siamo noi che guidiamo lo Spirito Santo.
0: Quand le Saint-Esprit agit, il fait des choses qui sont étonnantes.
1: E quando lo Spirito Santo opera, fa delle cose che sbalordiscono.
0: Nous avons vu qu'il avait même fait parler une ânesse.
1: E noi abbiamo visto stamattina che è riuscito a far parlare un'asina.
0: Alors,
1: e allora,
0: soyons disponibles.
1: Noi dobbiamo essere disponibili.
0: N'ayons pas toujours des règles.
1: Non dobbiamo avere solamente delle regole.
0: Mais abandonnons-nous à la puissance du Saint-Esprit.
1: Abbandoniamoci alla potenza dello Spirito Santo.
0: Nous avons toujours peur du désordre.
1: Noi abbiamo sempre paura del disordine.
0: Mais là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
1: Ma là dove c'è lo spirito del Signore, qui c'è la libertà.
0: Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a aussi de l'ordre.
1: E là dove c'è lo spirito del Signore c'è anche ordine.
0: Dieu est un Dieu d'ordre.
1: Perché Dio è un Dio di ordine.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: Dio è il Dio dell'impossibile.
0: Il peut maintenir l'ordre même dans la louange.
1: E può mantenere l'ordine anche nella lode.
0: Croyons en lui.
1: E crediamo in lui.
0: Oui, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous donne ici d'entendre plus que Jonas.
1: E noi abbiamo chiesto al Signore che ci dia la possibilità di ascoltare qualcuno che è più di Giona.
0: Et que nous arrivions à une vraie repentance.
1: E che noi giungiamo a un vero ravvedimento.
0: Pour que la bénédiction du Seigneur soit donnée aux uns et aux autres sans mesure.
1: Affinché la benedizione del Signore sia data a tutti quanti senza misura.
0: Et nous avons demandé une troisième chose.
1: Abbiamo chiesto una terza cosa.
0: C'est que chacun de vous puissiez trouver une réponse au problème de votre vie.
1: E che ognuno di voi possa trovare la risposta al problema della sua vita.
0: Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand que Salomon parmi nous.
1: Perché fra noi c'è qualcuno che è più grande di Salomone.
0: De plus sage que lui.
1: Di più saggio.
0: Qui peut répondre à votre problème.
1: Che può rispondere e risolvere i nostri problemi.
0: Alors aujourd'hui, savez-vous le vœu que j'ai formé?
1: E sapete qual è il voto che ho formulato oggi?
0: Un quatrième.
1: È un quarto voto.
0: Que ce soit le jour le plus long de votre vie.
1: Che questo sia il giorno più lungo della vostra vita.
0: Vous n'êtes peut-être pas d'accord.
1: Forse voi non siete d'accordo.
0: Comme au temps de Josué.
1: Come ai tempi, al tempo di Giosuè.
0: Que le soleil ne se couche pas avant que vous ayez la délivrance.
1: Che il sole non possa tramontare prima che noi abbiamo ottenuto la liberazione.
0: Voulez-vous faire cette prière?
1: Vogliamo tutti quanti fare e elevare questa preghiera.
0: Êtes-vous d'accord que le soleil ne se couche pas avant que vous soyez libérés de vos ennemis?
1: Siete tutti d'accordo che questa sera il sole non tramonti finché noi siamo liberati completamente dai nostri nemici?
0: Que le soleil ne se couche pas avant que votre vie lui soit entièrement consacrée.
1: Che il sole non tramonti fin tanto che la nostra vita sia totalmente consacrata al Signore.
0: Ce jour sera peut-être le plus long.
1: Forse sarà il giorno più lungo.
0: Mais ce sera un jour de bénédiction.
1: Ma sarà sicuramente un giorno di benedizione.
0: Un jour qui pourrait en valoir mille ailleurs.
1: È un giorno che veramente potrà valere mille altri giorni altrove.
0: Le Dieu de l'impossible peut nous exaucer.
1: E il Dio dell'impossibile può esaudirci.
0: Si vous êtes d'accord avec mon désir.
1: Se voi siete d'accordo con questo mio desiderio.
0: Au fond, qu'est-ce que je désire pour vous?
1: Ma è quello che cosa desidero io per voi?
0: Que vous soyez bénis.
1: Che voi siate benedetti.
0: Que vous ne vous soyez pas déplacés pour rien.
1: Che voi non vi siate spostati per nulla.
0: Moi je vais partir plus loin.
1: Io me ne andrò altrove.
0: Demain j'aurai quitté le sol de l'Italie.
1: Domani non sarò più in Italia.
0: Et c'est un pays que j'aime.
1: Ed è un paese che amo.
0: Mais le Seigneur ne vous aura pas quitté.
1: Ma il Signore non vi lascerà.
0: Le Seigneur sera avec vous.
1: Il Signore sarà con voi.
0: Et vous expérimenterez qu'il est le Dieu de l'impossible.
1: E voi sperimenterete che è il Dio dell'impossibile.
0: Que nous ne vous avons pas menti.
1: E che noi non abbiamo mentito.
0: Vous allez à votre créateur.
1: Voi potrete rivolgervi al vostro creatore.
0: Il a voulu votre vie.
1: Lui ha voluto la vostra vita.
0: Vous n'êtes pas né simplement par la volonté de vos parents.
1: Voi non siete nati solamente per la volontà dei vostri genitori.
0: Peut-être même que plusieurs n'ont pas été désirés parmi nous.
1: E forse molti di noi non sono neanche stati desiderati.
0: Nos parents nous ont acceptés.
1: E i nostri genitori ci hanno accettati.
0: Peu importe, si vous êtes en vie, c'est que Dieu a voulu votre vie.
1: Ma questo non importa, quel che conta è di sapere che se siamo in vita è Lui che ha voluto.
0: C'est lui qui fait vivre.
1: È Lui che fa vivere.
0: E se Lui ci fa vivere, il ha una ragione.
1: E se il Signore ci fa vivere, è perché Lui ha un piano.
0: E quel è son plan?
1: E qual è il suo piano?
0: Le connaissez vous?
1: Lo conoscete il piano di Dio?
0: Il y a des gens qui croient que la vie de l'homme a commencé par la chute.
1: Ci sono delle persone che pensano che la vita dell'uomo è iniziata con la caduta.
0: Est-ce que dans la pensée de Dieu, c'est la chute qui est au commencement?
1: Ma nel pensiero di Dio è forse la caduta dell'uomo l'inizio?
0: Je ne nie pas qu'il y a eu la chute.
1: Io non nego che ci sia stata la caduta.
0: Mais vous avez existé avant la chute.
1: Ma voi siete esistiti prima della caduta.
0: Vous avez existé avant la création du monde.
1: Voi siete esistiti prima della creazione del mondo.
0: Vous avez existé avant d'être un embryon dans le sein maternel.
1: Voi siete stati prima di essere embrione nel seno materno.
0: Où existiez-vous?
1: Dove esistevate?
0: Dans la pensée de Dieu.
1: Nella mente di Dio.
0: Celui qui était avant toute chose.
1: Colui che era prima di tutte le cose.
0: Celui qui n'a ni commencement ni fin.
1: Colui che non ha principio di giorni né fin di vita.
0: Celui que nous ne pouvons pas concevoir.
1: Colui che noi non possiamo neanche concepire.
0: Vous aviez une place dans son cœur.
1: Ebbene, voi avete un posto nel suo cuore.
0: Il a pensé à vous.
1: Il Signore ha pensato a voi.
0: Et il vous a prédestiné à la gloire éternelle.
1: E vi ha predestinati alla gloria eterna.
0: Il voulait que vous soyez conformes à l'image de son fils.
1: Lui ha voluto che voi foste fatti all'immagine del suo unico figliuolo.
0: Voilà le dessein éternel de Dieu.
1: Ecco qual è il piano eterno di Dio.
0: Avant la création du monde.
1: Prima della creazione del mondo.
0: Et quand vous découvrez ce dessein éternel de Dieu, vous adorez.
1: E quando voi scoprite questo piano eterno di Dio, allora voi sentirete il bisogno di adorare.
0: Dieu ne vous avait pas destiné à la souffrance.
1: Dio non vi aveva destinati alla sofferenza.
0: Ni alla maladie.
1: Neanche alla malattia.
0: Ni aux infirmités.
1: Né alle infermità.
0: Ni alla mort.
1: Neanche alla morte.
0: Ni aux humiliations du sépulcre.
1: Né all'umiliazione del sepolcro.
0: Il vous destinait à la gloire.
1: Il Signore ci ha destinati alla gloria.
0: Mais il y a eu la chute.
1: Ma c'è stata la caduta.
0: Dieu aurait pu l'empêcher.
1: Dio avrebbe potuto evitarla.
0: Mais il ne voulait pas nous violenter.
1: Ma il Signore non ha fatto violenza.
0: Il nous a laissé une liberté.
1: E ci ha lasciato una libertà.
0: Nous pouvions prendre le fruit de l'arbre de vie.
1: Noi potevamo prendere il frutto dell'albero di vita.
0: Cela ne nous était pas défendu.
1: Questo non ci era vietato.
0: Mais l'homme a cru qu'il pouvait se séparer de Dieu.
1: Ma l'uomo ha pensato che avrebbe potuto separarsi da Dio.
0: Grandir sans Dieu.
1: Crescere senza Dio.
0: Devenir lui-même Dieu.
1: Diventare egli stesso Dio.
0: Et c'est ainsi qu'il a tout perdu.
1: Ed è in questo modo che l'uomo ha perso ogni cosa.
0: Mais ce n'était pas le chemin de Dieu.
1: Ma questo non era la via indicata da Dio.
0: C'est le chemin que Dieu lui avait interdit.
1: Questa è la strada che Dio ci aveva vietato.
0: Et s'il le lui avait interdit, c'était par amour pour l'homme.
1: E se Dio ci aveva vietato di percorrere questa strada, lo aveva vietato per amore per l'uomo.
0: Mais l'homme est allé dans le mauvais chemin.
1: Ma l'uomo è partito per la strada sbagliata.
0: Alors, qu'a fait le Dieu créateur?
1: Che cosa ha fatto il Dio creatore?
0: Encore une fois, il a été le Dieu de l'impossible.
1: E ancora una volta è stato il Dio dell'impossibile.
0: Qu'est-ce que le créateur a fait?
1: Che cosa ha fatto il creatore?
0: Il est devenu le rédempteur.
1: È diventato il redentore.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est le rédempteur.
1: Il Dio dell'impossibile è il Dio redentore.
0: C'est celui qui entreprendra une œuvre qui permet quand même à l'homme pécheur de parvenir à la gloire de Dieu.
1: Intraprenderà un'azione tale che permetterà all'uomo peccatore di giungere alla gloria di Dio.
0: Nous sommes tous des pécheurs.
1: Tutti quanti siamo peccatori.
0: Vous le savez.
1: Voi lo sapete.
0: Celui qui vous parle est un pécheur.
1: Chi vi parla è un peccatore.
0: Mais un pécheur gracieux.
1: Ma è un peccatore che ha ottenuto grazia.
0: J'ai connu le rédempteur.
1: E ho conosciuto il redentore.
0: Il y a un jour où mon créateur est devenu mon Redempteur.
1: E ci fu un giorno in cui il mio creatore è diventato il mio redentore.
0: Et il m'a racheté.
1: Mi ha riscattato.
0: J'étais vendu au péché.
1: Ero venduto al peccato.
0: J'étais l'esclave de Satan.
1: Ero schiavo di Satana.
0: Il m'a libéré.
1: E lui mi ha liberato.
0: Connaissez-vous le Dieu de l'impossible?
1: Conoscete il Dio dell'impossibile?
0: Le Dieu qui est le rédempteur?
1: Il Dio che è redentore.
0: Vous avez tous une Bible?
1: Tutti avete una Bibbia.
0: Vous devriez savoir ces choses.
1: Voi dovreste sapere queste cose.
0: Job, le patriarche au pays des hommes sans Bible, il connaissait son rédempteur.
1: Giobbe, il patriarca che viveva nel paese degli uomini senza Bibbia, conosceva il suo redentore.
0: Lui aussi, comme à Turin, se posait des questions au sujet de la souffrance.
1: Anche Giobbe, come qui a Torino, si poneva dei problemi e dei perché riguardanti la sofferenza.
0: Et il était plus éprouvé que tous ceux qui souffrent à Turin.
1: Ed era più provato di tutti coloro che soffrono a Torino.
0: Il n'était pas compris par ses amis.
1: Non era capito dagli amici.
0: Et sa femme elle-même lui avait dit: maudit Dieu et meurs.
1: E anche sua moglie è giunta al punto di dire: maledici Dio e muori.
0: Il était donc seul.
1: Era solo.
0: Mais que disait-il?
1: Ma che cosa diceva?
0: Je sais que mon rédempteur est vivant.
1: Io so che il mio redentore è vivente.
0: Job disait cela.
1: Giobbe diceva così.
0: Au sein même de la détresse.
1: E mentre si trovava nella distretta.
0: Chapitre 19, verset 25.
1: Al capitolo 19 di Giobbe, al versetto 25.
0: Prenez maintenant David dans le psaume 19.
1: E ora leggiamo qualcosa di Davide nel Salmo 19.
0: A partir du verset 12.
1: Al versetto 12.
0: Chi è qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis par orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable, je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur.
1: Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o Eterno, mia rocca, mio Redentore.
0: Et nous lisons aussi au psaume 78 qui est d'Azaph, un homme qui se posait aussi beaucoup de questions.
1: Leggiamo qualcosa anche nel Salmo 78 che è di Asaph e che si poneva dei problemi riguardo alla sofferenza.
0: Il dit, parlant des expériences d'Israël, verset 33.
1: Al versetto 33, parlando delle esperienze di Israele, dice:
0: il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par la frayeur. S'il les tuait, alors il le recherchait et il se retournait et cherchait Dieu dès le matin. Il se souvenait que Dieu était leur rocher et Dieu le Très-Haut leur rédempteur.
1: Dice: onde egli consumò i loro giorni in vanità, i loro anni in spaventi. Quando egli uccideva, essi lo ricercavano e tornavano bramosi di ritrovare il Dio, e si ricordavano che Dio era la loro rocca e il Dio Altissimo il loro Redentore. Conosciamo il nostro Redentore?
0: Mais il est aussi le Dieu rémunérateur.
1: Ma è anche il nostro Dio rimuneratore.
0: Non seulement le Dieu de l'impossible a voulu nous sauver.
1: Non solo il Dio dell'impossibile ha voluto salvarci.
0: Mais il voudrait récompenser la vie de tous ceux qui se sont donnés à lui.
1: Ma vuole ricompensare la vita di tutti coloro che si sono dati a lui.
0: Nous sommes sauvés par sa grâce.
1: Noi siamo salvati per grazia.
0: Mais si nous sommes sauvés par grâce, c'est sauvés pour servir.
1: Ma se siamo salvati per grazia, siamo salvati per servire.
0: Et depuis notre conversion, le service que vous pouvez accomplir pour lui aura une rémunération.
1: E dalla nostra conversione il servizio che noi faremo per lui avrà sicuramente una ricompensa.
0: Dans l'épître aux Hébreux, il est dit que Moïse, s'il a pu refuser d'être appelé le fils de la fille du pharaon et accepter d'être dans la souffrance avec son peuple, c'est parce qu'il croyait, il regardait à la rémunération.
1: E nel capitolo 11 della lettera agli ebrei ci viene detto che Mosè si ha rifiutato di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, e questo lo ha fatto perché credeva che Dio lo avrebbe rimunerato.
0: E quand l'apôtre Jean nous annonce le retour du Seigneur,
1: e quando l'apostolo Giovanni ci annuncia il ritorno del Signore,
0: il nous dit que le Seigneur vient bientôt.
1: Ci dice che il Signore sta per venire.
0: Et que sa récompense est avec lui.
1: E che la sua ricompensa è con lui.
0: Pour rendre à chacun selon son œuvre.
1: Per rendere, dare a ciascuno secondo l'opera sua.
0: Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres.
1: Noi non siamo salvati per le opere.
0: Mais nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres.
1: Ma siamo salvati per compiere le buone opere.
0: Et ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées.
1: E queste buone opere Dio le ha preparate per noi.
0: Nous n'avons pas à les chercher.
1: Noi non abbiamo bisogno di cercare queste buone opere.
0: Nous avons à être disponibles.
1: Ma dobbiamo semplicemente essere disponibili.
0: Et il nous donne la force de les accomplir.
1: E ci dà la forza per compierle.
0: Mieux encore, dans Esaïe, il est dit que c'est lui qui accomplit les œuvres pour nous.
1: E in Isaia ci viene detto che è lui che compie le opere per noi.
0: Et on peut accomplir ses œuvres dans le repos de la foi.
1: E possiamo compiere queste opere nel riposo della fede.
0: Donc je vous laisse ce message.
1: Quindi vi lascio questo messaggio.
0: Le Dieu de l'impossible.
1: Il Dio dell'impossibile.
0: C'est votre créateur.
1: Il Dio dell'impossibile è il vostro creatore.
0: C'est votre rédempteur.
1: È il vostro redentore.
0: C'est celui que vous allez trouver au bout du chemin.
1: È colui che incontrerete alla fine del vostro viaggio.
0: Le rémunérateur.
1: Colui che darà la ricompensa.
0: Qu'allez-vous trouver au bout de votre chemin?
1: Che cosa e chi incontrerete alla fine del vostro viaggio?
0: Il y a des personnes qui pensent que ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont trouver au bout de leur chemin le diable.
1: Ci sono di coloro che pensano che coloro che non hanno incontrato, che non hanno creduto nel Signore Gesù, incontreranno alla fine della loro strada il diavolo.
0: Ce n'est pas vrai.
1: Non è vero.
0: Le diable n'est au bout.
1: Il diavolo non si trova in fondo a nessuna strada.
0: Vous savez où il est, le diavolo?
1: Sapete dov'è il diavolo?
0: Il est ici.
1: È qui.
0: Il est là maintenant.
1: È qui presente.
0: Il voudrait vous empêcher de recevoir Jésus.
1: E lui vuole impedirvi di accettare Gesù.
0: Mais si vous n'acceptez pas Jésus,
1: ma se voi non accettate Gesù,
0: au bout du chemin, ce n'est pas le diable que vous trouverez.
1: In fondo alla strada voi non incontrerete il diavolo.
0: Qu'est-ce que vous trouverez?
1: Chi incontrerete?
0: Dieu.
1: Dio.
0: Qui ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: Che non può considerare il colpevole l'innocente.
0: Vous le trouverez comme le juge.
1: Voi lo incontrerete come giudice.
0: Et vous serez d'accord avec sa sentence.
1: E voi sarete d'accordo con la sua sentenza.
0: Mais cette sentence c'est la perdition éternelle.
1: Ma questa sentenza sarà la perdizione eterna.
0: Alors vous croirez en lui.
1: Allora voi crederete in lui.
0: Mais la vue ne vous sauvera pas.
1: Ma la vista di lui non vi salverà.
0: Il fallait croire aujourd'hui.
1: Oggi bisogna credere.
0: Maintenant que nous ne voyons pas.
1: Oggi che non vediamo.
0: Il fallait aimer aujourd'hui.
1: Oggi dobbiamo amare.
0: Celui que nous n'avons pas vu.
1: Amare colui che noi non abbiamo visto.
0: Mais nous l'aimons.
1: Ma noi l'amiamo.
0: Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse.
1: E noi ci rallegriamo di una gioia ineffabile e gloriosa.
0: Car nous le verrons.
1: Perché noi lo vedremo.
0: Et si vous l'avez reçu,
1: e se noi l'abbiamo ricevuto,
0: au bout de votre chemin,
1: ebbene in fondo alla strada,
0: chi rencontrerez-vous?
1: Chi incontreremo?
0: Dieu.
1: Dio.
0: Mais qui est un père au cœur de mère.
1: Ma che è un padre, sarà per noi un padre con un cuore di madre.
0: Il vous accueillera.
1: E ci accoglierà.
0: Et vous serez dans le bonheur.
1: E noi saremo nella gioia.
0: Dans la béatitude.
1: Nella beatitudine.
0: Croyez-le.
1: Credetelo.
0: Prepare-toi à rencontrer ton Dieu.
1: Preparati ad incontrare il tuo Dio.
0: Dieu est au bout de tous les chemins.
1: Dio si trova in fondo a tutte le strade.
0: Tu peux lui tourner le dos pendant des jours sans nombre.
1: Tu potrai per innumerevoli giorni voltargli le spalle.
0: Au bout de ta course, c'est Dieu que tu vas rencontrer.
1: Ma alla fine dei tuoi giorni incontrerai Dio.
0: Mais nous voudrions que vous le rencontriez comme sauveur.
1: Ma noi vorremmo che voi lo incontraste come salvatore.
0: Et que vous puissiez entrer dans la joie.
1: E che voi possiate entrare nella gioia.
0: Tous les perdus adoreront Dieu.
1: Tutti i perduti adoreranno Dio.
0: Les êtres célestes, les êtres terrestres, mais aussi les êtres inférieurs.
1: Dice gli esseri celesti, gli esseri terrestri e anche gli esseri inferiori.
0: Le diable n'aura aucune part.
1: Il diavolo non avrà nessuna parte.
0: Mais les âmes mourant dans leur péché, dans leur incrédulité, souffriront.
1: Ma le anime che moriranno nel peccato e nell'incredulità saranno nella sofferenza.
0: De quelle souffrance?
1: Di quale sofferenza?
0: Oubliez toutes ces images du Moyen Âge qui représentaient l'enfer avec des flammes.
1: Cerchiamo di dimenticare tutte queste immagini del Medioevo che ci rappresentavano l'inferno con delle fiamme.
0: Parce que vous penserez que Dieu est pire qu'Hitler.
1: Perché a questo punto voi penserete che Dio è peggio di Hitler.
0: Au moins Hitler gazait les gens avant de les brûler.
1: Hitler li asfissiava prima di bruciarli.
0: Tandis que l'on nous montre quelquefois un Dieu et qui nous rôtit à petit feu.
1: Mentre invece a volte ci viene presentato un Dio che ci fa brustolire adagio adagio.
0: Ce n'est pas cela le feu éternel.
1: Non è questo il fuoco eterno.
0: C'est cette brûlure qu'on a dans le cœur.
1: Ed è questo ardore, questa arsura che si ha nel cuore.
0: Quand on pense qu'on aurait pu connaître l'union avec Dieu.
1: Quando si penserà che avremmo potuto conoscere il beneficio dell'unione con Dio.
0: Et que pour l'éternité on est séparé du seul être qui est vraiment aimable.
1: Che invece per l'eternità saremo separati dal solo essere che è veramente amabile.
0: Tous les damnés savent que Dieu est aimable.
1: Tutti i dannati sanno che Dio è amore.
0: Qu'il aurait valu la peine de se lier à lui.
1: Che avrebbe valso la pena sentirsi legati a lui.
0: Si je puis dire ainsi, j'emploierai cette expression du chapitre 7 des Corinthiens.
1: E per dire queste cose mi servo dell'espressione che si trova nel capitolo 7 della prima Corinti.
0: Il vaut mieux se marier que de brûler.
1: Quando dice meglio sposarsi che ardere.
0: Il vaut mieux l'union aujourd'hui dans le temps de la grâce avec le Seigneur.
1: Meglio l'unione oggi nel tempo della grazia con il Signore.
0: Que de brûler d'amour pour quelqu'un que l'on ne peut plus connaître.
1: Che ardere d'amore per qualcuno che non potremo mai conoscere.
0: Avec qui on ne peut plus être en relation.
1: Con il quale non potremo mai più essere in relazione.
0: C'est là la souffrance des damnés.
1: È questa la sofferenza dei dannati.
0: C'est aujourd'hui le jour de la grâce.
1: Oggi è il giorno di grazia.
0: C'est aujourd'hui le jour de l'union.
1: Oggi è il giorno in cui noi possiamo essere uniti con il Signore.
0: Que le soleil ne se couche pas avant que votre âme soit unie au Seigneur.
1: Che il Signore non che il sole non tramonti prima che l'anima nostra possa essere unita al Signore.
0: Et il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus.
1: Non ci sono altri mediatori fra Dio e l'uomo al di fuori di Gesù Cristo.
0: Le Dieu de l'impossibile.
1: Il Dio dell'impossibile.
0: Il est notre rédempteur.
1: Lui è il nostro redentore.
0: Et c'est lui qui est capable de faire des choses impossibles.
1: Ed è lui che può fare delle cose impossibili.
0: Mais il nous semble qu'il nous demande aussi à nous de faire des choses impossibles.
1: Ma pare che il Signore chieda anche a noi di fare delle cose impossibili.
0: Il est le Dieu
1: del perdono.
0: Et il nous demande de nous pardonner.
1: E ci chiede di perdonarci.
0: Je suis très sérieux.
1: Io sono molto serio in questo momento.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas pardonné à son frère ou à sa sœur?
1: C'è qualcuno qui che non è riuscito a perdonare il suo fratello o la sua sorella?
0: Un membro de sa famille peut-être.
1: Un membro della sua famiglia.
0: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas béni?
1: Perché voi non siete benedetti?
0: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucé?
1: Perché non siete esauditi?
0: Quel est l'obstacle?
1: Qual è l'ostacolo?
0: N'allez pas chercher plus loin.
1: Non andate a cercare altrove.
0: Tu n'as pas pardonné.
1: Tu non hai perdonato.
0: Mais tu dis, mais c'est lui qui a tort.
1: Ma voi mi direte, ma il torto è suo.
0: C'est elle qui a tort.
1: È lei che ha torto.
0: Si on vient me demander des excuses, je dirai...
1: E replicherete, se mi chiederà scusa, allora io perdonerò.
0: Mais ce n'est pas à moi faire le premier pas.
1: Ma non spetta a me fare il primo passo. Fratelli e sorelle,
0: voulez-vous la benedizione?
1: Volete la benedizione?
0: Ne pensez pas que vous avez raison.
1: Non pensate che avete ragione.
0: Nous avons tous des manquements.
1: Tutti abbiamo commesso delle mancanze.
0: E se vous faites le premier pas?
1: Se voi fate il primo passo.
0: Même si vous avez l'air de perdre la face.
1: Anche se avete date l'impressione di perdere la faccia.
0: Le Seigneur vous bénira.
1: Il Signore vi benedirà.
0: Et vous verrez une source abondante entrer dans votre vie.
1: E voi scoprirete che una sorgente abbondante scaturirà dalla vostra vita.
0: Le Dieu qui nous pardonne vous demande de pardonner.
1: Il Dio che ci perdona ci chiede di perdonare.
0: Il peut faire cela.
1: E lui può fare questo.
0: C'est le Dieu qui ne peut pas mentir.
1: È il Dio che non può mentire.
0: Il nous dit qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: E ci dice che non può considerare il colpevole come innocente.
0: Et pourtant nous étions tous des coupables.
1: Eppure noi eravamo tutti dei colpevoli.
0: Alors qu'a-t-il fait?
1: Allora, che cosa ha fatto il Signore?
0: Que va-t-il faire pour pouvoir pardonner un coupable?
1: Che cosa farà per perdonare il colpevole?
0: C'est à des coupables qu'il a pardonné.
1: Il Signore ha perdonato dei colpevoli.
0: Il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
1: Il Signore non può considerare il colpevole come un innocente.
0: Alors que va faire le Dieu de l'impossible?
1: Allora, che cosa farà il Dio dell'impossibile?
0: Il a trouvé un moyen.
1: Ha trovato un mezzo.
0: Le sang de son
1: figliuolo. Il sangue del suo figliuolo.
0: L'œuvre de la rédemption.
1: È l'opera della redenzione.
0: Est-ce que vous avez médité sur cela?
1: Avete meditato intorno a questo fatto?
0: Le Fils éternel.
1: Il Figlio eterno.
0: Au cas où l'homme prenait le mauvais chemin, le plan de la rédemption était déjà établi.
1: E al momento in cui l'uomo imboccava la strada sbagliata, il piano della redenzione era già prestabilito.
0: L'agneau de Dieu était préconnu dès avant la fondation du monde.
1: Dice che l'agnello di Dio era preconosciuto prima della fondazione del mondo.
0: Si l'homme prenait le mauvais chemin,
1: e se l'uomo imbocca la strada sbagliata,
0: le créateur introduirait le plan rédempteur.
1: Ebbene, Dio introduce il piano della sua redenzione.
0: Et au temps convenable, il a envoyé son fils.
1: E al tempo venuto, Dio ha mandato il suo figliuolo.
0: Ce Dieu qui disait qu'on ne peut pas le voir et vivre.
1: Questo Dio che ci diceva che noi non possiamo vederlo e vivere.
0: Il a surmonté cette impossibilité.
1: Ha superato questa impossibilità.
0: Il a pris un corps.
1: E ha preso un corpo.
0: Et il est venu vivre au milieu des hommes.
1: Ed è venuto a vivere in mezzo agli uomini.
0: Pour que les hommes puissent le voir et les mains humaines le toucher sans mourir.
1: Perché gli uomini potessero vederlo e che delle mani umane potessero toccarlo senza morire.
0: C'est ça le Dieu de l'impossible.
1: È questo il Dio dell'impossibile.
0: Le Dieu qui habite la lumière inaccessible.
1: È quel Dio che abita in una luce inaccessibile.
0: Il a accepté de s'humilier.
1: Ha accettato di umiliarsi.
0: Il s'est abaissé.
1: Si è abbassato.
0: Il a été manifesté en chair.
1: E si è manifestato in carne.
0: Le Dieu qui est esprit.
1: E questo Dio che è spirito.
0: Le Verbe.
1: Il Verbo.
0: La parole.
1: La parola.
0: Il est devenu chair.
1: È diventato carne.
0: Et il a habité au milieu de nous.
1: Ed ha abitato in mezzo a noi.
0: Premier chapitre de Jean.
1: Questo lo trovate nel primo capitolo di Giovanni.
0: Dans ce chapitre où il y a un commencement qui est avant celui de la Genèse.
1: In questo capitolo dove c'è un inizio che precede quello della Genesi.
0: Au commencement était la parole.
1: Nel principio c'era la parola.
0: Et la parole était auprès de Dieu.
1: E la parola era presso Dio.
0: Et la parole était Dieu.
1: La parola era Dio.
0: Toutes choses furent faites par elle.
1: Tutte le cose sono state fatte per essa.
0: Et la parole devint chair.
1: E questa parola divenne carne.
0: Et nous vîmes sa gloire.
1: Noi abbiamo visto la sua gloria.
0: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part.
1: Gloria come dell'unigenito venuto da parte del Padre.
0: Oh bien-aimé, méditez sur le Dieu de l'impossible.
1: Miei cari, meditate intorno al Dio dell'impossibile.
0: Le Dieu créateur est devenu notre rédempteur.
1: Il Dio creatore è diventato il nostro redentore.
0: Il est le Dieu saint.
1: È il Dio santo.
0: Trois fois saint.
1: Tre volte santo.
0: Et il nous demande aussi d'être saint comme lui est saint.
1: E ci chiede di essere santi come lui è santo.
0: Il nous demande d'être juste comme lui est juste.
1: E ci chiede di essere giusti come lui è giusto.
0: Il nous demande de croire.
1: Ci chiede di credere.
0: A noi, che siamo talmente increduli.
1: A noi che siamo talmente increduli.
0: Il nous dit qu'il veut se manifester a nous.
1: Ci dice che vuole manifestarsi ad ognuno di noi.
0: Dieu a un fils.
1: Dio ha un figlio.
0: E nous l'a donné.
1: Ha un figlio e ce l'ha dato.
0: Et nous l'a donné par amour pour nous.
1: E ce l'ha dato per amore per noi.
0: Car Dieu nous a aimé d'un amour impossible.
1: Perché Dio ci ha amati di un amore impossibile.
0: Est-ce que vous êtes d'accord?
1: Siete d'accordo?
0: Vous trouvez que l'amour de Dieu est normal?
1: Trovate voi che l'amore di Dio sia amore normale?
0: Vous sacrifieriez votre fils pour des mécréants?
1: Sareste disposti a sacrificare vostro figlio per un miscredente?
0: Le Seigneur les aime aussi, ces gens-là.
1: Il Signore ama anche queste persone.
0: Il nous a aimé.
1: E ci ha amati.
0: Il nous a tellement aimé.
1: Ci ha amati talmente.
0: Il a commis cette folie.
1: Che ha commesso questa pazzia.
0: Car il est dit que c'est la folie de Dieu.
1: E ci viene detto nella scrittura che questa è la pazzia di Dio.
0: L'amour de Dieu pour les hommes, c'est une vraie folie.
1: L'amore di Dio per l'uomo è una vera pazzia.
0: Il vous aime à la folie.
1: E Dio ci ama alla pazzia.
0: Dieu est fou d'amour pour
1: Dio è pazzo d'amore per voi.
0: Et nous, nous sommes si tièdes.
1: E noi siamo così tiepidi.
0: Nous sommes fous de toute autre chose.
1: E noi siamo pazzi per tutt'altro.
0: Nous avons toutes les folies possibles.
1: Noi abbiamo tante altre follie in mente.
0: Mais nous ne connaissons pas la folie de l'amour.
1: Ma noi non conosciamo la pazzia dell'amore.
0: Être fou pour Jésus-Christ.
1: Essere pazzi per Cristo.
0: L'apôtre Paul est devenu fou pour Jésus-Christ.
1: L'apostolo Paolo è diventato pazzo per Gesù Cristo.
0: Nous sommes fous pour le Christ.
1: Noi siamo pazzi per Cristo.
0: Je vous souhaite cette maladie.
1: Io vi auguro questa malattia.
0: Ça, je vous la souhaite.
1: Questa è la malattia che vi auguro.
0: C'est une bonne maladie.
1: È una buona malattia.
0: Et ça vous guérit de toutes les autres.
1: E questa è una malattia che ci guarisce da tutte le altre.
0: Aimer le Seigneur.
1: Amare il Signore.
0: Quelle vitamine.
1: Che vitamina.
0: Et quel repos aussi.
1: E quale riposo.
0: Il donne du sommeil à son bien-aimé.
1: Dice che egli dà il sonno ai suoi diletti.
0: Psalm 127.
1: Salmo 127.
0: Sans avoir besoin de tous les produits de la pharmacie.
1: Senza bisogno di altri prodotti farmaceutici.
0: Il est votre rédempteur.
1: Lui è il nostro redentore.
0: Il peut vous faire retrouver votre sommeil.
1: Lui può farci ritrovare il sonno.
0: Il vous a racheté.
1: Lui ci ha riscattati.
0: Il nous a donné son fils.
1: Ci ha dato il suo figliuolo.
0: Et son fils a fait cette œuvre merveilleuse qui nous sauve. Son fils a fait cette œuvre.
1: E suo figlio, il suo figliuolo ha compiuto quest'opera meravigliosa che ci salva.
0: Lui, l'unique.
1: Lui, l'unico.
0: L'éternel.
1: L'eterno.
0: L'invisibile.
1: L'invisibile.
0: Il était en Christ.
1: Lui si è Dio si è manifestato in Cristo.
0: E il ha riconcilié le monde avec
1: lui. E ha riconciliato il mondo a sé in Cristo.
0: Méditez sur la valeur de son sang.
1: Meditate sul valore del suo sangue.
0: Ce matin nous avons médité sur la valeur de sa mort.
1: Questa mattina abbiamo riflettuto, abbiamo meditato sul valore della sua morte.
0: Mais maintenant méditez sur la valeur du sang de Christ.
1: Ma ora meditate sul valore del sangue di Cristo.
0: C'est par le sang de Jésus que nous avons le pardon.
1: E per il sangue di Cristo che noi abbiamo il perdono.
0: Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
1: Perché senza spargimento di sangue non c'è perdono.
0: Mais par le sang de Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés.
1: Ma per il sangue di Cristo non solo siamo perdonati.
0: Nous sommes justifiés.
1: Ma siamo giustificati.
0: Rendu juste.
1: Resi giusti.
0: Nous sommes purifiés de nos fautes.
1: Purificati dalle nostre colpe.
0: Notre conscience ne nous accuse plus.
1: La nostra coscienza non ci accusa più.
0: Le sang du Christ nous purifie de toutes ces œuvres mortes.
1: Il sangue di Cristo ci purifica da tutte queste opere morte.
0: Et c'est par le sang du Christ que nous avons la victoire sur l'ennemi.
1: Ed è per il sangue di Cristo che noi abbiamo la vittoria sul nemico.
0: Il est dit des croyants dans l'Apocalypse, eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.
1: Dei santi dell'Apocalisse ci viene detto che loro hanno vinto per il sangue dell'agnello e la parola della sua testimonianza.
0: Oui, notre créateur est devenu notre rédempteur.
1: Sì, il nostro creatore è diventato il nostro redentore.
0: Et en lui nous sommes victorieux.
1: E in lui noi siamo vincitori.
0: Est-ce que nous sommes venus à lui?
1: Siamo andati a lui?
0: Le soleil n'est pas encore couché.
1: Il sole non è ancora tramontato.
0: C'est encore le moment.
1: È ancora, siamo ancora in tempo.
0: Mais ce moment passe.
1: Ma questo tempo passa.
0: Vous vous souvenez de Nicodème?
1: Vi ricordate di Nicodemo?
0: C'était un homme religieux.
1: Era un uomo religioso.
0: Il avait entendu Jésus.
1: Aveva ascoltato Gesù, l'aveva udito.
0: Il avait été impressionné par ses paroles.
1: Era stato impressionato dai suoi discorsi.
0: Et puis il voudrait discuter avec Jésus.
1: E poi vuole discutere con Gesù.
0: Ma lui il attend le coucher du soleil.
1: A lui aspetta il tramonto del sole però.
0: Il vient de nuit trouver Jésus.
1: Va a Gesù di notte.
0: Et il lui fait des compliments.
1: E fa dei complimenti a Gesù.
0: Il y a quelquefois des personnes qui, à la fin d'une mission, nous font aussi des compliments.
1: E sovente durante una missione come questa, alla fine delle riunioni, ci sono delle persone che vengono a complimentarsi.
0: Ce n'est pas ça qui nous fait plaisir.
1: Ma non è questo che ci fa piacere.
0: Comme aussi ceux qui nous disent quand nous entrons dans la salle, alors monsieur, vous êtes en forme aujourd'hui?
1: Oppure di quelli che entrando in sala ci dicono, allora fratello, sei in forma oggi?
0: Non, je suis sans forme.
1: No, non sono in forma.
0: Parce que mon Seigneur, il était sans forme quand il m'a sauvé.
1: Il nostro Signore, il mio Signore, era senza forma quando mi ha salvato.
0: C'est pas quand il était sur la montagne des béatitudes dans sa merveilleuse forme qu'il m'a sauvé.
1: Non è sul monte delle beatitudini che il Signore, quando era in piena forma, che il Signore mi ha salvato.
0: C'est tellement beau les béatitudes.
1: Le beatitudini sono molto belle.
0: Alors même les incrédules disent Jésus était en forme.
1: Persino gli increduli dicono ah Gesù in quel momento era veramente in forma.
0: Et c'est pas les béatitudes qui nous sauvent.
1: Ma non sono le beatitudini che ci salvano.
0: Or la plupart des prédicateurs dans leur retraite ils prêchent sur les béatitudes.
1: Molti predicatori predicano nei loro incontri sulle beatitudini.
0: C'est tellement beau.
1: È molto bello.
0: Bienheureux, bienheureux.
1: Beati.
0: Puis on n'est pas bienheureux.
1: Ma non siamo beati.
0: Quand Jésus m'a sauvé, il était sans forme sur la croix.
1: Quando Gesù mi ha salvato, era sformato sulla croce.
0: Et pourtant, il était en forme de Dieu éternellement.
1: Eppure eternamente era in forma di Dio.
0: Et il a accepté de s'humilier et d'être trouvé ici-bas en forme de serviteur.
1: E ha accettato di umiliarsi e di essere visto qua giù in forma di servitore.
0: Il a pris la forme humaine.
1: Ha preso la forma umana.
0: E sur la croix il fut sans forme.
1: E in croce non aveva forma.
0: Lisez le psaume 22.
1: Leggete il Salmo 22.
0: Esaïe 53.
1: Leggete Isaia 53.
0: Il n'a ni forme ni éclat quand nous le voyons.
1: Dice non ha né forma né bellezza perché noi lo contempliamo, lo ammiriamo.
0: Le jour où je me croirai en forme pour prêcher l'évangile, ce sera un désastre.
1: E il giorno in cui mi sentirò in forma per predicare l'evangelo sarà sicuramente un disastro.
0: Il faut regarder au Seigneur.
1: Dobbiamo guardare al Signore.
0: Il faut que ce soit lui qui soit notre forme.
1: Lui deve essere la nostra forma.
0: Alors Nicodème est venu complimenter Jésus.
1: E Gesù va, Nicodemo va da Gesù e lo complimenta.
0: Nous croyons que tu es un docteur venu de Dieu.
1: Noi crediamo che tu sei un dottore venuto da Dio.
0: Et qu'est-ce que Nicodème a répondu?
1: Gesù che cosa risponde?
0: Sì. Voyez, je suis pas en forme. Ce que Jésus a répondu.
1: Che cosa risponde Gesù?
0: Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume.
1: Se un uomo non nasce di nuovo, non può entrare nel regno di Dio.
0: Il ne peut pas même le voir.
1: Non può vedere il regno di Dio.
0: E Nicodemo, il teologo, il n'a rien compris.
1: E Nicodemo, il teologo, non ha capito nulla.
0: Comment est-ce qu'un homme peut naître quand il est vieux?
1: Come può un uomo nascere quando è vecchio?
0: E il dit des bêtises.
1: E dice delle sciocchezze.
0: Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère?
1: Dice, potrei ritornare nel seno di mia madre e nascere, eccetera.
0: Ce n'est pas cela que Jésus veut dire.
1: Ma Gesù non vuol dire questo.
0: E Nicodemo ne comprend.
1: E Nicodemo non riesce a capire.
0: Alors Jésus explique davantage.
1: Gesù spiega.
0: Le vent souffle où il veut.
1: Dice il vento soffia dove vuole.
0: Tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va.
1: Tu ne senti il rumore, il suono, ma non sai né da dove viene né da dove va.
0: Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit.
1: E così avviene per ogni uomo, ogni persona che nasce dallo spirito.
0: E Nicodemo pose encore une question, mais comment ces choses peuvent-elles?
1: E Nicodemo chiede, ma come possono avvenire queste cose?
0: Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ça?
1: Dice, ma tu che sei dottore in Israele non sai queste cose?
0: Tu n'as pas lu ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 36?
1: Non hai letto quello che è scritto in Ezechiele capitolo 36?
0: Les prophètes ont parlé de cela.
1: I profeti hanno annunciato questo.
0: Que Dieu donnerait un cœur nouveau.
1: Dice che Dio darà un cuore nuovo.
0: Un esprit nouveau.
1: Uno spirito nuovo.
0: Que des eaux pures couleraient sur eux.
1: E delle acque limpide sgorgeranno da noi.
0: Alors Jésus s'écrit, mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes?
1: Allora il Signore Gesù dice, ma se voi non capite quando vi parlo delle cose terrestri, come potrete capire quando vi parlerò delle cose celesti?
0: Est-ce que nous avons compris?
1: E noi abbiamo capito?
0: Alors Jésus a repris le récit de Moïse.
1: E allora a questo punto Gesù riprende la storia di Mosè.
0: L'histoire du serpent dans le désert.
1: La storia del serpente nel deserto.
0: Vous vous souvenez d'avoir appris cela au catéchisme ou à l'école du dimanche?
1: Voi vi ricordate di questa storia imparata alla scuola domenicale o al catechismo?
0: Le peuple d'Israël murmurait.
1: Il popolo di Israele mormorava.
0: Et Dieu a envoyé des serpents.
1: E Dio ha mandato quei serpenti.
0: Et qu'est-ce qui arrivait à ceux qui étaient mordus par les serpents?
1: E che cosa avveniva a coloro che succedeva a coloro che erano punti morsicati dal serpente?
0: Ils mouraient.
1: Morivano.
0: Et alors ils ont crié à Dieu.
1: Hanno gridato a Dio.
0: Leur rédempteur.
1: Al loro redentore.
0: Et qu'est-ce que Dieu a fait?
1: E che cosa è successo?
0: Il a demandé à Moïse de mettre un serpent d'airain sur une perche.
1: Dio chiede a Mosè di mettere un serpente di rame su una pertica.
0: Et Moïse leur a dit de regarder au serpent.
1: E Mosè dice guardate quel serpente.
0: Et ceux qui regardaient étaient sauvés.
1: E coloro che guardavano al serpente erano guariti.
0: Est-ce que nous avons compris?
1: Abbiamo capito?
0: Que faites-vous?
1: Che cosa fate?
0: Qu'est-ce que c'est ce serpent qui nous mord?
1: Che cos'è questo serpente che ci morde? È il nostro peccato.
0: E nous essayons de nous débarrasser de nos péchés.
1: E noi tentiamo di liberarcene.
0: Comme ces gens qui étaient mordus par les serpents.
1: Come quella gente che era morsicata dal serpente.
0: Jusqu'à ce 14 avril, vous regardez les morsures du serpent.
1: Fino a questo 14 aprile, voi state guardandovi le punture, le morsicature di questo serpente.
0: Et si vous continuez à regarder vos morsures, vous mourrez dans votre péché.
1: E se voi continuate a guardare le vostre ferite, voi morirete nel vostro peccato.
0: Vous ne pouvez pas vous délivrer de vos péchés.
1: Voi non potete liberarvi dal vostro peccato.
0: Il n'y a qu'un moyen.
1: C'è un solo mezzo.
0: Regardez le serpent.
1: Guardate al serpente.
0: L'avez-vous fait?
1: Avete fatto questo?
0: Pourquoi un serpent?
1: Perché un serpente?
0: Pourquoi est-ce que c'était pas un agneau?
1: Perché non era un agnello?
0: Pourquoi?
1: Perché?
0: Parce que Jésus devait être fait péché pour nous.
1: Perché Gesù doveva essere fatto peccato per noi.
0: Il devait être élevé comme le serpent dans le désert.
1: Doveva essere innalzato come è stato innalzato il serpente nel deserto.
0: Il devait représenter le péché devant Dieu.
1: Doveva rappresentare il peccato davanti a Dio.
0: Et non seulement le péché, mais le pécheur.
1: Non solamente il peccato, ma doveva rappresentare il peccatore.
0: Et quand je regarde au Seigneur.
1: E quando guardo al Signore,
0: je vois celui qui a été fait péché pour moi.
1: Io vedo colui che è stato fatto peccato per me.
0: Et je comprends l'horreur du péché.
1: E lì confronto quale vedo l'orrore del peccato.
0: Dieu n'a pas répondu au cri de son fils.
1: Il Dio non ha risposto ai gridi del suo figliuolo.
0: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
0: Je sais pourquoi.
1: Io so perché.
0: C'est à cause de moi.
1: È a motivo di me.
0: Mon péché était sur lui.
1: Il mio peccato era su di lui.
0: Et j'étais avec lui, moi, le pécheur.
1: E io ero con lui, io peccatore.
0: Et c'est le Seigneur qui est mort.
1: Ed è il Signore che è morto.
0: Mais sa mort a entraîné la mienne.
1: Ma la sua morte ha trascinato la mia morte.
0: Et quand Jésus a été enseveli, j'étais enseveli avec lui.
1: E quando Gesù è stato sepolto, anch'io sono stato sepolto con lui.
0: Mais quand Jésus est ressuscité, il m'a pris avec lui.
1: Ma quando Gesù è risorto, mi ha trasportato con sé.
0: Et maintenant je vis de sa vie.
1: E ora vivo della sua vita.
0: Dieu a tant aimé le monde.
1: Dio ha tanto amato il mondo.
0: Qu'il a donné son fils unique.
1: Che ha dato il suo unigenito figliuolo.
0: Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.
0: Dieu veut que vous ayez la vie éternelle.
1: Dio vuole che voi abbiate la vita eterna.
0: Et cette vie éternelle, ce n'est pas quelque chose.
1: E questa vita eterna non è qualcosa.
0: Cette vie éternelle, c'est quelque.
1: Questa vita eterna è qualcuno.
0: Voilà ce qu'a fait le Dieu de l'impossible.
1: Ecco che cosa ha fatto il Dio dell'impossibile.
0: Il est mon rédempteur.
1: Lui è il mio redentore.
0: Il est ton rédempteur.
1: Lui è il tuo redentore.
0: Alors, que faut-il faire pour être sauvé?
1: Che cosa devo fare per essere salvato?
0: Crois.
1: Credi.
0: Reconnais ton péché.
1: Riconosci il tuo peccato.
0: Reconnais que c'est lui qui l'a porté.
1: Riconosci che è lui che ha portato il tuo peccato.
0: Crois dans ton cœur.
1: Credi con tutto il tuo cuore.
0: Puis maintenant confesse de ta bouche.
1: E confessa con la tua bocca.
0: Est-ce que tu peux dire oui, c'est vrai?
1: Puoi dire sì, Signore, è vero.
0: Je donne raison à Dieu.
1: Io do ragione a Dio.
0: Je ne pouvais pas me sauver moi-même.
1: Non potevo salvarmi da solo.
0: J'ai essayé de me libérer des morsures du péché.
1: Ho tentato di liberarmi dai morsi del serpente.
0: Mais je mourais.
1: Ma stavo morendo.
0: J'ai regardé à la croix.
1: Ho guardato alla croce.
0: Et j'ai reçu la guérison.
1: E ho ricevuto la guarigione.
0: C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris.
1: E per le sue ferite che noi siamo stati guariti.
0: J'avais près de 14 ans quand j'ai compris ça.
1: E avevo circa 14 anni quando ho capito questo.
0: Je me souviens comment à genoux j'ai dit oui Seigneur, je crois.
1: E mi ricordo come in ginocchio ho detto al Signore: Signore, credo.
0: Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur dans ma jeunesse.
1: E non mi dispiace proprio di aver dato la mia vita al Signore in gioventù.
0: Et je voudrais tant que vous puissiez la lui donner, chers jeunes amis.
1: E vorrei proprio che voi giovani possiate darle la vostra vita al Signore.
0: Et vous qui êtes ici, qui avez peut-être des cheveux blancs et qui ne l'avez pas encore donné.
1: E voi che siete qui, che forse avete magari i capelli bianchi già e che non avete ancora dato la vostra vita al Signore.
0: Vous qui vous dites peut-être maintenant c'est trop tard pour moi.
1: Forse qualcuno di voi può dire è troppo tardi per me.
0: J'ai perdu trop d'années.
1: Ho perso troppi anni.
0: Savez-vous ce que le Seigneur vous dit?
1: Sapete che cosa vi risponde il Signore?
0: Quant à toutes vos années perdues,
1: per quel che riguarda tutti questi anni trascorsi,
0: je vous redonnerai les années perdues.
1: Dice il Signore, io vi ridarò gli anni perduti.
0: Chapitre 2 de Joël, verset 25.
1: Capitolo 2 di Gioele, versetto 25.
0: Toutes ces années mangées par la sauterelle, la locuste et tous ces animaux-là.
1: Dice tutti questi anni mangiati dalle cavallette, dal grillo, dalla locusta, io ve le ridò.
0: Oui, le Seigneur peut vous les redonner.
1: Il Signore può ridarveli questi anni.
0: Au mois de décembre, j'ai rencontré un homme à Miami, en Floride.
1: Il mese di dicembre ho incontrato un amico in Florida.
0: Il s'était converti.
1: Un uomo che si era convertito.
0: E il m'ha dit: tu te souviens il y a 30 ans de ce que tu m'as dit?
1: E quest'uomo mi disse: ti ricordi che cosa mi hai detto? Ti ricordi ancora cosa mi hai detto 30 anni fa?
0: Je te disais que j'avais perdu trop d'années, que c'était trop tard.
1: 30 anni fa ti dicevo che avevo perso troppi anni e che era troppo tardi.
0: Et tu m'as donné cette parole.
1: E tu mi hai detto queste parole.
0: Et maintenant je sais que c'est vrai.
1: E dice: ora capisco che è vero.
0: Le Seigneur lui avait redonné les années perdues.
1: Il Signore aveva ridato a quest'uomo gli anni perduti.
0: Et toute sa vie et toute la vie de sa famille est pour le Seigneur.
1: E ora tutta la sua vita e tutta la vita e la vita di tutta la sua famiglia è per il Signore.
0: Voilà le Dieu de l'impossible.
1: Ecco il Dio dell'impossibile.
0: Il peut vous redonner toutes vos années de folie.
1: Può ridarvi tutti gli anni persi follemente.
0: Pourquoi ne l'accepteriez-vous pas?
1: Perché non l'accettereste ora?
0: Si tu crois dans ton cœur.
1: Se tu credi con tutto il tuo cuore.
0: Si tu confesses de ta bouche.
1: Se tu confessi con la tua bocca.
0: Jésus comme Seigneur.
1: Gesù come Signore.
0: Tu seras sauvé.
1: Sarai salvato.
0: Avant le coucher du soleil.
1: Prima del tramonto del sole.
0: Aujourd'hui.
1: Oggi.
0: Si vous entendez sa voix,
1: se voi oggi se udite la sua voce,
0: non durcissez pas votre cuore,
1: non indurate i vostri cuori,
0: e dans l'éternité,
1: o nella vostra vita e per l'eternità.
0: Alors vous méditerez sur le dernier point.
1: E allora voi mediterete sull'ultimo punto.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est le rémunérateur.
1: Il Dio dell'impossibile è il Dio della rimunerazione.
0: Maintenant que vous êtes sauvés,
1: ora che noi siamo salvati,
0: vous n'êtes plus à vous-même.
1: Voi non appartenete più a voi stessi.
0: Vous appartenez au Seigneur.
1: Voi appartenete al Signore.
0: Pour le servir.
1: Per servirlo.
0: Vous n'avez pas a besoin de choisir.
1: Voi non avete bisogno di fare delle scelte.
0: Vous dites au Seigneur, que veux-tu de moi?
1: Voi avete bisogno di dire al Signore: Signore, che cosa vuoi da me?
0: Et lui vous montrera.
1: E lui vi indicherà.
0: ce que vous devez être.
1: Quello che voi dovete essere.
0: Pour que lui puisse faire quelque chose avec.
1: Perché lui possa fare qualche cosa con voi e per voi.
0: Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui.
1: Servire il Signore non significa fare delle cose per lui.
0: C'est se laisser faire par lui.
1: Ma significa lasciar fare a lui in noi.
0: Encore une fois, je place devant vos yeux l'exemple de Marie, la mère bénie de notre Seigneur.
1: E ancora una volta metto davanti agli occhi vostri l'esempio meraviglioso di Maria, la madre di Gesù.
0: Je suis la servante du Seigneur.
1: Dice, io sono la serva dell'Eterno.
0: Qu'il me soit fait selon ta parole.
1: Mi sia fatto secondo la tua parola.
0: Même si elle risque de mourir.
1: Anche se lei rischierà di morire.
0: Elle court le risque.
1: Lei corre il rischio.
0: Et c'est ainsi que nous sommes bénis.
1: Ed è in questo modo che noi otterremo la benedizione.
0: Et le Seigneur nous donnera sa couronne.
1: E il Signore ci darà la sua corona.
0: Il est le rémunérateur.
1: Lui è il rimuneratore.
0: Puissions-nous comprendre quel capital nous avons avec la vie qui nous reste.
1: Che noi possiamo capire quale capitale abbiamo nelle nostre mani con il resto dei giorni che il Signore ci concede ancora.
0: Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons seulement dans la béatitude après la mort.
1: Il Signore non ci ha salvati solo perché noi siamo nella beatitudine dopo morte.
0: Il nous a sauvés pour que nous puissions être maintenant à la louange de sa gloire.
1: Ci ha salvati perché noi ora possiamo essere alla lode del suo nome.
0: Le Seigneur a besoin de vous.
1: Il Signore ha bisogno di voi.
0: Acceptez-vous de le servir.
1: Accettate di servirlo.
0: De lui consacrer votre vie.
1: Di consacrare la vostra vita.
0: Dans l'état dans lequel vous vous trouvez.
1: Così come siete.
0: Seigneur, que tu puisses te glorifier en moi.
1: Signore, che tu possa glorificarti in me.
0: Si vous êtes fidèle.
1: Se voi siete fedeli.
0: Fidèle dans la souffrance.
1: Fedeli nella sofferenza.
0: Vous recevrez la couronne de vie.
1: Voi riceverete la corona della vita.
0: Si vous êtes fidèle dans votre témoignage.
1: Se voi siete fedeli nella vostra testimonianza.
0: Vous recevrez la couronne de la justice.
1: Voi riceverete la corona della giustizia.
0: Il l'a pas seulement promise à Paul.
1: Non l'ha promessa solamente a Paolo.
0: Mais à tous ceux qui aiment l'apparition.
1: Ma a tutti coloro che amano la sua apparizione.
0: Et puis il y a d'autres couronnes.
1: E poi ci sono altre corone.
0: Et c'est cela que vous pourriez perdre.
1: Ed è questo che noi potremmo perdere.
0: L'Apocalypse nous en parle.
1: E l'Apocalisse ci parla di tutto questo.
0: Que personne ne perde sa couronne.
1: Che nessuno perda la sua corona.
0: Que voulez-vous être dans l'éternité?
1: Che cosa volete essere nell'eternità?
0: Un petit vase tout rempli du Seigneur?
1: Un piccolo vaso ripieno del Signore?
0: Ou un vase qui déborde, un grand vase que le Seigneur peut remplir.
1: O un gran vaso traboccante che il Signore può riempire continuamente.
0: Dans l'éternité, tous les vases seront remplis.
1: Nell'eternità tutti i vasi saranno colmi.
0: Mais c'est sur la terre que se forme la capacité du vase.
1: Ma è sulla terra che si forma la capacità di questo vaso.
0: Nous sommes l'argile dans la main du potier.
1: Noi siamo l'argilla nella mano del vasaio.
0: Le Seigneur vous regarde.
1: Il Signore ci guarda.
0: Il a façonné le vase.
1: Il Signore ci sta formando.
0: Puis tout à coup le Seigneur dit, il est trop petit ce vase.
1: E a tutto ad un tratto il Signore dice, ma questo vaso è troppo piccolo.
0: Je voudrais le remplir davantage.
1: Vorrei riempirlo, averlo con maggiori capacità.
0: Alors qu'est-ce que Dieu fait?
1: E che cosa fa il vasaio?
0: Il est le divin potier.
1: Lui è il divino vasaio.
0: Alors il brise le vase.
1: Rompe questo vaso.
0: Comme le potier.
1: Come il vasaio.
0: Puis il en fait un plus grand.
1: E ne fa un altro più grande.
0: Voulez-vous vous laisser former comme l'argile dans les mains du potier?
1: Volete lasciarvi manipolare come l'argilla nella mano del vasaio?
0: Qu'il fasse de vous un autre vase.
1: Possa fare di voi un altro vaso.
0: Alors, il y aura la souffrance.
1: Ci sarà anche la sofferenza.
0: Mais le vase sera plus grand.
1: Ma questo vaso sarà più grande.
0: Et dans l'éternité, le Seigneur sera glorifié.
1: E nell'eternità il Signore sarà glorificato.
0: J'accepte les souffrances.
1: Accetto questa sofferenza.
0: J'accepte la volonté
1: Accetto
0: di Dio.
1: La volontà di Dio.
0: J'accepte que Dieu soit le divin potier.
1: Accetto che il Signore sia il divino vasaio.
0: J'accepte qu'il soit le divin fondeur.
1: Accetto che sia il divino fonditore.
0: Vous êtes un métal précieux.
1: Noi siamo il metallo prezioso.
0: Mais le Seigneur voudrait que le métal soit plus pur.
1: Ma il Signore vuole che questo metallo sia più puro.
0: Alors il vous met dans le creuset.
1: E ci mette nel crogiolo.
0: Et il enlève les scories.
1: Toglie le scorie.
0: Vous passez par le feu.
1: Noi passiamo attraverso il fuoco.
0: Mais le Seigneur ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.
1: Ma il Signore non permetterà che noi siamo provati al di là delle nostre forze.
0: Quand le divin fondeur voit son image dans le métal en fusion, il arrête.
1: E quando il divino fonditore vede rispecchiata la sua immagine nel metallo, allora va bene.
0: Le metal est pur.
1: Il metallo è puro.
0: Voulez-vous porter plus de fruits?
1: Vogliamo portare più frutto?
0: Vous êtes la vigne du Seigneur.
1: Noi siamo la vigna del Signore.
0: Laissez le divin vigneron couper les sarments.
1: Accettiamo che il divino vignaiuolo tagli quello che c'è da tagliare.
0: Parce qu'il veut qu'il y ait plus de fruits.
1: Perché il Signore vuole che ci sia più frutto.
0: Beaucoup de fruits.
1: Molto frutto.
0: Et encore du fruit qui demeure.
1: E del frutto che dimora.
0: Acceptez le divin potier.
1: Accettiamo il divino vasaio.
0: Vous êtes l'argile.
1: Noi siamo l'argilla.
0: Acceptez le divin fondeur.
1: Accettiamo questo divino fonditore.
0: Vous êtes le métal précieux.
1: Noi siamo il metallo prezioso.
0: Acceptez d'être la vigne du Seigneur.
1: Accettiamo di essere la vigna del Signore.
0: Et laissez-vous faire par le jardinier.
1: E lasciamo

0: Oggi è il giorno della salvezza.
1: Il è le Dio dell'impossibile.
0: Lui è il Dio dell'impossibile.
1: Le Dio creator.
0: Il Dio creatore.
1: Le Dio redentore.
0: Il Dio redentore.
1: Le Dio remuneratore.
0: Il Dio remuneratore.
1: Adori.
0: Adoriamolo.
1: Vive.
0: Vive, viviamo per lui.
1: Aimi.
0: E amiamolo.
1: Come va votre âme?
0: Come va l'anima vostra? Siete in buona salute spirituale?
1: Che il Signore tende le sue mani.
0: Che il Signore stenda le sue mani su voi.
1: Che vous donne lui-même sa benedizione.
0: E vi dia la sua benedizione.
1: La seule qui enrichit.
0: La sola che arricchisce.
1: Alla quale il n'ajoute aucun chagrin.
0: Alla quale benedizione non aggiunge nessun dispiacere.
1: Alors je sais que je peux vous quitter.
0: Io so di potervi lasciare.
1: Ce n'était pas de moi que vous aviez besoin.
0: Perché voi non avete bisogno di me.
1: C'était de lui.
0: Io so che voi avete bisogno di lui.
1: Alors je vous laisse le Seigneur.
0: E io vi lascio nelle mani del Signore.
1: Et je vous laisse avec le Seigneur.
0: E vi lascio con il Signore. Amen.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Nella maggior parte delle puntate di Detto fra noi abbiamo parlato della famiglia, in primo luogo dei genitori, del loro ruolo, del ruolo del padre, del ruolo della madre alla luce della Bibbia, poi dei genitori come coppia e poi ancora dei genitori come tali nei confronti dei loro figli. Quest'oggi vogliamo parlare invece di un argomento che riguarda le ascoltatrici non sposate. E desidererei iniziare col raccontare una favola. Prima però chiederei gentilmente alla regia di mandarci in onda un po' di musica e chiederei anche a tutti quanti di rimanere in ascolto fino alla fine di questa puntata di Detto fra noi. Allora, buon ascolto.

C'era una volta una vedova con due figlie. La maggiore, orgogliosa e superba, era la favorita della madre. La più piccola, dolce e bella, doveva lavorare duramente tutto il giorno. Un giorno la ragazza gentile e bella stava prendendo acqua alla fontana. Una mendicante le chiese da bere.

Piacere, rispose la ragazza. La mendicante, che in realtà era una buona fata travestita, beve l'acqua. Siccome sei stata gentile, ti farò un dono, disse. Ogni parola che dirai si tramuterà in un fiore o in un gioiello. Quando la ragazza tornò a casa, sua madre la sgridò perché aveva fatto tardi. Mi dispiace, mamma, disse la ragazza. Nello stesso istante, due diamanti e una rosa le caddero dalla bocca. Allora la madre mandò la figlia maggiore alla fontana. Sii gentile verso la mendicante, le disse, così anche dalla tua bocca usciranno fiori e gioielli. La ragazza andò, ma questa volta la buona fata si avvicinò travestita da principessa. Dammi da bere, per favore, le disse. E non sei capace di prenderla da te? Ribatté la ragazza. Tu sei sgarbata e viziata, disse la fata. Da ora in poi le tue parole si cambieranno in rospi e serpenti. La figlia maggiore corse a casa. Oh, mamma! Esclamò. Ma in quello stesso istante le caddero di bocca due rospi e quattro serpenti. La ragazza corse via nei boschi e nessuno la vide più. Intanto un principe trovò la figlia minore e se ne innamorò perché era gentile e bella. La sposò e la portò nel suo castello, dove vissero sempre felici e contenti. Nonostante il femminismo, la liberazione della donna e l'emancipazione dei sessi, sotto sotto l'idea è sempre questa. La vita, come nelle favole, per essere felice deve finire nel matrimonio. Chi non ci arriva è considerato un po' come una persona mancata, se non addirittura anormale. O indegno come la sorella maggiore della favola. La Bibbia presenta un altro punto di vista. Il matrimonio è stabilito da Dio ed è buono. Però anche il celibato è buono. L'Apostolo Paolo, molto chiaramente, disse di preferirlo, infatti. E Gesù lo considerò come un dono da Dio. Le scritture, quindi, non preferiscono un modo di vita ad un altro. Ma fra l'approvazione della scrittura e la disapprovazione della società, chi non si sposa o non è ancora sposato si sente sotto tensione. A chi deve dare ascolto, come si deve comportare e soprattutto come si deve sentire. Il credente fa bene sempre a rivolgersi alla scrittura per ricevere la risposta alle sue domande e ciò che troverà nella scrittura dovrebbe rassicurarlo pienamente. Nell'Antico Testamento gli scrittori parlano di avvenimenti, di carestie e di guerre. Presentano gente di tutti i tipi, coppie di sposi, vedove, vergini. Nel Nuovo Testamento la preoccupazione principale dei narratori sembra essere stata il racconto della vita di Cristo, la propagazione del Vangelo e l'insegnamento di cosa credere e di come vivere la propria fede. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento lo stato civile della gente non sembra avere peso particolare. Nel Nuovo Testamento la vita di Cristo è un modello per ogni persona sposata e non sposata. Il nostro Signore stesso non era sposato e spesso parlò del pericolo delle concupiscenze della carne, ma raramente si fermò a descrivere i vantaggi o gli svantaggi della vita coniugale o del celibato. In Matteo 19 parlò sia del fatto che Dio stabilì il matrimonio per Adamo ed Eva che della possibilità di non sposarsi. Evidentemente nel suo pensiero non c'era merito o privilegio speciale in nessuno dei due stati. Anche Paolo era scapolo e probabilmente non ha mai avuto intenzione di sposarsi, però non era contrario al matrimonio. Fu lui che scrisse gli insegnamenti più specifici sul matrimonio sia nella lettera agli Efesini che in quella ai Colossesi nonché ai Corinzi. Fu grande amico anche di persone sposate come ad esempio Aquila e Priscilla, con cui visse e lavorò a lungo e che dimostrò sempre di apprezzare profondamente. Egli mostrò una grande perspicacia a proposito dei problemi di famiglia e dei vantaggi e svantaggi di ogni tipo di vita. A chi ha deciso di non sposarsi o spera ancora di farlo, la scrittura dà alcuni principi fondamentali sui quali costruire la propria vita. Prima di tutto, dovrebbe comprendere che Dio ha un piano per la sua vita. Un piano di amore e di felicità che, secondo i casi, può contemplare il celibato, il matrimonio, la vedovanza, la solitudine. Il salmista, nel Salmo 139, esprimeva la sua completa tranquillità e sicurezza nel fatto che Dio aveva contato e conosciuto tutti i giorni che gli aveva destinati.
Secondo, dovrebbe sottomettersi gioiosamente a questo piano, confidando nell'amore di Dio e nella sua completa sapienza. Il segreto della gioia del Signore Gesù, anche nei momenti più atroci della sua vita, era la sua sottomissione alla volontà del Padre che lo aveva mandato. E chi sono io per credere di essere più sapiente e più lungimirante di Dio stesso, se mi ostino a desiderare qualcosa che Dio non ha pensato bene di darmi? In terzo luogo, dovrebbe accettare questo piano con ringraziamento. Andare contro il piano di Dio o ribellarsi equivale a creare la propria infelicità. Ci sono delle donne non sposate che mi fanno l'effetto di uno stagno. Non vivono, non si muovono, non mandano un buon profumo nel senso biblico, non esprimono la vita di Cristo. E quando si va un po' a frugare nei loro sentimenti, sono capaci solo di mandare su delle macchie di fanghiglia sotto forma di allusioni, sospiri, malumori, frustrazioni. Sembra che abbiano un solo pensiero: sposarsi. E da loro gli uomini scappano spaventati. Oh, se finalmente uno si fa avanti, di solito è un poveraccio come loro o peggio di loro. Quanto sarebbe meglio accettare il piano di Dio e ringraziarlo con l'aspettazione di scoprire le belle cose che Dio ha messe in serbo per il futuro. Quarto, la persona che non si sposa dovrebbe tenersi occupata in cose utili, mettendo Dio al primo posto. Dovrebbe realizzarsi pienamente, curando la sua persona, il suo aspetto, ospitando gente della sua età o più giovane, per condividere con loro la sua fede. Quinto, dovrebbe considerare il suo stato come una possibilità maggiore per servire Dio. Una dottoressa missionaria che lavora in Africa e che ha subito ogni sorta di sofferenze durante la ribellione dei Simba, fra cui la violenza carnale e la prigionia, ha scritto delle cose molto belle a questo proposito. Dopo le mie esperienze penose in Africa, dice, mi sono resa conto dei privilegi connessi con l'essere nubile e servire Dio. Se anni fa avessi detto queste cose, le mie parole avrebbero suonato come il tanto l'uva era acerba della volpe nella fiaba di Esopo. Oggi invece mi rendo conto che Dio ha dato a noi donne missionarie non sposate delle possibilità che le donne sposate non hanno. Probabilmente Dio aveva cercato di farmelo capire da molti anni, ma io non avevo voluto ascoltarlo. Quando una donna con famiglia va a fare delle visite nelle capanne degli indigeni, deve fare attenzione alla lebbra per non contagiare i suoi bambini. Esita, si guarda attorno. Io invece posso entrare senza timore. Una donna con famiglia deve dividere il suo tempo fra i doveri di casa e quello che consacra alla gente. Io invece non ho nessuna responsabilità del genere. Se necessario, posso stare tutta la notte con un malato. Non devo rendere conto a nessuno. Nel mio desiderio di identificarmi con i miei fratelli africani, continua la missionaria, sono pienamente libera. Non ho nessuna remora. Infine, come qualunque altro credente, la persona non sposata comprende dalla parola di Dio che la vera felicità non dipende dalle circostanze, ma dipende dal fare la volontà di Dio e dall'usare ogni singolo istante nella sua vita in maniera positiva, collaborando con Dio all'adempimento e allo sviluppo dei suoi disegni. Se sapete queste cose, è detto in Giovanni capitolo 13, versetto 17, diceva il Signore, siete beati se le fate. C'è dunque una vita di beatitudine messa in serbo anche per la persona sola che si affida a Dio e si sottomette al suo amore.

Concludendo, io non conosco la tua situazione particolare, cara ascoltatrice non sposata, ma se vivi un periodo di crisi, e di crisi spirituale perché hai di questi problemi, io posso dirti ancora un'altra cosa. Dio conosce i tuoi problemi. E ora non ti rimane che andare a Lui e portarglieli, anche se li conosce, aprirti a Lui, scaricarti, ed Egli darà a te le stesse benedizioni che ha serbato dalle persone che sono nella tua medesima condizione. Bene, non mi rimane che salutarti. Affettuosamente in Cristo, Eliseo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

grazie alla cortese cooperazione di chi ci scrive, anche quest'oggi possiamo venire a voi con questa rubrica e presentarvi le domande che ci sono state rivolte sulla Bibbia. Vi leggo la domanda fatta e poi la risposta che noi abbiamo dato. Amici, aprite le Sacre Scritture e così potete seguire meglio queste domande e queste risposte. Le domande sono quasi tutte sulla prima epistola ai Corinzi, poi ne abbiamo alcune sul libro degli Atti e infine due sul libro di Isaia. Cominciamo quindi con prima Corinzi. Siete pronti ad aprirla? Ebbene, ecco la prima domanda. Mi sfuggono i contorni di prima Corinzi 7:15. Esiste dunque una possibilità che scioglie il matrimonio? Beh, è un'interessante domanda. Prima Corinzi 7:15, e il nostro ascoltatore ci dice che gli sfuggono i contorni di prima Corinzi. Ebbene, noi possiamo leggerli in questo versetto, però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. E la domanda qui è se esiste la possibilità di sciogliere il matrimonio. Beh, se noi vogliamo proprio seguire alla lettera questo versetto, si parla di separazione qui e non di divorzio. Ad ogni modo, la Bibbia si cita almeno tre casi in cui il matrimonio può essere sciolto. In questo caso, noi abbiamo davanti un coniuge che, essendosi convertito, si trova rigettato a causa della sua conversione dal proprio compagno o dalla propria compagna. In tale caso, se dopo aver provato di tenere il matrimonio unito, il coniuge inconvertito se ne vuole andare, l'altro è libero. Il secondo ci è dato in Matteo 19:9 ed è per causa di adulterio. E qui dovremmo soffermarci per un po' per chiarificare il concetto dell'adulterio. In questo caso, secondo ciò che Gesù dice, il divorzio è ammesso, ma bisogna notare che non è nella sua perfetta volontà, perché nella perfetta volontà di Cristo c'è sempre il perdono. Passiamo ora alla seconda domanda, che ha a che fare con Prima Corinzi 11:27, e la domanda è questa: non è qui implicitamente ammessa la presenza del corpo di Cristo nel pane e nel vino? Casomai, risponderemo, l'implicazione più valida sembra esserci nel versetto 29. Il 27 sembra dirci che solo coloro che hanno accettato il corpo e il sangue di Gesù offerto come sacrificio sostitutorio hanno diritto di ricevere la cena. Chi la riceva senza aver accettato spiritualmente il corpo e il sangue di Cristo per il suo proprio riscatto, ma accetta ciò che lo simbolizza, pecca contro il corpo di Gesù che fu immolato per lui. Il versetto 29 parla di discernere, cioè di distinguere fra gli elementi e il vero corpo di Gesù. Questa parola è chiara ed è molto importante, discernere. Ora passiamo a Prima Corinzi, al 13° capitolo, e questa è la domanda: ma effettivamente cosa è la carità di cui qui si parla? Nella traduzione di Scofield si dice che è bontà. Prima Corinzi 13, questo è uno dei più bei capitoli della Bibbia. Carità, come dice questo passaggio, non fa troppo giustizia al termine greco caritas, non al modo che noi oggigiorno intendiamo questo termine. Carità ha a che fare con amore. Se infatti uno sostituisse questa parola amore alla parola carità, ecco che questo capitolo fa assai più senso. Ed ora passiamo a Prima Corinzi 6:17. Torniamo un pochino indietro e la domanda è: presumo sia un errore considerarlo in senso letterario di separazione per gli altri, però è facile cadere in questo errore e noi vogliamo leggervi questo versetto per farvi capire di che si tratta. Eccolo qua: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Cosa vuol dire questo
domanda il nostro ascoltatore. Naturalmente dobbiamo leggere tutto quanto il versetto, anzi tutto il capitolo, perché qui si sta parlando di prostituzione e l'apostolo Paolo ci dice che uno che si unisce a una prostituta diventa uno solo col corpo di lei, e poi ci dà l'opposto dicendo che uno che è unito a Cristo è uno con Cristo. E qui dobbiamo dire a questo nostro ascoltatore che la sua interpretazione è corretta e non si può considerare questo in un senso letterale. Infatti qui controbilanciamo questo versetto, controbilancia l'unione che un uomo ha con una prostituta e non diventa veramente un solo corpo con lei, come noi in realtà, quando accettiamo il Signore Gesù, non diventiamo un solo corpo con Cristo letteralmente. Infatti parte della nostra vecchia natura è con noi, diventeremo però un solo corpo con Lui quando ritornerà e quando saremo completamente trasformati dallo Spirito suo nel corpo e nel nostro spirito. Ed ora lasciamo l'epistola ai Corinzi e passiamo al libro degli Atti, capitolo 8, 14, 17. Questa è la domanda. Dunque il battesimo in acqua a volte non segue la nostra salvezza? Ebbene, ecco che tanti prendono questo versetto per dimostrare l'esistenza di due battesimi, quello in acqua e quello in spirito. Ovviamente queste persone non leggono attentamente quello che questo versetto dice, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. In altre parole, queste persone non erano stati battezzati nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Non è che ci sono due battesimi, uno nel nome di Gesù e uno nel nome dello Spirito Santo. Questi qua, secondo il versetto, erano stati battezzati solo nel nome di Gesù e solo in questo. In quanto allo Spirito Santo e ai suoi doni, noi li possediamo in proporzione a quanto noi arrendiamo noi stessi a Lui. I doni dello Spirito Santo sono come la salvezza di Cristo, sono dei doni. Dio non discrimina, ma dà questi doni a tutti ugualmente. Certi si sono arresi a Lui ed hanno accettato i doni e li posseggono interamente, altri no. In più troviamo che la Scrittura stessa ci dice che i doni non sono stati dati a tutti nella stessa misura. A una persona è stato dato un dono, ad un'altra persona un altro dono. I doni sono stati dati a differenti persone secondo la volontà di Dio per l'edificazione della Chiesa. Ora, stai attento, ha scritto questo caro ascoltatore, stai attento a questi che vantano doni soprannaturali. Usualmente sono dei fanatici misguidati che fanno più male che bene al movimento evangelico, perché un vero cristiano non attira mai l'attenzione o la gloria su se stesso, ma sempre glorifica Cristo Gesù e dà la gloria a Lui. Dobbiamo ricordarci che la salvezza non si basa sulle emozioni, ma si basa esclusivamente sulla nostra obbedienza e sulla grazia di Dio. Abbiamo tempo ancora per una domanda, Atti 16, 31, e questa anche una bella domanda. Il nostro ascoltatore chiede: com'è possibile che credendo uno sia poi salvato lui e anche la sua intera famiglia? Vedete quanto intelligente è questo ragazzo che ci scrive? La domanda ha a che fare sul fatto che Paolo dice al carceriere della città di Filippi: credi nel Signor Gesù Cristo e sarà salvato tu e la tua famiglia. Ebbene, tanti hanno dei guai con questo versetto perché credono fermamente che la loro famiglia possa essere salvata se uno crede. Altri credono invece che la loro famiglia resti perduta. Ricordiamoci che la salvezza non è imposta discriminatamente da Dio né per volere di altre persone, ma è solo concessa se richiesta dal credente, ed è concessa al credente stesso. Ovviamente il carceriere e la sua intera famiglia furono tutti salvati perché tutti credettero al messaggio evangelico. Infatti leggiamo in questo particolare passaggio che tutti furono presenti quando Paolo presentò il Vangelo di Cristo.
E con questo, cari amici, noi siamo giunti al termine di questo programma e vi ringraziamo ancora una volta per la vostra attenzione. Vi esortiamo a tornare in ascolto quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Nello stesso tempo, leggete le sacre scritture e se avete anche voi qualche difficoltà, non esitate. Scriveteci, mandateci le vostre domande che potrete condividere poi con altri. Grazie, qui il pastore Eros Bacoccina che vi saluta.

Credo che nella vita di ognuno si commettono degli errori. A volte questi errori si possono riparare, a volte non si possono più riparare. Ma quanti di voi conoscono l'errore più grande che possiamo fare? Ebbene, questo è il titolo del tema che Stefano parlerà oggi, dopo aver ascoltato questa canzone.

Leggevo l'altro giorno un articolo in una rivista americana che cominciava così. Qual è lo sbaglio più madornale che possiamo commettere? Poi proseguiva descrivendo un uomo quasi ideale nella sua condotta. Si puliva i denti 2 volte al giorno. Si faceva visitare da uno specialista 2 volte all'anno. Quando pioveva si metteva sempre l'impermeabile e portava l'ombrello. Dormiva sempre con le finestre aperte e non meno di 8 ore ogni notte. Non fumava, non beveva, non andava mai in collera. Faceva la ginnastica ogni mattina di buon'ora. Pensava di vivere 100 anni. Il suo funerale avrà luogo mercoledì prossimo. Gli sono sopravvissuti 18 specialisti, 4 club dietetici e 6 palestre di ginnastica. Come mai un tale disastro? Si era ricordato di tutto tranne Dio. Viveva come se questo mondo fosse tutto. E ora, fra quelli che dicono la messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Lo sbaglio più tragico che possiamo commettere è di dimenticarci di Dio e dei suoi diritti su di noi e sulla nostra vita. Se ci dimentichiamo di Lui, possiamo essere certi che il risultato ultimo sarà per noi eterna rovina. Il Signore Gesù parla proprio di un uomo che prosperava nei suoi affari, ma che si era dimenticato di Dio. L'Evangelista Luca racconta l'episodio. Leggiamolo. La campagna di un certo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio. Il prospero agricoltore aveva pensato a tutto, almeno così credeva, ma si era dimenticato di Dio e del suo destino eterno. E mentre il verdetto umano poteva essere lusinghiero, quello divino è devastante, stolto. Se viaggiando in macchina prendiamo la strada sbagliata, cosa succede? Sciupiamo tempo, consumiamo benzina e perdiamo la pazienza. Ma possiamo di solito ritornare sui nostri passi e trovare eventualmente la strada buona. Ma nel viaggio della vita è di importanza capitale essere sicuri di essere sulla strada giusta. Ecco l'ammonimento che troviamo nella Bibbia, la parola di Dio, nel libro dei Proverbi. V'è tal via che all'uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte. Possiamo illuderci che la strada sulla quale siamo sia buona, appartenere a una chiesa e frequentarla, essere impegnati in buone opere, cercare di amare Dio e il nostro prossimo o di ubbidire ai 10 comandamenti. Ma tutto questo senza una fede personale in Cristo non serve a nulla, porta solo alla perdita delle anime nostre. Il Signore Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Se non siamo su quella via, nella nostra vita quaggiù, non potremo mai trovare la via buona nell'aldilà. Dopo la nostra morte, non possiamo ritornare sui nostri passi per trovare la strada giusta. Ecco cosa dice la parola di Dio. È stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Se trascuriamo i nostri denti, il peggio che possa accaderci è che li perderemo. Comunque, possiamo sempre ottenere una dentiera. Non è così delle nostre anime. Se permettiamo che i nostri peccati, le nostre cattive abitudini, la nostra incredulità ci sospingano ad un inferno eterno, non potremo certamente ottenere un'anima di ricambio. Non c'è per noi una seconda opportunità nell'aldilà. Ognuno di noi ha solo un'anima immortale, che può godere eternamente l'ineffabile gioia del cielo
o può soffrire per sempre le indicibili sofferenze dell'eterna separazione da Dio, unica sorgente di luce, di gioia, di pace e di gloria. La nostra decisione ora determina il nostro destino allora. Il Signore Gesù ci rivolge questa solenne domanda: che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Caro ascoltatore, non fare lo sbaglio fatale di dimenticare Dio e rifiutare il Salvatore. In questo momento hai la possibilità e l'opportunità di credere. Ti puoi rivolgere a Lui ora, dovunque tu sia, dicendogli in semplice fede: Signore Gesù, sono un peccatore, perdonami. Ti ricevo nel cuore come mio personale Signore e Salvatore. Non respingerà la tua preghiera, entrerà nel tuo cuore, nella tua vita, e ti darà la grazia e la forza necessarie per vivere la vita cristiana. Ecco la sua promessa a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ricordati che non altrove potrai trovare la soluzione del problema della tua esistenza su questo pianeta, del tuo peccato, né quella profonda soddisfazione che l'essere in giusta relazione con Dio porta al credente. Certamente l'uomo sa moltiplicare i mezzi per distrarsi. Il mondo è pieno di inviti ai piaceri, ai divertimenti, ma l'allegria e l'ilarità del mondo sono di solito superficiali. La Bibbia paragona il riso degli sciocchi al crepitio delle spine sotto la marmitta. Qual è lo schioppettio dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Sono per lo più gioie che svaniscono in un batter d'occhio, piaceri effimeri che non durano. Quale contrasto con l'anima che ha trovato Cristo e per mezzo di Lui, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, è venuto a Dio. Ha bevuto l'acqua della vita ed è stato dissetato. Ha mangiato il pane della vita e ne è stato saziato. Gesù disse: chi ha sete, venga a me e beva. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Ogni vero credente può confermare l'assoluta verità di queste benedette affermazioni del Signore Gesù. Anche nella tristezza il credente è sempre gioioso. Anche se è povero, è in grado di arricchire coloro che lo vogliono con le vere ricchezze. Pur non avendo nulla, possiede ogni cosa. Il credente, soddisfatto perché ha trovato tutto in Cristo, esclama grazie a Dio per il suo ineffabile dono. Caro amico in ascolto, permettimi di dirti di nuovo: non commettere lo sbaglio più grande che un individuo possa commettere, dimenticandoti di quel Dio che ti ha creato e che non si è dimenticato di te, ma ha mandato il suo figliolo a morire sulla croce in tua vece, affinché tu possa essere perdonato, riconciliato con Lui e possa godere ora una vita abbondante e avere la certezza di una salvezza eterna nell'aldilà.

Amico in ascolto, se le parole che hai ora ascoltato ti hanno interessato, oppure desideri conoscerne di più, se pensi veramente che tu hai commesso questo grande errore e vuoi sapere come uscirne, scrivici, ti aiuteremo a conoscere l'amore di Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Puoi rivolgerti anche presso l'emittente radio dalla quale tu hai ascoltato questo programma, vicino a casa tua magari.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Libro del Deuteronomio, capitolo 32, leggiamo dal verso 44. E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prenderne il possesso, passando il Giordano. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Benedici la nostra vita e rendici attenti a queste parole che abbiamo letto nella tua scrittura. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno.
2: Amen.
1: Sono gli ultimi giorni della vita di Mosè. Il Signore ha portato avanti il suo piano con Israele, lo ha liberato dall'Egitto, facendolo salire dall'Egitto lo ha condotto nel deserto per diversi anni, per non pochi anni, e in questo cammino nel deserto, tra varie peripezie, tra varie difficoltà, Mosè può fare un buon resoconto di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Non solo, può fare un buon resoconto anche di quello che Dio ha fatto in mezzo al suo popolo. Fratelli, quanto è importante che alla fine dei nostri giorni, finiranno i nostri giorni prima o poi, possiamo fare un buon resoconto della nostra vita. E non solo, anche un buon resoconto di quello che il Signore è stato in mezzo al suo popolo. La vita cristiana spirituale non è fine a se stessa. Noi non siamo delle cellule pazze, ognuno di noi conduce la sua vita, e lo ha dimostrato il Signore nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento è ampiamente dimostrato, ma seppure non ce ne fossimo accorti che la vita è una vita comunitaria, Gesù stesso, quando ha pregato per i suoi, ha sempre pregato al plurale, vedendo ciò che lui stava per compiere, un'opera di salvezza sì personale, ma di santificazione dal punto di vista familiare, comunitario, non nel senso di quello che possiamo intendere noi con questa parola. Ovviamente quello che fa Mosè sembra quasi lasciare in rassegna la sua opera, l'opera che Dio ha compiuto, perché i suoi giorni stanno per terminare, sta per terminare una tappa importante del popolo di Israele, sta per finire il deserto. Finalmente Israele qui, in questo momento, può guardare da lontano e vedere quella di cui si è tanto parlato per secoli, per anni, la terra dove scorre il latte e il miele. Finalmente si è alle porte di questa città. Finalmente si sta arrivando alle porte di questa terra di conquista. La possono già vedere, dirà il Signore stesso a Mosè: sali su questo monte e guarda. Guarda che da questo monte tu già puoi vedere la terra che io darò in possesso al popolo di Israele. Tu morirai come è morto tuo fratello Aaron. Dio spiega un po' la situazione per il quale Mosè non può entrare nella terra di Canaan. È un problema che lui deve risolvere con il Signore. Poi, grazie a Dio, lo vediamo sul monte della trasfigurazione, nella terra celeste, a Mosè, che compare con Elia, se vi ricordate, insieme con Gesù su questo monte meraviglioso chiamato monte della trasfigurazione. Quindi comprendiamo che che Mosè ha ereditato una terra molto più particolare di quello che poteva essere la terra di quel momento, pur essendo comunque frutto di una promessa che il Signore aveva fatto al suo popolo. Devo però notare, fratelli, che in queste parole Dio non ha mai cambiato il suo modo di agire, non ha mai cambiato il suo modo di portare avanti il suo popolo. Non è cambiato Dio, Dio è lo stesso, è colui che l'ha liberato dall'Egitto, ma in questi versi Dio ribadisce dei concetti che ha continuamente ribadito nel corso del pellegrinaggio del popolo di Israele. Cioè Dio non si è mai modernizzato, sono passati 40 anni, il deserto forse avrebbe potuto un po' magari fargli cambiare idea a Dio, insomma è stato un momento difficile il deserto, però sta per cambiare una generazione. C'è una generazione diversa che prenderà in possesso la terra, difatti dice, ditelo ai vostri figli, prescrivetelo ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Non ci sarà un cambiamento, la legge è questa, dite ai vostri figli di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E Dio spiega il valore della parola, è un valore, fratelli, che non può passare. Credo che la vita sia un valore assoluto per noi. Cosa ha più valore della vita stessa? Cosa ha più valore della vita stessa? Noi possiamo acquistare dei valori superiori alla vita stessa solo dopo che abbiamo conosciuto il Signore, perché per il resto, senza il Signore, tutti hanno paura di morire, tutti vorrebbero vivere senza mai avere la possibilità di morire. Soltanto con il Signore forse possiamo comprendere che ci sono dei valori più grossi della vita stessa. Vi faccio un esempio. Un giorno Greenway parlava con alcuni fratelli che sarebbe dovuto andare in dei paesi comunisti, e i fratelli tentarono chiaramente di scoraggiarlo. In un paese comunista c'è la possibilità di essere arrestato, c'è la possibilità di essere picchiato, torturato e dolcemente anche ucciso senza che nessuno se ne accorga. Questo nei paesi comunisti. E quindi i fratelli che lo amavano gli mettevano questa realtà davanti, questa prospettiva, l'idea che la vita poteva cessare in uno di questi paesi. E lui risponde e dimostra che soltanto con il Signore possiamo conoscere dei valori più grossi della vita stessa. Lui dice, non fa niente, tanto il massimo che possono farmi è uccidere. Più di quello non possono fare. Comprendete il concetto, fratelli? Non mi toglieranno, lui diceva, un pezzo di quell'eredità che mi è stata data e che mi è stata acquistata. Non mi taglieranno la possibilità di vedere a faccia il Signore. Lui lo diceva con una grande naturalezza. Il massimo che possono arrivarmi a fare è togliermi questa vita, come per dire. Ovviamente questo valore di questo uomo di Dio, queste espressioni riguardo alla vita stessa, possiamo comprenderle solo se la nostra vita spirituale ha un certo taglio con il Signore, se vive una certa comunione con il Signore, se ha degli indirizzi ben precisi anche con il Signore. Ma tornando a noi, se la vita è qualcosa di troppo importante per l'uomo, il Signore azzarda a dire che la parola stessa è la vita per il popolo di Dio. Il Signore dichiara a Mosè e al popolo che questa parola è una parola da mettere in pratica, perché questa parola ha un grande valore per voi, è la vostra vita. Questa parola è la vostra vita. Pensate, fratelli, non lo dice Mosè, non lo dice Giosuè, non lo dirà Giosuè in seguito, ma è Dio stesso a dichiarare il valore della sua parola, ma non della sua parola come Bibbia così staccata, la Bibbia è la vita, sì, la Bibbia, la parola di Dio diventa vita nella misura in cui questa parola diventa una sola cosa con noi, quella è la vita, quando questa parola si incarna nella nostra stessa esistenza e diventa una sola cosa. È la vita quando la nostra stessa vita dipende da essa. È la vita quando la nostra fede ci porta a metterla in pratica senza se e senza ma. È la vita stessa quando scopriamo che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre vie, che al di fuori di questa parola noi non abbiamo altre soluzioni, che al di fuori di questa parola noi non abbiamo, non vogliamo altre soluzioni, altre vie, altre situazioni, perché è la nostra vita. Che bello il Signore. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha, fratelli, la parola di Dio oggi per noi? Che valore ha? Dovremmo chiedercelo, ognuno di noi se lo dovrebbe chiedere. Che valore ha la parola di Dio per noi oggi? Che valore ha l'osservanza della parola di Dio per noi? È ancora importante per noi mettere in pratica la parola di Dio? È ancora importante per noi studiare la parola di Dio per capire la sua volontà? Quanto ci teniamo ancora oggi in questi tempi a scoprire il valore, la potenza di questa parola nella nostra vita? O abbiamo il timore di questa parola, o abbiamo la paura e quindi ci accontentiamo di surrogati, ci accontentiamo di altro, di quello che dicono gli altri, di quello che pensano, di quello che sentono gli altri. Oggi viviamo molto in base a quello che sentono gli altri e non ci rendiamo conto, fratelli, che il discernimento personale non è la guida di Dio. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Quello che tu senti non è sempre quello che Dio ti dice di essere o di fare. La parola di Dio è una lampada al mio piede, è una luce sul mio cammino. Oggi viviamo in tempi dove c'è questo pericolo di questa crisi di identità del popolo di Dio. Tanti libri abbiamo, le nostre librerie sono piene, abbiamo tanta voglia di leggere, tanta voglia di scoprire, tanta voglia di andare a vedere, però è tutto tempo sottratto alla vita. Come alla vita? Alla vita. È tutto tempo sottratto alla vita. Libri importanti ci sono che ci possono aiutare, che ci possono dare delle indicazioni, sicuramente alcune cose ci possono incoraggiare. Per me è molto, c'è un autore che amo molto, che mi è molto di incoraggiamento, ma mi rendo conto certe volte che quelle situazioni le ha vissute lui. E per me quelle situazioni che ha vissuto lui non potranno necessariamente ripetersi nella mia vita. Però mi rendo conto un'altra cosa, che le situazioni di questo libro invece sono situazioni in grado di accomunare tutti i figli di Dio, tutti quelli che appartengono al suo popolo. Questo è il libro che dobbiamo meditare giorno e notte, questo è il libro. Questo è il libro che vale anche la pena perdere qualche ora di sonno. Questo è il libro che vale anche la pena, magari, che gli diamo dei ritagli importanti e non degli avanzi. Non scopriremo mai delle verità importanti se daremo a questo libro gli avanzi. Non scopriremo mai la bellezza e la potenza di questa parola, fin tanto che questa parola non sarà per noi la vita stessa. Dio non si era sbagliato quando ha detto a Giosuè: meditalo giorno e notte. Non si era sbagliato Dio. E non è che Giosuè non avesse nulla da fare. Credo che fosse un uomo molto impegnato, forse anche più di noi, perché è un uomo che spesso si è esposto a guerre, a battaglie, insomma aveva davanti, contando gli uomini soltanto, senza contare le donne e bambine, 600.000 problemi aveva davanti, 600.000 problemi, uomini. Quindi non possiamo pensare che non avesse nulla da fare. Eppure Dio gli dice: soltanto così prospererai, soltanto così non sarai confuso. A Giosuè mi pare, no? Che Dio dirà: non ti girare né a destra e né a sinistra. E a Giosuè che dirà: soltanto così riuscirai in tutte le tue imprese. Soltanto così. Una volta che la tua vita metterà radici su questo libro della legge, giorno e notte, riuscirai in tutte le tue imprese. Non temerai, nessuno ti starà a fronte, nessuno ti starà di fronte. E lo si vedrà poi in seguito. Non ci sarà per lui né la paura né lo sgomento. Non aver paura, non ti sgomentare. E poi ci sarà, per chi mette radici nella parola, la certezza non mistica, reale, che Dio sarebbe stato con lui. Come sono stato con Mosè, così io sarò con lui. con te. Questa è certezza reale, né psicologica né mistica, perché oggi Dio è con tutti e il Signore è con me. Stiamo attenti a non fare come Sansone, che credeva che il Signore fosse, perché oggi viviamo dei tempi dove sembra che il Signore sia obbligato a stare. E io personalmente non credo proprio che Dio sia obbligato a stare in mezzo a un popolo che deve decidere in tempi come questi se continuare a camminare con la parola o iniziare a rivolgersi ad altro. Dio non è in obbligo con nessuno, fratelli. Dio è in obbligo con quelli che gli rimangono fedeli, con quelli che sono legati da un patto, con quelli che sono legati dall'esperienza, e con questi che Dio ha promesso, e a questi Dio porterà avanti le promesse che ha dato alla loro vita. Questa non è una parola senza valore per voi. Che valore ha questa parola? Che valore ha per me questa parola? È la vostra vita. E poi pensate che libro miracoloso. Per questa parola prolungherete i vostri giorni. Questa parola vi farà prolungare i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso. Lasciamo stare il paese del Reno, lasciamo stare. Ma due notizie su questo paese del Reno. Non è stato sempre così. Israele ha perso la sua terra. Dio gli ha detto: per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese. Ma Israele l'ha persa. E dopo non molti anni l'ha persa. Un nemico ha marciato e lo ha strappato dalla terra. E gli ha tolto la terra che Dio gli aveva dato. Quando Dio ha tolto questa terra? Quando hanno perso questa terra? Quando il nemico ha avuto la possibilità di irrompere nelle file del popolo di Dio e togliergli le cose di Dio, la presenza stessa di Dio? Quando? Quando Israele non ha voluto più dipendere da Dio. Quando Israele non ha fatto più di questa parola la sua vita stessa. Dio ha parlato in molti modi, in molti modi, in molte maniere, ma Israele si è dedicato, e allora sono arrivati i giudizi, gli annunci di giudizi, sono arrivate le ammonizioni, sono arrivati i moniti da parte dei profeti. Israele non se n'è curato, ha fatto finta di curarsene, però alla fine si è trovato

di popolo di Dio. La Chiesa non può perdere la sua identità, fratelli. E non sarà certo un nemico a bussarci a dire il culto non lo farete più. Si trasformerà nei culti. Noi non ci renderemo manco conto. Non ci renderemo conto perché il nemico è spirituale, non è materiale. Non ci sarà il re d'Assiria o di Babilonia per Giuda che busserà alla porta, sono il re d'Assiria. C'è un principe della potestà dell'aria che ha un grande compito. Se l'è preso lui questo compito, nessuno gliel'ha dato. Quello di rendere confuse le persone, quello di rendere confuso il mondo spirituale del popolo di Dio, quello di far perdere l'identità, diceva Oswald Smith, Satana non si preoccuperà mai se tu vai in chiesa. Che gli interessa se vai in chiesa? Quanta gente va in chiesa? Mica per Satana è un problema se tu vai in chiesa o non vai in chiesa. Satana non si preoccuperà mai se tu decidi da cattolico di diventare evangelica. Che gli interessa? La sua preoccupazione però è che tu non abbia mai l'identità della Chiesa di Cristo. Questo è il suo compito. Quello di togliere alla sua Chiesa, non la missione, perché la missione può darsi pure che la fa, evangelizzare. Quello di togliere alla sua Chiesa la personalità che Dio gli ha dato. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio tuo, solo me devi servire. Questa è l'identità del popolo di Dio. Tu sei il mio popolo e io sono l'unico Dio. Questa parola non è una parola senza valore per voi. Questa parola prescrivetela ai vostri figli. Ma i vostri figli non devono solo essere informati, loro devono avere cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Cambiano i tempi, cambia il modo di vestirci, cambia il modo di andare in chiesa, prima in bicicletta, adesso in macchina. Cambia il modo di avere una sala culto. Prima, non so, forse la sorella più anziana, la sorella Maria, prima negli scantinati, adesso in un locale con i termosifoni. E non è questo il problema. La parola di Dio si può mettere in pratica come nello scantinato, così in un locale così. Si deve mettere in pratica come andando in chiesa in bicicletta e così con la macchina. Non possono cambiare le cose. La legge di Dio è perfetta, dice il Salmo 119. È in grado di rinfrancare il cuore. La legge del Signore è perfetta, non ha bisogno di essere ammorbidita. Dirà il Signore: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Tutto quello che è appartenuto a questo cielo e a questa terra passerà inesorabilmente, inevitabilmente, ma la sua parola non passerà. E quando dico che la sua parola non passerà, non dico che la Bibbia non passerà, che tutto sarà distrutto e solo la Bibbia sarà nell'aria. Dice: la sua parola non passa. Quando il Signore dice la sua parola non passa, sta indicando che tutto ciò che viene dalla sua parola non passerà. Il frutto, se la tua vita è frutto della parola, non passerà la tua vita. Hai l'eternità in te, hai la vita in te. La nuova nascita, fratelli, ci crediamo ancora alla nuova nascita? Sicuro. Ho parlato con una persona, che non voglio dire il ruolo perché mi ha detto questa persona: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Questa persona diceva: ma tu come fai a vedere quando uno è nato di nuovo? Io dico persona per non farvene andare a casa male. Persona, ma tu come fai? Perché io in tanti anni di... non ho capito quando uno nasce di nuovo. Mi veniva il desiderio di dire: ma tu sei nato di nuovo? C'avevo una voglia amata di dire: ma tu sei nato di nuovo? Ma scusate, fratelli, io ho tre figli e uno qua, ma quando nasce, come ve ne accorgete che uno nasce? Che piange o no? Cioè che è vivo o no? E allora ho detto: scusami, il mondo si accorge quando uno nasce di nuovo. Il mondo, ve l'hanno mai detto, sei cambiato? Il mondo, lo spirito mondano si accorge che tu sei nato di nuovo. Gli uomini di chiesa non se ne accorgono. È impossibile per loro riconoscere. È impossibile per loro riconoscere quando uno è nato di nuovo. Quindi io devo stare a quello che uno mi dice. Tu stai a quello che ti dici, io sto a quello che vedo. Perché la nuova nascita è vita, ed è una vita celeste. No, è la testimonianza. Se no, che testimonianza è? La testimonianza è quello che vediamo o quello che sentiamo. Quello che abbiamo visto e udito. E che le mani hanno toccato della parola della vita. Che le mani hanno toccato della parola della vita. Quello noi vi annunciamo. Quello noi vi annunciamo. È possibile cambiare. Vi ricordate alcuni personaggi nella Bibbia che a tocco del Signore cambiavano e la gente correva per levare testimonianza?

0: testimonianza e diceva: ma non era questo e quest'altro non era. Ma come non è possibile? Ci si accorge anche dal volto stesso quando una persona cambia. Però non gliel'ho detto perché forse era troppo alta la cosa. Ma la vita cambia, fratelli. Questa parola per noi non ha poco valore. È una parola di vita e produce la vita. Ecco perché è vita, però, perché produce la vita. Certo, non è che noi abbiamo la chiarezza nel cuore e nella mente di tutto quello che ci passa davanti, questo è A e questo è B, non possiamo dire assolutamente. Vi racconto una cosa, fratelli, e poi concludo. Prima che aprissimo il locale a Castelleone, io e fratello Filippo Chilemmi erano le 11 di sera all'incirca, che stavamo facendo una commissione qui in questo paese, 11 di sera. Non sapevamo arrivare dove era la via del locale, perché erano le prime volte, insomma, era tardi la sera, stavamo venendo da Crema, e io ho detto: vieni che ti faccio vedere il locale, dove si trova, così. Però non sapevamo, giravamo, non riuscivamo. Sapevamo la via, a un certo punto incontriamo una coppia, abbassiamo il finestrino, e gli abbiamo detto: scusi, via 4 novembre, per favore. Ce l'ha indicato, poi ce ne siamo andati. Poi ci siamo guardati tutti e due, e te sembravano due fratelli, così, qua, visto che in modo strano, senza dire. Abbiamo aperto Castelleone. Sono passati 4 mesi, 5 mesi. Venerdì scorso, questa coppia che noi avevamo visto lì è entrata in chiesa, perché erano dei fratelli. Me l'ha raccontato Filippo, cioè Gennaro. Sono venuti quelli là che abbiamo incontrato in mezzo alla strada. Ti ricordi quanto ci siamo detti: questi sono dei fratelli? Non abbiamo detto nulla, non abbiamo detto la chiesa, perché non esisteva. Abbiamo detto: scusi, via 4 mesi, 11 di sera. Filippo mi racconta: ti ricordi come fai a vedere quando uno è nato di un... Non lo so, fratello, non lo so, però c'è qualcosa dentro che dice: quello tuo fratello, quello è tua sorella. Lo vedi qua, lo vedrai anche di là, anche dall'altra parte lo vedrai. È il sangue di Gesù che ci ha legati, è il sangue di Gesù che ha reso dei tanti popoli uno solo. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, siamo arrivati all'episodio 57 della serie sul Vangelo di Matteo. Erano le ultime ore che Gesù passava con i suoi discepoli prima di essere arrestato. Come abbiamo visto nell'ultimo episodio, subito dopo cena, Gesù si era recato con i suoi discepoli al Monte degli Ulivi. Gesù sapeva che presto i suoi discepoli sarebbero rimasti soli e spaventati. Essi pensavano di essere addirittura pronti a morire per lui, ma presto avrebbero scoperto di non essere pronti a vegliare nemmeno un'ora in preghiera con lui. Non giudichiamoli, noi non siamo meglio di loro. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro rispondendogli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Matteo 26, versetti 31 a 35. Cosa succede alle pecore se il pastore è costretto suo malgrado ad abbandonarle? Nel citare il brano di Zaccaria 13, versetto 7, Gesù si riferisce a se stesso come al pastore che sta per essere tolto di mezzo e ai suoi discepoli come alle pecore che improvvisamente si troveranno senza una guida e saranno disperse. Gesù avvertì i suoi discepoli perché sapeva che non sarebbe stato facile per loro affrontare ciò che stava per accadere da lì a poco. Fino a quel momento egli li aveva guidati, li aveva istruiti, li aveva protetti. Ma nelle ore seguenti essi si sarebbero trovati improvvisamente soli e questo sarebbe stato un motivo di scandalo, ovvero sarebbe stato un ostacolo, un motivo di inciampo, di perplessità, di incertezza. Tuttavia Gesù sottolineò che non avrebbero dovuto perdersi d'animo perché egli sarebbe risuscitato e li avrebbe addirittura preceduti in Galilea. Commuove il modo in cui Pietro e gli altri discepoli reagirono alle parole di Gesù, dicendo di essere pronti a tutto. Essi si sentivano forti, erano sicuri del fatto loro, non si sarebbero fatti impressionare, non si sarebbero scandalizzati in nessun caso, si sentivano addirittura pronti a morire con Gesù. Non dobbiamo pensare che non fossero sinceri, infatti, come abbiamo visto più tardi, uno di loro tirò fuori una spada nel tentativo di difendere Gesù. Ma come Gesù affermerà in seguito, lo spirito è forte, la carne è debole. Nonostante le buone intenzioni di Pietro e degli altri, Gesù sapeva ciò che sarebbe successo. In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E come vedremo in seguito, le parole di Gesù nei confronti di Pietro si realizzarono puntualmente. Subito dopo, i discepoli ebbero un assaggio delle difficoltà a cui sarebbero andati incontro nel tentativo di seguire Gesù. La loro fedeltà fu infatti messa subito alla prova, quando Gesù chiese a 3 dei suoi discepoli più fidati di vegliare con lui in preghiera. Leggendo i Vangeli sappiamo che Gesù pregava con regolarità e a volte si allontanava per pregare e cercare una comunione più intima con il Padre, ad esempio in Luca 11:1. Non stupisce quindi che con l'avvicinarsi dell'ora più difficile egli sentisse il peso di ciò che stava per affrontare e avesse bisogno di prendersi del tempo per pregare in disparte. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. E allora disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». Matteo 26, versetti 36 a 38. Gesù portò tutti i discepoli nel Getsemani e chiese a tutti di aspettarlo, mentre lui si recava in disparte per pregare. Ma 3 di loro ebbero un privilegio maggiore. Infatti Gesù chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni di accompagnarlo un po' di più in disparte. A quei 3 apostoli Gesù rivelò di essere triste, angosciato. Come si percepisce dalle sue parole, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Il fatto che Matteo ci ricordi che Gesù era spaventato ed angosciato conferma che la sua natura umana era reale. Chiese a quei 3 discepoli di vegliare con lui. Gesù si aspettava che essi lo sostenessero in preghiera. D'altra parte, in un momento difficile come quello, era importante per lui sapere che alcuni tra i suoi migliori amici gli erano vicini e pregassero per lui. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Matteo 26, 39. Questo è uno dei momenti della vita di Gesù in cui percepiamo di più la tensione tra natura umana e natura divina. Gesù sapeva perfettamente ciò che lo aspettava ed era pronto a compiere la sua missione per fare la volontà del Padre, ma allo stesso tempo avrebbe preferito evitare tutta quella sofferenza. La sua natura divina gli permetteva di aver ben chiaro ciò che andava fatto. D'altra parte, era venuto in questo mondo per portare a termine una missione e quello era proprio il momento culminante della sua missione. Ma la sua natura umana, assolutamente reale, non poteva rimanere indifferente di fronte alla sofferenza terribile che lo aspettava. Quale uomo sarebbe rimasto indifferente sapendo che poche ore dopo sarebbe stato flagellato e poi crocifisso? Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me 1 ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Matteo 26, versetti 40 e 41. Mentre Gesù pregava intensamente, i suoi amici si erano addormentati. Nonostante le loro buone intenzioni, vista l'ora tarda, la stanchezza aveva prevalso su di loro. «Così non siete stati capaci di vegliare con me 1 ora sola?» Non credo che Gesù volesse essere particolarmente duro con Pietro e con gli altri, ma ne approfittò per completare la sua lezione. Gesù si rivolse a Pietro perché lui era stato quello che poco prima aveva espresso con maggior sicurezza la sua prontezza a morire con Gesù. Era pronto a morire e poi non era capace di restare sveglio 1 ora per sostenere in preghiera il suo maestro? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Certamente Pietro, così come gli altri, era sincero e si sentiva pronto a lottare e anche a morire con Gesù. Ma allo stesso tempo doveva fare i conti con le proprie debolezze, con la propria umanità. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Pietro, Giacomo e Giovanni dovevano imparare quella lezione e trasmetterla agli altri. I discepoli erano animati da buone intenzioni e da un sincero desiderio di seguire il loro maestro. Ma essi non dovevano sottovalutare le debolezze della loro natura umana. Se volevano restare in piedi e rimanere vincitori nelle prove, senza cedere alla tentazione, essi dovevano imparare a dipendere dal Signore, cercando la sua guida in preghiera, perché da soli non potevano farcela. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Matteo 26, versetti 42 a 46. Era stata una lunga giornata e ormai era notte. I discepoli erano davvero troppo stanchi e così Gesù li trovò addormentati una seconda volta e poi una terza volta. Ma egli non infierì su di loro. La lezione era stata sufficiente e non se la sarebbero mai più dimenticata in futuro. «Dormite pure ormai e riposatevi». Ironicamente, quella era l'unica cosa che non avrebbero potuto fare quella notte. Infatti, nelle ore seguenti Gesù sarebbe stato messo nelle mani dei peccatori e avrebbe dato la sua vita per i peccatori. E i suoi discepoli sarebbero stati messi a dura prova, proprio come Gesù aveva detto loro, scoprendo improvvisamente quanto avrebbero avuto bisogno di vegliare e pregare, quanto lo spirito fosse pronto, ma la carne fosse debole. Infatti, subito dopo, gli eventi precipitarono. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, prendetelo». E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Rabbì», e lo baciò. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora avvicinatisi gli misero le mani addosso e lo presero. Matteo 26, versetti 47 a 50. Giuda baciò Gesù per salutarlo e inviare un segnale a coloro che lo accompagnavano. «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Era ovviamente una domanda retorica, infatti Gesù sapeva molto bene ciò che Giuda stava facendo. Come viene messo in evidenza dall'Evangelista Luca, in Luca 22, 48, che riporta questa frase di Gesù: «Giuda, tradisci il Figlio dell'uomo con un bacio?» Tra l'altro, questa frase di Gesù conferma che, a dispetto di quanto affermano alcuni scettici, quando Gesù parlava del Figlio dell'uomo, la figura descritta in Daniele 7 si riferiva a se stesso, non ad un altro personaggio che sarebbe venuto in seguito. Così arrestarono Gesù. Ma a quel punto uno dei discepoli, che aveva promesso di essere pronto a morire con Gesù, pensò che fosse venuto il momento di mostrare il proprio coraggio. Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Matteo 26, 51. Qualcuno tra i discepoli tentò una reazione tirando fuori una spada e recidendo addirittura l'orecchio di un servo. Nel brano parallelo di Giovanni 18, 10 scopriamo che fu Pietro a compiere quel gesto e in Luca 22, 51 apprendiamo che Gesù guarì l'orecchio di quell'uomo e intimò ai suoi discepoli di cessare ogni resistenza armata. Infatti Gesù aveva ogni cosa sotto controllo, anche in quel momento, e non aveva alcuna intenzione di sottrarsi a coloro che stavano per arrestarlo. Allora Gesù gli disse: «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» Matteo 26, versetti 52 a 54. Gesù sapeva che non sarebbe stata la spada a permettere all'umanità di trovare la redenzione. I suoi discepoli non avrebbero cambiato il mondo tramite la violenza, perché violenza genera solo altra violenza. Se Gesù avesse voluto, potevano intervenire in quell'istante 12 legioni di angeli in sua difesa, ma egli si stava consegnando volontariamente. È infatti essenziale comprendere che l'arresto, la condanna e la crocifissione di Gesù non vengono dipinti nei Vangeli come una sconfitta. Ciò che stava accadendo aveva una logica divina. In Giovanni 10, versetti 17 e 18, leggiamo infatti queste parole di Gesù: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Gesù sapeva che le scritture parlavano di un servo sofferente che avrebbe dato la sua vita per i peccati del popolo ed era determinato ad andare fino in fondo. Nessuno gli avrebbe tolto la vita, egli l'avrebbe deposta di sua spontanea volontà. I discepoli probabilmente in quel momento erano troppo spaventati per comprendere appieno il senso delle parole di Gesù, ma in seguito sarebbe stato chiaro anche a loro che le cose dovevano andare così. In Atti 2:23, nel suo primo discorso nel giorno di Pentecoste, dopo la resurrezione e l'ascensione di Gesù, Pietro dirà: «Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». In questo modo confermò di aver finalmente compreso che tutto era accaduto perché Dio l'aveva voluto. Se l'avesse capito prima, credo che Pietro non avrebbe tagliato l'orecchio di quel servo. In quel momento Gesù disse alla folla: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Matteo 26, versetti 55 e 56. Era evidente che Gesù non aveva alcuna intenzione di opporre resistenza. Non era un brigante, non era uno che voleva guidare una rivolta armata. Ma essi avevano avuto paura di lui e non avevano osato mettergli le mani addosso, se non lontano dal tempio, lontano dalla folla. Tuttavia egli accettava di essere trattato in quel modo, proprio perché si adempiessero le scritture profetiche. E fu probabilmente quell'atteggiamento remissivo di Gesù a spaventare i discepoli più di ogni altra cosa. Allora era tutto vero. Gesù non aveva intenzione di combattere. Si sarebbe davvero consegnato, si sarebbe fatto uccidere. Prendere coscienza di tutto ciò li spaventò a morte e nel giro di poco tempo tutti loro l'abbandonarono e fuggirono. Improvvisamente i discepoli di Gesù avevano scoperto quanto fosse facile inciampare e lasciarsi dominare dalla paura e dal dubbio, proprio come Gesù aveva detto loro. Essi avevano pensato di essere pronti a tutto per Gesù e alcuni di loro erano davvero pronti a combattere. Ma i fatti dimostrarono che certamente non erano pronti ad affrontare la delusione di un Messia che si arrendeva e si consegnava. In quel momento, nel modo più traumatico, scoprirono il valore delle parole che Gesù aveva detto loro: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Forse anche alcuni di noi pensano di essere pronti a tutto per seguire il Signore. Impariamo a non essere troppo spavaldi e a non confidare sulle nostre forze. Anche oggi, come allora, le buone intenzioni non bastano. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che il Signore può darci per onorarlo ogni giorno della nostra vita. Abbiamo bisogno di vegliare e pregare, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. in streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figliuol di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale s'era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti». Perché sapeva chi era costui che lo tradirebbe, e per questo disse: «Non tutti siete netti». Come dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quel che v'ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli un agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto voi crediate che son io il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, stando in dubbio di chi parlasse. Or a tavola, inclinato sul seno di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro quindi gli fece cenno e gli disse: «Di, chi è quello del quale parla?» Ed egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figliuolo di Simone Iscariota. E allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda tenea la borsa, che Gesù gli avesse detto «compra quel che c'è bisogno per la festa», ovvero che desse qualche cosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Or quando egli fu uscito, Gesù disse «Ora il figliuolo dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e presto lo glorificherà. Figlioletti, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli un gli altri, come io vo amati, anche voi amatevi gli un gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli un per gli altri». Simon Pietro gli domandò, «Signore, dove vai?» Gesù rispose, «Dove io vado, non puoi per ora seguirmi, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse, «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose, «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico, che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinnegato 3 volte.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: È successo. Sei in una situazione difficile, preghi e lo Spirito di Dio risponde, ma non nel modo che ti aspettavi. Scopri che il Signore Gesù ti sta chiedendo di affrontare la situazione in un modo che non ti saresti mai aspettato. Diciamo che si tratta di un problema in ufficio. Dopo aver pregato molto, senti che lo Spirito ti sta chiedendo di parlare con il tuo superiore. «In nessun modo, Signore», gli rispondi. «Se riferisco queste cose al mio capo, la mia sicurezza nel lavoro andrà in fumo». Ma nonostante le tue proteste, lo Spirito Santo continua a spronarti ad affrontare la situazione nel suo modo, non nel modo che sceglieresti tu. Non è così il Signore? Noi pensiamo che Dio dovrebbe risolvere una situazione difficile nel lavoro o in famiglia in un determinato modo, forse quello più ovvio, il più logico. Dopotutto, risolvere la questione seguendo il buon senso aumenta la probabilità che tutto andrà per il meglio, giusto? Sbagliato. Dio spesso ci chiama ad ignorare le probabilità di riuscita, chiedendoci di affrontare i nostri problemi a modo suo. E il suo modo, a volte, è il meno ortodosso. Hai mai provato a considerare il dilemma del generale Giosuè al capitolo 6 dell'omonimo libro? Il Signore si incontrò con Giosuè prima della battaglia di Gerico, presentandosi come il capo dell'esercito dell'Eterno. Che sollievo, deve aver pensato Giosuè. Ora il Signore stenderà un infallibile piano di guerra per attaccare quella città fortificata. Sì, Giosuè ebbe il suo bel piano di guerra, ma certamente non come se lo aspettava. Proprio un modo irrazionale, poco ortodosso di risolvere un problema. Pensaci. Il Signore volle che Giosuè ed il suo esercito marciassero per 6 giorni attorno a Gerico senza dire una parola. Poi, il 7° giorno, dovevano fare il giro delle mura 7 volte, aspettare lo squillo delle trombe e poi gridare a squarciagola. Ti chiedo, questo corrisponde al nostro buonsenso? Il libro di Giosuè racconta che gli israeliti seguirono le istruzioni di Dio alla lettera. Nonostante tutti i rischi e le probabilità apparentemente ridicole, essi fecero semplicemente quello che Dio aveva detto. Il risultato fu una delle vittorie più grandi della lunga storia di Israele. Cosa ti sta chiedendo Dio oggi che ai tuoi occhi appare poco ortodosso? Il capo dell'esercito dell'Eterno ti ha presentato un piano di guerra estremamente insolito? Ignora le tue probabilità di vittoria e obbedisci. A lungo andare non puoi perdere.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre, Maurizio, a quest'ora è felicissimo di darti un altro benvenuto a questo appuntamento ormai consueto. Hai letto il libro più letto? Siamo alle prese con il ventunesimo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, proprio all'inizio di questo nostro incontro, voglio dire grazie. Grazie alla nostra redazione, che è sempre pronta a ricevere la corrispondenza che continua ad arrivare, e di questo naturalmente siamo grati a te che scrivi. Un grazie a tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda. Senza di loro non potremmo fare un granché. Ma soprattutto grazie a te che hai scritto, che continui a scrivere, che hai intenzione di scrivere in futuro. Come ho detto più volte, la corrispondenza è la nostra linfa vitale. Ci tiene in contatto, ci permette di prendere il polso della situazione.

Tornando al libro del Levitico, abbiamo visto che dall'undicesimo capitolo al ventesimo capitolo buona parte delle leggi riguardano il popolo in generale. Con il capitolo 21, quello che stiamo per esaminare oggi, assistiamo ad una svolta. Vedremo una serie di norme che riguardano la purezza personale dei sacerdoti. Ora, il pensiero di Dio riguardo al sacerdozio è molto diverso da quello che molti di noi hanno. Dio avrebbe voluto che tutto il popolo costituisse un regno di sacerdoti. Questo lo leggiamo nel libro dell'Esodo, dove Dio dice: «Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di saceroti ed una nazione santa».

Questo pensiero è raccolto anche dall'apostolo Pietro. Infatti egli definisce i cristiani coloro che hanno scelto di lasciare tutto e seguire Cristo, e con questo non intendo dire che dobbiamo separarci dal mondo nel modo in cui tanti hanno fatto nel passato e ancora oggi, e con questo non voglio emettere un giudizio nei loro confronti. Sto solo dicendo che Pietro non aveva questo in mente, né Dio aveva questo in mente quando parlava di sacerdozio e nazione santa. Si parla più che altro di un atteggiamento interiore, di una scelta interiore, di una decisione ed una scelta della propria volontà, di mettere la volontà di Dio, il desiderio di Dio, il piano di Dio, al di là e al di sopra del mio desiderio, della mia volontà, delle mie scelte. Perché? Perché riconosco che la sua volontà, la sua legge è dolce e perfetta. Non sempre facile da mettere in pratica, ma è dolce e perfetta, perché porta su un cammino di soddisfazione, un cammino di salvezza.

Purtroppo, come la storia ci insegna, Israele non fu la nazione, il tipo di nazione, il tipo di popolo che Dio aveva desiderato. La loro disobbedienza, soprattutto da quando adorarono il vitello d'oro, cancellò la possibilità di creare una società ideale, ideale e perfetta. Tutto questo si realizzerà, sì, ma nel futuro. Così, dopo che Israele, a causa della sua disobbedienza, non poté essere tutto quanto un popolo di sacerdoti, Dio scelse una tribù al di là e al di sopra di tutte le altre. Questa tribù era destinata ad essere una tribù di sacerdoti. Stiamo parlando, come forse già avrai intuito, della tribù di Levi, della famiglia, del clan di Levi. Israele quindi era costituito dalla comunità e dai sacerdoti, alla cui categoria ovviamente apparteneva il sommo sacerdote. E la realtà delle cose è che dai sacerdoti Dio esigeva un più alto livello di vita spirituale. Perché? Perché erano persone speciali, persone più importanti, persone più intelligenti? No, nulla di tutto questo. La loro chiamata, il loro compito era qualcosa di diverso. Ma la chiamata ed il compito non li rendeva migliori di altri. Li rendeva però più responsabili. Ecco, se avevano qualcosa in più, era la responsabilità. Queste prime considerazioni sul 21° capitolo ci ricordano subito che oggi la Chiesa cristiana costituisce un sacerdozio regale. Come ho detto brevemente poco fa, Pietro accenna a questa verità. Ogni cristiano, ogni discepolo di Cristo, attenzione, non ogni persona che si ritiene o che si autodefinisce cristiano solo perché è nato in seno ad una famiglia cristiana o nel contesto di una società sedicente cristiana. Stiamo parlando di persone che di libera scelta, ad un certo punto della propria vita, della propria esistenza, hanno deposto la propria volontà, hanno deposto la signoria della propria vita e hanno posto tutto questo nelle mani di Cristo. Il che non significa commettere un suicidio intellettuale, né suicidio morale, né suicidio spirituale. Anzi, tutt'altro. Significa conoscere la vera libertà, significa conoscere la vera forza interiore e significa mettere in pratica un piano che porta ad una vita soddisfacente, una vita interiormente pacifica e serena, nonostante le circostanze esterne. Una vita nella quale si ha pace e serenità interiore perché si sa di essere in pace con il proprio creatore. E tutto questo è possibile grazie al rapporto, alla relazione che si intesse con Gesù, l'Iddio che si è fatto carne, l'Iddio che ha preso sembianze umane, l'Iddio che si è identificato con la mia situazione, senza però peccare. Ed è per questo che egli può essere perfetto punto di incontro fra un Dio santo e un uomo peccatore come me. Ecco, questa persona, questo cristiano, è un sacerdote. Come tale ha accesso al trono di Dio, sempre però per mezzo del sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. In altre parole, io posso intessere un dialogo con Dio, posso parlare con Dio, posso ascoltare la voce di Dio, posso leggere il libro più letto, posso leggere la Bibbia e acquisire conoscenza, ma ancora più importante, qualcosa di più importante, posso interiorizzare la volontà di Dio nella mia vita. Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente grazie a ciò che Gesù Cristo è, ciò che Gesù Cristo ha fatto.
e può essere possibile solo nella misura nella quale io depongo ai piedi di Cristo la mia volontà, il mio orgoglio, la mia voglia di ribellione, il mio desiderio di fare tutto per conto mio. Ecco, tutto questo deve essere messo da parte, o nelle parole di Paolo deve essere messo a morte. I miei desideri, i miei istinti che vanno contro la legge di Dio è come se non esistessero. Devo considerarli crocifissi. Questo è il cristiano nel linguaggio biblico. Quindi non la persona nata in una certa famiglia, in una certa nazione, non la persona che compie certi riti in certi momenti dell'anno, come andare in chiesa o a messa nelle feste comandate, a ricordarsi di Dio quando gli affari vanno poco bene o quando i nostri figli ci fanno mettere i capelli bianchi perché combinano guai. No, nulla di tutto questo è il vero cristianesimo biblico. Il cristianesimo biblico è un rapporto personale, una relazione personale che cresce. Quindi un rapporto, una relazione dinamici. Qualcosa che diventa sempre più profondo e qualcosa che ci arricchisce. Perché poi noi possiamo arricchire altri. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, allora io sono un sacerdote, nel senso biblico del termine. Posso avvicinarmi a Dio senza tante storie, senza tanti riti e cerimonie. Perché? Perché tutto è già stato compiuto da Gesù Cristo, il Figlio di Dio per eccellenza. Anzi, l'unico Figlio di Dio, intendevo dire il sacerdote per eccellenza. Ti lascio modo e tempo di riflettere su tutto questo con questo brano musicale, una pausa musicale che ci concediamo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese, stiamo facendo un'introduzione del 21° capitolo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti ancora una volta.

Poco fa abbiamo accennato all'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro che ha ripreso il concetto che Dio aveva espresso nell'Antico Testamento a proposito della nazione di sacerdoti. Ecco quanto dice Pietro ai cristiani, il nuovo Israele. Voi siete una generazione eletta, un sacerdozio reale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E tutto questo perché? Mi chiedo e ti chiedo. Per darci delle belle sensazioni dentro? Per farci sentire migliori di altri? Per farci sentire superiori ad altri? O forse perché siamo superiori ad altri? No, nulla di tutto questo. Pietro stesso ci fornisce la risposta. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, un modo un po' diplomatico di dire voi che non eravate nessuno, ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Ecco. Ecco la ragione per cui Dio ci fa santi, ci fa sacerdoti. Non per ritenerci migliori di altri, ma perché possiamo proclamare le sue virtù. Perché possiamo dire ad altri quanto meraviglioso Dio sia. Perché possiamo condividere con altri quel messaggio di amore, di misericordia, di perdono che noi abbiamo sperimentato sulla nostra propria pelle. Perché nessuno si debba un giorno trovare a pagare le conseguenze della perfetta giustizia di Dio. La perfetta giustizia di Dio che richiede pena e condanna per il peccato non confessato e non perdonato. In quanto popolo di Dio, i cristiani sono chiamati ad un più alto livello di vita spirituale. E da qui non si scappa. Non ci sono scorciatoie, non ci sono compromessi. Il cristiano che non si comporta secondo le regole, secondo i comandamenti, secondo le leggi del regno di Dio, sbaglia. Non solo sbaglia e arreca danno a se stesso, ma svergogna addirittura il nome di Dio, perché la gente che gli sta attorno e osserva dice: se quello è il cristiano, io di Cristo non ne voglio sapere. Ma se tu che mi ascolti sei fra coloro che emette questo tipo di giudizio, fai attenzione, perché così come Dio guarda il cuore del cristiano che ha sbagliato e lo ritiene responsabile delle conseguenze del suo peccato, del suo errore, allo stesso modo Dio ritiene te responsabile delle tue azioni, dei tuoi peccati e delle conseguenze derivanti dalle tue scelte. Nessuno di noi può presentare scuse del genere. Io non credo in Dio perché i preti si comportano in un certo modo. Io non credo in Dio perché i cristiani sono tutti ipocriti. Io non credo in Dio perché conosco un tipo che va in questa o quella chiesa e si comporta male in affari. Ora, tutto questo ovviamente non giustifica il comportamento disonesto di queste persone, se così veramente è. Ma non giustifica neanche la tua posizione. Tu non devi rendere conto a quella gente, devi rendere conto a Dio. Il tuo dovere è instaurare un rapporto personale con Dio, il tuo creatore, attraverso suo figlio Gesù Cristo, non attraverso qualche altro cristiano che è caduto, ha commesso degli errori. A coloro che si definiscono e si riconoscono come discepoli e seguaci del Cristo, ricordo quanto l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Efeso. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri. Per quanto concerne la vostra condotta di prima,
Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi il cristiano è colui che è stato salvato dalla grazia di Dio ed è perciò chiamato a distinguersi da coloro che non hanno seguito questo cammino, ed è chiamato a distinguersi con una vita esemplare, con una condotta esemplare.

Purtroppo qui dobbiamo fermarci. Con questa introduzione al 21° capitolo ti lascio e naturalmente con la promessa che nel nostro prossimo incontro inizieremo la passeggiata attraverso il capitolo vero e proprio. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre forte forte e caloroso, e ancora grazie.

0: Allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Che cosa vi offre il programma di oggi? Beh, parleremo di maschere, anche se non sia carnevale, si può parlare di maschere, anche perché più o meno tutti, e in un modo o nell'altro, forse spesso indossiamo delle maschere. E poi ancora parleremo di reincarnazione e lo faremo prendendo spunto da un articolo di cui poi vi dirò più tardi. Allora, benvenuti a questo appuntamento, mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Maschera mia, maschera tua.

Allora, dicevo prima che avremmo parlato di maschere, anche se non si è a carnevale ne possiamo parlare, però quando si parla sicuramente di maschere il nostro pensiero va là. Ecco, ma come è nata questa festività? Ecco, la storia ci dice che il carnevale sembra che tragga origini dai Saturnali, cioè quelle feste fatte nell'antica Roma in onore di Saturno, e si concludevano con festose mascherate su carri allegorici infiorati. Nel XV secolo poi molta gente, protetta dalla maschera, approfittava dell'occasione per lasciarsi andare ad atti criminali, anche a furti, addirittura omicidi. Erano anonimi dietro quelle maschere, quindi potevano permettersi certe licenze, intanto i loro volti erano nascosti. Quindi dietro quelle maschere, a volte elaborate, a volte invece semplici, si nascondeva una persona che, per una ragione o per l'altra, non voleva farsi riconoscere. Forse una delle storie più famose proviene dallo scrittore Alexandre Dumas e dal suo romanzo L'uomo dalla maschera di ferro. Forse ricorderete le versioni cinematografiche tratte da questo romanzo. Quest'uomo che nascondeva un terribile segreto e che doveva rimanere un mistero, nessuno lo doveva scoprire. Ecco, ma ritornando al carnevale, come sappiamo il carnevale lascia il posto, almeno sul calendario, a quel periodo che la Chiesa Cattolica chiama della Quaresima. E questo è un periodo nel quale si fa penitenza, un tempo poi che tutto sommato lascia veramente il tempo che trova. Terminato questo, tutto ritorna come era prima. All'origine questo periodo era un tempo nel quale i nuovi convertiti si preparavano ad impegnarsi maggiormente nel seguire Gesù Cristo. Iniziavano questo viaggio spirituale il martedì delle ceneri. I credenti erano riconoscibili perché avevano questo segno di penitenza sulla loro fronte. In pratica avevano un piccolo segno a forma di croce. Ecco, ci sarebbe qui da chiedersi perché aspettare proprio questo periodo per iniziare questo nuovo cammino di fede, ma questo è un altro discorso. Ecco, quando guardiamo

Esempio di Gesù Cristo, vediamo un uomo che non portava maschere, non ce n'era bisogno perché sapeva anche festeggiare senza sentirsi in colpa, non aveva niente da nascondere. E anche per questo motivo, come sappiamo, fu criticato dai religiosi che non erano mai contenti del suo comportamento. Quest'uomo sapeva anche passare dei momenti con il padre in preghiera, è andato nel deserto anche per questo suo ritiro, uscendone sicuro della sua missione. Il candore di Gesù turbava certe persone perché sapeva quello che era nel loro cuore. Un passo molto famoso è quello del Vangelo di Giovanni al capitolo 2, versetti 24 e 25. Ecco, non tutti si sentivano a loro agio quando lo sguardo di Cristo si incrociava con il loro. Non potevano più portare una maschera e farla franca con lui. Il Signore Gesù leggeva quello che era nascosto nel loro cuore, quando forse la persona avrebbe preferito tenerlo segreto. Ecco, quante volte possiamo riconoscerci in questo atteggiamento? Quante volte esitiamo anche a leggere, ad aprire la parola di Dio? Eppure è proprio nella sua parola che possiamo scoprire chi siamo veramente. Leggendo la sua parola scopriamo anche chi Gesù è, che cosa significa la sua morte per il mondo. E per fare questo dobbiamo avere il coraggio di togliere quella maschera che nasconde quello che non vogliamo far vedere agli altri. Abbassiamo allora la maschera e permettiamo che lo sguardo di Dio ci scruti. E a conclusione di questa breve riflessione volevo lasciarvi questo passaggio tratto dalla scrittura, come sempre tratto dall'epistola agli ebrei al capitolo 4, versetti da 12 a 13. Là è scritto: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E allora, pensiamoci un attimo e giù le maschere.

0: Controappunti.
1: Voltiamo decisamente pagina. Il brano che vi ho appena proposto era del gruppo Siloe, si intitolava Teatro, e mi sono ricordato che non vi ho detto invece il titolo del primo brano che vi ho proposto nel programma di oggi. Forse qualcuno di voi è interessato a conoscerne la provenienza. È una canzone di Scott Allan, si intitola Maschera mia, maschera tua. Come dicevo, voltiamo pagina e volevo condividere con voi quest'oggi un articolo che traggo dal mensile La Voce del Vangelo. La firma è quella di Guglielmo Stendridge. Il fiume sacro li salverà, questo il titolo di questo articolo. A migliaia desiderano che le loro ceneri siano sparse nel fiume Gange. La speranza della reincarnazione, come sappiamo, attira un numero sempre più crescente di occidentali materialisti ma delusi in cerca di pace. E qui sorge una domanda: troveranno questa pace? Ecco, vediamo adesso questo articolo insieme e troveremo forse noi una risposta. Secondo la fede induista, il fiume Gange rappresenta il ciclo della vita. Le persone, le cui ceneri sono sparse sul fiume, sono liberate per sempre dal ciclo pesante della reincarnazione. Nelle religioni orientali la reincarnazione non è in verità una dottrina che produce la speranza, ma piuttosto la rassegnazione oppure anche la disperazione. Ognuno nasce in una forma animale o umana e in una posizione sociale che rispecchia i risultati e i meriti, positivi o negativi, della sua vita precedente. Questo appunto quanto insegna. Secondo questa teoria, ogni individuo non è soltanto responsabile della propria salvezza, ma i suoi errori umanissimi possono destinarlo ad una ruota interminabile di sofferenze, vita dopo vita, per l'eternità. E non soltanto deve sperare ciecamente che le sue azioni e i desideri diventino gradualmente più buoni, ma deve anche credere altrettanto ciecamente che qualsiasi sofferenza che affronta nella sua vita presente sia il risultato giustificato e giusto dei suoi errori passati, cioè quelli commessi nella vita precedente. Ecco, non c'è né la possibilità del perdono né una traccia di grazia, di misericordia oppure di comprensione per chi sbaglia. Stranamente, molti cristiani europei e americani confondono questa credenza orientale, buddista e induista anche con la dottrina cristiana della resurrezione. E perfino anche degli ecclesiastici protestanti e anche cattolici trovano che la dottrina della salvezza basata sui meriti acquisiti e la reincarnazione siano un altro modo di comprendere la fede cristiana. Numerosi personaggi dello sport, come sappiamo, dello spettacolo e degli affari, e anche uomini di governo hanno confessato la loro simpatia per le religioni orientali. E alcuni si sono addirittura convertiti. Ma sono migliaia le persone nate nel cristianesimo che si dichiarano seguaci del buddismo oppure dell'induismo. La Bibbia, come sappiamo, dichiara solennemente che l'uomo vive e muore una volta sola, dopodiché c'è il giudizio, come ci ricorda la scrittura. Dopo la morte non ci saranno altre reincarnazioni o possibilità di ravvedersi o di raddrizzare gli errori e soprattutto i peccati commessi nell'unica vita che Dio ci ha donato. Com'è possibile capire quelle persone che invece di credere alla grazia di Dio, alla sua bontà, alla sua misericordia, al suo perdono, preferiscono invece di scegliere di credere nelle proprie capacità di farcela? Forse dopo millenni di prove e riprove, di sofferenze e di correzioni, per arrivare al punto di arrivo di questo annientamento di sé. Al credente questo non sembra soltanto una follia, ma anche una forma di autolesionismo. Ma cosa insegna il Vangelo? Ecco, lo vediamo dopo questo intervallo musicale. E questo è Steve Taylor, Jesus is for losers, cioè Gesù è per i perdenti.

sono stato spinto ad andare avanti da qualche ideale nobile, chi è stato a dirigermi? Sono tanto preso dalla corsa che continuo a dimenticarmi del mio posto. Così come sono, so di essere orgoglioso di avere il collo duro, ma Gesù è per i perdenti. Perché allora continuo ancora a cercare di accontentare la folla? Ti prego di passarmi la bussola, sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Se barcollassi in cerca di una scala verso la fama, mi vergognerei. E se sperassi che il rispetto fosse per me uno sgabello robusto, sarei stupido. Ogni scalata mi esaurisce e tutte le volte sono colpito dal lato cieco. Così come sono, bisognoso e arido, so che Gesù è per i perdenti e che quelli che si sono fatti da soli non hanno bisogno di cercarlo. Mi sto trascinando nel deserto, ho tanta sete, e ti prego di portarmi alla cascata. E se sei sicuro che la tua vita sia soltanto uno sbaglio cosmico, allora perché tremi? Se sei sicuro che la fede sia una maschera che nega la conoscenza, perché insisti a fare domande? Sappiamo tutti e due che cosa meritiamo. Proprio così come sei, un disgraziato come me. Gesù è per i perdenti, la grazia viene dal sangue versato sul legno. Così come sono, una perdita totale. Gesù è per i perdenti e sono fuori rotta di un centinaio di gradi. Così come sono, mi trascino nel deserto. Ho tanta sete, portami alla cascata. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che vi ho proposto, Jesus is for Losers di Steve Taylor. Prima di questa canzone stavamo parlando di reincarnazione e questa teoria al credente, come dicevo, non sembra soltanto una follia, ma sembra anche una forma di totale autolesionismo. Ecco, ma il Vangelo che cosa insegna? Qui ci eravamo lasciati e da qui riprendiamo. Il Vangelo insegna in modo chiaro che la salvezza eterna è il dono di Dio offerto al più bisognoso peccatore, così come anche alla persona per bene, ai perdenti, come diceva la canzone di prima, in pratica a tutti. E questo unicamente per merito del sacrificio di Cristo e per mezzo della fede. Rinunciare alle proprie pretese di giustificarsi con le proprie azioni e con la propria bontà sembra più difficile a migliaia di persone che non accettare il dono del perdono di Dio gratuito. E le religioni orientali sono ancora di più una negazione del significato, del valore dell'esistenza umana, quando poi si considera la fine che propongono a chi riuscirà finalmente a salvarsi. Ecco, per loro il punto di arrivo è la fusione della propria esistenza nella realtà ultima, cioè uno stato in cui non esistono più né sentimenti né desideri né pensiero. In effetti poi il nulla. Al contrario, la fede biblica insegna che l'uomo è creato a somiglianza di Dio e che esisterà eternamente come essere umano, completo e perfetto, con tutte le sue capacità rinnovate e purificate e senza il peso dell'errore e del peccato. Le sue emozioni, il suo pensiero, la sua personalità non sono destinate a scomparire, ma ad essere finalmente realizzate in tutta la loro potenzialità. Il fatto che la Bibbia dia tanta importanza alla realtà umana, l'importanza e significato dell'individuo ha anche, in questo caso, un suo lato spaventoso. Infatti ogni singolo individuo è destinato ad esistere eternamente, o in comunione con Dio oppure allontanato dalla sua presenza. Mentre le religioni orientali possono essere interpretate per dire che se la vita presente non va bene, questo non importa perché c'è sempre la possibilità di riprovare, di rimediare nella vita prossima. Ecco, invece la fede cristiana biblica nega questa sottovalutazione della vita presente. L'uomo, come ho già detto, ha una sola vita, una vita di importanza e di valore incalcolabile. Perché è in questa vita che può conoscere Dio e perché le sue decisioni e la sua relazione con Dio di oggi determinano
il suo futuro definitivo e la sua esistenza eterna. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

questi. Allora, amici, io vi saluto per il momento, mi faccio da parte, vi invito ancora ovviamente a restare sintonizzati con noi, anche perché seguiranno altre interessanti proposte fra pochissimo. Buon proseguimento e, per quanto riguarda l'ora contrappunti, al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Gentili amici all'ascolto, desidero personalmente ringraziarvi per il tempo che mi è concesso nelle rubriche Detto fra noi, nelle quali parliamo delle cose più varie che concernono la nostra vita, e in questo periodo stiamo conversando intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Quest'oggi avrei alcuni consigli che riguardano in particolare noi mariti. Naturalmente, me per primo che vi parlo, ma ciò non toglie che le mogli devono essere all'ascolto perché possano esserci di aiuto mentre cerchiamo di migliorare come mariti e come padri nella nostra famiglia. Prima di andare avanti, ascoltiamo insieme un brano musicale.

Spesso noi uomini siamo strani. Siamo pronti ad apprezzare una donna diversa da noi quando le facciamo la corte e cerchiamo di conquistarla. Diciamo addirittura che una donna senza una personalità sua non la potremmo neppure sopportare, però una volta che la sposiamo, pensiamo che questa donna debba pensare e agire come un uomo. Alcune donne ci si adattano e ci riescono anche, però noi faremmo molto meglio ad aiutarle a essere se stesse. Se vogliamo infatti un matrimonio felice, dobbiamo cercare di capire nostra moglie. Dobbiamo accettare quelle differenze che sono caratteristiche della donna, non considerandole come debolezze da vincere, ma come dei pregi. E io penso in questo momento a 5 cose fondamentali che ogni donna vorrebbe che suo marito capisse. Beh, se ci siete già arrivati da soli, tanto meglio, se no, statemi ad ascoltare. Prima di tutto penso che la maggior parte delle donne credenti, desiderose di piacere al Signore, desidera che il marito sia la guida nel matrimonio e nelle questioni di famiglia. Ci sono naturalmente alcune eccezioni, ma non servono altro queste eccezioni che a confermare la regola. Oggi va di moda il femminismo, ma è chiaro dalla Bibbia che Dio ha creato l'uomo perché abbia un ruolo di guida nella creazione. Sia l'uomo che la donna sono stati creati a immagine di Dio e alla donna è stato assegnato il ruolo di aiuto per l'uomo. Questo argomento lo abbiamo già affrontato diversi mesi or sono, parlando dei ruoli della moglie e del marito. Diciamo anche che la catastrofe del peccato portò un cambiamento e all'uomo fu imposto di dominare su sua moglie. Vi riporto al libro della Genesi, capitolo 3, versetto 16. Le donne credenti che io conosco non vedono in questo piano biblico una minaccia per la loro posizione o la loro realizzazione, ma piuttosto un fondamento per l'armonia familiare. Ma attenzione! A questo punto l'atteggiamento del marito è di importanza essenziale. Se gira per casa dandosi il tono da capo come una specie di sultano davanti al quale la moglie deve scattare o cadere in ginocchio, se sembra sempre dire «fai a modo mio perché Dio dice che il padrone e il capo sono io», la moglie, anche con tutta la sua buona volontà, troverà molto difficile essere sottomessa. Se invece l'uomo comprende che il suo ruolo gli è stato assegnato da Dio come un mezzo per servire, un mezzo per edificare, un mezzo per aiutare, assomigliando a Cristo che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, la donna non troverà affatto difficile prendere il posto che le compete. D'altra parte, la sottomissione non è qualcosa che Dio ha riservata solo alle donne. Tutti i credenti si devono sottomettere l'uno all'altro e a Cristo, che è il loro capo. Ma la sottomissione della moglie è qualcosa di unico. È l'atto interiore e volontario di chi si abbandona all'amore e alla protezione dell'uomo che ha sposato. In tale sottomissione, la donna trova la sua maggiore libertà. Vuol dire che una donna perde il diritto di esprimere le sue opinioni, forse? No. Un marito savio la consulterà, le chiederà idee e consigli e terrà in considerazione ciò che essa dice. Vuole chiedere un trasferimento? Deve cambiare attività? Deve decidere di iniziare un certo progetto? Simili decisioni dovrebbe prenderle anche tenendo in considerazione le opinioni della moglie. Se un marito sa consigliarsi, ascoltare e rispettare le opinioni e i desideri altrui, generalmente troverà che la moglie gli si schiererà a fianco e lo seguirà lealmente, anche se forse non saranno stati d'accordo su tutti i particolari. Ma un marito credente deve avere il coraggio di prendere le decisioni finali. Spesso il consiglio dato nelle colonne delle riviste femminili è di permettere, fra virgolette, al marito di decidere o di influenzarlo a decidere secondo i loro desideri. La scrittura, mi dispiace, non dice così. La donna credente desidera un marito che sia la guida della famiglia.
Se l'uomo rinuncia a questo suo ruolo, mette una grave pressione sulla moglie e la costringe a sconfinare dal suo ruolo. Prendere decisioni è difficile, ma è necessario. Facciamo il caso di Giorgio, un figlio di 18 anni che ha preso da poco la patente. In una serata di nebbia dice a suo padre: «Posso prendere la macchina per andare con gli amici nel tale posto?» E forse aggiunge: «Mamma ha detto che per lei va bene». Ecco che il padre pesa i pro e i contro, l'inesperienza del figlio alla guida, la nebbia, la responsabilità di portare in macchina altre persone, poi dice di no. Naturalmente il figlio ci resta male. La madre pensa che il padre sia stato troppo severo, ma la decisione rimane no. Se avesse accondisceso e ne fosse risultato un incidente, la colpa sarebbe stata sua. Naturalmente in casa i coniugi dividono la loro responsabilità. La moglie prende le decisioni nel suo campo, non rinuncia alle sue prerogative e non pretende che suo marito si occupi di tutto. Di solito una donna apprezza immensamente la collaborazione del marito nell'allevare i figli, specialmente dal punto di vista spirituale. Nel capitolo 6 della lettera agli Efesini è fatto obbligo ai padri di allevare i figli in disciplina e ammonizione del Signore. E questo vuol dire molto di più del leggere la Bibbia alla fine di un pasto a un gruppo di bambini irrequieti e impazienti. La guida spirituale in un marito si dovrebbe vedere nella sua fedeltà personale, nella sua coerenza e nell'incoraggiamento che sa dare alla moglie nella sua vita spirituale. I padri dovrebbero essere guide anche in progetti di famiglia speciali, come l'imparare a memoria dei passi biblici, il suscitare l'interesse per dei progetti missionari, la prontezza nell'aiutare i figli e la moglie a vivere ciò che la Bibbia insegna chiaramente. Ma a questo punto mi accorgo che il tempo a mia disposizione è venuto meno, quindi vi rimando per il prosieguo di questa conversazione ad una prossima puntata di Detto Fra Noi.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Benvenuti cari amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande rivolteci da voi cari ascoltatori sulle Sacre Scritture. Quest'oggi abbiamo tre domande sul Vangelo di Luca e le vogliamo considerare assieme. La prima viene da Luca 11:31 e vogliamo leggervi il versetto. Luca 11:31. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco qui v'è più che Salomone. Il nostro ascoltatore domanda che cos'è o chi è la regina del mezzodì. Ebbene, ovvia riferenza qui alla regina di Sheba, il cui episodio è narrato nel primo re 10:1, dove troviamo che questa regina venne per vedere Salomone. Se uno vuol sapere di più si riferisce al primo libro dei re 10:1. La seconda domanda ha a che fare con Luca 13:33, capitolo 13 di Luca e 33esimo versetto, e l'ascoltatore dice: può chiarirmi un po' le idee su queste parabole? Ora, le parabole che qui sono narrate sono narrate da Gesù mentre Gesù si sta recando verso Gerusalemme. Il 33esimo versetto in questione che questo ascoltatore sottopone dice così: d'altronde bisogna che io cammini oggi, domani e posdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Qui troviamo che Gesù sta salendo verso Gerusalemme quando viene esortato dalle persone a fuggire dal territorio di Erode allo scopo di evitare la cattura e la morte. Nel versetto 32 Gesù sta mandando un messaggio ad Erode e gli dice che non si preoccupi, ormai il suo ministero di bene, cioè guarigioni e predicazione, sta volgendo a termine e che non tema. Gesù non si tratterrà troppo nel suo regno, si parla ormai di pochi giorni. Poi continua e dice: fra 3 giorni sarò a Gerusalemme, o dava ad intendere che distava da Gerusalemme 3 giorni, non necessariamente che lui sarebbe andato dritto a Gerusalemme. E infatti, come sappiamo, si fermò a Betania e conclude domandando: non è forse vero che tutti i profeti hanno trovato la loro morte in Gerusalemme? Poi passiamo a capitolo 16 di Luca e la domanda dice così: non riesco davvero a capire il fine e il significato di questo racconto. Non credo sia un elogio alla disonestà, mi sembra impossibile, per favore mi aiuti. Ora qua troviamo la storia di quel ricco fattore che è accusato dal padrone perché dissipava i suoi beni. La disonestà di questo fattore è ovvia e, come ben dice questo nostro ascoltatore, Gesù senz'altro non lodava o approvava la disonestà del fattore, solo però lo loda per l'accortezza che dimostra. Il passaggio non implica affatto che il padrone assolse o perdonò il fattore. Solo qui troviamo che lodò la sua accortezza e il suo espediente e ne riconobbe la furbizia. Gesù, applicando questo, dice che come i figli del mondo sanno far così bene e usano così tanta intelligenza per il loro proprio tornaconto, i figli della luce, cioè i credenti, dovrebbero darsi a pensare, a fare ed usare la loro intelligenza per essere altrettanto profittevoli nel regno di Dio. Passiamo ora al libro dei Salmi, Salmo 82:1, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: chi sono tutte queste divinità e da dove spuntano fuori? Ebbene, leggiamo il versetto: il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. A quel tempo ogni popolo aveva un suo Dio, da quel Dio ogni popolo aveva una legge.
Secondo il salmista, l'Eterno, o Geova, era il Dio degli ebrei. Secondo lui, il loro Dio non solo faceva parte di tutti gli altri dii ed era membro della stessa assemblea, dello stesso circolo, dello stesso club, anzi, egli era al di sopra di tutti loro. Vedete, siamo propensi di credere che il popolo ebreo fosse monoteista dal principio, ma non è affatto così. Per tanto tempo, per secoli, loro ritenevano che il loro Dio era solo il loro proprio Dio e che era più potente di tutti gli altri dii. Ebbene, le altre nazioni credevano la stessa cosa, che il loro Dio fosse solo il loro Dio e il più potente di tutti. Mosè e i profeti, per anni e per secoli, si adoperarono per far capire al popolo che il loro Dio, che l'Eterno, non solo era lo Dio più grande di tutti, ma che infatti non esistevano altri dii, essendo questo l'unico vero Dio. La prossima domanda ha a che fare con Apocalisse 13:8. La leggiamo, eh? E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Questo nostro ascoltatore ci scrive così: qui non si parla di predestinazione, oppure sì? Ebbene, uno deve stare molto attento a questa parola. Predestinazione non parla mai di un destino, ma di una destinazione che è stata scelta da prima, cioè predestinazione. In questo caso si parla del libro dell'agnello in cui sono scritti i nomi di tutte le persone salvate, e in questo versetto ci dice, qui versetto 8, troviamo scritto che sono stati scritti i nomi dei salvati fin dalla fondazione del mondo. Questo non vuol dire che le persone erano già scelte, non avevano niente a che fare con la loro salvezza, ma l'avevano per decreto divino. Nella Sacra Scrittura troviamo scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E chiunque vuol dire tutti. Nella famosa parabola delle nozze, l'invito del Signore andò a tutti: andate fuori per le strade, per le piazze ed invitate i buoni e i cattivi a partecipare alle nozze. L'invito è per tutti. Il problema è che non tutti hanno accettato l'invito di Dio, hanno accettato il dono di Dio, cioè la salvezza. Ognuno è libero di accettarla o di ricettarla. Nello stesso tempo, però, il Dio, prima della fondazione del mondo, dal principio, essendo onnisciente, già ben sapeva chi avrebbe accettato e chi avrebbe rigettato questo suo dono, e già fin dal principio lui aveva scritto i nomi nel libro dell'agnello. Amici, sta a noi a fare una decisione per il Signore o no. Questo è quello che la Sacra Scrittura ci invita. La destinazione è già stata scelta. Se noi accettiamo l'invito di Dio, la nostra destinazione già predestinata, noi saremo predestinati ad andare con Lui in paradiso. Se la rigettiamo, noi siamo predestinati, la destinazione ci è già stata data, andremo all'inferno, ma è la scelta nelle nostre mani. E noi esortiamo ognuno di voi a fare la giusta scelta, ad arrendervi nelle mani di Cristo, ad accettare il suo sacrificio propiziatorio sulla croce, affinché possiate anche voi partecipare quel benedetto giorno al banchetto delle nozze dell'agnello. E con questo giorno, con questa domanda, terminiamo per questo giorno con questa nostra rubrica. Ringraziamo questo giovane che ci ha scritto e che ci ha fatto queste interessanti domande, e dalle domande vediamo che lui non solo studia le Sacre Scritture, ma cresce attraverso di esse spiritualmente. Ve lo presentiamo per esempio e vi esortiamo a seguire questo esempio e anche voi a scriverci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi, non che le nostre risposte siano infallibili, poiché anche noi siamo umani. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro ascolto e vi esorta a rimanere in onda per il resto del programma e di tornare ad ascoltarci quando torneremo a voi con questa rubrica.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via? Gesù gli disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, Da tanto tempo son con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai, dici tu, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma è il Padre che dimora in me, fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori. Perché io me ne vo al Padre, e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che v'ho detto, io me ne vo e torno a voi. Se voi m'amaste vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ed ora ve l'ho detto, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Quarta puntata.
2: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che, ancora giovane, per una serie di circostanze arriva al punto di chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio per cui lo considera il suo socio. Questo suo atteggiamento è stato benedetto da Dio ed egli è ora un industriale che dà quasi tutti i suoi guadagni per l'opera del Signore. Come vedremo, ebbe anche da superare molte prove utili però per la sua formazione spirituale. Roberto Luturno attraversò una delle prove più dure della sua vita quando, dopo aver preso Dio come socio, pose le basi della sua azienda. Egli era da tempo impegnato nella costruzione di una strada quando si accorse che era un lavoro troppo grande per la sua impresa. C'era nella sua chiesa un fratello proprietario di una quantità di materiale che, aggiunto al suo, sarebbe stato sufficiente per portare a termine il lavoro. Gli propose di associarsi con lui ed egli accettò. Nel frattempo, Roberto si vide assegnare un lavoro per il quale si era messo in gara senza avere speranza di ottenerlo e che gli portò un notevole beneficio. Qualche tempo dopo, anche il lavoro intrapreso col socio fu ultimato e con un buon guadagno. Grazie a queste due fortune, Roberto veniva a trovarsi in condizione di pagare tutti i suoi creditori, ma il socio non la pensava così. Egli affermava che siccome Luturno aveva fatto un guadagno su un altro lavoro, tutto quello che avevano guadagnato insieme spettava a lui soltanto. Stupito da una proposta così irragionevole, Roberto ne parlò al suo agente, che cercò di tranquillizzarlo dicendogli che in ogni caso avrebbe avuto partita vinta. Ma Roberto si tormentava perché il socio era cristiano e membro della sua stessa chiesa. Che pensare di una comunità in cui due anziani si riducono ad avere una causa tra di loro? Non è questo qualcosa che la scrittura disapprova? Decise allora di parlare al socio. «Fratello», gli disse, «non entriamo in questo processo. Se insisti per avere tutto il guadagno di questo lavoro, va bene, è tuo. Se Dio pensa che ciò non sia giusto, sarà Lui a togliertelo. Se vuole che io abbia la mia parte, Egli può ridarmela». Il socio prese Roberto in parola e si prese anche la sua parte di guadagno. Ma qualche tempo dopo firmò un contratto sul quale perse $40,000, esattamente la somma della quale si era appropriato ingiustamente. Roberto, invece, ebbe un altro lavoro che lo ricompensò della rinuncia alla quale aveva acconsentito. Egli dice: «So per esperienza che vale la pena obbedire a Dio, ma non deve essere questa la ragione per la quale obbediamo. Non varrebbe nulla. Dobbiamo obbedirgli perché lo amiamo, allora avremo la ricompensa». Una sera, Roberto si trovò di fronte ad un'altra difficile scelta e la maniera con cui la affrontò ebbe grandi conseguenze nei suoi affari. A quel tempo la sua impresa era ancora ridotta e mal sicura e non impegnava che una dozzina di uomini. Una grossissima macchina era in cantiere e doveva essere consegnata il giorno dopo. Però mancava ancora il disegno di un pezzo essenziale. Roberto decise di passare la notte al tavolo da disegno per progettarlo. Ma improvvisamente si ricordò che aveva promesso di andare quella sera stessa a predicare e testimoniare con un gruppo di giovani. «Signore, non posso andarci. Devo fare questo disegno». «Eri sincero quando hai promesso di servirmi a qualunque costo?» gli chiese il Signore. La tentazione di rimanere a casa era grande, anche perché quei giovani avrebbero potuto fare a meno di lui. La lotta fu lunga, ma infine Roberto disse: «E va bene, andrò. Non so cosa farò domani, ma andrò perché l'ho promesso». Quando tornò alle 10 di sera si sentiva stanco e non aveva di certo voglia di pensare al disegno. Non sapeva proprio cosa fare. Andò nell'ufficio, si sedette e dopo 10 minuti tutto il modello fu steso davanti a lui, completo, perfetto. Fece i suoi calcoli, lasciò le sue istruzioni agli operai e andò a dormire. Il disegno fatto da Luturno quella notte è quello del famoso posto di guida. Esso si trova su tutte le macchine che costruisce e fino ad oggi la concorrenza non ha saputo fare di meglio. In 14 anni, dal 29 al 34, la piccola officina di Roberto Luturno, sistemata in un capannone, si era trasformata in un complesso in acciaio saldato di 5.000 metri quadrati. E nel 1937 Roberto inaugurò a Peoria una costruzione in vetro e acciaio di quasi mezzo chilometro che impiegava 1.200 operai. Egli, che coglie ogni occasione per testimoniare del Signore, per la inaugurazione della fabbrica disse: «Alcuni si chiederanno che rapporto ci può essere tra fede e affari. Qualche anno fa mi posi questa domanda: a che serve una fede che non agisce? Lo Spirito di Dio mi convinse che anche se dicevo di amare Gesù, non lo dimostravo in pratica. Dichiaravo di avere un Salvatore capace di venirmi in aiuto e nello stesso tempo continuavo ad appoggiarmi sulle mie forze e a preoccuparmi. Allora mi dissi: se Dio è veramente quello che io credo che sia, perché non gli chiedo di dirigere i miei affari? Mi inginocchiai e conclusi con lui un vero accordo. Mi rendo ben conto che avrei potuto assolvere molto meglio la mia parte del contratto, ma questa impresa e il suo sviluppo senza precedenti dimostrano che Dio ha assolto ampiamente la sua. Qualche anno fa i nostri creditori si domandavano se valeva la pena di lasciarci il tempo e la possibilità di pagare i nostri debiti, o se non sarebbe stato meglio non aspettare più nulla dalle officine Luturno. Ed oggi noi inauguriamo il secondo reparto della filiale Est, raddoppiando così le nostre capacità produttive. Abbiamo un Dio personale, un Salvatore personale. Non è meraviglioso che Egli voglia consentire di mettersi in società con voi, con me e con tutte le sue creature? Se non cercassi di dar gloria a Dio e se non dicessi a tutti che questa azienda gli appartiene, se non gli rendessi onore dedicandogli questo splendido edificio, io non assolverei la mia parte del contratto. Però non voglio certo abbassare la sua grazia a livello di una transazione commerciale. Noi nell'impresa non abbiamo messo nient'altro che la nostra fede. Il nostro Signore Gesù Cristo ha versato il suo sangue prezioso per lavarci dai nostri peccati e ciò che Egli ha fatto noi non saremo mai capaci di restituirglielo. Il Re di Gloria ha lasciato il cielo per venire in questo mondo di dolori. Era ricco e si è fatto povero perché con la povertà noi potessimo arricchire. Io credo che il mondo sia alla ricerca di una religione vivente e anche se il successo e la felicità non si misurano in dollari, sono certo che se tutti quelli che confessano il nome di Cristo mettessero realmente la loro fiducia in Lui, non sarebbero mai delusi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, come sono passate due settimane dall'ultimo studio, quando abbiamo visto il nostro Signore Levante e Pilato, il governatore della Giudea, vogliamo un po' ripassare solo leggendo quest'ultimo pezzo e leggeremo dal versetto 6 a versetto 16. Ora quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse a loro prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei risposero, noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancora più paura. E rientrato nel pretorio, disse a Gesù, di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Perciò Pilato gli disse, non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? E Gesù rispose, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udito queste parole, condusse fuori Gesù, si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabata. Ora era il giorno di preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, e disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma essi gridarono, via, via, crocifiggilo. Pilato disse a loro, crocifiggerò il vostro re? E i capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso, ed essi presero Gesù e lo condussero via. E quindi questa mattina guarderemo l'uccisione del nostro Signore, il culmine della storia umana, direi. Nel Vangelo di Giovanni, girate un po' indietro in capitolo 12, versetto 27,

Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifico il tuo nome. Allora viene una voce dal cielo: ho glorificato e glorificherò ancora. E qui Gesù parlava proprio di questo momento in cui lui sarà messo in croce a dare la sua vita in riscatto per tutta l'umanità. Il culmine della storia umana. Nel mondo occidentale oggi è, no, siamo il 1° aprile del 2012, quindi 2012 anni dopo la nascita di Gesù. Noi contiamo il tempo dalla nascita del suo Signore, ma io direi che la morte del Signore è veramente il punto di cui